0: Siamo i soccani da guardia, siamo storica avanguardia. A volte me sai rabbia e pazienza, ma come che dire potuto stare senza?
1: E allora a sto punto, in quasi 20 anni, cosa te ha dato sta radio?
0: L'amore, l'amore, il furore dell'amore. Splendore, calore e amore, per tutte le 24 ore. Viva Radio Gamma 5 e buon 50esimo a tutti qui davanti e a qui lassù, fino alle ultime comparse. E che altri che va a ciavarsi, che va a ciavarsi, che va a ciavarsi.

E allora, che sia un cielo felicemente blu, quello che tocca il giorno di lunedì 21 settembre 2026. Barbieri a riposo, Ale, vive i barbieri. Felicità e infelicità, due parole che costellano la nostra esistenza, la nostra resistenza, la nostra vita. Vabbè, oggi devo ringraziare un po' anche in riferimento a quello che abbiamo tenuto qua ieri per quanto riguarda la grigliatona del gas, gruppo di acquisto solidalissimo. Detto ciò, però, si diceva della felicità, no? Perché questo stato d'animo, che se andiamo a leggerlo dal Devoto Oli, dal dizionario, uno stato d'animo e di benessere, di soddisfazione interiore che deriva dall'appagamento dei propri desideri, dall'equilibrio personale e dalla realizzazione della propria natura. Va bene, per noi uno stato è un sentimento di chi è felice, insomma, felicità, felice, se sta bene, sto bene, ah, finalmente sto bene, perché vuol dire tante robe, sì, è molto chiaro, vuol dire tante tante robe, e in gran parte è uno stato anche mentale, quindi sì, ovvio, ovvio, difatti, ci dicono, e Voltaire diceva, ho deciso di essere felice perché fa bene alla mia salute, e sappiamo quanto bene faccia la salute, e quindi anche il nostro sistema immunitario, l'essere felici, perché quando buttiamo dentro grigiore su grigiore, catrame su catrame, mettiamoci anche quello che ricade dall'alto in termini di respiro profondo o meno profondo, e Voltaire però aveva ragione, tanto quanto Socrate, siate felici, agite nella felicità, sentitevi felici senza alcuna ragione particolare, ma soprattutto se la meta da raggiungere è la felicità, il viaggio è sempre conveniente, e allora buon viaggio a tutti in assoluto. Felicità, si diceva appunto, beh, felicità mi risuona dentro il brano di Albano e Romina Power, 1982, per carità, allora vincemmo anche i campionati del mondo di calcio con quell'urlo tarzaniano, no, del terzino tardellone di allora, il Tardelli di allora, ma soprattutto il grande Pablito Rossi, insomma, grande ricordo, però ripeto, in quell'anno esce anche Felicità. Se noi andiamo ad estrapolare da questa canzone alcuni passaggi, ad esempio è tenersi per mano, andare lontano la felicità, beh, qua dentro ci si tiene per mano, abbiamo visto anche ieri o in tante altre iniziative, per carità, non sempre la mano che si tiene può essere quella più lodevole, però generalmente sì, in una storia lunga, 50 anni, generalmente sì, tenersi per mano, andare lontano la felicità, oppure è restare vicini come bambini la felicità, e in effetti quando sei felice diventi un po' anche Peter Pan, allevare il proprio Peter Pan interno penso sia qualcosa di strepitosamente vincente, oppure è un bicchiere di vino con un panino la felicità, oppure un piatto ricolmo di griglia come abbiamo visto in maniera sontuosa ieri, ma ci arriveremo casomai tra poco. Perché sì, ok, la felicità di Albano è ovvio, la felicità di Albano anche per quanto riguarda il portafoglio che è andato ingrossandosi a mo' di fisarmonica, ma non aveva bisogno il nostro coltivatore pugliese, non ne aveva bisogno, no, dico questo perché più di qualcuno ha puntato l'indice, non tutti, ma tanta gente sicuramente sì, ma che cacchio sei andato a fare in quel contesto? Mi aggancio anch'io a questi, tutto sommato, Albano non ha difficoltà di arrivare a fine mese, oggi già a metà del mese abbiamo più di qualche milionata di famiglie che insomma deve fare dei conti matematici, geometrici molto molto approfonditi, non è il caso di Albano. Dico questo perché si è esibito a Tel Aviv l'altro giorno e ha cantato proprio Felicità a due passi dal genocidio. Va bene.

0: quindi Albano già ci stava per traverso prima, adesso ancora di più. Ovvio non l'ha fatto per soldi, ci mancherebbe altro, è ricolmo, ripeto, dello sterco del diavolo, però più di qualcuno ha detto come è possibile che tu vada in quel contesto lì, lo ha fatto in occasione di questa festa appunto del Capodanno ebraico, tutto sold out, applausi, firme, selfie, e lui ha detto è il mio lavoro, ma io comprendo anche le preoccupazioni legate alla mia esibizione, ma lui dice la mia presenza vuole essere un gesto di vicinanza umana. Beh, forse se rifiutavi tutto questo il messaggio sarebbe stato magari ancora più elevato, secondo il mio modestissimo punto di vista, ispirato, dice, dalla pace, dalla compassione. In un mondo diviso la musica continua a essere un ponte. Sì, ma sto ponte qua, sinceramente a Gaza non esiste più, lo hanno trafitto in maniera genocidaria. Il mio desiderio è mantenerlo aperto, usando la mia voce per ispirare comprensione, amicizia, speranza, oggi e così per le generazioni che verranno. Da orgoglioso italiano e cittadino del mondo, credo che la musica non conosca confini. Va bene, penso sia un po' in questa risposta il tutto da incorniciarsi nel paradigma dell'ovvietà assoluta. Credo che la musica non conosca confini, parla un linguaggio universale capace di unire persone di ogni nazionalità, cultura, e credo, adesso aspetto il grande concertone lì per i 2 milioni di abitanti di Gaza, e quindi all'interno delle macerie sarà da vedere se daranno però il via al montaggio del palco, perché nulla può entrare, quindi, però la replica del cantante, quindi dico sì, felicità, ma infelicità da parte nostra nel ricordare esattamente questo. E poi nel ricordo la nostra tenace Marina, per quanto riguarda quello che è avvenuto appunto un po' di giorni fa. Sabato siamo stati in chiesa a Paese per ricordare quindi il nuovo viaggio che intraprende la nostra grande Marina. Ieri lo si ricordava, in 12 mesi, esattamente 21 settembre 2025, ieri cadeva domenica 20 settembre, in un anno esattamente avevamo i posti belli segnalati, avevamo visto un video anche giovedì sera con gli amici, e quindi lì ci stava la Marina, lì ci stava Giancarlo, lì ci stava la Mara. In un anno, ragazzi, 3 di partite di questo spessore è roba che veramente ammazzerebbe anche il più forte toro al mondo assoluto. Vabbè, comunque ne ricordo la nostra tenace Marina, avevo tolto giù un po' di righe che ho letto sabato e lo faccio adesso, e poi la teniamo, come già avviene orora per tutti gli altri, nel nostro grande cuore, e così laddove avremo iniziative, laddove avremo bisogno di forza energetica e vibratoria, sappiamo che possiamo contare in assoluto anche su queste persone qua. E così faremo poi anche anticipo, come sentite in pubblicità, domenica prossima, in un contesto idilliaco, paradisiaco, bellissimo. La biodiversità ancora viva, vegeta e feconda fino in fondo, da difendersi. Lo faremo con la nostra presenza, con le guide, con il monaco Shaolin, con il grande quindi Danilo Leo Lazzarini e Leon de noi altri, il doge del contesto venezian, doge vero, ora doge vero, dopo i 120 passa doge, lui è quello che meriterebbe più di tutti, ma adesso merita invece la memoria di quello che è il nostro pensiero messo in fretta e furia, ve lo anticipo, nero su bianco, nel ricordo della nostra tenace Marina, sabato 19 settembre 2026. Travolti nella prima luce del mattino dalla notizia che rabbuia l'eco del buongiorno, così d'improvviso l'annuncio che gela, presi in contropiede dal corso della vita, la dipartita della nostra Marina dai confini terreni ai piani elevati, laddove ti plasmerai di sostanze nuove ed evolutive, riabbracciando coloro che erano parte del tuo sentire. E nel mentre la nostra grafite mentale traccia su foglio invisibile quadri momenti incorniciati dall'esteso e grande tuo ricordo, quell'assoluta tua tenacità nell'affrontare le peripezie della vita e quel tuo arrampicarti oltre gli assoluti perché dell'esistenza. E così mai dimenticheremo la tua resistenza al nostro radiofonico fianco dai tempi del Franco o nelle nostre vicende più recenti, a volte ingarbugliate, a volte vincenti. Quella radio che dicesti in particolari momenti in te calati di grande supporto nell'affrontare e nel girare pagine di vita. Con noi poi nel trasferte passate per marciare in quel di Roma, per frenare i paroni del mondo, i furbastri vampiri dell'oro blu. Sei stata ascoltatrice e sostenitrice nel momento del bisogno e con il tuo Aristide ci avete regalato un materiale sogno. Ogni qualvolta ci si vedeva, gli spazi d'avvicinamento erano già solcati e coperti dal tuo sorriso in lontananza. Vivissimo il tuo amore per quei quadri profumati e naturali, laddove ti ritiravi per assaporare tranquillità e non ricatti abissali. Ora, cara Marina, sgrava dall'influsso delle catene terrene, vola libera, mentre nei nostri cuori sei già saldamente e beatamente atterrata. E laddove ci sarà ancora da lottare in favore di diritti calpestati e beni comuni, sempre al nostro fianco in ogni occasione, sentiremo anche la tua vibrazione. Ciao Marina, dal popolo resistente di Radio Gamma 5, e che la terra ti sia lieve ed il cielo sempre più blu. Con questo ne ricordo della nostra tenacissima Marina. Volevo però il tempo di quindi arrivare a casa sabato sera, e mi imbatto in un'altra notizia che arriva da un fronte a noi più lontano. Con noi aveva una grandissima amicizia, dico noi, quelli che spesse volte sono saliti nel contesto della Valsusa, sapete, dell'abbandono terreno del grande Alberto Perino nell'ottobre del 2024, ed esattamente qualche giorno fa è venuta a mancare anche Bianca, e quindi la moglie di Alberto Perino. Noi eravamo molto legati perché ci ha regalato sorrisi e abbracci veramente sentiti in tutte quelle manifestazioni alle quali partecipammo, o comunque nei momenti del presidio storico di Venaus, oppure col motogiro, piuttosto che in tutte le nostre calate. Oltre 50 volte siamo stati in quei contesti per sostenere, così continueremo a fare, la battaglia contro un treno ad alta voracità. Bianca è sempre stata sorridente e soprattutto ospitale nei nostri confronti, che metà basterebbe, e quindi voglio salutare anche Bianca. Ripeto, è venuta a mancare qualche giorno fa la compagna di Alberto Perino, leader un po' storico del fronte del movimento popolare Notav, e proprio oggi, lunedì 21 settembre alle 17:15, al tempio crematorio di Piscina, o Piscina che si rivolge, non so la pronuncia, si tiene a questo punto saluto nei confronti della compagna Bianca, perché molti la chiamano appunto la compagna Bianca. Vedevo alcune righe bellissime dedicate alla dipartita di Bianca da parte di Nicoletta Dosio, che abbiamo anche quindi conosciuto e incontrato spesse volte proprio in quella valle lì in lotta, ma questo da 30 anni. La notizia, dice, della tua morte mi lascia un amaro vuoto dentro, l'ennesimo, quello della mia generazione che scompare con le esperienze comuni, gli affetti e i sogni condivisi. Bianca e Alberto. Alberto, il magnifico aquilone che sapeva sfidare le altezze, Bianca il filo che ne favoriva la salita, la mano che lo proteggeva contro vento, tenendola saldamente legato alla terra. Tu eri l'antieroica per eccellenza e non cercavi l'odio o riconoscimenti, la tua grande generosità, l'amicizia serena, sincera, la compassione concreta e silenziosa con cui ti prendevi cura di tutte le creature più deboli, indifese, rifugivano da palcoscenici ed elogi. Ma certo non ti dimenticheranno le mie compagne di detenzione alle Vallette, le più povere dimenticate, con cui aveva avviato una corrispondenza e l'invio di aiuti economici. Quando, questo si riferisce, quando Nicoletta Dosio, per i fatti appunto della Valsusa, notava inteso, è stata arrestata, noi allora l'abbiamo sostenuta a distanza con una bagnacauda un po' di anni fa, se vi ricordate. Ci sentivamo periodicamente, poche parole per telefono, per dirci le difficoltà di districarci fra le pastoie burocratiche dopo la morte dei nostri compagni, a raccontarci il vuoto che l'amore per la lettura e la partecipazione al movimento Notav non bastavano a colmare. Ma certamente i momenti più belli e preziosi sono legati al movimento Notav, una storia che abbiamo condiviso fin dall'inizio e che ancora dura e certo continuerà anche dopo di noi, cara Bianca, perché non è solo la lotta contro un treno, ma contro il sistema che lo produce disumano ed ecocida. In questa lotta continueremo ad esserci anche noi, tutte e tutti, perché l'amore non muore. Ciao Bianca, un abbraccio alla tua famiglia e da tutta la famiglia appunto del popolo Notav. Quindi volevo ricordare appunto anche Bianca all'inizio, per chi l'ha conosciuta al nostro fianco quando in diverse occasioni siamo saliti proprio in quel contesto laddove, ripeto, la lotta è ancora altamente accesa. Vabbè, si parlava di felicità o di infelicità, che dir si voglia, queste ultime notizie ovvio portano un po' di infelicità nei nostri cuori, assolutamente, anche se sappiamo è il percorso della vita, la ruota della vita, tutto quello che deve succedere è il destino, no? Tanto quanto il grande Torino, solo il fato li vinse, si disse allora, no? Solo il fato li vinse. Il destino è questo. Poi ovvio, per chi crede nella reincarnazione, speriamo di arrivare qui in maniera un po' più evoluta, con un pianeta terracqueo e non solo, un po' più abbellito rispetto a quello che dobbiamo calpestare oggigiorno. Si diceva felicità o infelicità? Beh, ovvio, la felicità di quelli di AFD, vedevo stamattina addirittura dopo il colpaccio in Sassonia, e quindi a 2 settimane di distanza, lì quando parliamo di Germania Est, le grandi battaglie allora calcisticamente parlando, Germania Ovest, Germania Est, poi il muro che va giù e quindi Germania Est che viene quindi portata nei contesti dell'Ovest, va ben tutto oppure non va ben nulla, sta di fatto che comunque lì la vita non è delle migliori, è ovvio che chi alza il volume in direzione occhio agli emigrati, occhio ai skei che sperperiamo per la questione ucraina, occhio perché prima la Russia ci dava la materia prima in abbondanza anche da un punto di vista risparmioso in termini quindi economici, e quindi anche quelli del Mecklenburgo, che bel nome, Pomerania, no, sembra mele a gogo, Pomerania, vabbè, Mecklenburgo, praticamente l'AfD ha fatto man bassa anche in questa ultima tornata elettorale, poi si è votato anche a Berlino, lì ovvio l'AfD non ha costruito quel successo, ma anche in quell'occasione, in questa occasione Merz l'ha presa in quel posto, anche se comunque vi anticipo subito, ha già detto sin dagli albori di stamattina che non si dimetterà per nessun motivo al mondo, lui dice che le riforme devono arrivare fino in fondo e lui vuole prendersi tutta questa responsabilità perché vuole far andare avanti il paese, che anche da un punto di vista economico sappiamo balbettare o essere quindi così un po' moscio rispetto a quella Germania merkeliana, la teutonica uomo-donna, più uomo che donna, ma sinceramente detto da noi, ma questo non importa, ma per dire insomma quel braccio di ferro che allora si introdusse a livello europeo perché la Germania della Merkel doveva essere e lo è stata per infinito tempo o quasi assolutamente. La AfD invece sta raccogliendo tutto questo perché un po' è lo stesso programma, anzi Vannacci perché l'altro giorno ha detto esattamente che il programma è quasi similare, in assoluto quasi similare. Spero però che almeno da quel punto di vista là della AfD, per quanto concerne quel partito di estrema destra assolutamente filo trampiano, non lo sia magari anche il vannaccesimo, mi auguro questo, sta di fatto che comunque qualcuno si è risvegliato felice stamattina, quelli dell'estrema destra, e non così quelli che invece pensano in maniera contraria. Va bene, felici sì, felici no, gli articoli stanno fioccando alla grande in questa mattinata del 21 settembre, soprattutto in riferimento al pratone di Pontida, PP. Noi abbiamo altra P2, sì, è molto chiaro, ma il pratone di Pontida ieri ha riecheggiato con i 10.000 presenti, ma dal Veneto sono partiti metà pullman, tra poco in maniera simpatica saliremo sul pullman della Liga Veneta partita da Tiene in provincia di Vicenza per capire esattamente quale potesse essere il pensiero per arrivare in quel contesto di Pontida e poi magari qualcosina anche al ritorno. Le immagini ci stanno, nel senso non del viaggio in pullman, ma di quello che è venuto a Pontida e soprattutto della presa di posizione del santone Matteo Renzi. Matteo Renzi ha detto adesso ottobre basta, si fa un repulisti generale, un grande congressone, chi ci sta, gli altri possono andare a quel paese e quindi va ben così. Noi su Pontida non abbiamo nulla da dire se non che la Lega, per quanto riguarda la speranza elettorale, è praticamente spacciata, molti voti che prima fioccavano sul fronte di Giussano e quindi vuol dire quella spada appuntita non lo è più, perché molti magari sono passati nei meandri del vannaccesimo, quel Vannacci generale, bello scandito in tanti contesti, anche ieri Orvieto mi sembra salone o saloni strapieni, anzi gente che non ha potuto entrarci, e quindi se quell'8% da un punto di vista sondaggistico venisse confermato, il ragazzo sta decollando alla grande, ragazzo lo metto tra virgolette. Quello che invece era utile non far decollare sul pratone di Pontida, io penso fosse le bandiere israeliane, ci stavano anche l'anno scorso, di più di qualcuno sicuramente sì, però se non sono fotomontaggi, e non sono fotomontaggi, le bandiere di Israele insieme a quelle, non so, con le tre teste di Moro o quella di Giussano o le magliette indossate da molti di Kirk, quello ucciso in America, è ovvio, e dava fastidio quel personaggio, casomai ne parleremo un giorno, però a parte ciò, ripeto, le bandiere di Israele, queste sì, hanno dato fastidio un po' in quel contesto là, però nulla di nuovo, dirà qualcuno sotto il sole leghista, però forse era meglio lasciarle tranquille, insomma, ecco, questo schierarsi dalla parte di, a differenza di quelle palestinesi che suppongo non ci fossero assolutamente, io ho letto comunque della presenza delle bandiere, ripeto, di Israele a Pontida, anche esposte lì dove insomma ci stavano i gazebi in numero un po' inferiore rispetto alle annate precedenti, anche se comunque, ripeto, basta inquadrare questi 10.000 per far sembrare che tutto sia riuscito alla perfezione, tanto quanto il giallo delle due bandiere con il leone di San Marco a Pontida e quindi quello con la scritta Pax Tibi, pace a te, e l'altro con la spada, il libro aperto, chiuso, insomma anche la, c'è da discutere sulla questione addirittura del giallo delle due bandiere con il leone di San Marco, però è importante che almeno il leone di San Marco fosse presente a sto punto. E poi vedevo un video sulla questione del primo momento, insomma, di alta tensione a Pontida, che è arrivato quando sul palco del raduno della Lega, insomma, è salito Massimiliano Romeo, costui è un capogruppo al Senato, segretario della Lega Lombarda, una delle voci dissidenti del fronte nordista, e quindi chi ad alzare il volume pro Romeo, altri pro Matteo, insomma sembrava Romeo Matteo, insomma non si è capito nulla, nel senso che si sentiva comunque urlare con i fumogeni accesi nel pratone di Pontida. Vabbè, dicevo poc'anzi, ho letto prima di entrare in diretta sto articolone, ma ne ho sottolineato qualche passaggio in riferimento al viaggio verso Pontida con la Liga Veneta, e quindi sì, quella felicità che è venuta meno, non è più il panino di vino, sì il panino di vino l'hanno portato via sicuramente, sì col buon vino delle nostre parti, ci mancherebbe altro, anche se in pieno atto magari anche il momento della vendemmia partita un po' prima quest'anno rispetto a, ma su quel pullman sono saliti al 50%, nel senso che trentina i pullman sembrano tanti, ma erano più di 60 magari l'anno scorso, e quindi 1500 persone, metà indicativamente parlando rispetto all'annata precedente. Ovvio ce l'hanno con il Manego, è ovvio che vuol dire quel Matteo Salvini, e difatti qualche scritta ci stava anche per quanto riguardava, ma lasciamo perdere il ponte e pensiamo più all'indipendenza, autonomia, piuttosto che, perché la Liga Veneta è sempre legata a quel vecchio richiamo di autonomia e quindi realtà autonomista, a tratti addirittura lo fu nel passato secessionista, se vi ricordate, visto che ricorre poi anche il 30° anniversario dell'Ampolla, del Po, del Monviso, e poi tutti a Venezia, quel tricolore, quindi è tirato fuori dalla signora, lo mette nel cesso, vi ricordate quell'Umberto Bossi, quello incanottierato, perché in canottiera poi finisce in quell'immagine storica al fianco dell'allora olgettismo berlusconiano, cioè di Berlusconi, Villa Macherio, non so fosse Villa Macherio, ma comunque insomma, visto che di dimore ne ha più di qualcuna, in quegli ampi spazi di quei parchi che sono ancora intestati alla Berlusconi Family. Va bene, siamo sul pullman però intanto, e quindi uno sale su quel pullman e si respira la nostalgia di quell'era bossiana, si sentono le critiche all'attuale segretario, tradotto Salvini deve fare un passo indietro, nel partito si parla poco di autonomia, Roma è ancora ladrona, beh qua sinceramente Roma è ancora ladrona, lo si trovava scritto ovunque, Roma ladrona. Oggi la Liga Veneta è in subbuglio, è il primo partito in regione, ma Roberto Vannacci ha portato via consensi ed iscritti anche da quell'angolo, e quindi c'è questo viaggio verso quello che viene sempre definito comunque il sacro suolo, anche se un po' tradito dal fenomeno Matteo Salvini. E alle 7 di mattina si è sul pullman in quel di Tiene, Alto Vicentino, si parte, alè, Simone Furia è l'ex segretario cittadino, questo partito non rispecchia più la Liga di un tempo, i politici si formavano dal basso, invece Salvini ha preso Vannacci e l'ha fatto subito vice segretario, uno che non ha mai fatto un gazebo in vita sua. E noi li capiamo qua dentro, eh sì, fare un gazebo è tanta roba, ed è quello che diciamo spesso anche per alfabetizzare lì dove c'è battaglia da farsi, invece che spingere a tutto speed e a tutto CIA all'interno del meccanismo del ministero, per quanto riguarda sempre la piattaforma digitale, laddove più di qualcuno va a firmare, ci sarebbe da firmare per la caccia entro il 30 settembre, speriamo, visto che la caccia ieri è partita, ma per quanto riguarda la felicità di pochi, ne parleremo casomai tra poco. Dicevo di Simone Furia, e quindi vai con tutto il resto, anche su Luca Zaia. Luca Zaia non fa un passo in più per prendere in mano il partito, in provincia c'è un'intesa con il Partito Democratico addirittura, non si parla più di federalismo, se rimane Salvini la Lega è destinata a morire, poi salto, nessuno dei nostri ha digerito la svolta nazionalistica, eravamo tutti secessionisti, cos'è successo? Sergio Carrera, candidato consigliere alle ultime regionali, dobbiamo tornare ai vecchi valori, io sono della prima ora, e quindi indica la camicia verde della Padania, da 36 anni sto Carrera porta panini, salumi, vino, e allora qua sì ritroviamo ancora quel vecchio richiamo, panini, salumi, vino e caffè, quindi come minimo sono con noi, boicottare il McDonald's. A proposito, a Castelfranco lo hanno demolito in maniera totale, hanno idea di riformularlo con la tecnologia che quindi sostituisce magari i dipendenti con l'intelligenza artificiale, tradotto meglio la robotica, oppure non lo so, cioè cosa hanno intenzione di fare? Io non mi sono informato, però ci passo spesso di fronte a quella rotonda laddove era incistato quella, quel Mac merda, quella Mac polpetta globalmente nefasta da boicottarsi, basta unicamente girare le spalle e noi quella realtà non la vedremo più. Ovvio che se però ogni qualvolta si arriva in quel contesto e in strada, direttamente in strada, si vedono le frecce lampeggianti, o sta attraversando l'anitra, perché il musone non è distante, l'anitra con tutti i suoi cucciolotti, oppure questa è una balla, nel senso che è sempre qui, c'è il McDrive, quindi vai, apri il finestrino, ordini, 3 secondi, pieno fumo, pacchetto, ma neanche scendendo dalla macchina, va bene tutto. E quindi l'americanata estrema, quindi il McDrive, dobbiamo boicottarlo, basta fare questo. Però ripeto, adesso è tutto livellato, come diceva Totò, sul fronte della vita, e non so se ricostruiranno qualcos'altro, non so, può darsi che si faccia, ripeto, il McDonald's ancora meglio, nel senso più tecnologicamente avanti, non lo so. Va bene, Roberto Marcato poteva mancare nei pullman? No, Roberto Marcato stazza forte, è ancora uno che popola lo zapping locale, lo si vede spesse volte con quella sua fonetica, col suo trasporto, con quella sua enfasi, con quel suo modo di legarsi quindi a quelli che abbiamo appena sottolineato essere quelli che non ne possono più di Matteo Salvini. Basta, vogliamo tornare ai vecchi fasti, parlare magari ancora di, per quanto non si sa, ma comunque di indipendentismo, autonomia, che non può essere l'autonomia differenziata, assolutamente. In tutti questi anni, nonostante la Lega sia sul fronte del governo con il Fratellone d'Italia e con la Forza Italiota, non si è cavato un ragno dal buco, ovvio. Roberto Marcato, a domanda diretta, Roma è ancora ladrona? La risposta è secca, sì. Oh, il federalismo è la cura al male endemico di questo paese, cioè il centralismo e la burocrazia, e dobbiamo tornare a parlare della questione settentrionale. Voi avete visto, noi siamo sempre qui, cioè una giostra, e allora si capisce benissimo la filosofia della vita in questo caso. Siamo nell'eterno presente, tutto è già scritto, ma si ripropone tutto alla stessa stregua, ragazzi. E allora noi, a livello metaforico, siamo su quel pianale che vorrebbe dire un tapis roulant, dove siamo convinti di poter camminare, evolvere, migliorare, andare. No, ci cambiano unicamente i quadri d'attorno, i video d'attorno, è l'unica cosa che riescono a fare. Però, perché questo ritorna, torneremo a parlare queste cose, e poteva fare anche prima, sinceramente. L'occasione l'avrebbe avuta, dato che governano appunto l'Italia da 4 anni. È vero? E ora Salvini ha proposto di indire un congresso, sì, lo farà subito, immediatamente, la conta, e guai poi se non restate dietro il sottoscritto. Secondo me è arrivato il momento, anche se non, dice appunto sempre Marcato, vedo la fila di candidati. No, assolutamente no. Abbiamo una crisi di consenso? Assolutamente sì. E dobbiamo ritrovare la nostra identità. Ed è l'ennesima volta che sentiamo la parola identità, che poi era il pilastro fondante sul quale si è eretto il sistema di Giussano e dintorni della spada della Lega, se vi ricordate, l'identità, no? Senza seguire il fascismo. Ma lancio un messaggio, come dire, e l'altro lasciatelo perdere. Tutti quelli che sono fuggiti, appunto, rientrino, perché sono passati con Vannacci, si intende in questo caso. È stata deleteria la virata a destra. Ai leghisti veneti non interessano il fascismo e il ponte sullo stretto di Messina. Questo è Denis Frison, segretario provinciale in quel di Vicenza, laddove purtroppo la calpestata calcistica dopo il ritorno del derby mette le voci biancorosse in assoluto silenzio. Dall'ondulazione all'ondulé tutti in silenzio, perché non è possibile che tu lanci un rauti ma poi ti arriva un bombardamento a tutto TNT, il vantaggio e poi 1-1-2-1 e il derby è messo in saccoccia. Non importa come si vincono i derby, l'importante è vincerli, e Lella Sarmi ha sicuramente deciso che il derby è per Romeo e Giulietta e non per il nostro ricordo di Zamiro, di tutti i tifosi vicentini che assiepano anche i nostri 94 megahertz, che dir si voglia. Quindi l'infelicità di tutti quelli che sono saliti in quei pullman, che vorrebbero una svolta epocale. Siamo in pochi. Un tempo era difficile trovare posto nei pullman. Oggi metà pullman sono partiti dalle nostre zone. E ieri abbiamo già sentito i primi maledetti, beceri, infami colpi. Ho detto maledetti, infami, beceri colpi. Un assolutamente per Ale mi mancava, assolutamente beceri colpi, perché ieri è partita la caccia. Per carità, non è che prima fosse tutto tranquillo, perché avevamo le preaperture, vi ricordate, inizio settembre, le preaperture, quelle volute da quasi tutte le regioni d'Italia, 16 su 20 per dirle in maniera matematica giusta. E allora, per la nostra infelicità, parlavamo di felicità e infelicità, l'infelicità in nostro caso è questa: si è partiti a sparare, si spara oltretutto in un momento anche ricolmo di animali, dire qualcuno, no, sempre manco, ma soprattutto stremati da caldo e incendi, come più di qualcuno suggerisce essere. Vedevo, perché mi ha mandato un messaggio ancora un po' di giorni addietro l'amico di Bassano, Fabrizio da Bassano. Fabrizio, mi raccomando, tieni pronto per il Vaillant. E detto questo però, lui mi mandava questo articolo per dirmi come in Alto Adige ci sia una voglia di caccia anche da parte del genere femminile e soprattutto dei giovani, perché abbiamo sempre più giovani in Alto Adige che stanno avvicinando quindi alla caccia. Abbiamo più di 6.000 cacciatori in provincia di Bolzano e di questi circa 400 sono donne, quindi stanno aumentando gli iscritti a tutti gli esami venatori. Ripeto, ieri è partita anche la caccia. Diciamo sti numeri in riferimento a quello che poi non esiste come un tempo passato, vuol dire esattamente che i numeri parlano chiaro, sono rimasti 429.484 iscritti a quel regno, a quel mondo beceramente venatorio, e quindi vuol dire meno dello 0,8% della popolazione. Quindi una cifra, ci dicono, da prefisso telefonico, che conta però ancora tantissimo, conta tantissimo per il fatto che quella loro lobby delle armi e dintorni, ovvio, insegna che i governi sono lì assolutamente ad applaudirli, ad oliarne i meccanismi, perché, ripeto, se conti per lo 0,8%, ma dovesse passare questo DDL, quindi caccia, che è devastante per quanto ribalta, abbiamo già parlato un bel po' di settimane addietro, ribalterebbe completamente già una situazione assolutamente difficile per quanto riguarda questi microscopici uccellini, o comunque uccelli anche magari in corporatura più elevata, ma sarebbe veramente devastante per quanto potrebbe essere aperta la caccia nell'arco dell'annata, e soprattutto anche in luoghi dove sembrava dover essere assolutamente messo un muro in maniera definitiva, ma così non lo è. Quindi vuol dire che questo governo di destra centro pateggia assolutamente per quindi sostenere tutta quell'azione venatoria fatta di questa lobby, evidentemente molto importante. Pure sono fatti due conti alla serva velocemente: 429.000 moltiplicati per 3-4, perché magari sai, hai il capo famiglia che non ci apparà $5.000 perché non può votare i repubblicani, e lo facciamo noi se abbiamo la possibilità dall'esterno, al di qua dell'Oceano Atlantico, votare per i repubblicani il 3 novembre in riferimento alle elezioni di midterm, perché sapete, nel caso la forza repubblicana, i sondaggi la danno un po' troppo scricchiolante, ma se tutto va benon, $5.000 fioccano, come vuol dire un trilione e passa de schede da sborsarsi a $1.000 miliardi di dollari. Lasciamo perdere, nel senso che è partito lui, però qua ha ragione la nostra ducetta, ha ragione la ducetta nel dire che è partito lui quei 5.000. poi lei a rimorchio ha detto bollo, per carità, più di qualcuno ieri ha capito pollo, e in effetti è arrivato il pollo ieri. Lui si aveva capito pollo, però lei ha detto bollo, quindi il bollo sarà matematicamente tolto, e qua si apre, mi avevo già parlato sabato comunque, qua si aprirebbe una discussione ampia. Cosa vuol dire? Strutturalmente l'abbiamo tolto? No, perché intanto mi fate vedere che votate la sottoscritta, quindi il nostro governo, arrivati in quel contesto, può darsi che di qui ad oltre un anno noi si dia quindi la definitiva abolizione del pagamento del bollo, che è una delle tasse principali che fiocca nelle tasche delle regioni, e quindi le regioni sono incazzate. Però noi abbiamo risparmiato nei soldi del PNRR, e lì Conte conta, ricordate i titoli di allora, qua mascherina, senza mascherina, abbiamo qui 200 miliardi circa, pareva nei primi annate che fosse tutto a fondo perduto. No, persi siamo noi. il nostro fondo è perduto, nel senso che siamo persi in assoluto, perché qui abbiamo un sacco di soldini del PNRR dove la parola resilienza è importante, tanto quanto iconico. Le due parole che riecheggiano e veleggiano alla grande in questi ultimi momenti è tutto iconico, eh? Pontida è tutto iconico, qua dentro oggi è iconico. E se no era sostenibile, ma adesso diventa resiliente. No, per dire appunto che abbiamo tanti soldi in prestito e quindi le generazioni future dovranno pagarne degli interessi molto molto elevati. Però spalmeremo tutto nel tempo e quindi sarà roba propria in termini negativi per casomai futuri eterodiretti governi, perché saremo sempre legati all'eterodirettismo, cioè eterodiretti che metà basta. Poi dipende governi o governicchi, ma cambia poco solamente, perché sempre eterodiretti. Da lì si parte a presentare qualsiasi realtà parlamentare che abbia la maggioranza all'interno degli scranni, laddove 184 persone non possono essere felici in questa giornata, ma lo diremo poi perché si parla della pensione. Nel caso, state attenti, quindi anche qua il messaggio di 184 parlamentari, li abbiamo abbattuti rispetto a qualche anno addietro, però 184 sono un bel malloppo, oltre 100 di sponda Fratellini d'Italia o comunque di sponda di centrodestra soprattutto, che non percepirebbero la pensione, perché sono già a posto, ovvio, quello l'hanno messo via, poi la pensione non dall'indomani, però 4 anni, 6 mesi, un giorno devono maturare. Nel caso saltasse sto governo di qui a qualche mesetto e si vada ad elezioni anticipate, questi non mettono in saccoccia nulla, e allora questa roba mi porterebbe a dire il 21 settembre 2026 che ho paura che noi si arrivi tranquillamente al 14 aprile, come minimo 14 aprile 2026, questi intascano, quindi anche i 184 baldi giovanotti, tanti di destra centro, incastrerebbero nei loro conti correnti anche quindi la pensione o comunque il vitalizio, chiamiamolo come cacchio vogliamo, che non è tanta roba, ma è un furto sistematico, come fanno mensilmente parlando, e lo hanno fatto anche all'interno di questo governo più longevo che mai sia esistito in Italia, tanto quanto la longevità riecheggiata col sorriso, quello sì satanesco, stile draghesco, del Draghi Mario da parte della Ducetta, quando ha detto anche l'opposizione però a questo Guinea dei primati per essere stata quindi la più longeva opposizione ad un governo in Italia. Va bene, eravamo fermi alla caccia, dicevo, per quanto riguarda la caccia, sempre meno iscritti a livello nazionale, però evidentemente siamo di fronte quindi a questa nuova possibilità partita da ieri di sparare ovunque o comunque lì dove abbiamo quindi abbiamo avuto temperature roventi, ma ancora caldo, la siccità, gli incendi, quindi la difficoltà da parte animalesca, e quindi con più facilità quindi questi andranno a sparare. Oltre a tutto quel contesto, se ne parla molto poco, però vedevo alcuni studi nel passato su anche le azioni del piombo, a parte che si sparano ogni tanto tra di loro, quindi aspettiamoci già diversi feriti e quindi anche un po' di morti tra esponenti appunto della caccia, perché succede spessissimo, sono numeri che non pensavo assolutamente, tanto quanto quelli incornati mortalmente dalle mucche, tanto a più dei fulmini che metà basta, ma quindi le mucche e quindi i cacciatori si sparano tra di loro, va bene. Sento già riecheggiare qualche battutaccia a parte vostra, però ve lo dico già in anticipo, sento riecheggiare, non posso dire in diretta, ma comunque, vabbè, quindi questa caccia spara tutto in un momento molto stremante per gli animali, anche nei nostri boschi, insomma, ecco. Fortunatamente sta roba è vietata sul fronte della Foresta del Cansiglio, sempre che non si preveda di aprire per casi particolari, perché se nel passato si aveva intenzione di abbattere anche il numero dei cervi, fortunatamente con le contestazioni ambientaliste / animaliste tutto si è fatto rientrare, e anche per questo noi torneremo in quel contesto, non per i cervi solo, ma perché quel bramito è famigeratamente straordinario, no? Il bramito dei cervi. Ci sono le guide, gli appostamenti, le mattine, quelle fredde o comunque meno fredde, per andare lì a posizionarsi e sentire sto bramito, perché l'amore dei cervi, ragazzi, è tutta incornata. Qui è qualcos'altro, è tutta in Q, è diverso da parte nostra, ma comunque a parte questo, da parte politica nei nostri confronti, sia chiaro. Quell'incornata appunto del bramito dei cervi strapitoso. Eravamo lì in un settembre di qualche anno fa con la nostra Mara al fianco e la Cristina, con eravamo divisi con le guide oppure chi voleva andare a fare yoga in un contesto straordinario che è la Foresta del Cansiglio, così abbiamo fatto, ed era l'insegnante proprio della nostra dolce Mara, e in lontananza in questo silenzio che si imponeva quest'area appunto di esercizio yoghistico, non so se si dica yoghistico, un po' da sì, no? E in lontananza si sentiva il bramito dei cervi in amore, insomma il grande bramito dei cervi, che fa spessore ad ascolto e un volume alto, oh, veramente un volume alto. Va bene, quindi felicità albanese non si può dire, ma di albano e romina sicuramente sì. Albano, per favore, dai, che razza di autogol che hai fatto, però va ben così, io libero di farlo, ci mancherebbe altro, ci mancherebbe altro. Noi saremmo felici magari se potessimo alzarsi una mattina mi sono svegliato, ho bella qualcosa, o bollo ciao, perché cominciano con o bollo ciao, sul bollo, anzi, se volete ne parliamo, oppure ne parliamo un'altra volta, fa lo stesso, ragazzi, cioè nel senso che io ponevo la questione sabato, però nessuno mi ha dato risposta. Io vorrei sapere dal nostro sistema dell'elettro diretto governo, va benissimo tutto, dai, la marchetta elettorale, ovvio una mossa elettorale che metà basta, però se l'altro ha sparato $5,000 noi si spara un po' meno, perché va una media di 150-160 euro, insomma, di risparmio per la pandina è roba similare, fino a 80 kg vuol dire 109 cavalli motore, e quindi fin là si può arrivare, oltre no, quello che ha 81 quindi non ti voterà più. Attenzione, perché secondo il mio punto di vista ha sbagliato un po' di conteggio in casa propria la Fratellina d'Italia, perché la Fratellina d'Italia, se ben ci pensiamo, la Fratellina d'Italia dovrebbe pensare che 81 kW fa pagare il bollo. Però io penso che tanti manifesti esponenti della destra, o che votano destra, o perché si impegnano con il mutuo, il prestito e quindi con le rate, e si acquista la bea macchinetta, perché qui da destra dice è destra, varca macchinon, e marca il voto a destra e che macchinon, e qui uno 80 kW, anzi molti di più, per cui ha fatto un po' un autogol forse. Però a parte questo, e così con le moto e tutto il resto, noi sappiamo dal 1 gennaio 2027 parte sta roba, quindi dell'abolizione del bollo per un anno, quello che è, insomma, ecco, una minchiatella. Però a parte questo, era meglio se si interveniva e si metteva 1,70, 1,80 la benzina e il gasolio a sto punto, e non sarà così, anche perché con l'IVA incassano l'ira di Dio, con le accise siamo fermi quel 2019 con quegli occhi là che sembravano due fari della Ritmo. Vi presenti i fari della Ritmo? Ecco, ve ne parlo perché, anzi, ne approfitto al volo. Ve ne parlo perché lunedì scorso, a fine trasmissione, ha chiamato un grande ascoltatore storico di Radio Gamma 5, schierato nelle file della destra. Ma noi abbiamo qui destra, sinistra, però il nostro popolo è variegato in assoluto. Lui mi raccontava che amici di sinistra oppure amici di non sinistra ogni tanto arrivano nel suo contesto, e lui sta preparando solo la serra per i limoni, sta facendo lavori, e quindi in casa si dà da fare, non staccano vista, sa fare di tutto e più, un tutto fare, e dice: sento che mi dà un fastidio enorme quando chi arriva qua e mi dice, ad esempio, oh, bravissimo, bellissimo, ecco, morisse là, fermo, ma non è così, perché il punto rimanda a capo. Quando che ti arrivi a capo, ghese quel miga varia fatto cusita. E io so che dà fastidio a tanti, no? Perché c'è sempre quel ribaltare la scena, quel ribaltare il momento, quel far capire che tutto quello che ti ho detto prima viene quasi mandato via, quasi portato al macero, quasi, intendo dire, perché se bravo, ma mica varia. È sempre quello che è il meglio, no? Bene, sì, è chiaro. So se fosse Roberto il nome, non mi ricordo. Questo nostro grande amico, ma non sto scherzando, veramente amico di Franco e tutto, molto simpatico, ve lo anticipo, lui mi ha chiamato in maniera tale che ogni qualvolta io inquadro, attenzione, ogni qualvolta io inquadro la figura della sua, tra virgolette, ducetta, lui mi ha detto: chiama la nana, chiama la rana, diga di tutto e di più, quello che te vuoi, non tiro idea. Perché tiro idea, mi tocca nel vivo, perché la situazione mia mamma, adesso vado un po' largo, ma penso che sia così. E quindi io, se ce la faccio, caro amico, l'ascolto, evito di, però se ho un trasporto vaionistico, se che l'enfasi che mi fa deragliare in maniera assolutamente, ovviamente, cioè perché, ma però, siccome che se accasca dentro, perdonami, però cerchiamo, quindi vedi io che sono anche buono tutto sommato, perché questo che va dentro mai sta roba qua, ragazzi, codigo tiroidea, quindi io devo mettermi nell'ottica di cancellare questa terminologia. Ma neanche utile che use che altre, per carità. Perché, ripeto, la situazione in casa è tutto. E allora io prendo spunto da questa tua telefonata, e nelle possibilità non ufficialissime, ufficiose sì, però vediamo casomai di quindi scremare via quel sistema tiroideo, che però che stava tutto sinceramente. Io mi ho detto: ma Tita puoi tirare fuori altre robe, e allora tireremo fuori sicuramente tanto altro. Quanto bello sarebbe risvegliarci il mattino e trovare quel 1976 scudetto del Toro, dirà qualcuno, no, era quel momento durante il quale scorrevano i titoli di coda dopo due lustri, 5 anni più 5 fanno 10, 10 anni all'interno dei quali lo Stato italiano ha stampato direttamente la moneta, quelle 500 lire mercurio bellissime, vi ricordate? Quel limite massimo di biglietti emessi dal tesoro venne portato a 300 miliardi di lire nel 76. Quindi lo Stato italiano stampa in maniera diretta il tintinnio monetario e lo immette in circolazione. Da qua bisognerebbe ripartire se vogliamo cambiare le cose e non pensare alla prossima tornata elettorale. La prossima tornata elettorale torna utile unicamente intanto per quei 184 che all'interno del nostro parlamentino idiotissimo non hanno ancora maturato quello che è tradotto come pensione vitalizio, chiamatelo come volete, dei 4 anni, 6 mesi e un giorno. Se arrivano al 14 aprile 2027, per loro è felicità immensa, altro che immensa nel senso non paga neanche la mensa, neanche il barbiere, neanche il treno, neanche l'aereo, cioè non paga più niente sti qua, ecco, ma per dire che è un bicchiere di vino con un panino, la felicità, questo rimane a noi e a loro no. Quindi la speranza che salte tutto in maniera tale che magari l'infelicità sia propria di questi personaggi votati da molti di voi e da molti di che non si sa, va bene così. Comunque o si riparte esattamente dal fronte, rendiamoci un po' più autonomi da un punto di vista di emissione monetaria, perché dal 66 al 76 abbiamo emesso sti biglietti di Stato, lo ha fatto in maniera diretta il Ministero del Tesoro al di fuori di ogni circuito legato a quelle malvagità satanesche, dicasi banche con la K, quella K di Cossia che era scritto nei muri e seguito dal termine di quattro lettere BOIA, anche a Castelfranco Veneto, lì dove vicino ci stava una cerchiata con all'interno scritto in maniera quasi gigantesca: né servi né padroni né Stato né Dio, anarchia, ciao grigio, è passato il grande grigio. A noi servirebbe la mentalità vincente dei gatti, oppure la mentalità vincente di Bastianello, perché Bastianello l'altro giorno, se vi ricordate, sabato ha mandato in conclusione un messaggio che me lo affiancava ad un putinismo elevatissimo, anche perché ovvio c'erano le elezioni, 3 giorni di elezioni. Eravamo partiti con il raccontare della presenza di Ugo Rossi, ve lo ricordate, l'ex movimento 3V, oggi passato nelle file, anzi è assolutamente in prima fila ed è tra virgolette ovvio un po' adorato anche dal fenomeno Vannacci, dal generale stesso Ugo Rossi, quello di Trieste per capirci, che tanto ha fatto discorrere nei momenti della Green Pass, se vi ricordate, quindi del fronte del covidiotismo, della pandemenza o la scemenza che si voglia, sta di fatto che comunque lui è lì quindi a visionare e a fare un po' da controllore in quel della Russia, perché bisogna essere osservatori e quando lo sei internazionalmente per le elezioni della Duma lo puoi fare dal 18 al 20 settembre e tanto quanto il professor Orsini. Professor Orsini è anch'esso lì presente al pari di altri italiani e quello che ci ha fatto pervenire stamattina, lo sentivo stamattina, è tutto andato in maniera deliziosa e straordinaria. I nostri telegiornali hanno aperto raccontando che nulla è cambiato rispetto ad un lustro fa, parlo in terra putiniana, parlo in terra russa, durante le elezioni. Se 5 anni fa Russia Unita ha preso il 49,8, se oggi ha preso 49,7, 6, 5, insomma siamo là, non cambia nulla, infatti non è cambiato nulla. Russia Unita è il partito di Putin, ovvio Vladimir Putin, a questo partito qua, è arrivato fino in fondo. Qualcuno avrebbe potuto magari mettere un po' di bastoni tra le ruote, ma magari sì, qualcuno ia blocco avrebbe potuto, ia blocco, già nella parola, ia blocco in tedesco a prima parte, ia, sì, blocco, cioè potrei essere un blocco a questo partito Russia Unita, ma non è stato così perché il blocco è stata esclusa dalla tornata elettorale, ve lo anticipo subito, per qualcosa va ben così, altri partiti si sono manifestati, ma comunque Putin la porta a casa anche stavolta. Devo dire che il partito di Putin vince di nuovo con quasi il 50% dei voti, ma quello che mi interessava farvi capire era che Il professor Angelo Dorsi, osservatore internazionale per le elezioni della Duma, ha detto, tanto quanto Ugo Rossi, è andato tutto in maniera perfetta. Quando dico professor Dorsi, lo utilizzeremo nel raccontare di qui a non molto la realtà un po' dei fronti del dissenso o comunque delle nuove realtà che si stanno manifestando per la prossima tornata elettorale. Quindi più divisi andiamo, più quel binomio poco sacrale
1: di riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
2: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95, oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme, in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
3: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
4: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
5: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
6: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
7: Grazie!
8: E ancora grazie!

0: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre Nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
1: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
2: Chris Mara.
3: Ritrovo ore 10 presso rifugio alpino Casa Ballorc. Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
0: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Ballorc.
4: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
2: Ben così.
1: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le navi incantate.
2: È il nostro Leon.
3: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
2: Per info e prenotazioni
5: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
4: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Ballorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349 09 46 001.
0: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con
6: Chris Mara.
7: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Bellavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

0: cioè, anzi, non riuscire a copiare il concetto d'anima interiore, cioè, è come se l'universo fosse qualcosa di infinito e irraggiungibile, però diciamo che si possono estrapolare dei meccanismi base per capire un po' come funziona questo grandissimo corpo di infinita intelligenza. E possiamo vedere che tutti i cicli, i ritmi che abbiamo interiormente sono dovuti in realtà a un meccanismo che è una compressione di campo che crea una struttura geometrica pulsante coniugata in fase, che significa praticamente un circolo venoso letterale che fa funzionare tutto il motore, tutto il cuore dell'universo. E questo ciclo si struttura appunto in suddivisioni legate alla rotazione, quindi abbiamo l'alternanza delle stagioni, abbiamo l'alternanza dei cicli interni del corpo anche, abbiamo l'alternanza della storia, la ricorrenza della storia, il salto dimensionale, il salto quantistico, e sono tutte strutture legate appunto a un funzionamento specifico di vibratorio di questo campo. E dobbiamo immaginare che l'universo è una cosa viva e che quindi inquadrarlo in maniera meccanica non è mai la situazione giusta. Però possiamo iniziare a comprendere dentro di noi l'influenza di questi cicli. Per esempio, adesso quest'anno è arrivato da poco ormai l'equinozio, e saltiamo in una nuova fase energetica in autunno, e che significa anche una modalità fisica, ma anche mentale, emotiva, anche comportamentale. I cicli diurni cambiano, i ritmi interiori cambiano e l'approccio medio alle cose cambia. E a seconda della configurazione geometrica che possiamo vedere fra il Sole e il sistema intorno, avremo delle caratteristiche uniche e peculiari che ovviamente essendo cicliche, si ripetono ogni tot. Quindi possiamo imparare a vedere come agiscono dentro di noi e che cosa ci fanno fare.
1: Sì, parleremo anche successivamente di ritmi interiori. Pensiamo ai bambini, si dice da quando nascono, che una delle cose più importanti è rispettare i ritmi del sonno-veglia. Anche man mano che crescono devono dormire tot, devono mangiare sempre più o meno la stessa ora, andare a dormire sempre più o meno la stessa ora. Cioè cercare di capire il ritmo del bambino. E poi uno si dimentica, ma anche noi abbiamo dei ritmi, anche l'adulto, ogni persona ha un suo ritmo, e che non si cioè non c'è stata l'educazione ad ascoltarlo, ma invece rispettando quel ritmo permette un equilibrio. Ecco perché è necessario imparare a comprenderlo e a rispettarlo. Io ho quattro figli, quindi la cosa più importante da che sono nati è capire qual è il ritmo del bambino. E ognuno dei miei quattro aveva ritmi diversi. Il primo periodo è proprio cercare di ascoltarli. Nel mentre che li ascolti, li osservi, vedi proprio che sono completamente unici in questo. E se impari a rispettare il suo ritmo, è tutto più facile. Infatti, quando uno ha un neonato, anche poco più grande, sa che sballare anche solo un giorno questo ritmo, per i successivi 2 o 3 giorni diventa tutto più difficile. Ecco, questo si vede bene sui bambini, ma anche per noi è la stessa cosa. Ecco perché dovremo imparare ad osservarci, ascoltarci per un po' di tempo per cercare di riconoscere questo ritmo interiore e esteriore, nel senso che è proprio un dialogo con la realtà, un dialogo con quello che ci accade. Cosa vuol dire? Che interferisce con tutto il resto della quotidianità. Il fatto di non rispettare questi cicli interiori e cambiano in continuazione. La cosa più difficile è che cambiano in continuazione. Allora, per esempio, molti verso i

0: i 40-50 anni dicono: dormo meno, non dormo più come una volta, no, devo dormire come una volta. Una volta appena mi appoggiavo il cuscino cadevo in un sonno profondo per 8 ore, adesso non è più così, devo ritornare al sonno di prima. Ma non funziona in questo modo, perché cambiano i ritmi, cambiano i cicli. Allora conosco due persone anziane che, no, una di queste non riesce a dormire, prende sonniferi perché non vuole assolutamente non dormire di notte, anche se rimane un po' di tempo sveglia, non riesce a stare sveglia, okay? Vive con grande frustrazione questo non dormire. Un'altra invece rimane sveglia di notte, a volte spesso rimane sveglia, si sveglia magari per ore e poi si riaddormenta, parlo di persone anziane, però questa persona invece ne approfitta per meditare o per pregare e quindi non ne fa un problema, ma anzi diventa un momento molto suo per coltivare l'interiorità. Ecco, quindi cosa vuol dire quando non accettiamo, non riconosciamo e non accettiamo i nostri ritmi? Ecco, oggi parleremo un po' di questo.
1: Sì, assolutamente, perché poi noi diamo per scontato un po' il funzionamento, ci è stato donato così il funzionamento della vita, ma in realtà c'è tutto un sistema dietro che lo fa venire in essere, già a partire dalla compressione del campo terrestre, per esempio, che consente poi la formazione anche a livello di pressione, del corpo fisico, è composto da un'azione centripeta e una centrifuga, che sono i ritmi che si alternano in questo macro flusso energetico che nella scienza si chiama campo, ma nelle culture antiche si può chiamare in qualsiasi altro modo. In Oriente forse si erano prakti, no, com'era il nome dell'ascendente e discendente dell'energia interiore?
0: Il canale è le Shushumna,
1: Ah, Shum,
0: il
1: vabbè.
0: canale centrale.
1: È un po' quello il funzionamento, no? Quindi il flusso nel canale centrale, no? E quindi il termine dipende dal linguaggio, però insomma possiamo imparare a riconoscere al di là del linguaggio il funzionamento di questi cicli interiori. Ognuno di noi può accorgersi come cambia il proprio corpo, sì, partendo dal corpo, partendo dal corpo, come cambia fra l'estate e l'autunno. E ovviamente è un dato che si dà per scontato, uno dice: ah, cavolo, sì, è normale che c'è un cambiamento fisiologico, però questi cambiamenti sono dovuti proprio al cambio del flusso. Noi dobbiamo immaginare che tutta la realtà è composta da questa matrice fotonica che vibra, che produce questo campo olografico, quindi è come se ci sono dei punti vertice che vibrando creano l'immagine, che per noi è materia fisica, è esperienza, è vita, e che è continuamente in movimento, perché senza il suo movimento non si potrebbe avere esperienza, per esempio, no? Quindi, ok, sembra che tutto sia definito, ma in realtà c'è un flusso sottile a livello quantistico che sta continuamente ricreando tutto ciò che viviamo, e anche quel flusso ha un ritmo, ha una cadenza, e più si entra in contatto con questa cadenza, più riusciamo a renderci conto di tutte le cose che ci succedono interiormente.
0: Così, e vedremo anche nell'ora successiva, c'è un ritmo per ogni stagione. Noi siamo diversi da stagione a stagione, da mese a mese, da settimana a settimana, da giorno a giorno. E quindi, naturalmente, tutto ciò presuppone il sapersi ascoltare. Come sempre, il sapersi ascoltare permette la conoscenza. E oggi parleremo proprio della conoscenza di questi ritmi interiori. Anche voi potete condividere come vivete il vostro ritmo se riuscite a comprenderlo. È un ritmo anche sull'alimentazione, sul sonno veglia, come dire, sul fare o non fare movimento, in che modo, perché c'è una sorta di flusso interiore, una sorta di risonanza con tutto ciò che accade che permette di trovare il tuo ritmo. Perché quando si è nel proprio ritmo si sente risonanza. Risonanza vuol dire una sensazione di flusso, come se tutto fluisse. Non per forza non deve esserci fatica o situazioni difficili, la vita le comprende, ma c'è una sensazione di flusso, di risonanza. La sensazione di flusso e risonanza indica che sei nel tuo ritmo. Quindi potete condividere con noi, per voi, come vivete tutto ciò.

0: Eccoci, eccoci rientrati con Chips di Luce. Oggi parliamo un po' di cicli e ritmi. Abbiamo la prima domanda, vediamo. Ciao cari, bella trasmissione. A me piacerebbe sapere come si fa a fermare anche per pochi minuti la mente. Grazie, un abbraccio, Laura. La mente però fa parte del flusso del ciclo e bisogna lasciarla un po' scorrere. Il problema è non bloccarla. Questa è la grande difficoltà.
1: Sì, perché qua, se dici adesso voglio fermare i pensieri, non ci si riesce. Occorre accoglierli e lasciarli scorrere. Quando riesci a riconoscere che sei lo spazio attraverso i quali fluiscono, non sono più un problema. Di conseguenza anche diminuiscono, perché la maggior parte dei pensieri si chiamano secondi pensieri, no? Vuol dire che nasce, sorge, ne sorge uno, e a questo si attaccano storie infinite che coinvolgono tutta la giornata. Quindi in Oriente si diceva no secondo pensiero, vuol dire se c'è un pensiero, lo riconosci, lo lasci passare, lo lasci scorrere, va subito via, non è un problema. Ma quando a questo si attaccano tutte le storie, allora crea un mondo anche di sofferenza, perché spesso si scelgono pensieri pressanti. Quando invece si riconosce che ci si può non identificare coi pensieri, ma percepire questo spazio che siamo attraverso il quale tutto scorre, allora fluiscono, non sono più un problema, anche se ci sono. Ce ne saranno molti, ma molti, ma molti meno, e non saranno più un problema. Ma è un allenamento che, sempre in Oriente, presuppone una disciplina interiore. Per esempio, ci sono tutte le tecniche sul respiro, ascolta il respiro, come nel Vipassana, nello Zen. E ascolta il respiro, porta la tua attenzione, per esempio, in queste tradizioni, sul respiro, sull'inspirazione e l'espirazione. Non solo nelle culture orientali, ma anche occidentali. Pensate alla preghiera del cuore dei padri del deserto, unire la parola del Signore, come nei padri del deserto, oppure in Oriente come il mantra, sentirlo nel cuore e abbinare il respiro. Quindi pensate ai famosi mantra, al Om Namah Shivaya, Om Mani Padme Hum, buddista, oppure si diceva prima i padri della Chiesa, Om Kyrie Jesus Christ eleison me, oppure Signore Gesù Cristo abbi pietà di me, che è la traduzione, oppure semplicemente il nome di ripetere, sentire il nome di Gesù, o anche una frase che vi tocca il cuore particolarmente. Però questa è la disciplina prediletta dalle varie tradizioni spirituali per purificare la mente, cioè per portare attenzione nel cuore e, come dire, sentire il suono nel cuore unito all'inspirazione e all'espirazione, oppure come nel Vipassana solo con il respiro, per disciplinare la mente. Allora i pensieri diminuiscono, la mente diventa più vuota, diciamo così, e poi non solo accade questo, ma si aprono delle porte. Facendo ciò si aprono effettivamente delle porte sulla vera natura di ciò che siamo. Quindi è una pratica semplice, ma importante e profonda a tutti gli effetti.
0: Un altro giochino che puoi fare, Laura, è prendere un oggetto che hai lì con te, almeno per iniziare a sperirlo per pochi secondi, e guardarlo senza sforzarsi, ma con tutta la forza che hai, no? Quindi senza concentrarsi, ma guardarlo per un momento. E nel momento in cui sei con l'oggetto, il pensiero magicamente svanisce. Quindi più atti di presenza facciamo durante la giornata, si può iniziare con un piccolo momento al giorno. Un piccolo oggetto può essere un qualsiasi tipo di oggetto a cui siamo anche legati da un certo punto di vista, e iniziare a avere questi piccoli momenti di presenza dove mi basta guardare, essere e diventare consapevole di che cosa avviene quando guardo in quel momento. Quindi si iniziano con pochi secondi e poi man mano si prende più la capacità di replicarlo. In tutti i momenti, sostanzialmente. Bene. Andiamo avanti con il concetto dei ritmi. Il concetto dei ritmi, che abbiamo dato una spiegazione velocissima di come funziona a livello di campo di fisica, ma parliamo di qualcosa di pratico, no? Banalmente, un cambio che si può notare in alcuni, per esempio la difficoltà man mano che si va avanti l'autunno a svegliarsi la mattina con una certa forza, ad avere le energie per fare cose, essere stimolato ad uscire, cioè ci sono delle cose abbastanza banali da cui iniziare a riconoscere questi cicli, perché poi l'interpretazione di questi cicli è: ok, ho un'idea di che cosa siano le stagioni, ma a livello profondo non so che cosa sono realmente e perché si succedono, e quindi posso, attraverso l'esperienza interiore, incominciare a vedere che cosa mi stimola o migliora una condizione, che cosa mi peggiora una condizione che c'è solo in autunno del proprio stato interiore. Quindi l'esperienza ci fa un grande insegnamento, ci dà un grande insegnamento interiore. Le cose nell'universo sono scritte davanti agli occhi e noi dobbiamo solo osservarle per apprendere.
1: Osservate i cicli delle stagioni, osserviamo come si dice il mandala degli elementi, no? Ogni stagione è associata a un elemento come aria, acqua, terra e fuoco, e quindi è importante comprendere quello che accade dentro di noi in base alla stagione e accettare soprattutto questa differenza. No, in autunno non ci sentiamo come in estate e come in inverno, come in primavera, cambia. E non perché è un qualcosa di negativo, ma sempre accade per darci delle possibilità di conoscerci ancora di più. Tutto quello che accade, anche le difficoltà, qualcuno dice: io ho dei sintomi in una stagione e non in un'altra. Certo,
0: sì, è proprio questo.
1: Per cui cerchiamo di usarli come delle possibilità, perché tutto ciò che accade vuole comunicarci qualcosa. Comunicarci qualcosa sempre volto alla conoscenza di sé. Certo, non vuol dire, se avete dei sintomi particolari andate dagli specialisti sicuramente, sì. No? Ma neanche nel mentre che lo fate potete, sì, sì, osservare il messaggio che ha per voi.
0: Sì, sono dei sintomi, non è che sono invalidanti, poi ogni caso è unico, però sono dei sintomi che si riaccendono a cambio di stagione. Per esempio quest'anno sì, c'è stato un brusco cambio della temperatura intorno a metà settembre, no? Però anche quando la temperatura ha ripreso un po' ad alzarsi, molte persone hanno avuto, diciamo così, l'accesso a questi sintomi che sono caratteristici dell'autunno, senza che ancora la temperatura o lo stato, diciamo così, del meteo cambiasse. Quindi ci si può accorgere di questo effetto immediatamente. È come se sono due persone diverse. Quella che c'è in un periodo dell'anno ha un certo tipo di funzionalità, anche semplicemente fisica, e quella invece in autunno acquisisce di nuovo delle caratteristiche solite. Per esempio, una caratteristica nel cambio di stagione può essere difficoltà digestive, difficoltà di tutto il tratto digestivo, quindi dallo stomaco all'intestino, può essere una difficoltà con il collo, la cervicalgia, può essere, cioè, ognuno ha la sua configurazione che si accende in maniera un po' più evidente nel passaggio di questi cicli. Quindi farne esperienza non vuol dire: ok, ho la soluzione per risolvere il problema, ma incomincio a diventare consapevole. Ci serve questa consapevolezza interiormente. Allora, buongiorno, Alessandra dice: buongiorno, ieri sera non sapevo se avevo caldo o freddo, avevo un po' caldo ma in modo diverso che giorni fa.
1: E sì, osserviamo come qualcosa è cambiato. Veniamo da 3 mesi di caldo intenso, adesso le temperature si stanno modificando, e con le temperature anche la percezione di noi stessi. Quando qualcosa cambia, corrisponde a un movimento, un viaggio diverso interiore. E invece di cercare sempre solo di risolverlo, cioè ho caldo e mi scopro, o freddo, mi copro, oppure, come dire, reagire a quello che accade, cerchiamo di sfruttarlo come un indizio per conoscerci. Quale cosa sorge? Quali pensieri sorgono in me quando fa freddo, quando fa caldo? Come vivo tutto il cambiamento in modo diverso da una situazione all'altra? E vedo, oppure ancora, anzi andiamo al simbolo, possiamo dire quale immagine di me sorge in questo momento e quale invece in quest'altro, anche con le condizioni del tempo, delle stagioni. Qual è l'immagine che sorgeva in me, l'immagine con la quale mi vedevo e mi riconoscevo quest'estate, quando tutto era terribilmente afoso e caldo? E quale invece in questo momento autunnale, in cui le temperature si stanno, in cui il frescolino inizia ad essere alle porte? Perché il viaggio interiore è un po' ciò che siamo venuti a compiere qua su questa terra. È un viaggio di conoscenza, siamo qua per conoscere, cioè per portare a coscienza l'esperienza unica che siamo. L'esperienza unica del creatore, no? Qualcuno direbbe. Ognuno di noi è un'esperienza unica del creatore che vuole giungere a coscienza, essere vista, riconosciuta. E il mutamento serve a questo, ma occorre accettare di essere sempre diversi. Qualcuno direbbe: morire e rinascere in ogni istante, ad ogni respiro, nasco e muoio ad ogni respiro. C'è questo ritmo di cui parlavamo prima, c'è il ritmo dentro il ritmo, no? Quindi si alternano le stagioni, si alternano i giorni, si alternano i giorni della settimana. Se voi andate a vedere lo Tzolk'in, il calendario Maya, ogni giorno è un giorno che porta informazioni diverse, molto interessante, no? Anche vedere, perché ad ogni giorno si muovono forze interiori diverse, che sono delle possibilità e delle opportunità per conoscerci. Ok, cosa ne facciamo? Cosa ne facciamo vuol dire riconosciamo questo, usiamo tutto quello che c'è per conoscerci sempre meglio, per portare a coscienza, per vedere, per riconoscere l'informazione che è un vissuto che sta accadendo ora. Questo è quello che siamo venuti a fare.
0: Sì, Alessandra continua dicendo: alle tre mi sono messo una copertina iniziando a leggere il vostro libro e poi ho dormito bene. PS, per voi l'equinozio d'autunno è il 21 e il 23 settembre. Beh, siamo contenti che il libro abbia una funzione, no?
1: Di ninna nanna.
0: Di ninna nanna, no, sì, no, scherziamo ovviamente. No, allora, la questione dell'equinozio è una questione che possiamo inquadrare più che in una ora e giorno esatto, in una configurazione energetica. Di solito possiamo vedere la sua corrispondenza a cadere nel sole, e infatti è iniziata più o meno dal 18 di settembre fino al 23, è apparsa questa macchia nera sul sole che testimoniava proprio il passaggio di ritmo e il passaggio di flusso, con una tempesta solare associata e con le aurore che sono arrivate in abbondanza. Quindi è veramente una fasatura che noi traduciamo in una matematica approssimativa, e quindi va bene considerare proprio il periodo piuttosto il giorno. Andrei sul 21 piuttosto che sul 23, però ufficialmente è il 23. Allora, il discorso invece che volevo fare, ci sono delle integrazioni, alcuni nutrizionisti danno proprio un'integrazione per cambiare, no? Per il passaggio, perché si sono accorti che crea stress il passaggio stagionale. Però questa caratteristica corrisponde, c'è una caratteristica che corrisponde anche nella mente. La mente è più sottile, in realtà è sempre un campo coniugato, ma è un campo più sottile, gerarchico, viene come se interiormente più difficile da notare. Quindi il corpo è evidente, lo vedo subito sul corpo, ma a livello sottile c'è una corrispondenza, diciamo così, proprio precisa, quasi la stessa a livello mentale, ed è una caratteristica che costituisce un cambio vibrazionale nella geometria che informa una certa parte della mente. Quindi è un discorso abbastanza avanzato, bisogna accettare le scoperte della fisica d'avanguardia per comprendere come funziona, però anche qua secondo me possiamo accorgercene. Abbiamo delle caratteristiche mentali che sono più evidenti in questi cambiamenti sottili e che emergono come un'attitudine. Quindi ci sono situazioni dove potremmo dire che una persona tot in quel periodo lì dell'anno si comporta in un certo modo. Poi ogni anno è anche a sua volta diverso, perché c'è una configurazione astrologica che va compresa. Quindi poi, man mano che si diventa esperti di questi meccanismi, incominciamo a renderci conto di tutti i cambiamenti che succedono interiormente.
1: Sì, noi ricordiamo, già che ci siamo, che troverete tutte le registrazioni al nostro canale YouTube Neom Revolution, N-E-O-M di Milano, Neom Revolution, e potrete ascoltarle sempre tranquillamente. E abbiamo anche il canale Telegram, sempre Neom Revolution, insomma, dove trovate anche i nostri contatti, eccetera. Abbiamo anche il sito web, eccetera. In realtà, anche come abbiamo presentato anche la volta scorsa, noi teniamo dei corsi ogni due mesi di un weekend. E quest'anno abbiamo strutturato un percorso molto interessante,
0: che anche quello è basato sul ritmo,
1: che è basato
0: un'alternanza interiore,
1: sì, e sulla questa relazione che accade dentro di noi e che si alterna di continuo. Quindi abbiamo preso una coppia di archetipi ad ogni weekend e andremo a vedere la relazione tra di essi dentro di noi. E il primo, che sarà il 3-4 ottobre, è proprio quella della relazione tra vittima e carnefice. E qui leggo brevemente la presentazione che abbiamo scritto. Quando smetti di sentirti vittima, chi diventi? Quante volte ci sentiamo feriti ingiustamente, trattati, manipolati o costretti a subire? E quante volte nel tentativo di difenderci diventiamo a nostra volta aggressivi, giudicanti o controllanti? Vittima e carnefice sono due ruoli che si alimentano reciprocamente. Riconoscerli significa interrompere il circuito della colpa, della rabbia e della lotta e recuperare la possibilità di stare nella propria forza senza aver bisogno di un colpevole.
0: Bene, noi sentiamo l'ultima parte della composizione sinfonica Exogenesis e poi rientriamo.

0: E questo era Exogenesis, la magnificenza della creazione. Allora,
1: abbiamo un ospite, come vi avevamo detto, e quindi diamo il benvenuto a il maestro Davide Orlandini della scuola Sofia Waldorf di Padova. Lui insegna ginnastica Bodmer e ci parlerà, ce lo spiega direttamente lui, un argomento molto interessante che si collega a quello che io e Riccardo stavamo
0: accennando
1: prima.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno a te, grazie per essere qui con noi.
2: Sì, come argomento in realtà pensavo di trattare quella che è la stagione che ci sta arrivando, che ci è arrivata incontro, che è l'autunno, e capire come il movimento umano sia poi legato anche alle epoche della vita, perché in realtà, così come le stagioni stanno sfumando in qualcosa di un po' tutto simile, siamo in autunno ma siamo ancora a maniche corte,
0: sì,
2: e non ci accorgiamo, sta sfumando anche nell'essere umano la qualità del cambiamento nel movimento. E questo è un tema che, almeno nella vita dei bambini nella scuola, crea un po' di problemi ai bambini. Avere dei genitori, avere degli adulti molto prestanti, ben curati, ben in forma, ma che assomigliano più a dei giovani con qualche anno in più, toglie una differenza. Capita sempre più che nel movimento ci siano genitori che competono con figli adolescenti, perché la potenza e la qualità del movimento rimangono simili. Da un lato fisiologico questo è sicuramente un bene, cioè l'adulto che si cura perché la prospettiva di vita è cambiata. Dall'altro però bisognerebbe forse anche riflettere su come il movimento umano dovrebbe essere svolto nelle varie fasce d'età. Per autunno della vita, diciamo che in ambito olistico si intende quella fascia che va dai 42 anni circa ai 63, quindi un essere umano che dovrebbe essere adulto a tutti gli effetti.
0: Sì.
2: Per adulto si intende proprio una fermezza nella volontà. Questa fermezza però deve essere qualcosa di, questo è un ossimoro, mobile, cioè dovrebbe avere un movimento che si mantiene sano, si mantiene atletico, si mantiene curato, ma non rimane un po' nel solipsismo dell'agonismo. Oggi capita sempre più di avere adulti, per esempio, che nel tempo libero svolgono attività estremamente intense, e questo porta alla bradicardia.
0: Adulti non cresciuti.
2: Adulti in un'epoca in cui si pensa molto a se stessi. Quindi è un po' questo.
1: Adulti adolescenti.
2: A volte anche adulti che hanno grandi responsabilità, ma che tengono un tenore molto alto perché ci si focalizza su se stessi. La bradicardia a livello animico è un tipico sintomo di una forma di fissità. È un cuore che è sanissimo dal punto di vista biologico e che va benissimo in una certa età di vita. Un atleta giovane che faccia un'attività agonistica intensa deve essere bradicardico per avere un'efficienza di risultato, ma è appunto un cuore che ha una estrema forza e una scarsa modulazione. Invece l'età adulta dovrebbe essere quell'età in cui, e dopo magari lo leggiamo dal calendario dell'anima di Rudolf Steiner, nell'autunno si inizia a uscire dall'esteriorità e si inizia a entrare nell'introspezione. Quindi aumenta la modulazione interiore, e così come in natura, no? La natura inizia, gli animali si preparano al letargo, e questo è un altro problema che abbiamo: gli animali hanno difficoltà ad andare al letargo perché il giorno ci sono temperature estive, e questa cosa ci riguarda tutti. Quindi i bambini e i ragazzi hanno difficoltà a sbocciare perché sono un po' offuscati dalla luce estiva di questa forza dell'adulto che non si placa. Quindi l'adulto vede se stesso,
0: è come se non sente le stagioni più, ha perso sensibilità nella...
2: c'è proprio una perdita della capacità di passare da una stagione all'altra. Questo è legato anche ai ritmi di lavoro, non avendo più molte persone lavori legati alla terra, non abbiamo più un ritmo naturale. In ufficio si lavora a gennaio come a giugno, accendiamo l'aria condizionata, accendiamo il riscaldamento, ma per noi è indifferente. È indifferente. E questo però si rispecchia anche interiormente, per cui io percepisco me stesso, ma perdo la percezione dell'altro. E il bambino invece vive nella percezione. Quindi sempre più bambini hanno non solo il genitore come riferimento, e questo è fondamentale, ma lo hanno anche come forma di idolatria. Mio padre non è solo forte perché il genitore porta fermezza interiore, è forte perché se vado a farci una corsa in bicicletta è veramente forte,
0: mi
2: batte fortemente. Invece un tempo, a un certo punto, il genitore prendeva un po' questa curva discendente e c'era un passaggio di testimone.
1: E cosa porta questo nella relazione, nella crescita del bambino, del ragazzo?
2: Sono due strade che possono biforcarsi. Da un lato ci può essere un affiancamento, cioè il genitore che prosegue insieme al ragazzo, però a quel punto dismette un po' il compito di genitore e diventa amico. E allora bisognerebbe considerare cosa può divenire, perché l'amico deve essere qualche cos'altro. L'amico fondamentalmente è qualcuno con cui posso commettere errori e che mi aiuta a superare gli errori o i risultati degli errori.
0: Ma anche lui può commettere un errore.
2: Esatto.
0: Ok.
2: E il padre, il genitore, deve essere una persona che ha già commesso errori, che sbaglia facendo tipi di errori diversi e che purtroppo, perché fa parte anche del suo ruolo, anche se è spiacevole, nel momento in cui io figlio sbaglio mi viene incontro con un supporto, anche con la fermezza che mi dice: stai sbagliando troppo, fermati, mi ritiene in carreggiata. È difficile per i ragazzi capire questo limite, è già difficile normalmente, ma se il genitore non è più tanto un genitore quanto un amico, con quest'altro essere umano che ci faccio? Ci sbaglio assieme, ci vado a bere le birre, ci esco a ballare, cioè c'è qualcosa,
1: perde
2: che...
1: l'autorevolezza, perde
2: perde il
1: punto,
2: confine
1: di riferimento,
2: perde il confine, esattamente il confine. Come le nostre stagioni, perde un confine. Dove sono io? E il problema del confine dei soggetti di riferimento è che determinano il nostro confine. Quindi il ragazzo capisce i propri confini, specialmente in adolescenza, che è proprio tutta la parte che noi viviamo di più, dalla prima elementare all'ottava classe. Il ragazzo deve rifiutare il prossimo dai 13 anni in poi per affermare se stesso. Ma se il prossimo è bellissimo da emulare e si presta a essere emulato quasi come fosse un mio coetaneo, il distacco che porta poi a percepire me stesso,
1: cioè, non riesce a cadere il distacco dal genitore. Esatto. Quando
0: ma
1: diventa...
0: ti faccio una provocazione: c'è uno studio russo sull'ipercomunicazione che ritiene che le stagioni, comunque l'alternanza ciclica delle stagioni, sia influenzata dalla coscienza umana e che la tecnologia, cambiando la coscienza umana, stia inevitabilmente deteriorando lo stato interiore dell'essere umano, e quindi le stagioni sono il frutto di questo cambiamento interiore.
2: Allora, non è tanto una provocazione, in realtà nella scienza dello spirito, parlando delle varie epoche che abbiamo vissuto come umanità e che ci attenderanno, si parla proprio di questo, cioè questa perdita di stagioni, sia fisiche che di stagioni della vita, è necessaria perché si tornerà a ricreare le stagioni tramite la forza del pensiero interiorizzato in un futuro assolutamente molto avanti. Ma non è una provocazione, perché noi siamo legati al cosmo, cioè inteso come tutto ciò che accade, quindi noi lo viviamo. Noi potremmo decidere di dire: influenziamo meno il clima togliendo i condizionatori e patendo caldo. Lo possiamo fare. Spesso usiamo oramai, a me capita a scuola di continuo, muoio, oddio corro, scherzo spesso con i genitori, facciamo un giro di corsa che è caldo e tutti ti dicono muoio, li porti fuori d'inverno a correre che è freddo, i genitori ti chiamano in 50 perché i loro bambini, che sono alti 1,75 m e hanno delle belle spalle larghe, tutti sicuramente si ammaleranno, poi non si ammala nessuno. Quindi è la nostra interiorità che ci fa vedere una realtà che neppure esiste.
0: Sì.
2: Cioè, correre sotto l'acqua a primavera è fondamentale per quel confine questo autunno dove io dovrei sentire più freddo, ma in questo momento è caldo, non è un problema. Devo anche percepire il caldo. Cioè non ho necessità di essere per forza refrigerato, di essere per forza accudito. L'accudimento si dà quando non è possibile che un essere umano ce la faccia. Nel momento in cui un essere umano può farcela, deve farcela, perché quella è la misura. E questo è un po' il tema che sta accadendo, appunto. Volevo leggere dal calendario dell'anno.
0: Adesso abbiamo un minuto, andiamo in pubblicità. Non so se fai in tempo. Okay.
2: Leggiamo dopo. E quindi il tema del movimento nell'età adulta è proprio questo: cioè, magari lo vediamo anche dopo, come si potrebbe muoversi e si potrebbe scegliere di sviluppare il movimento.
0: Bisognerebbe insegnarlo anche ai genitori.
2: Questo è rivolto ai genitori. Il problema è. Il genitore è disponibile a rinunciare a un benessere, perché essere in forma è benessere, che in questa società viene visto come qualcosa di fondamentale?
1: Cioè, più che rinunciare al benessere, è una forma diversa di benessere, meno basata su se stesso e sulla competizione.
2: Ma anche meno applaudita dalla società.
1: Meno applaudita, esatto. È un argomento molto interessante che ne apre tantissimi altri collegati.
0: Sì, poi bisogna vedere appunto che capacità abbiamo di integrare un cambiamento che sta andando su uno stile di vita che si abitua poi a delle cose in automatico, ma non riesce a cogliere che dove porta quell'abitudine, che cosa comporta quell'abitudine. Poi succede qualcosa e non mi accorgo del motivo per cui è successo, quindi sarebbe da educare proprio a livello più ampio la faccenda. Comunque siamo a 10 secondi, adesso andiamo in pubblicità, poi ritorniamo, quindi 9.05, 9.06 più o meno.
3: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Dopo 9 settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000!
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
5: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
9: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costi a sta radio?
10: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 92 88.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000.
4: A Ioanni, in matematica, come andavito?
5: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
3: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
12: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre Nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara. Ritrovo alle ore 10 presso il rifugio alpino Casa Vallorc, ore 10:30 inizio escursione con le guide, ore 13 pranzo, nel primo pomeriggio col maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci, respirazione Qigong per la salute e il riequilibrio, poi Danilo Leo Lazzarini con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero le navi incantate. Per le prenotazioni 329-00-38-988 e per chi desidera pranzare presso il rifugio, chiamare direttamente Franca al 349-09-46-001. Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica, domenica 11 ottobre si ripercorreranno le tappe della tragedia del Vajont. Si salirà nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere alle ore 10 al cimitero di Fortogna. Poi la fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda, si arriverà poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia, ore 13 pranzo tutti assieme. Per info e prenotazioni 329-00-38-988. Sabato 10 ottobre dalle ore 17 alle ore 19:30 ci sarà l'evento L'energia che non ti aspetti, acqua, infrarossi, nuova energia, con Roberto Germano, un'occasione per conoscere da vicino Oxy, una tecnologia innovativa in grado di estrarre corrente elettrica dall'acqua esposta all'onnipresente radiazione infrarossa e comprenderne il principio scientifico e le sue possibili applicazioni future. L'evento sarà presso Casa Insieme in via Braghettone 20 di Tiene di Vicenza. Per info e prenotazioni 333 23 82 403. Il contributo è di euro 10. AF Energia torna giovedì 24 settembre in sede radio per la visione delle bollette di luce e gas. Azienda specializzata nel settore edile nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura di nuova falegnameria a Masera di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Un falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici, impianti CNC, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico, e un falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per candidature scrivere a Sonia al 392 52 85 066. Anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre. Per informazioni, ufficio ambiente 049 92 99 845. Alfonso cerca appartamenti o casetta, anche se un po' vecchia, in affitto per fine locazione a settembre. È una persona pensionata ed onesta. Ringrazia infinitamente se qualcuno può dargli una mano. Il suo numero è 349 58 55 160. Affermato laboratorio artigiano di manifattura artistica di metalli nobili, cerca persone per assunzione presso la propria sede di Albignasego. Il profilo ricercato è possibilmente giovane, che apprezza il lavoro manuale e creativo, disponibile ad un percorso di apprendimento che lo condurrà a diventare maestro artigiano in una realtà familiare a misura d'uomo. Per info, chiedere di Enrico Paolo allo 049 71 02 04.
0: Eccoci tornati con Chips di Luce. Allora, stavamo parlando con David della... ci volevi leggere un passo, no?
2: Sì, partirei proprio dal passo che ci porta nel calendario dell'anima lasciato da Rudolf Steiner per quello che riguarda l'autunno, quindi come porsi a questo entrare. Penetrare nelle profondità del mio essere mi risveglia un anelito pieno di presagio che io, contemplando me stesso, mi ritrovi come dono solare dell'estate, che vive come germe, con calore nel sentimento dell'autunno, nell'impulso di forza della mia anima. È esattamente il tema di cui parlavamo.
1: Sì.
2: Quindi non è un disconoscere quello che parlavamo di movimento di questo passaggio, di quest'epoca, 42-63 anni, non è un disconoscere il benessere, la forza di questa forza estiva, proprio è un dono solare, la gioventù, la parte centrale, la parte più avanzata, chiamiamola, perché oramai a volte ci si chiama giovani a 35 anni, quindi bisognerebbe forse rivedere anche le parole con i quali ho incontrato un ragazzo di 40 anni, ecco, forse c'è, eppure lo diciamo normalmente, mi sono trovato con dei ragazzi, e poi uno guarda le carte d'identità e si accorge che forse c'è qualcosa Però è un po' questo il tema, e questo tema appunto del movimento, che forse dovrebbe diventare, può essere anche intenso, ma dovrebbe diventare fortemente cosciente. Nello sport, negli atleti, oramai si ritiene un atleta adulto completo tra i 28 e i 35. Prima si arrivava a 28 nella generazione precedente, ora grazie alla medicina si arriva anche a 35. Ma effettivamente è una fascia in cui si inizia a avere sia forze di intelletto e di coscienza che ancora forze fisiche. Qui si parla di atleti.
0: Sì, ma anche a livello professionistico, dopo i 35 si parla, esatto, di autunno, cioè stai andando, esatto, verso la fine.
2: Dopo i 35 le fasce muscolari iniziano a indurirsi, già dopo i 28, ma oggi si possono tenere elastiche efficienti fino ai 35, però dopo c'è un decadimento, allungano per esempio enormemente i tempi di recupero. E questo è un sintomo, è il recupero, è come il recupero della natura. Quindi bisognerebbe tenere in conto che forse non mi serve un integratore per abbattere i tempi di recupero, se non sono un professionista, e quindi è il mio lavoro.
0: Sì, sì.
2: Cioè, se io non sono un professionista, forse perché devo abbattere i miei tempi di recupero? Siamo sicuri che forse non mi farebbe bene prendere coscienza del fatto che sono cambiato nel modo di esprimermi, perché quella differenza forse mi porterebbe a sviluppare un movimento più cosciente, più maturo. Noi nella ginnastica ci mettiamo veramente tanti anni a sviluppare gli esercizi. Ai maestri molto giovani si dice di aver pazienza, perché finché sei forte alcuni movimenti ti riescono di forza, ma l'armonia la trovi quando la forza inizia a venir meno.
0: Sì.
2: E allora devi trovare qualcosa di diverso che non è il pensiero, perché il pensiero è proprio parte invece della vecchiaia, e allora trovi un movimento che tiene elasticità, quindi tiene il dono della gioventù dell'estate, ma deve diventare qualcosa di diverso.
0: Ma in questa struttura entriamo un po' anche nell'accettazione dell'adulto, del suo passaggio, no? Ci sono molti che non accettano questo cambio di prestazione, addirittura, quindi fanno di tutto per allungare l'estate, diciamo, no? Quindi sarebbe un po' c'è la possibilità di tenere la prestazione, ma cambiare l'atteggiamento interiore, quindi lavorare sull'emotività, sull'accettazione, sulla parte mentale anche, e di relazionarsi con il proprio figlio in base a questa maturazione interiore, pur tenendo una base di prestazione.
2: Ma difatti è il tema poi di passaggio nei bambini e nei ragazzi, più che altro è proprio questo. Cioè, io posso e devo cercare di tenermi in buona forma, ma questa buona forma dovrebbe avere una profondità. Quindi dovrei forse anche imparare a perdere un po' di più. Perché se io ho un ragazzo col quale, un figlio col quale sono livellato nella prestazione, non necessariamente devo spingermi al limite per compiacere me stesso. Il fatto che io venga superato dalla prestazione di mio figlio non è una sconfitta. Forse il mio ruolo dovrebbe essere quello anche di saper dire, mi è capitato recentemente, di dire: guarda, non devi avere me come riferimento. Tu sei più bravo.
0: Eh sì, è un passaggio più a mollare, esatto, il proprio interesse per l'interesse del ragazzo, del bambino.
2: Io,
0: no?
2: Sono a tuo servizio, ti do una mano con la mia esperienza, che è fatta di un passato di forza e di un presente di coscienza. Ora però vai tu. E quindi, se mi hai superato, anche perché altrimenti il ragazzo, quando lo fa un lavoro di coscienza, il lavoro di coscienza purtroppo è un lavoro di solitudine.
0: Ma si allunga anche nel ragazzo, certo, poi il passaggio.
2: Abbiamo dei giovani che non sono autosufficienti a 25 anni. Questo è grave. Per cui
0: c'è anche qualcuno a 40.
2: Vabbè, ma siamo ottimisti e ci fermiamo ai 25-26. Ma la questione è proprio questo gesto di solitudine, che non è malessere. Io devo scoprirmi solo in alcune cose, perché altrimenti la famosa individualità che aneliamo, l'essere umano è un individuo e è bello per

0: nella vita un muovermi che è soprattutto un muovermi interiore, che è tipico ad esempio di social. Cioè io mi muovo dove si muovono gli altri, come si muovono gli altri, allora non sono più un individuo. E nel movimento questo sta accadendo molto. Noi vediamo dei ragazzi che camminano tutti allo stesso modo. È sempre esistito che i giovani si imbrancassero, come si suol dire, però ognuno aveva un po' la sua andatura. Oggi vediamo soprattutto nelle ragazze, cioè, dei movimenti che sono dei cliché nell'abbigliamento, nella pettinatura. Se uno va in centro un sabato vede un movimento dove potrebbero essere praticamente intercambiabili l'una con l'altra, allora vuol dire che lì c'è qualcosa di estremamente potente, che è lo strumento digitale, ma è anche la guida dell'essere umano, che è venuta meno. Perché se essere umano voglio essere un bel essere umano fisicamente, forse non ho lasciato abbastanza spazio al giovane essere umano. La massima bellezza si ha tra i 16 e i 20 anni, la massima esplosione fisica. Ma se io ho una madre che mi offusca perché è bellissima e curatissima, che non vuol dire lasciarsi andare, o un padre che è fisicamente inarrivabile, io quando è che troverò la mia strada? Spesso sta accadendo sempre di più che i ragazzi scelgano, tra virgolette, le attività dei genitori. Questo è sempre avvenuto nel mondo dello sport, perché si guidava, no? Ma spesso c'erano anche persone che non avevano una grande attitudine sportiva e i figli deviavano un po' dalle passioni. Oggi è sempre più difficile per questi ragazzi, perché io mi trovo questo idolo in casa, questa fisicità traboccante, è impossibile avere la forza di abbandonarla. Quindi forse l'adulto in questo, come dice appunto Steiner, mi ritrovo come dono solare dell'estate, quindi non vivo più il dono solare, che vive come germe con calore nel sentimento dell'autunno. È un germe, ma quel germe, quel seme è per il nuovo, è per il ragazzo. Quindi questo passaggio che sta sfumando delle stagioni e delle stagioni della vita sta portando i ragazzi sempre più tardi. Perché? Perché finché l'adulto non sfumerà nell'autunno, il ragazzo non fiorirà.
1: Ma perché nella cultura media si vede come un appassire, no? L'autunno viene come un appassire, sto finendo, no?
2: Come fosse qualcosa di negativo. Esatto. In che modo invece l'adulto in quella fase di età che hai detto dovrebbe accogliere questo passaggio autunnale?
0: Beh, intanto rendendosi conto che ad esempio è esattamente il contrario. La massima energia potenziale si ha nell'inverno, quando i semi sono sottoterra. Il fiore è bellissimo da vedere, ma la pianta ha esplicato tutta la sua forza vitale. Dopo il frutto cade.
1: Però chi è incentrato nell'aspetto fisico, nella prestazione, nel modo di essere quasi concorrente, no? Con anche i propri figli a volte, si fa fatica a riconoscere questa grande forza interiore.
0: Però la questione è sempre appunto cercare di vedere un tutt'uno, no? Noi abbiamo iniziato oggi con l'autunno perché siamo in autunno, però in realtà il ciclo è continuo, proprio perché noi tendenzialmente non siamo solo un corpo, fortunatamente abbiamo anche un'anima che proseguirà il suo percorso. Quindi il tema è proprio capire quanto le persone riescano ancora a vedere realmente questo passaggio tra un qualcosa che non ha una fine e invece qualcosa che ha una fine. Se io vivo nel materialismo più dichiarato, effettivamente avrò paura di una fine di questa fase, perché vedrò che arriva all'oscurità dell'inverno, dove invece nel fatto che si accorci la giornata io sto meno fuori ma sto più dentro.
2: Sì, si teme l'inverno, temo non l'inverno, si sa stare con l'inverno.
0: Temo l'inverno
2: e quindi l'autunno è una fase che terrorizza.
0: E questo poi, quando se parleremo dell'inverno, difatti è quello che sta portando a emarginare gli anziani. L'anziano, che era una ricchezza della società dal 63° anno in poi, oggi è un peso, perché l'oscurità prossima alla fine è una paura che cerco di scacciare, di allontanare. Ma qui il tema è che non solo non sto vedendo me stesso, ma sto bruciando la primavera e l'estate, che sono i giovani.

0: Per me maestro è un po' questa la questione più importante, perché è vero che l'adulto mi interessa, ma noi quando saremo anziani avremo bisogno di adulti che oggi sono ragazzi. Un ragazzo
1: Gli
0: insicuro,
1: adulti che accettano il passaggio, poi, tra
0: esatto,
1: l'altro.
0: ma un ragazzo debba aspettare i 40 anni a sbocciare, perché il genitore fino ai 65-68 è un atleta. E beh, ha aspettato 40 anni. Quindi Stanio ci insegna che un maestro dovrebbe iniziare la sua attività a 42 anni. Perché a 42 anni, diciamo, un essere umano, sia nel fisico che nell'interiorità, dovrebbe aver concluso una certa parte di esperienza. Ma se io inizio a fare esperienza a 35 anni, in 7 anni sarà molto difficile che io abbia scoperto me stesso nel mondo, sia dentro che fuori. E quindi questo ciclo si allunga, ma è esattamente quello che succede con le stagioni. Oggi abbiamo le stagioni invernali dove il freddo arriva a febbraio, un tempo il freddo arrivava a dicembre. A me è diverso vivere un Natale a Rio de Janeiro con 25 gradi o viverlo. Tutti noi desideriamo a un certo punto, quando arriva l'inverno, la neve. È Natale. Se facessimo Natale a maniche corte ci sentiremmo male. Però stiamo tutti inconsciamente contribuendo a spostare questo Natale, che è proprio il momento di trasformazione, tramite anche questo autunno, sempre più avanti. A un
1: Sì.
0: certo punto però non tornerà più, perché l'estate che deve bruciare le energie deve esserci e sta diventando sempre più lunga, perché tutti vogliono contribuire all'estate. Chi dovrebbe vivere l'autunno vuole rimanere nell'estate.
2: Ma c'è anche questo passaggio si capisce molto bene, l'anno scorso li hai portati a Paestum, no? A fare questo passaggio, e mio figlio è tornato a casa dicendo: da oggi sono un ragazzo,
0: Vero.
2: quindi esco in bici.
0: Sì.
2: Ok?
1: Non ce n'è.
2: C'è questo passaggio iniziatico che una volta era presente negli adolescenti, adesso non c'è più, no? Quindi un ragazzo forse non riesce più a viverlo, per cui si rimane adolescenti, bambini in eterno. Si ha a che fare con quarantenni, cinquantenni che sembrano bambini da un punto di vista interiore, perlomeno.
0: Allora, i passaggi iniziatici purtroppo la società li sta rifiutando sempre di più. Perché il passaggio iniziatico è un venire alla luce, e venire alla luce, così come nel parto, è bellissimo, ma non credo sia piacevole. Quindi è un po' questo. In una società che vive volentieri l'edonismo e il piacere, l'atto di dolore, perché il venire alla luce è quello, a qualsiasi livello, quindi l'atto iniziatico, non è più ben accolto. Quindi, come fa appunto portati alle Olimpiadi a Paestum? Non è tanto il gesto atletico che fanno, tant'è che non viene misurato. Viene misurata l'armonia con cui lo fanno. E questo è un atto interiore, ma questo dipende da come gli adulti si pongono. Noi come maestri facciamo degli incontri per capire come portare quelle prove perché in loro vivano, ma soprattutto come non farle noi. Anche il maestro nell'Agorà di Paestum vorrebbe gareggiare, perché è un luogo che ti porta a una potenza interiore che le gambe vorrebbero correrti da sole, vorresti lanciare il disco tu al posto loro, ma il compito è non farlo.
1: Ma da un punto di vista del gesto, l'alternanza delle stagioni si trasforma nell'autunno in una precisione, una pazienza superiori o ha una caratteristica
0: Allora,
1: più...
0: l'autunno del movimento dovrebbe essere un movimento che ha una coscienza dell'armonia diversa. Quindi
1: Quindi non è diciamo, più preciso
0: è
1: nel
0: un
1: suo
0: movimento
1: gesto.
0: che sgorga da dentro, non è più un movimento che è guidato dal muscolo, ma il
1: Dalla
0: muscolo,
1: frenesia anche.
0: esatto, proprio dalla velocità, dalla potenza. Se si guarda un giovane che scaglia un disco, si vede potenza. E invece in una certa età dovrebbe essere come il maestro, l'istruttore di atletica, che fa vedere il gesto, non ha più la forza del ragazzo, ma ha quella fluidità del movimento che sembra quasi che il
1: Sì.
0: disco sia parte del suo corpo e esca dal suo corpo perché lui ha detto vai. E se invece rimango ancora nella forza, queste due cose cozzano. Il ragazzo come fa a capire a cosa deve tendere? deve tendere ancora la forza, deve tendere ancora l'armonia.
1: Sì, io ho vissuto, io facevo 100 metri, no? E c'era la persona che mi insegnava, non era più in grado né di farmelo vedere e né di impostare proprio la struttura, però suggeriva, no? Quindi in quel caso lì è un rapporto corretto?
0: È un rapporto di esperienza.
1: Di esperienza.
0: Quella persona ha interiorizzato talmente tanto il movimento che riesce a darti delle istruzioni per muoverti senza poterlo fare lui, i 100 okay. metri, ma dentro di te quell'istruzione è vera, sì. La senti vera perché lui ha talmente messo quel movimento in qualcosa che non è muovere le gambe fisicamente, che tu le muovi correttamente perché ciò che ti dice lo percepisci che è vero,
1: funziona, cioè.
2: Ti trasmette l'esperienza perché l'ha vissuta.
0: Esatto. Se ti arriva un allenatore incompetente e, può essere, e ti parla, tu atleta a pelle lo senti subito che qualcosa non ti torna,
1: non
0: in quello che ti ha detto.
1: Anche perché provi e non funziona.
0: Bravo, provi e non funziona. Allora, e magari è più giovane, proprio perché essendo più giovane ha meno esperienza. E allora non è il trasmettere, appunto l'attuno del movimento dovrebbe essere l'età in cui si trasmette.
1: E questo non può succedere con i genitori, perché ho troppo rispetto dei genitori o il genitore mi corregge in maniera controllante?
0: Difficilissimo, nel senso che il genitore dovrebbe trasmettere alcune cose, il genitore può essere anche l'allenatore del figlio con grandissime difficoltà, io lo sono stato finora, quindi con grandissime difficoltà che ho vissuto. Ci sono enormi atleti, Sinner per fare un nome, che ha il genitore come allenatore, è ovvio che sono casi molto rari, perché lì serve veramente un genitore che dentro di sé sappia tanto distinguere chi è in quel momento, chi sono, perché comunque un genitore che vede un figlio che ha un movimento evoluto prova orgoglio, ma l'allenatore purtroppo deve vedere ciò che manca da migliorare a quel movimento evoluto. Quindi io sono il padre che mi compiaccio di ciò che funziona o sono l'allenatore che porto incontro ciò che non funziona? E io personalmente faccio grande fatica.
1: Sì, sì. C'è un conflitto di interessi.
0: A volte si tende purtroppo di più a essere più verso il migliorare il duro, e allora spesso il figlio ne soffre perché vede il padre e dice: ma come, tu non mi accogli e non mi valorizzi? No, è che vorrei di più. O altre volte il classico è il padre che va dall'allenatore, dall'altro allenatore, urlando perché suo figlio è un fenomeno incompreso. E tutti non lo comprendono, però fare l'allenatore genitore, io lo sono, è una fatica, dove mio figlio ora sta passando in una categoria dove io non sono più nulla per lui a livello sportivo come preparatore, e a un certo punto è stato un sollievo, cioè ci siamo detti ok,
1: reciproco,
0: nel senso ti ho dato quello che potevo, ora effettivamente la sua forza è passata oltre la mia, la sua competenza è passata oltre la mia, è bene che tu vada. Deve essere qualcun altro che ti dice non sei sufficiente, perché comunque nell'adolescenza i ragazzi entrano nell'epoca dell'ammirazione, cioè vogliono qualcuno di competente da ammirare, e se lui è molto più bravo di te è difficile che abbia ammirazione.
1: Quindi... No, c'è un po' la tendenza nei giovani a guardare chi ha successo, però non tanto in chi lo fa in un certo modo. Perché allora, chi fa successo vuol dire...
2: Ci ammirano chi ha successo e...
0: Allora, bisognerebbe capire che cosa si intende per successo. Un tempo il successo, anche in qualsiasi epoca, anche nell'antica Grecia, l'atleta era un soggetto eminente della società. Era idolatrato, era venerato. E oggi purtroppo si abbina il concetto di successo col concetto di tanti soldi. È un po' questo il punto di rottura. Io ho ragazzi che, arrivati magari in ottava, gli viene chiesto: ma tu cosa vorresti fare, no? Cosa ti piace? Vorrei guadagnare tanti soldi. Non è un lavoro, non è una... sì, va bene, poi magari farei qualcosa che ti farà guadagnare tanti soldi. Nel movimento questo è ancora più difficile, perché lo sport purtroppo è gestito con logiche aziendali, e le logiche aziendali prevedono un altissimo tasso di scarto e un bassissimo tasso di successo. Quindi è vero che chi arriva in fondo a quel ciclo di scarto, i professionisti sono circa il 3% di chi inizia da bambini, Questo non viene detto, non viene detto alle famiglie, non viene detto ai bambini, cioè il 97% verrà scartato.
1: È diventato pure che non ti consentono l'errore, però.
0: No, perché intanto non gli interessa consentirtelo. Siccome devono ottenere quel 3%, prima scremo quelli che potenzialmente non saranno un risultato utile, più risparmio.
1: Però nel ragazzo che osserva non devo fare errori, mentre l'errore è quello che ti insegna il movimento giusto.
0: Non solo, non ho più pazienza, io devo arrivare rapidamente in questa età, che oggi ci sono ragazzini che vengono opzionati in alcuni sport a 11 anni, a 10 anni. Cioè talent scout che vanno a vedere le partite dei bambini, perché a 10 anni sei un bambino, e lo opzionano per quando sarai adulto. E loro vivono guardando le immagini di atleti sempre più giovani, che non sono uomini. Un tempo gli atleti comunque arrivavano a fare gli atleti su una ventina d'anni, quindi già comunque in un'età. Oggi se arrivi a 16 anni, sei un ragazzino, non hai capacità di discernimento, proprio stai appena uscendo da una fase del cervello dove proprio oggettivamente tu hai avuto un mutamento delle tue capacità cerebrali. E soprattutto questo 3% viene strapagato, perché i social, amplificando la risonanza di questi soggetti, ne amplificano anche il rendimento economico. Quindi mi ritrovo un ragazzino giovanissimo che lo trovo ovunque, perché un tempo li trovavamo su cartelloni pubblicitari, ora ho il telefono, ogni 3 secondi mi appare in qualche cosa, mi entra dentro quell'immagine, e il nesso è: lui non è solo bello e efficace, lui guadagna tanto. E difatti capita sempre più spesso nel movimento che i ragazzi facciano i trick, facciano i movimenti fine a se stesso, poi non sanno fare il movimento davvero. E quindi tutto questo è un gripparsi della situazione, no? Il ragazzo che viene trascinato, da un lato viene trascinato, devi crescere sempre prima, devi muoverti più forte, meglio, con infortuni enormi, perché sei in un'età dove cresci tantissimo, quindi dovresti avere tempo di dare alla tua muscolatura per crescere, hai la parte delle ossa che dovrebbe essere mantenuta morbida e invece magari viene sovraccaricato, con ragazzini che si distruggono muscolarmente, e dall'altro vedi che anche se non sarai uno sportivo professionista, ma ti piacerebbe fare movimento nella tua vita, star bene, fare uno sport, hai un adulto che non molla mai. Questi ragazzini difatti che fanno? Si rifugiano nei social. Oggi noi abbiamo dei parchi dove è rarissimo vedere dei ragazzi che giocano. Ragazzo adolescente non gioca. Perché? Perché gli altri mi fanno la foto o il filmato mentre gioco, e se sbaglio la spammano ai miei amici. E come impari?
1: Si è perso però un po' anche il concetto della perfezione tecnica, cioè faccio qualcosa perché sono interessato alla tecnica, al risultato in sé. Invece adesso, guardando al risultato economico, qualsiasi scorciatoia va bene, cioè è quello che passa come insegnamento. Cioè non è tanto interessante quello che stai facendo interiormente, esteriormente, ma più il risultato che ottieni.
0: No, non solo, quello che cambia è anche il rapporto. Un tempo l'atleta e l'allenatore dovevano avere un rapporto di rispetto, cioè non era tollerato, non era plausibile che un atleta mancasse di rispetto all'allenatore.
2: Anche adesso abbastanza, sì, in base agli sport.
0: In base agli sport abbastanza, però per esempio i ragazzi oggi si permettono, ad esempio in campo, di emulare i gesti dei professionisti. Non esisteva. Quello era il gesto del professionista, e spettava a lui perché aveva raggiunto quella cosa che gli permetteva di uscire dalla norma, di essere qualcosa.
1: Ma nell'esultanza?
0: Nell'esultanza, nei movimenti in campo, sì, nei gesti. Cioè, tu non puoi emularmi per battere una punizione come si mette Cristiano Ronaldo. Sì. Lui è Cristiano Ronaldo. Sì. Si può permettere alcune cose perché ha dimostrato quel qualcosa. Se poi tu mi emuli lui e poi mi tiri un calcione che finisce in fallo laterale,
1: ma questo nel fine interiore, no? Che distanza c'è fra cioè l'emulazione è voglio essere il famoso come il personaggio, mentre mi allontano sempre di più dal gesto, dall'esecuzione. Cioè a me interessa l'esecuzione e il gesto più che... Invece si basa sul fatto che ok, io guardo semplicemente come fa lui, che figo.
0: È il tema di prima, cioè vado nell'esteriorità, vado nel fisico. Così come l'adulto non riesce a uscire un po' dal corpo per entrare in se stesso, un tempo gli allenatori ti dicevano: tu fai fondamentali, finché non fai bene fondamentali, continui, si chiamano fondamentali, cioè si fa quello. Oggi
2: metti la cera, togli la cera.
0: Esatto, era proprio quello il tema in qualsiasi sport, sì. Il fondamentale. Oggi sempre di più si cerca il gesto scenografico, perché la scenografia appaga. Se uno guarda qualsiasi sport, ci sono 5.000 genitori che stanno riprendendo le partite di qualsiasi tipo. Cioè, poi magari ti dicono, vedi, quel momento l'hai fatto benissimo. Sì, poi magari sta una partita disastrosa. Cioè, quindi magari, però si torna a casa riguardandosi quei 10 secondi. L'atleta deve gioire di quel momento che ha funzionato, ma è proprio un lavoro dentro di sé. Non c'è più quell'autunno, quel momento dentro di sé che mi dice: ok, me lo tengo per me.
2: L'altro giorno mio figlio Gioele fa futsal, no? calcio 5, e torna la prima volta che mi dice una cosa, mi dice: oggi sono veramente soddisfatto, sono veramente contento, no? Cosa è successo? Ho dato il meglio di me e questo mi dà una gioia grandissima. Cioè, non era contento perché aveva fatto gol o chissà cosa, ma era contento perché era riuscito a dare il meglio di sé, e questo gli dava una bella sensazione di gioia, no?
0: Ma sarebbe questo il tema da cui in realtà abbiamo parlato, iniziato a parlare. L'adulto nella tua nuova vita dovrebbe fare il movimento per la gioia di fare il movimento, non per la prestazione di fare il movimento.
1: Ma in questo può essere collegato al fatto che molti atleti famosi raggiungono l'apice e dopo si fanno male appena raggiungono l'apice.
0: L'atleta professionista oggigiorno sa che si infortunerà prima o poi, e sa anche dove e quando più o meno accadrà. La differenza è che l'atleta professionista lo fa con uno scopo ben preciso. Oramai gli sport sono tutti portati all'estremo. Nello sport, gli studi sulla biomeccanica, sulle leve, sanno esattamente, in base a come si muove un atleta in qualsiasi sport, a un certo punto cosa salterà in quel corpo. Però lì si fa una scelta radicale.
1: Ma perché di solito accade dopo che hai raggiunto una certa fama, diciamo così?
0: Beh, intanto perché dentro di te qualcosa molla. E poi perché alcuni grandi atleti sanno trovare la forza di dire basta. Cioè, okay. Oggi stare sotto i riflettori vuol dire veramente essere in tutto il mondo. Un tempo c'erano atleti fortissimi in una parte del mondo, ma magari non erano conosciuti, solo pochi erano conosciuti in tutto il mondo. Oggi, se uno chiede a un ragazzo, vi sa dire i calciatori forti di qualsiasi campionato nel mondo. E quindi è difficile dire a se stesso: ora basta. Capita sempre più che atleti smettano e magari per un po' rinizino, cioè, quindi vuol dire che quella scelta dentro di sé non era proprio chiara, perché comunque il prestigio, la fama, la luce dei riflettori sono estremamente potenti. Non è solo un fatto economico, la maggior parte degli atleti professionisti, una volta smesso, non hanno bisogno di lavorare. Però che cosa ti manca? Beh, se ci immaginiamo un atleta entra in uno stadio con 80.000 persone che urlano, insomma, puoi andare con gli amici a giocare a calcetto, forse diventa diverso.
1: Sì, però quando lo fai e il tuo corpo non ti accompagna, fai la famosa brutta figura, cioè, nel senso che poi non interessa a livello interiore magari, però non ti rendi conto che stai inseguendo qualcosa che non c'è più.
0: Sì, io penso che in realtà siano proprio due mondi molto separati. Cioè, forse noi in generale per i figli dobbiamo focalizzarci sull'adulto non professionista. Cioè, sì. Come posso io, genitore normale. Il professionista è un mondo a sé, che vive come un astronauta oramai, il professionista sportivo. Ma se io non sono un astronauta dello sport, posso riflettere sul fatto che se mi comporto come un professionista dopo una certa età, perché ci sono adulti che si allenano 2-3 volte al giorno, allora rinuncio a vedere la mia famiglia, sì, rinuncio a avere un rapporto, perché bene o male se mi alleno per conto mio non sto con mio figlio, rinuncio a molte cose che riguardano il tramandare per ancora focalizzarmi su me stesso.
2: Sì, si è focalizzati su di sé.
0: Su di sé. Quindi quello a cui sto rinunciando ripaga quello che potrei avere nel rapporto con i giovani? Cioè, molti atleti continuano, molti atleti bravissimi, con grande, continuano a allenare se stessi quando sarebbero degli allenatori meravigliosi.
2: Sì.
0: Allora, se ti alleni per te stesso, ne gioisci tu. Se sei molto bravo, forse puoi crescere 20, 100, 500 ragazzini che si innamoreranno di quello che piace anche a te.
2: Cioè, passi un'esperienza.
0: Però devi rinunciare al te stesso prima di tutto.
1: Se non maturi il passaggio interiormente, non ce la fai.
2: Ma invece volevo chiederti, l'agonismo nei bambini, nei ragazzini, quanto può essere utile e quanto invece dannoso?
0: Allora, se ci basiamo sulle indicazioni di Rudolf Steiner, che sono estremamente contrarie a come si muove, come dicevamo ora, bambini sempre più iniziati all'agonismo presto, bisognerebbe iniziare a focalizzare l'essere umano al tredicesimo anno, perché lì ci sono proprio dei mutamenti biologici, per cui bisogna iniziare a oggettivamente a vedere la realtà. Per agonismo bisogna capire anche lì che cosa si intende. Cioè, se un ragazzino li faccio fare atletica, anch'io ho fatto atletica da ragazzo, e vado a allenarmi perché è bellissimo, io vivo davanti al Colbacchini, è splendido vedere l'atletica, proprio ti fa bene al cuore, ma vado a fare le gare compatibilmente con la vita familiare, compatibilmente con lo studio, compatibilmente con una vita, è ovvio che probabilmente non otterrò certi risultati agonistici, perché la gara è un qualcosa a sé, posso allenare, fare mille allenamenti, ma il ritmo gara te lo dà la gara, questo purtroppo è così, e faccio una scelta di compromesso. È ovvio però che se questa cosa la sposto dall'adolescenza in un'età veramente di infanzia, devo capire cosa tolgo, perché il bambino piccolo fino agli 11 anni, queste famose olimpiadi, ora siamo ragazzi, dovrebbe imparare col gioco. L'agonismo non può essere gioco. È anche gioco, ma è un gioco finalizzato.
2: Sì, quindi, questa competizione, competo per primeggiare.
0: Nasce...
2: si perde la bellezza, come si diceva prima, del gesto, della prestazione, dell'essere soddisfatti di sé per riuscire a fare un gesto completo.
1: Ma il bambino lo sviluppa, secondo voi, perché... gli viene detto che in una forma di agonismo lo sviluppa interiormente lo stesso anche se non lo fa l'agonismo, cioè questo senso di gareggiare, di primeggiare, non lo sviluppa lo stesso, non inizia a percepirlo lo stesso interiormente?
0: Allora, tutti gli esseri umani hanno lo stimolo in qualche forma a competere come atto evolutivo, questo fa parte di noi, dipende dall'adulto però quanto preme sull'acceleratore di questa cosa. Cioè, se io voglio che mio figlio si impegni in quello che fa, perché abbia il piacere di tornare a casa e dire ho fatto bene questa cosa, che può essere un allenamento, torno, e può essere anche che ogni tanto faccio un atto agonistico, una partita, e torno a casa felice, questo assolutamente fa parte della crescita di un essere umano. Ma è ovvio che se tutta la vita di un bambino viene improntata sull'allenamento e sulle partite o sulle gare o sulle competizioni, io ho distorto quello che è il processo di apprendimento. Non è più un processo di apprendimento, è un susseguirsi di schemi motori, e spesso oggi sta accadendo questo. Quindi tu fai uno sport, a me capitano ragazzi, io so fare questo sport, gli faccio fare un movimento simile di un altro sport, io non so farlo, questo è impossibile. Cioè, se il tuo corpo sa muoversi, ma questo dipende dal fatto che non è più un apprendimento basato sul gioco, dove io sperimento anche liberamente, io sperimento quello, e questo però è solo l'adulto che può deciderlo, il bambino non può deciderlo. Cioè, io posso portare un ragazzo in una squadra ipercompetitiva dove se mi salti un allenamento la domenica non giochi, e dove bisogna fare tutto forte, invece l'essere umano non fa tutto forte.
1: Ma nei genitori che non hanno una certa educazione, questo senso di competizione scatta nel papà proprio del bambino, quindi anche quando non va agonismo è il papà a indurre una forma di agonismo mentale. cioè dove devi primeggiare, devi dimostrare di essere migliore, devi impegnarti, devi raggiungere il risultato, perché magari cercano di proiettare un loro insuccesso sul proprio e correggerlo con il proprio figlio a volte, no? Quindi è quello il discorso.
0: Ma in realtà spesso sono anche proprio i genitori che hanno successo. Oppure, non solo che hanno successo, cioè il concetto è: io ho successo, mio figlio non può essere uno che non ha successo.
3: Okay.
0: Se io ho studiato tanto, mio figlio non può essere uno che mi dice faccio un lavoro manuale e non studierò tanto. Okay. Quindi la questione è proprio quello che dicevamo prima: io riesco a sconnettermi da me stesso, perché io qui sto facendo un copia e incolla di me sul mio figlio. Quindi il fatto di non saper mollare nel movimento è un sintomo di un non sapermi distaccare da me stesso. Quindi quando vedo bambini che vengono portati di peso a fare sport e sono sfiniti, bambini arrivano la mattina a scuola e ti dicono maestro io ho bisogno di dormire, perché ti raccontano il fine settimana e roba da tour di professionisti, bambini di 10 anni che fanno 3-4 ore di competizioni. Forse non si è capito in che fase è quel bambino, quell'essere umano. Poi è ovvio che se il genitore ti applaude, ti guarda con lo sguardo stravolto di gioia, ti fa 50 ore di filmati in 2 giorni, è ovvio che il bambino dica io sono felice, perché è una felicità indotta. Lui sta compiacendo il genitore, sta compiacendo gli altri adulti di riferimento, i suoi pari se si impegna tantissimo lo guardano come punto di riferimento, e quindi la società per lui, la sua società che non ha estranei finché sei piccolo, fino all'adolescenza la società è ciò che ti viene imposto. Non è che tu esci e te ne vai a giro e dici no, a un certo punto quando sei grande dici guardate, finora ho vissuto questo, ho trovato un altro tipo di vita, di amici, di compagni di vita, non mi piace quello che ho vissuto. Finché tu sei giovane vivi solo ciò che ti viene proposto, e se tutti in quel contesto ti dicono che in quel modo è bello e buono, tu ne gioisci, ma viene distorta la tua percezione. Tu probabilmente vivrai nel compiacere gli altri. Noi a scuola stiamo vivendo anche questo: bambini che non vogliono fare esercizi perché se sbaglio gli altri ridono. Se sbagli sei a scuola per imparare.
2: Capita anche a te?
0: Assolutamente, assolutamente. Se sbaglio ridono, intanto gli altri non devono ridere perché magari sbagliano anche loro, ma se anche ridessero e tu hai imparato una cosa nuova, è meglio la cosa nuova che ho imparato. Il gusto del nuovo, in questo modo si sta togliendo ai bambini il gusto del nuovo. Come scopro il nuovo se non provo e sbaglio?
2: Riesci poi a passare questo ai ragazzi?
0: Sì, perché non essendoci un giudizio, non essendoci una competizione, e comunque essendoci un obbligo di fare perché siamo a scuola, quindi è un lavoro, lo provi, lo fai, ma non mi è riuscito, quindi cioè, ci riprovi. È nell'adulto che deve non esserci quello. È ovvio che se io andassi a mettere in mostra chi è bravo, guarda, che è un classico che succede nella scuola, guardate lui il professore alle superiori, guardate lui quanto è bravo a fare l'esercizio, se fai questo è ovvio che chi non è bravo, ora ci si aggiunge anche lo stigma sociale del non posso sbagliare, quell'essere umano non proverà mai.
2: So che adesso in sesta stai facendo giocoleria.
0: Sì,
2: quindi sono
0: iniziato.
2: Movimenti particolari anche non comuni.
0: È l'anno in cui io insegno meno, perché quasi tutto quello che insegno loro lo faranno in brevissimo tempo meglio di me. Questo è proprio il tema, cioè io devo accettare il fatto che devo accettare il fatto che l'elasticità muscolare e la capacità di apprendimento di un dodicenne siano completamente diverse dalle mie. Io gli insegno le basi, ma poi arrivano ragazzi e ti dicono ma io l'ho studiato così questo movimento, magari con le clavette, col monociclo. Io mai lo proverei nella vita, cioè proprio non mi verrebbe in mente di provare a vedere se il mio corpo regge, anche quando noi adulti battiamo per terra è un po' diverso da un dodicenne. E quindi è proprio un po' questo, è veramente. E io non vengo dalle arti circensi, quindi per me è stata una grandissima sfida, vengo proprio dal mondo dell'agonismo, anche delle arti marziali, quindi approntarmi a dei ragazzi che magari sono bravissimi nella giocoleria è proprio quello. Io ti do i fondamentali, dopodiché ti lascio gli attrezzi, è l'unico anno in cui i ragazzi hanno gli attrezzi sempre a disposizione, e magari tu a ricreazione vedi i bambini e fanno giri e giri col monociclo. Alcuni, uno una volta era talmente bravo e ci veniva da casa e ci saltava i marciapiedi, cioè, quindi e va bene, è più bravo. Tant'è che nelle lezioni capitava di dire: io voglio imparare, guarda, ti chiamo lui, te lo fa vedere lui. Io sono il maestro, ma te lo fa vedere lui. E questo per me è stato un po' il tema che mi ha portato alla riflessione di cui parlavamo oggi. Cioè, se io chiamo un altro più bravo, o io passo solo un principio, no? Come diceva lui, l'allenatore dei 100 metri che mi insegna, sono meno maestro? Perché altrimenti
1: magari il principio è: c'è il terreno, il maestro fa da terreno, però siamo in evoluzione, è normale che chi impara quello che è già stato imparato può perfezionarlo e migliorarlo, mi sembra una cosa naturale,
0: ma anche accogliere ciò che è diverso. Io ho delle ragazze che fanno tessuti aerei, stiamo pensando di farlo, io non ho mai fatto tessuti aerei e nemmeno mi verrebbe in mente, sinceramente sarebbe proprio forse grottesco anche vedermi farlo. Quindi lì ci deve essere l'atto di fiducia. Cioè, va bene, a noi piacerebbe, vorremmo, ok, vediamo se troviamo il modo, dopodiché voi vi organizzate, io vi gestisco come adulto per quanto riguarda la sicurezza, quindi non potete farlo da sole, la struttura ve la monto io, perché se qualcuno si fa male la responsabilità deve essere mia. Non posso dire a un ragazzo: eh vabbè, ma tanto fai da te e te lo monti. No, perché a 12 anni è normale che abbia un po' la testa sulle nuvole. Se qualcosa va storto, io adulto sono colui che deve prendersi la responsabilità. Dopodiché la parte creativa sta a loro, perché loro sono l'evoluzione. Io proprio non sono nemmeno il passato di quell'attività. E per cui è un po' questo, no? Quando io porto sempre prima a fare agonismo, l'esempio facevamo ora, un bambino, no? In realtà forse non sto aspettando, per questo sta nel 16-13 anni, perché dopo il 12° anno, dove l'essere umano si centra, che è proprio un lavoro di centratura, inizia una fase che si chiama pruning sinaptico, dove il cervello inizia a decidere cosa vorrà fare da grande, come vorrà conformarsi. E se io non aspetto quella fase, ma impongo io quello che penso sarà giusto per lui, che libertà di scelta ha?
2: E questo accade,
1: e quello volevo dire, cioè, non è tanto la forma oggi dell'agonismo acclarata, se il genitore ce l'ha dentro anche a 5 anni ti imposta da agonista.
0: Certo. Ma se lo lascerò libero di cambiare? Cioè, se io ho un ragazzino che inizia, un bambino inizia a 5 anni e a 14 è bravissimo, veramente forte, però trova un compagno di classe e dice: io faccio quest'altro sport. Dopo che io ho investito anni, denaro, perché portare a un certo livello costa denaro, è inutile girarci intorno. La famiglia si è sacrificata per anni, annientando fine settimana su fine settimana, vacanze, tornei. Io lo accetterò? Cioè, che volto gli, quando quel ragazzino mi dirà cambio, con che faccia lo accoglierò? Perché dobbiamo pensare anche a questo, no? Viene incontro un ragazzo e mi dice: io ho deciso di cambiare. Se io gli faccio una faccia come se avessi una pistola puntata addosso, non credo che poi lui può anche tornare in camera e dire: ok, ce l'ho fatta a dirglielo. Ma con che cuore? Tant'è che sono sempre meno, io sto vedendo sempre più genitori che trascinano i figli a fare il loro sport. Ora va di moda il padel e i figli vanno a fare padel coi genitori. Cioè, in caso dovrebbe essere il figlio, se ti dice voglio andare a fare canottaggio, se proprio vuoi comprenderlo, tu magari vai a fare l'amatore, lo lasci in pace quando si allena e vai tu a provare quello che prova lui. Ma questo ribaltamento sta avvenendo perché appunto non riusciamo più a capire in che stagione siamo noi come esseri umani della nostra vita, ma soprattutto lo accettiamo? Perché è un po' questo adulto che non accetta più,
2: ma non solo nello sport, come dicevi prima, anche se
0: come
2: uno
0: esseri umani.
2: È come essere umano, cioè tu devi essere la mia copia e
0: ma soprattutto io devo essere bellissimo e bravissimo, tu poi ti arrangerai in qualche modo. È un po' questo il problema che sta venendo fuori, cioè se il genitore non molla mai e è tuttissimo in tutto quello che fa, l'adolescente come fa a rifiutare il top? Noi lo vediamo nei professionisti, no? Figli d'arte che fanno lo sport dei genitori e non riescono poi a raggiungere quel livello, e lì ci sono dei drammi, Ma perché se sei il figlio del più grande di tutti, è molto improbabile che tu riesca a essere più del più grande.
2: Quindi in questa fase autunnale, come è necessario viverla da genitore?
0: Allora, sicuramente cercando di lavorare sulla percezione, quindi attenuare il movimento fisico, che non vuol dire smettere di muoversi, ma cercare di curare di più la qualità, diminuire l'intensità e aumentare la qualità, perché questo porta automaticamente se stessi a migliorare e porta anche i giovani a avere interesse. I giovani hanno interesse per ciò che non vedono. Se io non mostro tutto il movimento, ma quando mi muovo molto bene, il ragazzo è interessato a capire come fa lui a muoversi così bene. Se esplicito tutto, i ragazzi sono abituati oramai a che tutto sia troppo esplicito, quindi si annoiano subito. Mi ha già mostrato tutto, basta, lo so fare bene, non lo so fare, magari non, mi dico che non mi interessa. Invece se creo curiosità,
2: creare l'interesse,
0: creare la curiosità,
2: la curiosità.
0: A dare spazio alla curiosità. Se non mostro tutto, lascio spazio alla curiosità.
2: Questo è anche un lasciare spazio, no? Questa parola del lascio spazio a te.
0: Come fanno a crescere i giovani?
2: Lascio spazio, ti lascio spazio.
0: Cioè,
2: ti lascio spazio. Esatto. Può essere la fase autunnale del ti lascio spazio.
1: Esatto. Che è una forma di saggezza.
2: Sì,
1: no?
2: Una forma di saggezza.
0: Beh, a 42 anni bisognerebbe iniziare a avere una certa forma anche di saggezza e di accoglienza di se stessi.
1: Un minimo.
0: È vero che la società ci spinge sempre con l'acceleratore. Io ho avuto la settimana scorsa dove due giorni non mi ha funzionato il telefono. Sono stati due giorni meravigliosi. Cioè mi sono ricordato quando si lavorava e si lavorava, l'umanità lavorava, ma senza dover rispondere contemporaneamente a quattro persone, perché mentre scrivi a uno mandi un vocale a un altro e magari mentre mandi il messaggio scritto a uno sei al telefono in viva voce con un altro, o magari mandi messaggi mentre scrivi al computer. Questo è distopico.
1: Ma nel discorso anche ho visto che nell'avere a disposizione il cellulare tu vai a cercare qualsiasi fonte di informazione sul cellulare, invece prima si usava provare a fare esperienza.
0: Assolutamente, ma questo è un tema di lavoro nelle scuole che per fortuna sta tornando. C'è un movimento molto importante, ad esempio in Italia, che sta riportando, cosa che da noi sempre avviene, la scrittura a mano, la scrittura con la stilografica, le attività manuali. Nelle attività manuali io devo imparare la pazienza. Se devo tessere un telaio, ogni più di tanto al giorno non riesco a fare.
2: Bene, la scuola Waldorf, questo è...
0: C'è, però anche lì c'è molta impazienza. Cioè i ragazzi che sono abituati a essere impazienti, allora magari ti dicono no, io mollo. No, invece, calma, è normale che tu se inizi un lavoro non lo finisca. Cioè, perché magari se lavoro in legno l'attrezzo va riaffilato. O perché magari mi prendo dalla foga di battere, ma dopo un po' fa male il braccio. Ma anche nel movimento, cioè fare movimento, un esercizio principale, appunto in questo dodicesimo anno, in questa quinta classe, è correre in silenzio insieme agli altri. Oggi siamo abituati a correre contro gli altri, con gli altri, ma contro, cioè corro vicino a un altro però io voglio arrivare prima. Come faccio a correre arrivando per forza insieme a un altro, fra l'altro senza dirmelo? E questo è un lavoro difficilissimo che all'inizio è molto sgradevole per...
1: Ma c'è la corsa da legati, no?
0: Sì, ma oggi dobbiamo stare molto attenti a queste cose, perché
2: se non si fa male
0: si rischia che venga anche un po' travisata.
1: Okay.
0: Si fa la corsa per mano, tendendo a un qualcosa di più accettabile socialmente. Si fanno queste esperienze e è capitato proprio la settimana scorsa che mentre facevamo questa corsa tenendosi, una compagna abbia per sbaglio toccato il piede d'appoggio di quella davanti e l'abbia proprio sdraiata sull'asfalto. E è bello vedere che in questi casi non c'è l'arrabbiatura. Mentre nello sport, se faccio una partita di calcio e uno mi sdraia da dietro, mi arrabbio molto, un fallo grave. Lì è capitato perché tutte e due si sono rese conto che erano vicine, hanno perso il tempo, è stato un incidente. Non c'era stata. Però sono cose a cui non siamo più abituati. No, l'accoglienza dell'errore. Ieri con la settima classe abbiamo lavorato sulla fiducia e sull'accoglienza dell'errore. Quindi se sbaglio io va bene, se sbaglio un altro no.
1: Sì.
0: E c'è stata una discussione a fine lezione su questo. Cioè, e c'era una ragazza che veramente si era infervorata e mi fa: ma lui è da quando è piccolo che mi fa i dispetti? Ho detto sì, ma oggi gli ho dato un compito e ha lavorato bene. L'oggettività è che lui oggi ha rispettato, ma io non mi fido perché lui in passato non ha rispettato i compiti. Ho detto ma anche tu oggi non hai rispettato i compiti, lui sì e tu no. Ma non importa perché io prima li rispettavo. Quindi questa cosa del vedersi dentro, appunto dell'affievolire per dare spazio nei ragazzi, è ovvio che non ci sia, è la loro età dell'esplosione e quindi è un lavoro pedagogico. È nell'adulto, nell'atto di autoeducazione invece
2: dovrebbe avere quella forma di saggezza.
0: Autoeducazione.
2: Eh sì.
0: Cioè io inizio a avere un'età per cui mi educo da solo.
2: Eh sì. Siamo in
1: chiusura, il tempo vola e quindi anche oggi abbiamo finito la trasmissione. Ti ringraziamo.
2: Davide, grazie a voi. È sempre un piacere e ci rivedremo ancora prossimamente.
1: Sì, assolutamente.
2: Abbiamo già delle date con lui.
1: Bene, grazie a tutti, alla prossima. Ciao.
2: Ciao, buona giornata.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
2: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre Nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
3: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
4: Chris Mara.
5: Ritrovo ore 10 presso rifugio alpino Casa Vallorc.
6: Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
2: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Vallorc.
7: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
4: Oh, tosa ben così.
3: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le navi incantate.
4: È il nostro Leon.
5: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
4: Per info e prenotazioni
8: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
7: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Vallorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349 09 46 001.
2: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con...

0: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
1: E 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
2: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
3: Vajont, genocidio di poveri.
4: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
5: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
6: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
7: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
8: Ore 13, pranzo tutti assieme.
4: Dove? Di fronte la falesia di Erto.
6: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
5: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
8: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
7: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte all'imponente frana del TOC.
1: Per info e prenotazioni
5: 3
8: 2 9
5: 0 0
8: 3
5: 8
8: 9
1: 8
4: 8 PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8 e 15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le

già compratevi una squadra di calcio. Buongiorno cari amiche e cari amici, ben ritrovati sui 94 MHz di Radio Gamma 5 con la trasmissione Debito e Democrazia a cura dei gruppi Moneta Bene Comune e Moneta Proprietà.

tenetevi forte, perché fra poco dopo la sigla manderò un pezzo, una musica inedita che non si trova da nessuna parte. Tenetevi forte, state pronti a tutto gas.

e tenetevi sempre forte, perché fra poco arriva ancora una volta ai nostri schermi, direttamente oggi fisicamente in radio, il giudice Paolo Scheusa.

Quale parole vanno rammentate? Dice il denaro è un crimine. E dovresti distribuirlo equamente, però non azzardarti a prendere una fettina del mio dolce.

è sempre un classico. Per chi non capisce bene l'inglese, vi consiglio di andare su YouTube e guardarvi, ci sono versioni col testo tradotto. È un pezzo veramente formidabile e io trovo che sia perfettamente in tono con la nostra trasmissione, che è vero che da un po' di tempo non tocchiamo direttamente il tema.

ancora prima di Montagnier, lo avevamo detto, per il tutto il primo trimestre del 21 avevamo lavorato come negri per mettere su la branca italiana dell'Italian Vax Control Group, che poi non è che ha fatto una gran bella fine, ma insomma di quello casomai parleremo un'altra volta. E insomma, ecco, adesso vi mando questo brano. L'audio non sarà perfetto perché non lo si trova da nessuna parte, ve lo devo trasmettere dal mio telefonino. Ascoltate bene le parole e il sound.

Eccola qua, vi è piaciuta? La metteremo un po' di tempo. Aspetta, aspetta che Asedrio ripartire qua, ferma tutto. Boh. Bene, e dai, fermo là, sto telefono che va via da solo. Boh. Allora, abbiamo già i vostri messaggi, i primi messaggi. Come sapete, qui i messaggi sono sacri. Aspetta, ah sì, boh. Sono sacri e quindi vediamo un po'. Vediamo, vediamo, vediamo. Il primo. Buongiorno, dottore. Non dovevate evitare il caro Marco Amadori, evitare, presumo che sia invitare, che è il massimo esponente di Bitcoin in questo paese, sì, beh, uno dei grandi, e credo anche in Europa, visto quello che sta per arrivare fra digitalizzazione e quant'altro, sarebbe opportuno che lo invitaste, Pino. Beh, abbiamo avuto dei bei pezzi da 90 qua in radio, per esempio, se ci sta ascoltando. Il buon Porcello Malato, che è anche venuto fisicamente in radio. Sick Pig, se ci ascolti, dopo ricordami che ti chiamo e ti invito presto. Comunque sì, è chiaro che in questi momenti qua, come dice l'ascoltatore Pino, che ringrazio, visto quello che sta per arrivare fra digitalizzazione e quant'altro, sarebbe opportuno che lo invitaste. Che invitassimo. Bene. Paola di Treviso, voglio diffonderla dove la trovo. Cara Paola, immagino che non sarai l'unica a chiedermelo questa mattina. Come possiamo dimenticarci di voi? Ve l'ho postato il brano e anche la trascrizione. Per la verità ci sono quattro parole che non riesco a decifrare bene, ho messo i puntini. Dove la trovate? Ma ovviamente nel canale Telegram Debito e Democrazia. Quindi mi raccomando, intanto fate pubblicità a sto benedetto canale perché non merita molti più utenti dei 2000 che ci sono. E fate bene, diffondetela, sparatela in giro questa canzone. Un po' sguaiata, per carità, ma rispetto alla pornografia che ci rifilano i telegiornali e tutto il resto, qua siamo veramente siamo del tutto a posto. Abbiamo la coscienza più che pulita e il buon Montagnier ci rassicura. Quindi grazie Paola di Treviso, te la trovi la registrazione e la trascrizione nel canale Telegram Debito e Democrazia. Oh, Alfredo, ciao Alfredo Bellucco, il nostro socio. Ciao Leopoldo, chiedi al dottor Scheusa se il Parlamento, beh, facciamo così, lo leggiamo quando arriverà Scheusa, ok? Alfredo, a più tardi. Paolo di Mira, Paolo di Mira e Paola di Treviso. Salve dottor Salmaso, chi è questo autore e dove lo posso trovare? La risposta l'avete già avuta e magari poi in chiusura ve la rimando perché immaginavo questa vostra che avreste apprezzato. Vediamo. Bellissima, dottor Salmaso, perché non la mettete più spesso? È saltata fuori pochi giorni fa e la metteremo più spesso, ok? Chissà che qualcuno di più si svegli, grazie per tutto quello che ci insegna. Marisa da Mestre, grazie a lei, Marisa. Bene, allora con questa prima tornata di messaggi passiamo ad altro, però come sempre vi invito a continuare a mandare i vostri messaggi. E cosa facciamo adesso? Cos'è che vi mando? Vi mando, aspetta che mi ero notata qua la scaletta,
Sovecio. Ecco qua, 26 settembre, 26 settembre. Ah sì, e mi era anche giusto ricordarvi, visto che non ci sarò sabato, non ci saremo sabato prossimo, ma mi pareva importante, è una ricorrenza. Cos'è successo il 26 settembre del 1983, di cui sabato prossimo ricorrerà il 43esimo anniversario? Succede che Stanislav Petrov, e chi cazzo era costui? Chi era costui? Meno conosciuto di Carneade. Cosa ha fatto? Decisi, dice testualmente, decisi di non fare niente. Allora, qui abbiamo uno sconosciuto che ha deciso di non fare un cazzo, eppure è una ricorrenza eccezionale. Dai, ve lo metto allora, ve lo metto come indovinello, vediamo chi di voi lo trova. Vi ripeto, 1983, 26 settembre, Stanislav Petrov dice testualmente, decisi di non fare niente. E così è finita, nessuno sa, ma chi vuole trova e scopre perché è così importante che questo oscuro personaggio che ha deciso di non fare un cazzo sia veramente meriti di essere ricordato in eterno. Oggi fra botti e indovinelli vi tengo in suspense, Andiamo intanto che lasciamo poi i microfoni al giudice Paolo Scheusa, preparatevi le domande anche per lui, abbiamo già in serbo quella di Alfredo Belluco e intanto andiamo con qualcos'altro. Ieri sera ho visto un filmetto che non guardo quasi mai, ma ieri sera era su Prime o su Netflix, non mi ricordo, ho visto un filmetto intitolato Quando, niente di eccezionale per carità, ma è la storia di un comunista tutto d'un pezzo che ai funerali di Berlinguer si becca il palo di uno striscione in testa e resta in coma per 31 anni. Quando si risveglia il mondo è decisamente cambiato e allora il film gioca su questo personaggio i cui ricordi di un tempo in cui le cose erano non più giuste o più sbagliate ma almeno un po' più chiare si ritrova nel casino moderno. E niente di eccezionale, il discorsetto finale un po' anche sì, diciamo, ma insomma un filmettino. E allora per l'occasione vi mando intanto, visto che siamo per restare in tema, Giorgio Gaber, Qualcuno era comunista.

0: qualcuno era comunista perché era nato in Emilia. Qualcuno era comunista perché il nonno, lo zio, il papà, la mamma no. Qualcuno era comunista perché vedeva la Russia come una promessa, la Cina come una poesia, il comunismo come il paradiso terrestre. Qualcuno era comunista perché si sentiva solo. Qualcuno era comunista perché aveva avuto un'educazione troppo cattolica. Qualcuno era comunista perché il cinema lo esigeva, il teatro lo esigeva, la pittura lo esigeva, la letteratura anche. Lo esigevano tutti.
1: Qua permettetemi. Aspetta che ho da tornare in brio.
0: Qualcuno era comunista perché il nonno, lo zio era comunista perché si sentiva solo. Qualcuno era comunista perché aveva avuto un'educazione troppo cattolica.
1: Ecco qua.
0: Qualcuno era comunista perché il cinema lo esigeva, il teatro lo esigeva, la pittura lo esigeva, la letteratura anche. Lo esigevano tutti.
1: Ecco, qui c'è una netta, un netto riferimento al pensiero di Antonio Gramsci, in base al quale bisognava conquistare la cultura per come chiave di diffusione. E in effetti bisogna dirlo, negli anni 60-70 le università, i licei, anche certo cinema, avevano realizzato il piano gramsciano, ma non si erano accorti che nel frattempo Hollywood si è messo a fare del controcomunismo. E purtroppo per fortuna lo sono italiano, e la cultura oggi non viene più dalle università, che fra l'altro non fanno comunque nemmeno, non mantengono nemmeno la missione originaria, e viene da Hollywood. E Hollywood ha conquistato, ha realizzato la strategia gramsciana indottrinando tutti con i suoi film, con la sua produzione. E fra l'altro credo sia il buon Marcello Pamio che ha mandato tempo fa una lista incredibile di come Hollywood sia infestata da sionisti, ma infestata è dir poco. Non credo che neanche i portieri possano accedere a Hollywood se non hanno una dichiarata fede sionista. Andiamo avanti con Gaber.
0: Qualcuno era comunista perché gliel'avevano detto. Qualcuno era comunista perché non gli avevano detto tutto. Qualcuno era comunista perché prima era fascista. Qualcuno era comunista perché aveva capito che la Russia andava piano ma lontano. Tutto. Qualcuno era comunista perché Berlinguer era una brava persona. Qualcuno era comunista perché Andreotti non era una brava persona. Qualcuno era comunista perché era ricco, ma amava il popolo. Qualcuno era comunista perché beveva il vino e si commuoveva alle feste popolari. Qualcuno era comunista perché era così ateo che aveva bisogno di un altro Dio. Qualcuno era comunista perché era talmente affascinato dagli operai che voleva essere uno di loro. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di fare l'operaio. Qualcuno era comunista perché voleva l'aumento di stipendio. Qualcuno era comunista perché la rivoluzione oggi no. Domani forse, ma dopodomani sicuramente. Qualcuno era comunista perché la borghesia e il proletariato lotta di classe, cazzo. Qualcuno era comunista per fare rabbia a suo padre. Qualcuno era comunista perché guardava solo Rai 3. Qualcuno era comunista per moda, qualcuno per principio, qualcuno per frustrazione. Qualcuno era comunista perché voleva statalizzare tutto. Minchia. Qualcuno era comunista perché non conosceva gli impiegati statali, parastatali e affini. Qualcuno era comunista perché aveva scambiato il materialismo dialettico per il Vangelo secondo Lenin. Qualcuno era comunista perché era convinto di avere dietro di sé la classe operaia. Oh, qualcuno era comunista perché era più comunista degli altri. Qualcuno era comunista perché c'era il grande partito comunista. Qualcuno era comunista, malgrado ci fosse, il grande partito. Qualcuno era comunista perché non c'era niente di meglio. Qualcuno era comunista perché abbiamo avuto il peggiore partito socialista d'Europa. Qualcuno era comunista perché lo Stato peggio che da noi solo l'Uganda. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di 40 anni di governi democristiani incapaci e mafiosi. Qualcuno era comunista perché Piazza Fontana, Brescia, la stazione di Bologna, l'Italicus, Ustica, eccetera, eccetera, eccetera. Qualcuno era comunista perché chi era contro era comunista. Qualcuno era comunista perché non sopportava più quella cosa sporca che ci ostiniamo a chiamare democrazia. Qualcuno credeva di essere comunista e forse era qualcos'altro. Qualcuno era comunista perché sognava una libertà diversa da quella americana. Qualcuno era comunista perché credeva di poter essere vivo e felice solo se lo erano anche gli altri. Qualcuno era comunista perché aveva bisogno di una spinta verso qualcosa di nuovo, perché sentiva la necessità di una morale diversa, perché forse era solo una forza, un volo, un sogno. Era solo uno slancio, un desiderio di cambiare le cose, di cambiare la vita. Sì, qualcuno era comunista perché con accanto questo slancio ognuno era come più di se stesso. Era come due persone in una. Da una parte la personale fatica quotidiana e dall'altra il senso di appartenenza a una razza che voleva spiccare il volo per cambiare veramente la vita. No, niente rimpianti. Forse anche allora molti avevano aperto le ali senza essere capaci di volare, come dei gabbiani ipotetici. E ora? Anche ora ci si sente come in due. Da una parte l'uomo inserito, che attraversa ossequiosamente lo squallore della propria sopravvivenza quotidiana, e dall'altra il gabbiano, senza più neanche l'intenzione del volo, perché ormai il sogno si era attrappito. Due miserie in un corpo solo.

0: Anche questa attualissima, o meglio, forse non si può nemmeno dire attualissima perché veramente. Comunque, questo Giorgio Gaber, il sottotitolo è Con tutta la rabbia, con tutto l'amore. Eh sì, allora, continuiamo con i vostri messaggi che, come ho visto, oggi vi aspettavo. Buongiorno, forza Radio Gamma 5, bellissima la canzone. Dove si può ascoltare, Nicola? Vabbè, dai, dopo ve la rimando. Ho cercato fra i canali Telegram, non trovo Moneta Democrazia. Eh no, Paola. Mi sei Paola? Sì, Paolo. Eh no, Paolo, il canale è Debito e Democrazia, come la trasmissione Debito e Democrazia. Beh, cerca, vedrai che lo trovi. E mi raccomando, fate un po' di pubblicità a sto canale, Debito e Democrazia, come la trasmissione, perché a volte quando avete qualcosa che avete tutti, chi più chi meno, sentiamo qualche pezzetto stando in macchina o chissà come, e magari ci piacerebbe, ricordatevi che sul sito di Radio Gamma 5 c'è lo streaming. Se non avete la radio a portata, o se volete ascoltare in modalità diverse, e soprattutto dopo pochi giorni, poche ore a volte, lo trovate in podcast, cioè magari una sera invece che ascoltare la Gruber vabbè, inutile fare dalla A alla Z tutte quelle boiate che trasmette la RAI e i canali ancillari, cosiddetti privati, tanto il padrone è sempre solo uno. Andate ad ascoltarvi in podcast la trasmissione del martedì prima o di quella che vi interessa, di tutti, poi di tutti i cosi, ve lo ricordo, di tutti, di quasi tutti, di molti, diciamo, insomma, della nostra trasmissione. Trovate il podcast anche anni, anni, anni addietro. E fate il passaparola, abituatevi. Questo benedetto Telegram resta, pur con il Pavlov Durov, non so se sia ancora in Francia privo di passaporto, insomma, lo stanno massacrando. In Russia ha messo, non so, l'hanno bandito anche dalla Russia. E questo è un grandissimo biglietto da visita. Quindi usate Telegram, battete i canali Telegram e in particolare il nostro, che ripeto, è Debito e Democrazia, lo stesso titolo della trasmissione. Andiamo avanti, Daniele. Ecco che intanto arriva il nostro professore. Buongiorno, ben trovato. Allora vado avanti con i messaggi. Buongiorno, Daniele. Aspetta qua. Qua.
1: Sì, arrivo.
0: Buongiorno, buongiorno. Fatto buon viaggio?
1: Insomma, 26 minuti di coda per un
0: Sul serio?
1: incidente. Mamma mia,
0: Oh.
1: mamma mia.
0: E hai pagato lo stesso il pedaggio.
1: Ah, come
0: Buongiorno
1: no? Come no?
0: dottore, a me piaceva di Gaber la rappresentazione degli americani esportatori di democrazia. Ah, sì, era beh, l'abbiamo trasmessa più volte. Dice tutte le cose, gli americani. A un certo momento dice la cultura, no, no, la cultura no.
1: Se me la ricordo.
0: Beh, esportatori di democrazia. Ah, Daniele, bravo Daniele. Quando tutte le ideologie cadranno, allora uno spiraglio di libertà farà breccia su tutte le strutture. Allora solo il buon senso e il retto agire sarà l'unica ideologia da seguire. Allora la cultura, l'arte in tutte le sue forme, la poesia e la sublimazione di essa sarà patrimonio di tutti senza vincolo alcuno, perché solo la bellezza si esprimerà in quella metamorfosi continua che innalza l'uomo. Ciao Sisto, ma sei tu il poeta? Hai copiato da Dostoevskij? O te l'ha fatto l'intelligenza artificiale? Coraggio, confessati. Grazie, comunque, grazie. Il pensiero è sicuramente alto e nobile. Andiamo a questi e poi torniamo al messaggio di Alfredo Belluco per te, Paolo. Ecco. Qui abbiamo Ernesto che risponde all'indovinello che avevo posto. Avevo posto il seguente indovinello: sabato prossimo 23-26 settembre ricorre il 43esimo anniversario di una cosa strana. Un signore dal nome tutt'oggi del tutto sconosciuto che testualmente, virgolettato, dice: decisi di non fare niente. Allora uno dice: perché Salmaso dice che dobbiamo ricordare quest'uomo dal nome del tutto ignoto? Aspetta, che io stesso non è che me li ricordo a memoria. Sì, eccolo qua, 26 settembre, sabato 26 settembre, eccolo qua, era Stanislav Petrov. Questo Stanislav Petrov disse: decisi di non fare niente, quindi un perfetto sconosciuto che decide di non fare niente, e lo ricordiamo, almeno chi ha la testa sulle spalle lo ricorda e lo considera un benemerito dell'umanità. Prima nella canzoncina Montagnier diceva: i Novax salveranno l'umanità. Vabbè. Bene, allora qui abbiamo due di voi che a pari merito si aggiudicano il premio. Dice Ernesto: ci salvò dalla guerra atomica. E questo Paolo dice: buongiorno dottore, credo sia il signore che ci ha salvato dal disastro atomico, dirigeva il sistema OKO in Russia, credo si scriva così, ed è infatti è così. Questo è Paolo da Borso del Grappa. Quindi Paolo da Borso del Grappa e Ernesto Antonello, congratulazioni, avete proprio trovato questo personaggio che aveva ricevuto un falso allarme, falso, era tutto falso, era dubbio, un allarme atomico, e lui era quello che doveva allertare all'epoca. Dunque era, cos'era? Sarà stato 83, sarà stato Brezhnev di dare l'ok per schiacciare i loro bottoncini, e lui invece nel dubbio decisi di non fare nulla. E quest'uomo ignoto, rimasto ignoto, non ha avuto onorificenza, non ha avuto niente, la cosa è saltata fuori molto tempo dopo, ma documentata, non è che se l'è sognato poi, e, perché ovviamente queste cose sono ultra registrate, ultra controllate, e è proprio lui, Stanislav Petrov. Quindi bravi, bravi. Adesso andiamo, intanto continuate a mandare i vostri messaggi. Qui abbiamo il nostro Alfredo Belluco, Sceusa è arrivato e dice: chiedi al dottor Sceusa se il Parlamento può approvare una legge che fornisce lo scudo penale agli avvocati, come il disegno di legge 978 del 23 sui pignoramenti violenti senza giudice. Ecco, qui c'è la domanda, vai.
2: Ok, allora intanto grazie Leo, grazie a tutti quanti, agli ascoltatori che saluto. Ce l'ho fatta per un pelo ad arrivare, come dicevo, perché sono venuto in auto e insomma lungo l'autostrada c'erano 26 minuti di coda a causa di un incidente. Però. Curioso tra l'altro, perché quando sono arrivato lì al dunque, al punto, appunto, dell'incidente, che uno ci si avvicina sempre con una certa apprensione, temendo di vedere, non so, corpi a terra, eccetera, e invece stavolta no, per fortuna, è una cosa abbastanza ridicola, ma davvero bloccante. Un camion era quello che, insomma, si era trovato in difficoltà, aveva sversato tutto, quasi tutto, tutto. No, se no non si passava più. Un carico di mais. Oh. Ecco, cioè, il problema era che sgranato, grani di mais, cioè, c'è una montagna di mais, e insomma degli addetti poverini che si affannavano a spalarlo, a tirarlo via, perché altrimenti le macchine non potevano passare.
0: Beh, così, dai.
2: Mi sono dispiaciuto del fatto che il camion che seguiva non era pieno di galline, perché sennò sarebbe stata il paradiso, proprio, la loro festa, la ricorrenza annuale sarebbe stata celebrata per sempre. No, allora Leopoldo dice: chiedi al dottor Scheusa. Sì, Alfredo, questo è Alfredo che chiede. Allora, è il tema di cui abbiamo parlato, tra le altre cose, anche l'altra volta. Allora, mi chiede se una legge può fare una cosa, cioè se può approvare uno scudo penale per gli avvocati per procedere ai pignoramenti. Lui dice violenti, in realtà sono pignoramenti, appaiono, insomma, piuttosto, diciamo, strani rispetto alla regola, ma non è che siano violenti in senso tecnico, ma sono, ci appaiono strani e ci appaiono diversi, perché al contrario di quello che viene adesso non passano attraverso il giudice. Ecco.
0: Uno che si fa giustizia da solo, perché di fatto siamo in questa cosa, è un violento.
2: Beh, diciamo che sì, ci si può fare giustizia da soli attraverso violenza, ma anche attraverso un esercizio arbitrario, diciamo, delle proprie ragioni, e attualmente è vietato. Ma se c'è una legge con la quale si può fare tutto, tra l'altro voglio citare una famosa massima che molti conosceranno, se vuoi la trasformiamo in un indovinello anche qua, dai. Chi disse: con la legge si può fare tutto?
0: E il contrario
2: ma lasciami dire, accidenti Leo, no, con legge si può fare tutto fuorché cambiar l'uomo in donna, già questo indovinello mi fa capire
0: indietro di 40 anni.
2: Che è una frase datata, perché oramai proprio con legge, oltre che con la chirurgia, no? Ma proprio con legge si può oggigiorno cambiare l'uomo in donna, no? con il proprio cambiamento dello status anagrafico a seguito di operazione e così via, insomma tutte le famose teorie gender che sono in Italia è consentito il cambiamento di sesso, quindi insomma figuriamoci, è una frase che non è più vera, però fu detta da un celebre statista tanti anni fa.
0: Calamandrei.
2: No, questo è sbagliato. Lasciamo poi agli ascoltatori, se hanno voglia, tanto basta sfogliare, penso, un minimo, un motore di ricerca e tutto quanto viene. Però non vale così, vediamo
0: non
2: chi
0: vale.
2: Lo sa. Ecco. Perché? Perché appunto con legge si diceva si può fare tutto, meno che l'impossibile, cioè meno quello che è naturalisticamente impossibile, come si credeva, questo statista credeva fosse mutare l'uomo in donna, cosa che invece ormai è possibile fare chirurgicamente e anche legalmente. Ma la legge, sì, certo, caro Alfredo, che può fornire uno scudo penale agli avvocati, e già di scudi penali ne sono stati forniti a iosa nella storia legale di questo paese. Il più recente che ricordo io è lo scudo penale ai medici in occasione della pandemia, appunto, qualora a causa della pressione pandemica errassero nell'imporre un vaccino o non imporlo, nel cagionare dei danni anche extra vaccinali, cioè nella loro normale comune attività quotidiana medica, gli si diede a loro questo scudo penale, come dire: poverini, sono sotto pressione, se sbagliano qualcosa che potrebbe essere un reato, delle lesioni colpose anche per colpa grave e così via, escluso il dolo, cioè la volontarietà di produrle, allora saranno penalmente scudati, cioè non dovranno subire nessun tipo di sanzione penale. Allora, questa legge che ha concesso di fatto, perché del 23, se non è sbagliata la data, no? Cos'è?
0: Forse
2: è giusta, non lo so. Beh, che concede comunque agli avvocati di procedere al pignoramento, quindi un atto aggressivo verso i beni di un debitore, no? Che viene vincolato al diritto di credito di un suo creditore, evidentemente un credito non soddisfatto, non pagato, scaduto. Noi giuristi diciamo liquido ed esigibile. Ecco, in presenza di tutte queste condizioni, prima il creditore controllore, per poter ottenere un pignoramento doveva rivolgersi al giudice, che era il controllore di queste condizioni del pignoramento: la liquidità, l'esigibilità, la sua cartolarità, cioè il fatto di essere documentato, no? Ecco, oggigiorno di tutto questo qualcuno si deve occupare, sì, ma non è più un giudice, è l'avvocato direttamente. Ok.
0: Ecco, non è l'avvocato del,
2: l'avvocato del creditore, ovviamente. Quello sì. Perché? Dopodiché, aspetta,
0: perché vale sempre l'articolo quinto, Kiga Iskeiga vinto.
2: Ah, pensavo dicessi già un'altra cosa peggiore, ma va bene. Diciamo che il debitore che si vede informare con un preavviso del pignoramento eccetera ha un termine per opporsi, quello sì, però siccome l'avvocato utilizzerà insomma tutto la sua modulistica con tanto di timbri eccetera, ho letto un'obiezione che mi sembra fondata: il debitore non si accorgerà il più delle volte che quell'atto lì non proviene da un giudice ma proviene da un avvocato, e quindi magari insomma si metterà maggiori remore nell'obiettare qualche cosa, ma insomma, però sì. La risposta è sì, è previsto lo scudo. No, per dolo no, per dolo è colpa grave, dice lui, per colpa grave sì, ma per dolo no. Per il dolo lo scudo penale non sarebbe veramente una specie di licenza di uccidere, no? Cioè è volontariamente in questo caso non uccidere, ma insomma di nuocere attraverso un atto patrimoniale che non si può comunque adottare volontariamente e dolosamente, cioè sapendo per esempio che quel credito non esiste o che è già stato pagato e sapendo benissimo che è così. Questo no. Bene, allora mi pare di aver risposto. Dimmi
0: bene.
2: Tu.
0: No, ridacchiavo perché era arrivato, mi pare, vediamo qua, sempre, eccolo, sì, c'era un po' scritto di sempre di Paolo di Borso del Grappa. Siamo in chiusura della prima parte, quindi leggiamo questo. Dice, riprende, dice: Petrov, un uomo che ha saputo dubitare delle macchine per ascoltare le sue intuizioni, oggi più che mai dovrebbe essere un modello per tutti noi, invece quasi nessuno lo conosce. Quindi onore a quest'uomo veramente. Poi aggiunge, e qui ridacchiavo, dice: per fortuna lo sversamento di Gran Turco non è avvenuto quest'estate con l'asfalto rovente, altrimenti sarebbero stati popcorn per
2: sì,
0: tutti.
2: Eccezionale, bravo, verissimo.
0: Grande Paolo, grande.
2: Verissimo. Ho le galline oggi felice, ho tutti gli altri se fosse successo col caldo, vero?
0: Poi c'è Sonica che commenta sul tuo intervento, sull'intervento tuo e di Bellucco, dice: con tutte le fatture false che girano.
2: Sì, la fattura, che sia falsa o no, non è però un titolo di accertamento del credito. Chiunque può mettere una fattura non essendo creditore oppure non per un importo già pagato o per un importo troppo alto e così via. E quindi sicuramente la fattura oggi come oggi da sola non consente l'emissione di un titolo al giudice per il pignoramento. Occorre qualcosa di più, insomma, occorre un'attestazione documentale di esistenza. La fattura non lo è perché proviene dal creditore, quindi nessuno può fare prova a favore di se stesso, no? Allora potrebbe essere un assegno, una cambiale, quelli sono titoli esecutivi, un contratto, un riconoscimento di debito firmato magari dal
0: debitore. Restate con noi, fra poco la pubblicità, poi a furor di popolo la canzone. Bene,
2: ci siamo.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Nove settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000. Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
5: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costi a sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 90 288.
4: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
10: 5 per 1000.
4: A Ioanni, in matematica, come andavito?
5: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
3: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
0: Siamo di nuovo in onda. E allora, a furor di popolo, vi rimando la canzone che, come ho detto a voi e ad altri, non la trovate online. Beh, per carità, cercate, che se poi la scovate me lo dite anche a, lo dite anche a me. Ma insomma, ve l'ho postata nel canale Telegram Debito e Democrazia, che ripeto è quello di fatto agganciato alla trasmissione, stesso titolo, Debito e Democrazia. Ve l'ho postata e vi ho anche messo sotto le parole, tranne due o tre parole che non sono riuscito a decifrare, e ve la mando, dai, perché è una novità, non è reperibile online, ed è quella che riassume non sei ma sette anni ormai di pandemenza.

0: Allora, come preannunciato, siamo
1: in collegamento. Allora, aspetta, qua cosa cazzo avevo? Eccoci qua di nuovo, ci siamo di nuovo. Sentite, son bravo, vero, a far casino qua con la tastiera. E vediamo adesso se Paolo sarà. Ci vuol poco essere più bravo di me, Paolo.
2: Senti, ma perché, Leo, poi dopo entriamo nell'argomento che vogliamo, sì, perché dai, ne abbiamo ieri
1: abbiamo
2: sera.
1: Messaggi, abbiamo
2: sì,
1: argomenti,
2: benissimo. Però perché non riveliamo questa cosa agli ascoltatori?
1: No,
2: far questa faccia preoccupata. Quella di cui abbiamo parlato adesso mentre andava la canzone. Deve essere una.
1: Deve
2: una sorpresa.
1: Come la vasellina.
2: Ma Dio mio, è tremenda questa immagine che hai dato. No, mamma mia, vedete il medico. C'è in testa c'è quello.
1: Medici,
2: c'ha.
1: Caro mio,
2: ma
1: medici,
2: sì, la vasellina, le supposte. Ma non ce ne può
1: di
2: più.
1: quelle. Sì,
2: va bene, va bene. Allora, niente, questa sarà una sorpresa. Ma neanche proprio un accenno.
1: No.
2: Zero.
1: No, vietato.
2: Allora, pagami.
1: No,
2: adesso lo dico, lo spiattello non mi sta guardando malissimo, quindi va bene.
1: Andiamo con i messaggi, dai, con
2: dai.
1: Tutte le fatture false, questo l'avevamo
2: detto,
1: già vista.
2: Sì.
1: Anche questa canzone è stata creata con la deficienza artificiale, giusto? Pino, no, lo sai che non te lo so dire, ho avanzato anch'io questa ipotesi.
2: Può essere.
1: Tutto può darsi. E qua il medico Boccaccione subito direbbe: tutto può darsi, compreso.
2: E non lo so. Com'è questo detto?
1: Tutto può darsi.
2: Tutto può darsi, compreso. Ecco, volendo, certo. A chi piace.
1: E che poi Gaber direbbe: che poi magari mi piace anche.
2: Se uno non prova, non lo può sapere, voglio dire.
1: Bene. Okay. Vabbè, questa l'avevamo anche vista. Purtroppo qua i messaggi, beh, ecco, fate una cosa, se mandate su messaggi normali, non mandate anche su WhatsApp, perché poi me li ritrovo due volte e ogni volta devo sapere se l'ho già letto o no.
2: E questo è il numero di telefono?
1: Sì, quello è sempre i messaggi al 334-7102-672. Buongiorno, questo è Camillo. Buongiorno Camillo, saluti dalla Germania. Ci stai ascoltando in streaming? Camillo.
2: Complimenti.
1: Bene, dice fantastico pezzo. Saluti dalla Germania, Camillo. E allora, Germania per Germania. Abbiamo un amico anche a Brema. Non dirmi che sei a Brema anche tu. E vi saluto tutti quanti, quindi vedete la potenza dello streaming che ci fa a Monfalcone. La radio non la sentite?
2: No, diciamo quella via etere, come si dice, cioè direttamente.

0: che olia sia i canali parlamentari, ma soprattutto la Commissione. La
1: Però
0: quale...
1: c'è un punto di domanda, a dire la verità. Lui questo lo chiede. Da anni è stato creato in Europa che obbedisce a detta legge sul Parlamento.
0: Ah,
1: vede?
0: C'era il punto di domanda. Ma è una domanda retorica. È una domanda retorica. La risposta è sì. È sì. Sì, tutto ormai. E mentre negli Stati Uniti, perché abbiamo copiato dagli Stati Uniti, mentre negli Stati Uniti, dopo decenni, decenni, decenni, almeno qualche piccolo correttivo, qualche paletto, che poi ti figuri questi se ne fregano, ma insomma lo hanno messo. No, noi no, proprio no. Da noi la lobby è gratuita e onnipresente. Vabbè.
1: Posso dire una cosa sulle lobby? Allora, di lobby ce n'è moltissime, sempre, in tutti i parlamenti, e non è necessario che siano lobby di carattere, che ne so, religioso o filosofico oppure etnico, tutte cose
0: queste
1: in cui
0: sono proprio quelle istituzionalizzate.
1: Ecco, esistono le lobby industriali, le lobby insomma associative, quando uno riesce a formare un gruppo di pressione se ne ha bisogno, molto numeroso, quindi quello esercita un potere di lobby e quindi orienta il Parlamento e i parlamentari che riesce a fare leggere sulla base delle proprie convenienze, dei propri interessi e delle proprie volontà.
0: Certo.
1: Non ha bisogno di fare gruppo e di ottenere numero chi ha molti soldi.
0: Appunto.
1: Ecco, perché se sei già titolare insomma di un potere economico molto forte, condizioni comunque a tutti i livelli, non solo la politica ma la realtà, la vita, l'esistenza, no, delle persone. Ora si parla molto spesso, per venire alla sua domanda, a lobby di carattere sionista, ebraico, eccetera. Le due cose non sono sinonimi, eh? Ebraismo e sionismo sono due cose diverse.
0: È molto diverso.
1: Diciamo che il sionismo è il precipitato politico di una parte delle persone che etnicamente sono ebree o di religione ebraica o di appartenenza etnica ebraica e così via. Non tutti gli ebrei sono sionisti. Certamente il sionismo è quello che la fa da padrone in Israele. È un movimento che insomma ha consentito che venisse creato lo Stato di Israele, perché viene da lontano il progetto, no? Da ben prima degli eventi che lo hanno determinato, che sono legati alla Seconda Guerra Mondiale, all'Olocausto e così via, no? Bene, ora, che questa abbia costituito una lobby, questo potentato diciamo sionista o l'ascoltatore dice ebraico, in grado di condizionare il Parlamento europeo, la Commissione e così via, è una cosa che si sente dire ogni giorno. Dai, ci sono molti elementi anche di fatto per ritenere che possa essere fondata questa pressione, sicuramente sì, ce ne sono. Poi però è uno degli argomenti su cui si può discutere insomma all'infinito, no? Ecco, abbiamo visto che sicuramente Israele, quindi il potere sionista eccetera, è fornito di moltissime risorse economiche, anche militari, anche nucleari, perché è sempre stato appoggiatissimo, a tacer degli altri, insomma, dagli angloamericani, gli inglesi, perché hanno voluto fortissimamente si creasse, così come è stato creato, lo Stato di Israele. E gli americani perché sono alleati da tutti i punti di vista, posto che moltissimi ebrei negli Stati Uniti sono titolari di fortune spaventose. E quindi che cosa fanno? Chi ha tanti soldi perché condiziona e può far lobby? Ma perché c'è qualcuno che ci guadagna in politica, no? Allora ecco che chi si fa allettare dalle prebende, dai guadagni anche stratosferici, che è disposto ad accettare da chi lo sostiene, uno, in campagna elettorale, che sono cose che costano, appunto per poter promuovere la sua immagine, la sua candidatura, il suo partito, quello che gli serve ad essere eletto. Una volta che accetta quel tipo di aiuto economico, e possono essere aiuti miliardari, ma miliardari in dollari anche, è diventare importante o molto importante o determinante dal Presidente della Repubblica o degli Stati Uniti o dal capo della Commissione Europea e così via, è chiaro che dentro di sé sente una specie di obbligo, di debito quantomeno morale, se non gli hanno fatto firmare qualcosa prima, o se non lo minacciano,
0: o se hanno qualcosa in cassetto,
1: o se hanno qualcosa di nascosto.
0: E questo, se c'è, è una, che... registrazione di Epstein,
1: per esempio, questo fanno le

0: Hobby, no? Fanno ondate di pressione, le sostengono attraverso un sacco di soldi, creano quindi un vincolo di debito quantomeno morale, ma insomma può essere assistito da tutte quelle cose che hai appena detto.
1: Ma guarda, io ti dico una cosa, io parto dalla mia esperienza di medico 40-50 anni fa. In quell'epoca là, dappertutto, un po' dappertutto in Italia, poi non se ne parla, si andava avanti per favori, no? Io faccio un favore a te, tu fai un favore a me. Ma eravamo all'età della pietra. Ormai io sono arci convinto che dove conta, ma ormai anche giù fino al posto di portinaro, non è il favore, uno poi se lo dimentica, uno lo ha ripagato, uno qua, uno là, è lo sfavore, si va avanti per sfavori, uno oggi non va avanti se non è ricattabile, perché il favore si dimentica, si ripaga e chi si è visto si è visto. Lo sfavore, il ricatto, dura in eterno. Sì, uno, quando lo hai, lo tieni per le palle, non lo molli più.
0: Sì, lì non c'è bisogno di pignoramento,
1: non c'è bisogno di niente. Ecco. E questa è la tragedia.
0: Purtroppo è così.
1: Andiamo avanti con Andrea, dai, bene. Quindi quella era una domanda presumiamo retorica. Continua Andrea e dice Shulamitaloni. No, era quella sempre.
0: No.
1: Ah sì. Qual è la trappola per crediti di carbonio? Oltre a portare via case e proprietà a norma di legge, cosa possono causare? Chi la sta promuovendo assieme all'Agenda 2030 e agli OGM nelle scuole fin da piccoli? E l'altra domanda retorica. Siamo sempre ai grandi fondi, siamo tipo BlackRock, Vanguard, State Street, tanto per non fare nomi. Facciamo solo i cognomi e via di questo passo. Gli amici sardi ne sanno qualcosa e abbiamo intervistati molte volte, non solo gli amici che appoggiano la Palestina, ma anche quelli che tentano di difendere una regione devastatissima. Mi pare che un terzo di tutte le servitù militari italiane, per estensione, un terzo sia in Sardegna. E insomma siamo sempre là. Quindi, caro Andrea, tu continui a fare domande retoriche. Andiamo avanti, vediamo se c'è punto di domanda da nuovo. Ok, Shulamitaloni, qua ti hai messo delle cose non so bene, era un ministro di Israele, che dichiarò in un'intervista anni fa che è molto facile incolpare di antisemitismo qualcuno, a proposito che se appunto il disegno di legge di nuovo sull'antisemitismo, siamo da capo, un ulteriore rafforzamento. Incolpare di antisemitismo qualcuno che critichi certi atti del governo israeliano, tirare fuori l'olocausto e la sofferenza dei popoli ebraici perché i legami tra Israele e l'establishment giudaico-americano sono molto forti, e lo ha già detto Paolo, quei guys che è, caro, e siamo sempre là.
0: Foraggiano i politici e i politici li sono debitori per la vita.
1: Fra l'altro una teoria tutt'altro che peregrina dei veri mandanti dell'uccisione di John Fitzgerald Kennedy è quella che sia state le lobby sioniste, perché John Fitzgerald Kennedy era fortemente contrario all'acquisizione dell'atomica da parte di Israele, ma fortemente, e c'è tutta una documentazione incredibile di come questi hanno fatto i finti tonti, quando ormai lui li aveva messi alle strette, guarda caso è passato da Dallas e non se n'è più parlato. Questa cosa io ve l'ho postata, tradotta e postata un paio di anni fa, magari ve la ritiro fuori. Andiamo avanti con i punti di domanda di Andrea. Sei birichino, Andrea, non scrivere troppe cose perché monopolizzi la trasmissione. Si è scoperto chi tira le fila sui progetti in Europa e in Italia, chi vuole le case degli italiani. guarda caso, i tre cognomi che ho fatto poco fa. Chi agisce sui burattini politici per fare leggi e creare i presupposti giuridici? Ti ho già fatto i cognomi. Per i presupposti giuridici il buon Bellucco ci ha già detto che abbiamo 300.000 avvocati contro i 18.000 della Francia, e quindi questi devono pur procurarsi lavoro. Andiamo avanti, qui non c'è il punto di domanda. La moneta cartacea conserva il proprio valore, invece se si paga le banche per ogni transizione digitale col cellulare o carta, ad ogni transizione il valore della banconota cala e viene passata in mano alle banche.
2: C'è
1: il punto di domanda. Però la domanda è mal posta. Non... Come esempio, se per ogni transizione prendono per esempio un euro, in 100 transizioni si sono prese il valore di una banconota da 100 euro. Ah, in questo senso sì. In questo senso sì. Ma non solo, c'è il peggio che vi abbiamo detto e ridetto mille volte. Nel momento in cui dall'81 divorzio della Banca d'Italia dal Tesoro, Prima la banca era il pagatore di ultima istanza, per cui se a chiusura di bilancio c'era un deficit la banca doveva ripianarlo. Dall'81 col divorzio, e qui abbiamo avuto Andreatta santo subito e Ciampi quasi santo subito, sono loro due, con Draghi che era già dirigente, insomma era subito sotto. Sono loro i responsabili. C'era di peggio, perché qui hai i 100 euro che hai e li stai usando, e uno potrebbe dirti, caro amico, qualsiasi cosa per usarla c'è da pagare una parcella. Ma se vi ricordate, ve lo abbiamo detto e ridetto in mille modi, è già l'emissione adesso. Al momento dell'emissione c'è da pagare un interesse, e la banca non crea, sui 100 euro c'è da pagare l'interesse di un euro, la banca emette 100 euro con un interesse, ma quell'euro là non lo ha emesso, per cui qualcuno deve pagarlo e qualcuno deve restare al verde. Cioè la moneta a debito è matematicamente impagabile. Quel debito là si accumula sulla schiena di qualcuno.
2: Posso aggiungere una cosa?
1: Dai,
2: su questo,
1: certo,
2: che mi viene in mente,
1: certo.
2: Leo, è proverbiale ormai, insomma è abbastanza diffusa la conoscenza del fatto che per ogni transazione che avvenga con carta di credito c'è una commissione da pagare. Questa commissione viene divisa in parte tra la banca che offre servizio e un'altra parte all'istituto di emissione della carta di credito, che poi si chiama carta di credito o di debito a seconda che sia una vera propria carta, di quelle Visa eccetera, oppure un bancomat. Le differenze adesso non è il momento di spiegarle, anche se possono essere interessanti. Però ha ragione Andrea quando dice, ma insomma, se tutta sta roba vale 100, vale un euro, ogni volta che spendo 100 euro, questo euro viene trattenuto come commissione, come abbiamo detto. Allora, dopo 100 transazioni, il valore di 100 euro se lo sono mangiati le banche. Sì. Hai spiegato bene tu che a quel punto qualcuno lo deve emettere quei 100 euro, ed è la moneta a debito che viene venduta sostanzialmente alle banche, le quali la pagano con i soldi nostri, perché siamo noi che mettiamo dentro i soldi alle banche, e il circolo, diciamo, si ripiana.
1: È più sofisticata la cosa.
2: E adesso me la spieghi. Solo che io però voglio ricordare questo fatto qui, questo della commissione. Allora, adesso al governo abbiamo il presidente del consiglio e la onorevole Meloni, d'accordo?
1: Sì.
2: Questa domanda di Andrea mi fa tornare in mente una delle tante promesse elettorali che tutti i politici fanno per farsi eleggere. A me adesso sovviene la promessa elettorale specifica in questo argomento che la Meloni fece alla vigilia delle ultime elezioni, che la videro vincitrice insieme alla coalizione con la quale si trova, e disse: se votate la destra ci fate andare al governo e così via, io le tolgo le commissioni dell'utilizzo delle carte di credito, perché è una vergogna, perché quella deve pagare il commerciante che si fa pagare con carta di credito, e poi tanto lo mette sul prezzo e la ricarica sul cliente, no? Quella commissione. Certo. Non è giusto. Se noi vogliamo spingere l'utilizzo della carta di credito, della moneta digitale, beh, questo deve essere gratuito, e quindi quelle commissioni bancarie vanno abolite, questo ve lo prometto, ci metto la mano sul fuoco, votatemi, così via. Bene, andò al governo, tempo 3 mesi, 4 mesi, qualcuno cominciò a dire: allora vogliamo togliere queste commissioni. Sapete cosa rispose? Ecco, e qui valutate voi la buona fede o la mala fede di questa signora, insomma, della attuale presidente del consiglio. Disse: ah beh, ma mi hanno spiegato che le commissioni, adesso scusate, io imito malamente l'accento romanesco, mi hanno spiegato non si può fare perché quello è un servizio, se la banca ti fa un servizio allora giustamente la devi pagare, la commissione è un servizio, la banca lo fa, non è che poi quella può lavorare gratis. Ah sì, signora Meloni, e di questo tu non ti sei peritata di informarti prima di farla la promessa elettorale? È ancora peggio se tu vuoi manifestarti come quella che scopre l'acqua calda solo 5 minuti fa, dopo aver promesso di toglierla quella commissione. Ah beh, se questa è la serietà che sottende alla tua capacità di promettere qualche cosa prima ancora di informarti, ma allora io continuo a dire: signori, le promesse elettorali non sono mai attendibili. Voi state sicuri che ogni volta che vi promettono qualche cosa che ha a che fare con un vostro vantaggio, magari economico, un risparmio, e le accise, e il bollo auto? Ah, ma il bollo auto l'hanno... Vabbè, apriamo, chiudiamo una parentesi, se voi ne parliamo, ecco. Le mancette elettorali casomai possono fare, ma le promesse elettorali le tradiscono in questa maniera.
1: Aveva sbeffeggiato gli avversari perché avevano proposto l'esenzione del bollo auto, no?
2: Sì.
1: No, ma se è per questo, i due santi subito nominati prima erano dell'area opposta. Andreatta e Ciampi venivano dai ranghi democristiani socialdemocratici, diciamo, e qua salta fuori esattamente questo: non sono loro sono i maggiordomi, i lacchè dei veri poteri, non c'è niente da fare. Andiamo avanti. Una buona amministrazione con buone leggi è la base di una vita salubre collettiva. Poi ci sono leggi antisociali che bisogna cambiare, come la legge di bilancio in ambito economico. Non confondete la finanza con l'economia, Poi ci sono figuri che aggirano le leggi per delinquere. Bibbiano, per esempio, è... punto di domanda. Altra domanda retorica. L'Italia, Andrea, guarda che però ti taglio, L'Italia potrebbe ripudiare il debito come ha fatto l'Islanda per truffe aggravate, spergiuro, tradimento della patria. Quali altri reati si possono riconoscere nei tradimenti dei nostri delegati incaricati ad amministrare? E qua il discorso si farebbe molto lungo. Ti posso solo dire che i paesi che ripudiano il debito, o che in maniera più, come dire, globale, ripudiano il sistema SWIFT o BIC, cioè il sistema degli Stati Uniti, per cui se vuoi fare un qualsiasi versamento all'estero devi passare attraverso di loro, e che i BRICS, cioè Cina, Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, coi loro ormai sono diventati 11 e si allargano sempre di più, tentano di sono ormai avanti nel creare un sistema alternativo. Uno Stato che faccia queste cose è per definizione definito Stato canaglia. E allora saltano fuori, inventano che il loro presidente non solo è un dittatore, perché loro sono democratici mentre gli altri sono dittatori, ma poi lo mettono nelle liste di Epstein, lo fanno trovare a letto, lo trattano col sistema, il metodo Boffo. Ti ricordi il metodo Boffo? Una decina d'anni fa un certo Boffo, direttore di Famiglia Cristiana, fece una cosa che non andava bene ai poteri forti. E cosa fecero? Saltarono fuori documenti che questo Boffo era un culattone. E fu immediatamente licenziato, tolto, tutto. Dopo 4-5 mesi salta fuori che era tutta una montatura. Tutta una montatura, però nel frattempo il Boffo era fatto fuori. Ma guardate che scandali sessuali, per esempio negli Stati Uniti, almeno fino ad alcuni decenni fa, era la regola: volevi far fuori qualcuno, lo accusavi di molestie sessuali nell'imminenza della campagna elettorale, era tutto falso, ma intanto quello saltava. Ricordo, cito a memoria, un certo Kerry, candidato vicepresidente di chi? Boh, potrebbe essere stato di Clinton, boh, non saprei, in quegli anni là. Ma poi casi ancora più famosi: Strauss-Kahn, il direttore del Fondo Monetario Internazionale, che era un notorio puttaniere, tutti lo sapevano da 40 anni. Nel momento in cui vuole far passare una deliberazione per la quale si torna al disegno originario di Bretton Woods, non più il dollaro come valuta unica di riferimento, ma un paniere di valute, che era l'idea originaria di Bretton Woods, dell'economista inglese di cui adesso come sempre mi scappano i nomi. Allora cosa fanno? Questo che era un noto puttaniere da 40 anni, gli tirano fuori che in un ascensore di un albergo di New York avrebbe importunato, allungato le mani su una cameriera, e diffondono a reti unificate in tutto l'universo le foto di lui che come sempre viene infilato dentro una macchina della polizia con la classica manina sopra la testa perché non batta la testa, fatto fuori l'uomo. Pochi mesi, e anche là emerge che era tutto falso. Assange, non è cominciato con una accusa in Svezia di molestie. Ti figuri, gli correvano dietro tutte, non aveva bisogno di molestare proprio nessuna. Anche quella poi si rivelò falsa, ma per 11 anni lui è stato dentro in Inghilterra. Un altro candidato famosissimo francese, De Villepin, che era ambasciatore francese alle Nazioni Unite e che era il sicuramente il vincitore rispetto a Sarkozy. Venne accusato anche lui di molestie sessuali, fatto fuori, e dopo pochi mesi salta fuori che è tutto falso.
2: Sì, Leo, non la chiamano macchina del fango,
1: la
2: questa,
1: macchina del fango
2: che si serve di questi ricatti a sfondo sessuale, ma di mille altre cose, comunque di calunnie, di voci,
1: certo,
2: non verificate, non facilmente verificabili. Tanto lo sanno, le persone si bevono tutto, è solo che il megafono sia quello televisivo, sia quello magari radiofonico. La radio purtroppo l'ascoltano in pochi, ma ancora adesso è la televisione che la fa la padrona, no?
1: Certo.
2: Nell'orientare l'opinione pubblica.
1: Certo.
2: Sì, ci sono adesso anche i social e così via, e nella misura
1: guarda caso censuratissimi.
2: E infatti nella misura in cui ottengono terreno, guadagnano terreno, allora nella stessa misura vengono condizionati, vengono fatti oggetto di censura, di spegnimenti
1: perché
2: e di cancellazioni.
1: Non risponde alle regole della community.
2: Eh sì.
1: Lei,
2: esatto.
1: Lei, caro giudice,
2: Le regole della community, che sono regole assolutamente private, cioè di chi fonda il social o la community stessa, non sono leggi quelle, attenzione. Solo che quando noi mettiamo la spunta per iscriverci e poter utilizzare, che ne so, YouTube, Facebook, Telegram e così via, no? Non premiamo il quadratino dove viene fuori quella spunta verde, eh? Lì c'è scritto accetto. Nessuno va a leggersi che cosa accetta. È possibile leggerselo, certo. Ma viene mal di mare, perché sono pagine e pagine e pagine di obblighi che tu assumi e di condizioni che tu accetti e di privacy che tu gli cedi gratuitamente. E quelle sono le norme della loro community alla fine. E come usare, cosa non usare, che argomenti non devi toccare, che argomenti puoi toccare. Allora poi dopo loro sono legalmente, contrattualmente, sono a posto quando ti dicono sì, ma noi questa cosa non te la facciamo, certo, dire, perché tu, certo, hai accettato questa condizione,
1: firmato.
2: Capite?
1: E beh, come il consenso informato degli inoculati. Mm-hmm. Va bene, sì. Allora guarda qua la melonara.
2: Cosa aveva promesso
1: Silvia da Verona?
2: Leggi tu, leggo io. Leggi tu.
1: Ma leggi, vai.
2: Leggo
1: vai
2: io, dice Silvia. La melonara aveva promesso anche il taglio delle accise. E saluta te, però. Ciao, Leopoldo. Sei tu che devi rispondere.
1: Questo lo prometteva anche, non so De Gasperi, ma subito, sì, ma subito dopo lo hanno promesso tutti, quindi vabbè, altro che promesse da marinaio.
2: Le promesse elettorali, no? Se vabbè, andate a votare perché credete alle promesse elettorali, smettete subito. Basta, non è che bisogna tapparsi il naso per votare il meno peggio, no, proprio non bisogna smettere, per fargli mancare il sostegno e la rappresentanza, la rappresentatività popolare.
1: Infatti,
2: voglio vedere, scusa, in una elezione in cui chi viene eletto ha il 20% dei consensi del totale degli aventi diritto, e questo succede quando vince uno quando le elezioni sono state votate dal 40. Guardate che siamo vicini,
1: sì, certo.
2: Siamo più vicini al 40 nelle proiezioni che al 50 delle persone che andranno a votare. Se le persone che andranno a votare saranno il 40%, vincerà le elezioni qualcuno col 20%. Tutti gli altri, cioè l'80% degli italiani, i 60 che sono stati a casa e il 20 che gli hanno votato contro, lo percepiscono che quello comanda con 20% di consenso, lo percepiscono. Allora formalmente lo potrà fare, le leggi eccetera glielo consentono, però quella è di fatto una situazione pre-rivoluzionaria, certo. Cioè basta soltanto che chi comanda col 20% dei consensi si metta in testa di mandare in guerra i nostri figli. Vi garantisco che a quel punto non è la multa di 100 euro se non ti vaccini, la posta in gioco è molto alta. Con una posta in gioco così alta, chi comanda col 20% deve temere la forca in piazza.
1: Sì.
2: Capite perché ha senso smettere di votare? Per fargli sventolare la forca, ove volessero non semplicemente smentirsi quando promettono le accise, non le tolgono. Quello lo so che anche col 20% se lo fanno nessuno va in piazza,
1: ma
2: siamo abituati,
1: ma estorcere,
2: ecco, ma mandare i figli e le figlie in guerra, quella non sono le 100 euro le accise che siamo abituati tutti quanti a prenderla in quel posto dove dicevi tu prima, ecco, no? Ma questa è una cosa molto diversa, andare e mandare i nostri figli in guerra, attenzione che questo lo può fare un dittatore che gode di un consenso plebiscitario, come è successo nella storia, e Hitler e Mussolini avevano degli oppositori, sì, forse ce li avevano, erano pochi e pieni di olio di ricino, ma erano pochissimo. Tutti gli altri sostenevano a gran voce, e quel dittatore lì certo che può mandare tutti in guerra, figli, figlie, padri, nonni, perché ha il sostegno globale. Questi, un sostegno del genere, pensano di ottenerlo con le elezioni? Allora carissimi, se avete capito dove si va a parare, smettete subito di votare, acceleriamo questa mancanza di rappresentatività.
1: Ecco, mancava questa voce in Radio Gamma 5. Adesso ti assumerai l'onere e l'onore di coprire questo buco. Guarda che qua c'è un messaggio per te da Salvarego.
2: Ah, Selvarego.
1: Selvarego, salvarego, salvarego.
2: Cioè, vuol dire quel, no? Però, no? Selvadico.
1: No, meno mie... intorno, se io se, dai.
2: Dalle mie parti dai. Disemo selvadico noi.
1: Selvadico, noi vengo... disemo salvadego.
2: Salvadego. Sì,
1: dai.
2: Ok, cosa vai. Dice? Dice, buondì, non ho mai conosciuto l'epilogo dell'ammirevole marcia delle, della.
1: Delle,
2: lui però si chiama, era delle libertà,
1: delle libertà.
2: Intrapresa Paolo Ceusa. E quale sia il bilancio che ne ha tratto? Può dirci qualcosa a riguardo? Sì, molto volentieri, ma magari vogliamo fare che mi dedicherò in futuro a raccontarvi più diffusamente. Però qui è giusto dare una risposta proprio secca, sintetica. Allora, il bilancio evoca insomma un dare e avere, quindi una cosa economica. No, lì non c'era niente, cioè io come tutte le cose che faccio, essendo un pensionato e quello che prendo di pensione, che non è tanto, però mi basta, non chiedo soldi. In quello in cui credo lo faccio gratuitamente. Già questo è... rivoluzionario. La marcia delle libertà l'ho fatta io in proprio e l'ho fatto sapere. Mm-hmm. Questo ha determinato che un sacco di persone in quel periodo, col passavoce, ha deciso di accompagnarmi in quella marcia lì. Allora, il bilancio dal punto di vista umano è favoloso, inestimabile,
1: certo.
2: Perché ho conosciuto migliaia e migliaia di persone ricche dello stesso tipo di, diciamo, di mentalità, e quindi persone che fanno ciò in cui credono gratuitamente, ma non solo chi ha marciato, ma soprattutto chi ha ospitato gratuitamente le moltitudini di marciatori. C'erano delle giornate in cui un tratto lo facevano in centinaia, forse anche migliaia, anzi sicuramente migliaia alla prima tappa, sì, migliaia. Poi le persone insomma più o meno tornavano a casa, arrivava il lunedì, chi poteva lavorare non era sospeso, andava a lavorare. E gli altri si univano nel tratto, come dire, di prossimità, certo. A centinaia e centinaia, certo. Nessuno di questi, considerate che era inverno, è partita da Venezia il 6 gennaio 2022, perché c'era bisogno lì, e io avevo i comitati Novax degli studenti di questa, e dicevano no, non si può fare perché c'è freddo, sì. Ma avete prenotato tutti i posti dove fermare, che cos'è? L'Alpi Tour, ragazzi, una marcia del genere che aveva un senso, ha avuto un senso essenzialmente di protesta contro gli obblighi vaccinali forniti non solo di sanzione e di patente di obbedienza come il Green Pass, ma forniti di una sanzione particolarmente odiosa, cioè la sospensione dal lavoro. Capite? Un giurista come me non poteva mai accettare una cosa del genere, e quindi mi sono messo di traverso, ho detto è un attacco ai corpi, bene, mi difendo col corpo, ma non violentemente, ci metto i piedi che fanno, certo, parte del corpo,
1: certo.
2: E quindi lo faccio sapere a tutti, dopodiché gli altri facciano quel che vogliono, e insomma gli ospitanti dei marciatori, quelli ci hanno rimesso, perché era gente che aveva alberghi, B&B, case private.
1: Allora guarda, colgo l'occasione
2: tutti
1: per
2: gratis
1: salutare.
2: Ci hanno accolto.
1: Devono essere in ritorno dalla Puglia Anna Rosa e Natalino, che vi hanno ospitato alcuni di voi quando vi hanno bloccati a 90 a Padovana.
2: Ah, dai, allora li saluto. Andrea, com'è? Qual è?
1: No, non sono qua.
2: Qui. Sì, se sono in ascolto li saluto, ma mi ricordo benissimo. Sono quelli che ci hanno proprio aperto casa loro.
1: Certo.
2: Ci hanno aperto casa loro. Tra l'altro, lui è un esponente, non dico di quale, ma è un esponente delle forze dell'ordine.
1: No, questo è un altro.
2: Ah, un altro ancora.
1: Lui
2: va bene.
1: Un allevatore. Là, a 90, okay, a 90, okay. Loro vi hanno fatto dormire una ventina di persone.
2: Sì, allora a me personalmente, io personalmente
1: non
2: con
1: so
2: qualche
1: se
2: altro sono stato ospitato da questo esponente delle forze dell'ordine in servizio,
1: bene.
2: Ma evidentemente in pieno accordo con i presupposti giuridici e morali e umani, umanitari,
1: certo,
2: di diritto inviolabile sulle quali mi muovevo io. Ma poi dopo, certo, a 90, ma guarda, da Venezia la prima tappa, che fu Dolo, arrivammo,
1: sì,
2: a Dolo, c'era chi si prendeva la briga di contare, a me hanno comunicato c'erano 2000 persone.
1: Solo nella
2: prima tappa. La maggior parte di loro erano persone che abitavano nelle vicinanze,
1: certo,
2: e quindi sono tornati a casa a dormire,
1: si sono
2: fatti venire a prendere con l'auto, quello che è. Ma ce n'erano tanti invece che per esempio venivano dal Friuli, dal Trentino, quelli non potevano, volevano anche continuare il giorno dopo, e quindi,
1: certo,
2: e sono stati a centinaia ospitati nelle
1: certo,
2: case
1: certo.
2: e nelle strutture di Dolo.
1: questo poi è... qua a 90 a Padovana, esatto. Quando vi hanno bloccati,
2: hanno tentato di bloccare.
1: Però intanto si faceva buio.
2: Sì, certo, ogni giorno era così, non nessuno è mai rimasto all'addiaccio.
1: Certo,
2: I cuori delle mamme italiane si sono aperti a questi paladini delle libertà alla fine.
1: Certo. Allora guarda, abbiamo Gianni dal Molin di Asolo. Bravi entrambi, condivido al 1000 per 1000. Ciao da Gianni. Dopo il Covid, questo non so chi sia, mettete un nome anche solo di fantasia, ma mettete un nome, non lasciate.
2: Intanto ringraziamo Gianni però che ci ha fatto i complimenti, ringraziamo Gianni.
1: Ah certo. Okay. Dopo il Covid credo anche gli italiani correre alla guerra
2: è incompleto, forse è un messaggio incompleto e non intendo bene il senso. Dopo il Covid, non intendo il senso.
1: Andrea, quali differenze fra non andare a votare, dichiarare che non ci si sente rappresentati e altre possibili? Ne aveva accennato l'altra volta?
2: Sì, ne avevo accennato. Sì. No, l'unico modo per astenersi è non presentarsi al seggio elettorale.
1: Proprio non andare, certo. Sì. Il popolo, qui abbiamo Roberta da Treviso, il popolo italiano è così credulone, qualunquista e opportunista, che merita di essere bastonato, fra virgolette, solo che ci vanno di mezzo anche le persone serie e oneste. Un plauso all'ospite.
2: Grazie Roberta.
1: Qui abbiamo Silvia da Verona, che chiosa, dice a Verona si dice selvadego.
2: Ok, la radice è la stessa, dai,
1: è sempre quella.
2: Ci intendiamo.
1: Bene. Allora, adesso andiamo su WhatsApp. Alfredo Bellucco, questa è per te, vai.
2: La leggo allora, parto da lì. La Meloni, dice Alfredo, ha fatto di peggio. In un video del 29 agosto 2022, a 20 giorni dal voto, ha promesso che la casa è sacra e non sarà pignorabile, e invece ha fatto l'esatto contrario, come la legge sugli avvocati giudici. Poi raccomanda,
1: leggilo Leopoldo,
2: questo l'abbiamo letto,
1: l'ha letta il giudice.
2: Sì, è uno un altro esempio di promessa elettorale tradita. La prima casa sarebbe ancora, per legge vigente, sarebbe ancora non pignorabile. Mm-hmm. Ok, mm-hmm. Però di solito la prima casa chi è che se la compra in contanti? Nessuno. Abbiamo tutti bisogno di fare un mutuo.
1: Il mutuo
2: che ti fa la banca lo assiste con la garanzia più aggressiva del mondo, che è l'ipoteca sulla casa.
1: Certo.
2: E una volta che c'è l'ipoteca non occorre neanche passare dal pignoramento, lì te la mettono all'asta. Quindi se da un canto i politici fanno promesse a buon mercato e sono le uniche che mantengono, no? Cioè dire va bene, la prima casa non sarà pignorabile, di solito il primo debito che uno non riesce a pagare quando è in difficoltà è la rata del mutuo.
1: Certo.
2: Non sarà pignorabile dagli altri creditori, dove fai la spesa, quello che è il mercato, il conto, segni, ripasso, poi non ripassi, non riesci a pagarlo, bene, quelli non ti possono pignorare la casa. No, ma se sei a quel livello lì, figurati se paghi il mutuo. E la banca ti aggredisce mettendo all'asta la tua casa per la quale loro hanno l'ipoteca.
1: Certo.
2: Quindi capite che sforzo anche, no?
1: Loro hanno creato moneta dal nulla.
2: Certo, loro creano moneta dal nulla, te la prestano. Ok.
1: E se tu non gli dai ci perdi la casa.
2: E ci perdi tu. Questo è il sistema economico, macroeconomico. Poi certo, se uno riesce a finirla di pagare, la casa finalmente è sua. Ma la proprietà, dice la Costituzione, che in quella parte dove si dedica alla proprietà è stata modificata durante il governo Draghi plebiscitario, dove non c'era nessuna opposizione. perché tutti votavano tutto. Mm. Il governo tecnico, cosiddetto, di Draghi, ha azzerato l'opposizione, va bene? Quindi veniva votato tutto. Allora quello era il momento ideale per introdurre una modifica costituzionale, perché non c'è bisogno di andare, non c'è bisogno di andare al referendum. E che cosa hanno fatto? Hanno introdotto una modifica costituzionale che incide proprio sulla libertà di disposizione delle abitazioni in virtù dell'ecologia. Quindi le attività produttive, le abitazioni e tutto, attenzione, perché adesso diventano, non se ne sono accorti le persone, diventano aggredibili sempre di più, tanto più diventano non commerciabili in quanto non seguono le imposizioni europee e anche interne su quella caterva di norme ecologiche che riguarderanno le nostre abitazioni. È tutta una piattaforma che pian pianino sta crescendo e che diventerà obbligatoria,
1: e per la quale BlackRock si prenderà le nostre case a prezzi da
2: certo, da perché slice. Tu per adeguare la casa a quelle, quelle cose, a quelle disposizioni energetiche eccetera, dovrai chiedere soldi in prestito.
1: Abbiamo tanti messaggi, bisogna correre. Fabio Castellucci, ciao Fabio, ho goduto quando il tuo ospite ha detto, virgolette, i politici devono avere paura delle forche in piazza, è la base della democrazia, e Calamandrei era d'accordo totalmente, Mattarella invece no, infatti è un traditore, massone, sionista e, permettemi di aggiungere, gesuita.
2: E io sono d'accordo con Calamandrei.
1: Adelchi, io invece a votare ci vado, un mio diritto e obbligo civile per i quali in molti hanno scaricato la propria vita, sacrificato. Sì, qua purtroppo avresti ragione, comunque per
2: si
1: fortuna
2: si tratta di crederci.
1: Siamo
2: se
1: in
2: tu
1: un
2: ci
1: paese
2: credi
1: libero.
2: Fallo, io non ci credo più.
1: Rossella, buongiorno carissimi, complimenti, è piacevole ascoltare Sceusa, ci voleva un'altra voce del popolo.
2: Grazie Rossella.
1: Grande Sceusa, bravi Rossella. Ottavio, caro dottor Sceusa, vai per te.
2: Leggo io. Caro dottor Sceusa, mi fa ricordare quel bellissimo inizio della maratona Marcia delle Libertà del 6 dicembre 2022. Ci siamo salutati lungo il Ponte della Libertà, quello che congiunge Venezia alla terraferma. Eravamo moltissimi con voglia di ribellione che ora la vedo assopita. Un abbraccio, Ottavio.
1: No. Sotto la cenere c'è un cuore che vibra ancora.
2: E poi la ribellione si può manifestare, esplicare in mille forme diverse. Per quanto riguarda me, io sono sempre per le forme pacifiche, perché sono una persona non violenta, non riesco a far male neanche una formica, figuriamoci, non violenta, quindi, e pubblica. Quella, la marcia, è stata un'ostentazione di una ribellione pacifica, certo, in violazione a norme regolamentari o di legge che violavano le norme supreme del diritto naturale, che stanno sopra ancora alla Costituzione.
1: Antigone.
2: Ok?
1: Antigone. Guarda, anche questa è per te.
2: Sì. No, questa è per te.
1: No, è per te, è per te. Salve dottor Salmaso, il suo ospite farebbe il ministro della giustizia? Rispondo io, sì, se non bisogna votarlo.
2: Sì, esatto, bravo, il ministro della giustizia, ma guardate, no, non ho questo tipo di aspirazioni e di velleità, anche perché ho memoria della qualità molto, a mio avviso, bassa, scarsa, degli ultimi, dei più recenti ministri della giustizia, a cominciare da Nordio, che è in carica adesso, ma chi lo ha preceduto è stata la Cartabia, no? Cartabia, che è una persona che ha fatto entra e esci da tutti i palazzi istituzionali, rivestendo alternativamente la funzione di controllore e di controllata. Quindi lei controlla se stessa, capite? Certo. Altro che conflitto di interessi. Insomma, se questi sono i fulgidi esempi del ministro della giustizia, insomma, mi viene l'orrore di fare il ministro della giustizia in un paese che ha questo, che gestisce così le istituzioni. In una realtà diversa, fondata su tutt'altri presupposti, allora mai dire mai. Allora mai dire mai. Però io ho in mente qualche cosa che è per la selezione di chi governa prescinde dal voto e salva completamente la democrazia. Non vi posso adesso svelare tutto il marchingegno, ma è qualcosa di cui ho parlato spesso nelle conferenze, nei convegni, insomma, che gestisco dove mi invitano, certo, un po' in giro per l'Italia. E devo dire che il sopracciglio alzato dallo scetticismo di chi viene magari animato ancora dalla convinzione di esercitare un diritto, come il signor Achille di prima e così via, speranzosa che cambino le cose col voto, ce ne vengono tutti così a sentirmi quando parlo di astensione e del dopo astensione, e se ne vanno tutti, posso dire, applaudenti, commossi, mi abbracciano e dicono: ma non solo ha ragione, ma il sistema alternativo al voto preventivo, con un voto a posteriori, successivo a consuntivo, che è quello che dico io, no? Questa è una cosa bellissima, oltretutto inaugurata da un sistema a sorteggio. Adesso io ve l'ho fatta molto sintetica, sì, ma in realtà il sistema è studiatissimo, sì, e molto preciso.
1: Tu intanto leggiti quella e te la tieni per la prossima volta, io vado avanti perché abbiamo 40 secondi. Salve Leopoldo, volevo chiedere al magistrato che possibilità ho io di denunciare Mario Draghi per falso in atto pubblico che ha detto chi non si vaccina muore, eccetera. C'è un movimento, il gruppo La Carta di Siena si sta muovendo in questa direzione.
2: Una denuncia si può sempre fare, bisogna vedere che fine fa.
1: Viene archiviata d'ufficio. Va bene ragazzi, 10 secondi, vi saluto, vi ringrazio. Come vedi, caro Paolo, qui le domande piovono perché c'è una grande fame.
2: Ciao a tutti,
1: a martedì prossimo.
3: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000!
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
5: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
9: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costa sta radio?
10: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 90 288.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000.
4: A Ioanni in matematica come andavito?
5: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
11: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
12: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
3: AF
13: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
14: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
4: E 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
13: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
15: Vajont è genocidio di poveri.
16: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
17: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
18: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
19: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
20: Ore 13, pranzo tutti assieme.
16: Dove? Di fronte la falesia di Erto.
18: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
17: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
20: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
19: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte l'imponente frana del TOC.
4: Per info e prenotazioni
17: 3
20: 2 9
17: 0 0
20: 3
17: 8
20: 9
4: 8
6: 8
16: PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8 e 15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le

dovere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birricchina, birricò.

E una bella giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turina e questa è la trasmissione Storie della Gente, in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi è il 22 settembre, domani, se non sbaglio, è il primo giorno d'autunno, quindi insomma speriamo anche in un bel po' di freschetto e di colori belli da vedere, quelli delle foglie che cadono. Saluto anche tutti i radioascoltatori, anche quelli del notturno. Chi vuole può anche riascoltare le registrazioni del nuovo podcast nel nuovo podcast del sito www.radiogamma5inlettere.it, oppure sapete che potete trovare le singole interviste anche dei miei ospiti nel canale YouTube Fabio Turin Storie della Gente, oppure in Telegram come Gabriel Arte Comunicazione, dove carico appunto tutte le interviste. Saluto anche quelli che non facciamo spesso, quelli fuori Regione Veneto, quindi quelli che ci ascoltano da Napoli o da tutte le altre meravigliose regioni d'Italia, ma anche e soprattutto quelli che ci ascoltano fuori dall'Italia, perché comunque adesso con lo streaming è possibile anche questo. E qua sempre puntualissimo saluto anche Andrea Sceriffo di Verona. Buongiorno Fabio, ben arrivato, uno struccon forte e buona trasmissione, un saluto affettuoso anche ai tuoi gentili ospiti. Allora, oggi sapete sempre, giusto per informarvi, che la prima ora facciamo un po' di discorsi, gli annunci e un po' di riflessioni, e la seconda ora avremo Luca Castaldello con la pedagogia del cuore. Alla terza ora avremo come ospite un radioascoltatore che ha scritto un libro, ha pubblicato un libro, e quindi parleremo assieme a lui della sua opera. Però prima di tutto, prima ancora di cominciare la trasmissione, lasciatemi fare una dedica speciale. Allora, questa la dedico, questa dedica musicale, la dedico alla mia dolce metà Sonia, perché domani è il nostro anniversario. Ok? Buon ascolto.

E rieccoci tornati in diretta. E Daniele infatti mi scrive: mitici Frankie's Go to Hollywood, visti dal vivo, beato te, perché sono meravigliosi. Insomma, questa è proprio la canzone che ho dedicato a Sonia. E Andrea scrive: Andrea, auguri di buon anniversario di matrimonio, caro Fabio, a te e a Sonia, e il mio è stato sabato. Beh, allora auguri a te e alla tua dolce metà. E sì, io in realtà non siamo sposati, ma ci consideriamo come se lo fossimo dal primo giorno che ci siamo baciati, ecco. Quindi quello è, sono 27 anni, quindi insomma un bel traguardo, ecco. E allora riprendiamoci dopo questa

Sentimentale. Domenica c'è stata la grigliata antisistema, bellissimo momento, e a questo proposito saluto anche il grande Diego Deppi, Filippo Didolo, Anna e Giorgio, Nica, Maestro Cina, Lilli, Simone, Federico, insomma i vari conduttori che c'erano. Spero di non dimenticarmene nessuno, oltre ovviamente a Luca Trevisan e Paolo Girotto. E tra l'altro una considerazione mia personale: quanto bello è quando li vedo assieme, Luca e Paolo, perché sono due energie completamente diverse, due facce della stessa medaglia, due colonne storiche, come ho scritto nel libro di questa radio, e a loro modo, ognuno a modo suo, sono due grandi, secondo me, motivatori e energie trainanti, insomma, di questa realtà. E comunque dicevo, insomma, c'è stata appunto la grigliata antisistema ed è stato un bellissimo momento di aggregazione, ma anche di celebrazione di questi spettacolari 24 anni di GAS. Quindi un grande applauso sempre a Luca e Paolo, sotto, diciamo, ovviamente la spinta di Franco Carraro, perché sono riusciti a creare qualcosa di grande, ma soprattutto quindi un infinito applauso anche a tutti quelli che oggi continuano ad arricchire questi momenti, quindi i produttori, chi viene con il proprio banchetto, tutti i volontari, il CDA, chi viene soprattutto a fare una spesa sana intelligente, e ovviamente anche un grande pensiero a chi non c'è più fisicamente, ma in qualche modo è sempre presente vicino a noi, insomma, ecco. E tra l'altro è stato anche fantastico, come sempre, come in tutte le varie occasioni proposte dalla radio, conoscere anche tante nuove splendide persone, tra cui anche Fabio, quindi il nostro fornitore ufficiale di carne, che oltre a raccontarmi la sua incredibile storia, ci ha anche permesso appunto di mangiare dell'ottima carne di qualità, super garantita e certificata. Quindi questo è quello che trovate a Radio Gamma 5, prodotti che, di cui si conosce la storia, di chi appunto li produce o li lavora o li propone, e tutto il sacrificio che c'è dietro e tutta soprattutto la garanzia di quello che poi mettiamo in bocca, o nel caso non siano prodotti alimentari, anche di quello che possiamo utilizzare, quindi dall'abbigliamento anche le pentole, le scarpe, qualsiasi cosa, insomma, ecco. Quindi poi, e anche qua mi ripeto, io spero che sempre più conduttori colgano l'occasione di partecipare a questi eventi, che sia il GAS, una gita fuori porta, una conferenza, un concerto, perché è così bello, è veramente bello incontrare dal vivo i radioascoltatori. E io personalmente continuo a stupirmi dell'affetto che comunque mi dimostrate ogni volta, quindi anche domenica tanti abbracci, tanti complimenti, tanto coinvolgimento. Ma mi soffermo proprio su questo punto. Domenica, nelle varie piacevoli conversazioni che abbiamo avuto, io ho avuto la conferma che ognuno ovviamente ha il suo gusto personale in fatto di ascolto, no? Quindi parliamo, diciamo, di chi ascolta noi conduttori, e quindi si sentono discorsi tipo: mi piacciono i contenuti di quello invece parla troppo piano oppure troppo forte, mi piace la musica che trasmette quell'altro, è interessante sentire Tizio, Caio, Sempronio, insomma, quell'altro invece non mi è molto simpatico, quello mi fa un sacco ridere, quell'altro mi fa riflettere. Cioè, ognuno ha il suo pensiero a riguardo. La realtà, cari miei, è che qui, secondo me, ce n'è per tutti i gusti. La varietà di contenuti e la diversità di stili, conduzione, di musica che ha Radio Gamma 5 non ce l'ha nessuno, ed è proprio questo il bello. Cioè, Franco diceva, riferendosi alla radio, Zenabusa, io la vedo più oggi, insomma, per quello che conosco io, la vedo più come un cilindro magico, perché davvero ognuno può trovare quello che cerca. Quindi sappiate che il conduttore che magari a qualcuno non dice nulla, in realtà ha il suo pubblico, ha il suo perché, comunque, come tutti, viene qui e trasmette con l'anima, perché è quello che cerchiamo di fare tutti insieme. E quindi abbiate ovviamente comprensione e amorevolezza, capendo soprattutto che questa grande varietà che viene offerta
È un qualcosa di estremamente positivo e unico nel palinsesto radiofonico, visto che poi si parla anche molto spesso di informazione libera, di contenuti che possono aprire la mente, che possono indirizzare le persone verso una libera scelta in qualsiasi ambito, insomma, ecco. E poi altro discorso, però sempre legato a questo, queste possibilità che noi conduttori abbiamo di ascoltare chi ci segue, quindi anche oltre al gusto personale anche i loro pensieri a riguardo, e tra le varie cose che ho colto nei discorsi c'è ad esempio il palinsesto. C'è chi vorrebbe un palinsesto più aggiornato, chiaro, magari settimanale, in modo che per chi ci ascolta sia facile programmare appunto di seguire un programma piuttosto che un altro. Sapere anche chi trasmette, quando trasmette, con, diciamo, aggiornato in tempo reale, mettiamola così, o addirittura se si tratta di una replica oppure no, insomma, perché alcuni mi hanno fatto notare che a volte non si accorgono che stanno ascoltando una replica e magari iniziano a mandare messaggi oppure chiamano inutilmente perché non c'è nessuno che risponde, no? Allora, io capisco, ne ho già, diciamo, ad alcune di queste considerazioni ho già risposto domenica, però colgo l'occasione magari anche per condividere insieme a voi queste riflessioni. Allora, per quanto riguarda il palinsesto, nel sito della radio ovviamente c'è il palinsesto che riguarda la giornata, e ringraziamo sempre il grande Marco Nisco per averci messo a disposizione a livello di sistemi informatici e strumentazione il meglio, però ovviamente insomma, è giusto anche rispettare l'opinione di tutti, no? E quindi dico, per quanto riguarda le repliche, allora, tecnicamente io ad esempio dopo ogni stacchetto musicale, piuttosto che a ogni cambio dell'ora, insomma, ribadisco che sono in diretta, insomma, torniamo in diretta, però di per sé non significa nulla, nel senso che anche chi poi mi ascolta in replica durante la notte sente siamo tornati in diretta, quindi chi si collega lì e non sa che di notte vengono trasmesse appunto le registrazioni potrebbe dire ah ok, questo è in diretta, alle 3 di notte mando un messaggio. Quindi non ha una facile soluzione questa eventuale richiesta, se non quella che, e anche qua tecnicamente insomma penso che molti lo facciano, per chi ascolta poi in maniera continuativa tutti i programmi, il conduttore che sa che nell'orario successivo c'è una registrazione anziché il conduttore in presenza, ovviamente avviserà i radioascoltatori che stiamo adesso, metteremo la registrazione di Rossi Mario. Però anche questo, se poi uno invece si sintonizza appena cominciata la trasmissione e non ha sentito la presentazione del conduttore precedente, può essere indotto in errore, insomma, ecco. Diciamo che in linea di massima, secondo me, dovete sempre orientarvi in questo modo, perché sennò, voglio dire, non è che io posso ogni quarto d'ora dire guardate sono le 12 e 28 e 55 secondi e siamo in diretta dallo studio di Radio Gamma 5, cioè oggi è il 22 settembre, perché sennò diventa un, che ne so, un programma di aggiornamento dell'orologio e non perderebbe il senso, insomma non sarebbe neanche possibile una cosa del genere. E per cui ecco, orientatevi così. In estate per logica di cose ci sono state molte sostituzioni dove non era possibile sostituire il conduttore magari in vacanza, si è appunto mandata in onda una replica. Normalmente però, ecco, mettiamola così, nel periodo che può andare da settembre fino a maggio, sapete che durante l'orario giornaliero, salvo eccezioni e salvo emergenze, siamo tutti in diretta. Le repliche, quindi viene scelta una trasmissione
che della giornata viene poi mandata viene mandata la registrazione di quel programma per tutta la notte fino alla mattina, quando poi arriva il conduttore, il primo conduttore della giornata, a riprendere i programmi in diretta, insomma. Ecco, quindi non vedo una facile soluzione di questo, se non quello, insomma, di conoscerci un po' di più e di sapere più o meno come vanno appunto le trasmissioni, che poi appunto la cadenza anche dei programmi più o meno è sempre quella, quindi c'è chi ha il programma quindicinale, c'è chi ha il programma settimanale, c'è chi fa anche più volte durante la settimana il suo programma. Quindi voglio dire, sì, ripeto, magari un giorno riusciremo a fare un palinsesto settimanale, però insomma, voglio dire, anche per chi ci ascolta con continuità, più o meno sa quelli che sono i giorni, i conduttori preferiti, quelli che vuole ascoltare e quant'altro. Chi ci ascolta sporadicamente o a caso, si becca quello che va in onda in quel momento, quindi non trovo soluzioni immediate, insomma, ecco. Però ribadisco, grazie a questo discorso che è già stato fatto, insomma, anche tempo fa, ma lo ripeto volentieri. Tutto quello che è stato creato qui in radio, quello che ci permette oggi di trasmettere, di avere dei contenuti così vari, anche veramente dei conduttori che io stesso ascolto veramente con piacere, è grazie all'aiuto dei volontari, a partire dai conduttori fino a tutti quelli che ci hanno permesso di entrare, avere una regia con tutta la strumentazione, i computer, la musica che possiamo trasmettere, eccetera, eccetera. Quindi l'impegno è sempre quello di migliorare, e questi incontri, per questo, insomma, mi auguro che anche più conduttori, sempre più conduttori, frequentino, insomma, gli eventi e le occasioni della radio, perché è un modo anche semplicemente per avere il polso della situazione, per sapere anche quello che piace, che non piace, magari anche del proprio programma, tipo sì, va bene le tue caratteristiche, vanno bene gli ospiti, però evita di, che ne so, di parlare troppo di quell'argomento piuttosto che quello, insomma, ma giusto per avere, insomma, un confronto sano e corretto, insomma, ecco. Quindi quello che posso, diciamo, fare io è quello di aver preso, come anche altre volte, queste considerazioni da parte dei radioascoltatori, e poi magari le posso portare al CDA piuttosto che alla prossima riunione dei conduttori, insomma, ecco, giusto che non passino inosservate assolutamente. E a tal proposito saluto anche Antonella di Corte. Ciao Fabio, grazie della compagnia e del tuo modo di essere come conduttore e come persona. Grazie Antonella, è sempre un piacere anche vederti al GAS quando ci incontriamo. Buonissima trasmissione a te e a tutti quelli, a tutti noi che ti ascoltiamo. Un abbraccio forte anche a te. Grazie, grazie della presenza, grazie dell'ascolto. Quindi sapete, insomma, ecco, che il mio pensiero è sempre quello l'ho ribadito tantissime volte, quello di rafforzare questa radio, no? Il mio contributo spero che serva a questo, di nutrirla, di alimentarla, di far crescere il popolo di Radio Gamma 5, perché sono sicuro che tra anche le persone nuove che arriveranno ad ascoltarci, oltre a persone che appunto frequenteranno il GAS, gli eventi, parteciperanno a tutte le iniziative, ci saranno anche persone che possono, grazie al loro, magari al loro talento o alla loro competenza, potranno migliorare ancora di più tutto il nostro sistema, no? Oppure addirittura portare idee nuove a beneficio di tutti, insomma, ecco. A tal proposito, scusate, a tal proposito saluto anche Francesco da Vicenza, che c'era domenica, anzi Francesco da Vicenza, che ho avuto il grande piacere di incontrare dal vivo, perché ci eravamo sentiti solo telefonicamente fino a quel momento, e che oltre a essere anche lui un prezioso elemento del nuovo gruppo editoriale della radio, e vi ricordo che ha fatto partire una bellissima iniziativa, cioè ha creato un gruppo in Telegram che accoglie quella parte vicentina del popolo di Radio Gamma 5, che questa iniziativa è in perfetta sintonia con i gruppi che erano nati all'epoca di Franco Carraro e che hanno fatto tanto bene alla radio. Perché un gruppo?
perché ad esempio, come è capitato lui, ha conosciuto, cioè ha capito che grazie a questo gruppo che ha creato, che il suo dirimpettaio o vicino di casa faceva parte era un assiduo ascoltatore, un sostenitore di Radio Gamma 5. Cioè, voglio dire, se ci pensate è assurdo, no? Quindi magari anche noi nel nostro quartiere o vicino a casa nostra magari abbiamo chi ascolta con frequenza la Radio Gamma 5 e magari non abbiamo mai posto attenzione a questa cosa qua. Quindi si sono scoperti entrambi radioascoltatori di Radio Gamma 5, ad esempio sono venuti assieme tutti e due al pranzo di domenica. Cioè, questa cosa è bellissima. Quindi perché un gruppo? Per questo motivo, quindi la socialità, conoscere nuove persone, magari appunto anche dal vivo. Ad esempio, creare un'unica auto quando c'è qualche ritrovo, quindi l'evento, il gas e quant'altro, cioè quindi anziché arrivare in 5 persone con 5 auto diverse, si arriva con un'unica macchina. E quindi si aiuta anche, diciamo, nella gestione del parcheggio quando effettivamente siamo in tanti agli eventi più gettonati, e appunto coordinarsi assieme per gli acquisti al gas. Ah, sabato non posso andare, puoi prendermi tu delle uova, oppure all'interno di quel gruppo Telegram una mini lista che uno può, diciamo, avere la responsabilità poi di evadere nel momento in cui viene al gas per conto anche degli altri. Quindi, cioè, ce ne sono veramente tante sfaccettature positive di questa iniziativa bellissima. Quindi, se volete iscrivervi a questo canale Telegram che ha creato Francesco, allora vi faccio lo spelling e poi ve lo dico tutto insieme. Allora, Vicenza, Imola, Roma, Genova, trattino basso o se preferite underscore 5 in numero, quindi virg trattino basso 5. Sono già 50 persone, più di 50 persone, è un gruppo aperto, quindi basta iscriversi. E ecco, quindi ancora complimenti a Francesco per averlo creato. E a seguire dico, se qualcuno vuole creare anche un gruppo di Padova, Padova Alta, Padova Bassa, Mestre, Treviso, Verona o altre zone, e sempre per le stesse motivazioni, potete inventare chi si prende la responsabilità. Lui l'ha chiamato così, virg trattino basso 5, voi potete chiamarlo come cavolo preferite, e oppure potete seguire questo filone, così poi c'è hanno un elemento comune. E noi conduttori siamo qua per aiutarvi, quindi se avete se volete appunto creare, seguire questa iniziativa e creare un gruppo, basta che poi ce lo fate sapere, mandate un messaggio in diretta nelle varie trasmissioni, come ho visto che hanno fatto anche gli altri conduttori con Francesco, si pubblicizza la cosa e si arriva ben presto a superare le 50 persone, e ripeto, avere tutte queste occasioni di socialità, di aggregazione, di confronto, insomma, ecco, quindi forza e coraggio, mi raccomando. Poi saluto, prima di leggere gli annunci, saluto anche Francesco Simeoni in questo caso, che mi ha chiesto, come altre persone quando mi vedono, informazioni editoriali, no? Allora, premetto una cosa. Vi chiedo di non avere un senso di colpa come se aveste sbagliato qualcosa, nel senso che quello che io dico durante, a volte, insomma, come pillole così che spargo in giro, le dico a vantaggio di una conoscenza chiara di informazioni che siano precise, no? Però voglio dire, non è che voi, se avete fatto qualcosa di diverso, vi dovete sentire in colpa o aver paura appunto di aver fatto qualcosa di diverso. Cioè, se avete fatto una determinata esperienza, appunto si chiama esperienza, mi auguro che sia andata bene, o se non è andata bene sarà un insegnamento per il futuro, o comunque qualcosa che avete in ogni caso vissuto ed era giusto farlo. Io ovviamente tutte queste esperienze che raccolgo, che mi dite voi oppure che conosco perché ci lavoro in questo settore, io prendo spunto da questo, semplicemente per rivolgermi non a chi ha fatto già
il lavoro e per giudicarlo. Non è il mio intento e non lo sarà mai. Assolutamente, quindi chi ha fatto ha fatto. Io quello che dico lo faccio per rivolgermi a chi deve ancora cominciare quel lavoro, quindi deve ancora prendere in mano la penna, per incitarlo a scrivere la sua storia o raccontare la storia magari di famiglia, di qualcuno che conosce, eccetera, eccetera, o una sua esperienza personale, oppure chi ha già scritto qualcosa lo deve tirar fuori dal cassetto o dal file del computer per sottoporlo magari all'attenzione di qualcuno per dargli una forma, ripeto, indipendentemente da che forma poi prenderà. Quindi io lo faccio per dare informazioni a queste persone in maniera tale che possano prendere la decisione più appropriata per il loro progetto e soprattutto evitare che eventualmente inciampino, mettiamola così, su quelli che sono gli errori più comuni che conosco e soprattutto per magari evitare di avere a che fare magari anche con delle persone che possono in qualche modo approfittarsene. Quindi, ricapitolando semplicemente quello che è venuto fuori domenica con qualcuno che mi ha appunto così fermato e parlato di queste cose, vi do appunto, condivido semplicemente questi due o tre punti veloci. E, quindi, allora, se vi siete autopubblicati o se vi fate seguire da qualcuno per l'autopubblicazione, assicuratevi sempre di adempiere agli obblighi editoriali perché spettano sempre a voi. Quindi, nel caso di una pubblicazione ca classica con una casa editrice, se ne occuperà l'editore. Nel caso invece di un'autopubblicazione privata o tramite portale, diciamo il dovere editoriale, gli obblighi editoriali sono a carico vostro, pena e eventuale multa se scoprono, diciamo, che non li avete seguiti, quindi potrebbero esserci dei problemi. Quindi, come ad esempio inviare le copie per i depositi legali, insomma. Quindi basta informarvi, io vi do solo lo spunto, voi potete informarvi, basta cercare su Google queste informazioni, vi apparirà quello che vi ho appena detto e potete magari anche trovare in rete i moduli da scaricare per poter appunto adempiere ai vostri obblighi. Poi, altro consiglio, prima di inviare i file per la pubblicazione, che ripeto, indipendentemente di quale pubblicazione si tratti, quindi autopubblicazione o altro, assicuratevi comunque che il testo sia pulito, corretto, eventualmente fatelo controllare a una persona. Da una persona che se ne intende o da un professionista, perché poi è un casino metterci le mani successivamente. Così, allo stesso modo, non abbiate fretta di autopubblicarvi o di comunque portare a termine il lavoro, perché le cose devono essere sempre fatte bene. Riflettete bene sul titolo che avete scelto, sui dettagli, perché appunto, diciamo, anche qui purtroppo per esperienza altrui negativa, c'è anche chi decide a autopubblica si è autopubblicato, poi decide in un secondo tempo che il titolo non era quello giusto e va a cambiarlo, cioè in pratica ha messo in circolo due volumi identici come contenuto, ma con due titoli diversi. È un gran casino. Alcuni, ad esempio, cambiano il titolo, ma poi gli altri dettagli della copertina, ad esempio, non sono stati toccati e quindi risulterà il titolo in copertina di un modificato, ma nel dorso, quindi nel lato del libro, magari il titolo è rimasto quello originale. Quindi veramente si possono creare dei gran casini, insomma, ecco, quindi fate bene, fate le cose fatte bene, con calma. Se dovete approfondire, approfondite, chiedete, ecco, prima di fare il passo decisivo, insomma, ecco, questo è quello che per il momento condivido delle ultime così conversazioni che ho avuto anche domenica. E,
Andrea da Isola Vicentina. Allora, buongiorno Fabio, mi sono iscritto ora al gruppo di Vicenza, un abbraccio. Ah, oh, vedi che bello. Sì, ma è questo che dico, è una gran cosa, nel senso è una, la possibilità appunto, secondo me, anche di crearne veramente degli altri, quindi rinnovo l'invito anche a chi è di, delle zone di Treviso, Venezia, Padova, eccetera, eccetera, di crearle insomma con questi gruppi che fanno solo che bene anche alla nostra realtà, perché poi è un modo anche di massimizzare gli ascolti, ma soprattutto poi anche nell'ottica di quello che ho sempre detto, anche di potenziare i messaggi che poi noi trasmettiamo in radio. A proposito comunque di editorie e affini, vi do la bella notizia che abbiamo siglato finalmente l'accordo con il distributore nazionale per quanto riguarda il marchio editoriale Edizioni Radio Gamma 5. Quindi a breve vi daremo altre bellissime notizie e aggiornamenti a tal proposito, faremo anche degli annunci in maniera tale che tutti i conduttori possano leggerli, e nel frattempo sappiate insomma che stiamo lavorando a pieno regime anche alla preparazione del secondo libro, che insomma vi sveleremo a breve. Stiamo insomma ancora nella fase della struttura e di alcuni contenuti, sarà appunto il secondo libro pubblicato con il marchio Edizioni Radio Gamma 5, insomma, ecco, quindi anche qua vi daremo maggiori informazioni a brevissimo. E nel frattempo però ringrazio sempre tutto il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 che abbiamo creato, e quindi Ilaria, Sara, Valentina, Francesco, Lorenzo Speed, Annalisa, Chiara e Guendalina, ecco, li ringrazio perché mi stanno dando una grandissima mano. E leggo velocemente anche gli annunci, così abbiamo fatto tutto. Allora, 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 0159 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Si può sostenere la radio anche tramite un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59, oppure tramite un bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego, il cui IBAN è IT20E08327 6242 7 volte 0 223515. Si può portare anche questo contributo direttamente in sede radio agli incaricati preposti, quindi i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio e la cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre nel Sospiro della Foresta del Cansiglio con Chris Mara. Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara. Ritrovo ore 10 presso il rifugio alpino Casa Vallorc, ore 10 e mezza inizio escursione con le guide, ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Vallorc, nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci, respirazione Qi Gong per la salute e riequilibrio. Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero le navi incantate. Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5, grazie. Per le prenotazioni, allora il numero è 329 00 38988. Ripeto, per le prenotazioni, per andare in questa gita fuori porto, fuori porta con Chris Mara, in memoria loro, potete chiamare al 329 00 38988. PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Vallorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Il numero di Franca in questo caso invece è 349 0946 001.
Poi 1963 e 63 anni dopo, Radio Gamma 5 come sempre non dimentica, domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont. Vajont, genocidio di poveri. Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere. Alle ore 10 saremo al cimitero di Fortogna, poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda, arriveremo al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia. Alle ore 13 pranzo tutti assieme di fronte alla falesia di Erto, organizzato dalle spose della radio, il tutto a offerta libera, grazie a chi porterà un dolce da condividersi. Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso, con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte all'imponente frana del TOC. Per info e prenotazioni al 329 00 38 988. PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le auto. Poi allora un altro annuncio, l'energia che non ti aspetti, acqua, infrarossi e nuova energia. Allora sabato 10 ottobre in questo caso alle ore 17 fino alle 19:30, un'occasione per conoscere da vicino Oxy, una tecnologia innovativa in grado di estrarre corrente elettrica dall'acqua esposta all'onnipresente radiazione infrarossa e comprenderne il principio scientifico e le sue possibili applicazioni future, con Roberto Germano, CTO e cofondatore Oxy, presso Casa Insieme in via Brachettone 20 Tiene. Il contributo liberale è di euro 10. Per info e prenotazioni al 333 238 2403. Poi finalmente da giovedì 24 settembre, quindi fra 2 giorni esatti, AF Energia riprende la visione delle bollette di luce e gas e li potete trovare in sede radio appunto questo giovedì 24 settembre. Poi, allora, azienda specializzata nel settore edile, nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura nuova falegnameria a Masera di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico, falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico, oppure un falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature a questi annunci, a questo annuncio, per le candidature chiamare Sonia al 392 52 85 066. Lo ripeto, chiamare Sonia al 392 52 85 066. Anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarsego. Per informazioni potete chiamare l'ufficio ambiente allo 049 9299 845. Un altro annuncio, cerco appartamentino o casetta, anche se un po' vecchia, in affitto per fine locazione a settembre. Sono un pensionato e persona onesta. Ringrazio infinitamente se qualcuno può darmi una mano. Chiamare Alfonso al 349 58 55160. Altro annuncio, in questo caso di lavoro. Allora, affermato laboratorio artigiano di manifattura artistica di metalli nobili, cerca persone per assunzione presso la propria sede di Albignasego. Il profilo ricercato è possibilmente giovane, che apprezza il lavoro manuale e creativo, disponibile a un percorso di apprendimento che lo condurrà a diventare maestro artigiano in una realtà familiare e a misura d'uomo. Telefono 049 710204, chiedere di Enrico o Paolo. Poi vi ricordo sempre di guardare, insomma, di sostenere il sito di Ciao Bay, quindi basta andare dentro a www.ciaobay.org oppure inviare una mail a info@ciaobay.org.
E anche con gli annunci abbiamo terminato e con l'occasione, tra l'altro, gli mando un grandissimo abbraccio e abbiamo una poesia di Robby l'Alpin, grande Robby. Guardarsi negli occhi. Dovrebbe essere naturale potermi specchiare negli occhi di qualcun altro. Vedrei meglio chi sono, il mio lato brutto e quello buono, perché in te c'è una parte di me e in me c'è una parte di te. E solo insieme possiamo crescere. Grazie Fabio, un abbraccio da Robby l'Alpin. Grazie a te Robby, come sempre, e soprattutto anche con questa poesia hai anche sintetizzato quello che ho detto prima, anche nella questione, insomma, di interagire, di socializzare, di creare momenti, insomma, ecco, di aggregazione. Vi faccio ascoltare un brano musicale, poi c'è la pubblicità. Quando torniamo in diretta alla seconda ora, sapete che abbiamo la pedagogia del cuore. A dopo.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
1: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
2: Chris Mara.
3: Ritrovo ore 10 presso rifugio alpino Casa Ballorc. Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
0: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Ballorc.
3: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
2: Tosa ben così.
1: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero le navi incantate.
2: È nostro Leon.
3: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
2: Per info e prenotazioni
4: 3
5: 2 9
4: 0 0
5: 3
4: 8
5: 9
0: 8
6: 8
3: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Ballorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349 09 46 001.
0: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con

0: Eccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5. Allora, un po' per scherzare anche nell'osservazione che aveva fatto il radioascoltatore, siamo in diretta, oggi è il martedì 22 settembre 2026, sono le 13.08, 12, 13, 14. Ok, quindi sapete che in questo momento potete mandare messaggi via sms oppure whatsapp al 334 7102 672, e finalmente siamo nell'ora della pedagogia del cuore, quindi benvenuto a Luca.
1: Buongiorno a tutti e benvenuto anche a te Fabio, che mi accogli sempre con tanta gioia in questa rubrica.
0: E di cosa parliamo oggi? Avevamo accennato qualcosa sempre sul filone delle motivazioni che possono spingere i genitori a iscriversi alle scuole Waldorf, o a conoscerle meglio, insomma, da questo punto di vista.
1: Sì, allora oggi inizia una piccola rubrica all'interno della pedagogia del cuore, e durerà penso più di qualche volta, forse. Bene. 4 o 5 volte, forse di più, non lo so. Dal titolo 100 domande frequenti, sono le cosiddette FAQ. Okay. A me non piace molto questo acronimo, sì. Però diciamo quelle 100 domande che solitamente i genitori fanno. E quindi ovviamente io darò la mia risposta, però cercherò di avere un approccio abbastanza generale, ampio.
0: Certo. Va bene?
1: Quindi partirei a bomba.
0: Curioso.
1: Con la domanda delle domande, che è questa: ma
0: ma
1: iniziamo ma... bene. Quando escono dalla scuola Waldorf, come si trovano gli alunni? Sono preparati? No, dico che è la domanda delle domande, perché quando vengono a fare gli open day alla scuola Waldorf si entusiasmano vedendo un po' tutto il piano di studi, il percorso, poi si trovano alla cena a sera magari dalla suocera o dagli amici e dicono: dove sei andato oggi? Ah, io sono andato di qua, sono andato di là, io sono andato all'open day della scuola Waldorf. Ah sì, cosa avete fatto? E ne parlano con grande entusiasmo, mediamente ascoltano 30 secondi, proprio più tolleranti un minuto, e poi dicono poi dicono sì, ma dopo, come si trovano? Quindi questa è la domandona delle domandone.
0: Sì.
1: E non è semplice rispondere. Già. Perché io insegno alla scuola Waldorf, ma non ho fatto le superiori. Mm-hmm. E quindi la cosa, non ho l'esperienza di aver fatto la scuola Waldorf e poi le superiori. La cosa migliore è quella di fare questa domanda agli alunni, agli ex alunni. Mm. E così in un paio di occasioni li abbiamo proprio invitati a scuola. Che li bello. Abbiamo invitati al 21° anno della scuola, è una data importante, questa potremmo dire della maggiore età della scuola, di maturazione dei 3 settenni. Li abbiamo invitati, abbiamo dato un microfono in mano e abbiamo chiesto che siano onesti e che ci raccontino qual è stata la loro esperienza, come hanno vissuto poi il percorso alla scuola pubblica. Abbiamo chiesto che siano anche critici, in modo che noi possiamo avere gli elementi anche per fare una retrospettiva.
0: Certo.
1: Abbiamo fatto una bellissima festa, abbiamo inviato molti inviti e tantissimi di questi ragazzi sono venuti. Avevamo al tempo anche un pasticcere che era campione del mondo di pasticceria, quindi c'era la classica torta, sai, a 3 piani col candelotto in cima, quindi un bellissimo evento. E i ragazzi hanno raccontato, sono andati sul palcoscenico e hanno raccontato la loro esperienza. Generalmente positiva. O molto positiva, nel senso che dai feedback che ci vengono ci rendiamo conto che gli alunni che escono dalla scuola Waldorf hanno maturato delle competenze soprattutto nell'ambito del dialogo, della relazione, del conoscere le proprie emozioni e anche nell'aspetto pratico, nell'aspetto del fare. Quindi quando vanno poi alla pubblica, quando vanno poi alle superiori, gli insegnanti stessi si accorgono che hanno qualcosa, di particolare. E non sanno ben definire cosa sia, però a volte è capitato che una mamma sia andata a fare un colloquio e ha detto: guarda, trovo questa ragazza veramente interessante per come si esprime, per le idee che ha, eccetera. C'è solo un'altra ragazza in una seconda, eccetera, che ha queste caratteristiche. E la mamma dice: sì, si chiama Giulia. Ma come fa a saperlo? Perché vengono tutte e due dalla stessa scuola e hanno questa formazione, eccetera, eccetera. Quindi c'è qualcosa che non saprei ben definire. Però di sicuro, un imprinting c'è. Ad esempio, sono ragazzi, ragazze, che apprendono per la gioia di apprendere. Non per il voto, non per... diciamo, perché sono obbligati. Quindi c'è un approccio allo studio, un approccio alla scuola che attraverso la gioia, attraverso il fare per la gioia di fare, non per avere appunto un bel voto in pagella. Parleremo dopo dei voti.
0: Sì, posso? Prego. Ti interrompo solo un secondo per portarti anche un po' la mia esperienza in questo senso, che concordo su tutto quello che hai detto, e io l'ho sempre vista anche come una sorta di freschezza a livello scolastico che se paragono, ovviamente non tutti perché ci sono le eccezioni, però se paragono altri ragazzi nella fascia d'età di mio figlio che conosco, non avevano quella freschezza, anzi erano quasi stanchi di andare, volevano interrompere il loro percorso scolastico. E mi accorgo da genitore che quella freschezza un po' ce l'avevamo anche noi, nel senso che non avevamo tutta quest'ansia di dire e dopo deve fare un qualcosa perché deve diventare neuroscienziato piuttosto che avere il posto fisso in banca, perché ci avevano insegnato proprio nel percorso scolastico Waldorf che è un periodo ancora di nutrimento per loro. Sì. Quindi quest'ansia non ce l'avevamo neanche noi, e quindi non l'abbiamo trasferita a lui. Sì. Infatti abbiamo scelto un qualcosa, come tanti altri genitori che sono usciti dalla scuola Waldorf Sofia di Padova, di andare a scegliere qualcosa per il loro talento oppure per la loro predisposizione. Sì. O qualcosa che piacesse a loro.
1: Sì, ecco. Confermo. Quando vanno in prima superiore, la maggior parte dei ragazzi hanno ancora voglia di studiare. Hanno ancora entusiasmo, fanno domande, non sono stati bruciati o comunque hanno questo...

0: È veramente un brocco, ma un brocco, ma non sa fare proprio niente. Voglio dire, deve acquisire tutte le competenze. E Steiner dice che proprio in questo c'è la sua forza, di non specializzarsi subito su una cosa,
1: certo,
0: ma di crescere, acquisire competenze multiple fino a che sarà in grado di fare sia questo che quello che quell'altro. Quindi, ad esempio, la talpa si specializza a tal punto che è quasi imbattibile nello scavare. Una volta ne ho visto una per davvero, Fabio, pensavo fosse morta. Poi, appena ha sentito il rumore dei miei passi, in un attimo è sparita sotto terra. Quindi, cioè, si vede che la sua biologia, la sua struttura, sì, sì, è fatta per scavare.
1: Certo.
0: Quindi, se l'uomo si mette a gareggiare con la talpa, perde, se, nel caso se dovesse scavare una buca. Se si mette a gareggiare col ghepardo, perde. Se ci mette in velocità, se si mette a gareggiare col gorilla, nella forza perde. Quindi perde sempre l'essere umano con gli animali che sono specializzati. Ma se si inverte la prospettiva e dice chi è in grado di fare tutto, allora la talpa dice no, io so fare bene una cosa.
1: Certo.
0: Il ghepardo dice no, io so fare bene una cosa. Ma l'uomo ha questa caratteristica: se viene mantenuto duttile, morbido nella fase di formazione, diventa in grado di fare questo e anche quello. Quindi è molto importante posticipare il più in là possibile l'aspetto della specializzazione, e questo è un aspetto sicuramente da tener conto. Mi viene da fare anche portare un altro esempio, Fabio. Le aziende iniziano a fare un bilancio su più livelli. Quindi potremmo pensare anche noi di vedere un essere umano su più piani. Se ad esempio io considero l'aspetto dei contenuti, la testa, e un ragazzino ha 10, sa tutto, è un piccolo genio. Però se io guardo l'aspetto emotivo, l'aspetto empatico, l'aspetto delle emozioni, lo trovo un po' immaturo, o comunque che non ha maturato questa capacità di stare nelle emozioni, di dare un nome, di esprimere quello che ha.
1: Certo.
0: Lo trovo un po' contenuto, insomma, che questo aspetto non ha avuto la giusta maturazione. Quindi ha 10 nella testa, 5 nell'aspetto emotivo, e poi insomma è bravissimo, ha tante idee eccetera, però non sa fare, quindi è un po' imbranato con le mani, non sa tagliare, certo, eccetera eccetera. Quindi se io metto insieme questi tre bilanci, ho 10 più 5 più 5, il totale fa 20. Se pensiamo a un essere umano che magari ha 8 nelle conoscenze, non sa proprio il nome di tutte le capitali del mondo o le formule chimiche di, certo, tutti gli elementi della tavola chimica, però ha una buona base di contenuti, supponiamo 8. Diamo 8 anche nell'aspetto emotivo, quindi si sa relazionare, sa esprimere il proprio talento, ha fiducia in sé, è in grado di disegnare, di cantare, di portare fuori il suo mondo interiore. Diamo un bel 8. E diamo un 8 anche nell'aspetto pratico, sa coltivare un orto, si sa appendere un bottone di una camicia, sa insomma scolpire, sa fare delle cose pratiche, e diamo un altro bel 8. Cioè, a casa mia 8 più 8 più 8 fa 24. Quindi il problema dei cosiddetti geni, che poi quando vanno nel mondo del lavoro non riescono a lavorare insieme con gli altri, perché non hanno maturato quelle competenze sociali,
1: certo,
0: quelle competenze di flessibilità, di adattabilità. Quindi i contenuti sempre di più dovrebbero essere uniti anche all'aspetto pratico. E quindi questo, secondo me, è un compito importante della scuola.
1: Certo.
0: Quindi, in sintesi, come si trovano poi quando vanno alle superiori? Allora, non c'è una regola, però tendenzialmente il primo mese percepiscono una bella differenza. Sentono un ambiente un po' più freddo e una relazione con gli adulti un po' più distaccata, un po' più professionale. E anche noi, se devo dire la sincera verità, quando non abbiamo fatto la scuola Waldorf, ma quando siamo passato dalle medie alle superiori, ho percepito un distacco, un altro atteggiamento degli insegnanti.
1: Assolutamente sì.
0: Quindi anche loro percepiscono un ambiente un po' più freddino, ma si adattano, la maggior parte, capiscono quali sono le richieste, e quando arrivano più o meno a Natale della prima superiore già si sono ambientati. poi vanno bene, vanno avanti, fanno, certo, la loro strada.

0: mantenendo secondo me sempre quel quid. Quella marcia in più, quella possibilità di avere una prospettiva altra sul mondo, sulla storia, quindi sulla geografia, sull'approccio ai temi della vita, no? Sono
1: Certo.
0: stati abituati a parlare, a dialogare, a confrontarsi con l'adulto, quindi questo poi riescono a portarlo anche in un altro ambiente. Ovviamente non è la scuola della bacchetta magica e non tutto funziona sempre. A volte qualche ragazzo fa una passerella da una scuola a un'altra, a volte può avere qualche difficoltà, però in generale, quando vanno alle superiori trovano la propria strada, vanno e si inseriscono bene nella vita, nel lavoro, in quello che devono fare.
1: Certo.
0: Un altro appuntamento l'abbiamo fatto quest'anno, la scuola era al 36esimo anno, quindi sono passati un bel po' di anni, una scuola matura, organizzata, e di nuovo abbiamo chiamato gli ex allievi. Ne sono venuti altri, abbiamo organizzato un box interviste e quindi ne abbiamo raccolte più di 20. Era bello perché alcuni avevano già bambini, altri
1: Caspita.
0: erano oltre i 30, altri oltre i 20, i più giovani erano in prima superiore. Ed è stato bello porre a loro 5 domande e sentire le loro risposte. Tutto questo l'abbiamo documentato e stiamo realizzando dei video per
1: Che
0: comunicare
1: bello.
0: appunto le impressioni alle superiori. Quindi, in sintesi, questa domanda non ha una risposta specifica, però i feedback che ci arrivano dagli ex allievi sono estremamente positivi.
1: Mi è venuto proprio in questo momento un flash. Come tante altre cose, altre domande, non ha una risposta precisa, però si può andare a esclusione, nel senso, perché è una domanda che fra le righe sotto sotto porta una paura, cioè non è una domanda di curiosità, ma è una domanda un po' che arriva dall'esterno, dallo zio, il parente, l'amico, eccetera, eccetera. Sì, ok, sono dentro una bolla, ma cosa faranno dopo? Come si troveranno dopo? Ok, ma è una domanda che intanto che si può rivolgere a tutti, perché voglio dire, come hai detto tu prima, il passaggio dalle medie alle superiori è particolare per tutti. Ma è quella paura sottintesa che va, secondo me, diciamo, eliminata. Nel senso, non c'è quella paura perché, come tutti i ragazzi, ognuno con le sue vicissitudini, i suoi talenti, le sue predisposizioni, si affacciano, almeno per tutta la mia esperienza, anche di altre scuole, anche di altre persone che ho conosciuto, si affacciano al mondo, diciamo, a un'altra fascia di età, a un'altra tappa del percorso scolastico, con l'entusiasmo, con curiosità, con veramente l'apertura mentale che secondo me serve e dovrebbe servire anche a tanti altri studenti. Ecco,
0: Sì,
1: questo ci tenevo a dirlo.
0: grazie perché mi dai proprio il là per andare un po' più in profondità nell'argomento. Il sottotitolo di questa domanda, che inizia per sì, ma,
1: Sì.
0: dopo, eccetera, eccetera, ha poi un sottotitolo. E il sottotitolo è il seguente. Sì, ma. E anche il sottotitolo è uguale. Il mondo fuori, no? È aggressivo. E dopo, come fanno a competere e gareggiare con gli altri? Quindi questo è un tema veramente importante. E a me viene proprio da girare la frittata, ma veramente come si fa con la padella e girarla. E ripongo la domanda. Sì, certo, siccome il mondo fuori è aggressivo, e lo sappiamo, ma per questo bisogna dargli un tempo perché si fortifichino.
1: Certo.
0: Quindi questi 8 anni, o a volte anche 11, se un bambino è iniziato dalla scuola materna, arriva fino all'ottava, o anche se fa le superiori, sono ancora più anni, sono anni di formazione dell'io. Quindi sono anni di costruzione emotiva, stabile, in cui
1: Certo.
0: trovano una stabilità emotiva, acquisiscono competenze anche attraverso le esperienze che si fanno. Quindi loro quando vanno, tra virgolette, fuori, anche se io non percepisco mai questa netta distinzione tra il dentro e tra il fuori, è una scuola come qualsiasi
1: Certo.
0: altra e c'è un percorso prima all'interno di un frammento scolastico, primaria o secondaria di primo grado, eccetera, e poi si passa a
1: Certo.
0: secondaria di secondo grado. Quindi sono solo segmenti educativi. Però, siccome poi sappiamo che il mondo del lavoro è competitivo, è aggressivo, c'è questo aspetto darwinistico, uno deve essere pronto, deve avere solidità. Facciamo un esempio, Fabio. Mm-hmm. Io non ho fatto molte fiere nella mia vita, però so che è un evento molto stressante, perché si fanno un sacco di ore al giorno, sì. Ci sono tutti i clienti che arrivano, insomma è tutto mega accelerato, no? Quindi psicologicamente mi ricordo che uno diceva no, questa settimana devo star tranquillo perché la prossima settimana sono in fiera, certo. No? Quindi le persone si trattengono un po', dormono di più, cercano di mangiare bene, mentalmente si preparano, no? Ma secondo te è sensato che se uno, io ho il mio staff, giusto? Ma prima della fiera, secondo te, è sensato se io lo stresso con 14 ore di lavoro, certo. Non li faccio dormire, non li faccio mangiare, perché voglio così, voglio risultati, voglio. Poi, ma quando arrivano lì, cioè le persone cosa troveranno? Persone stressate,
1: cronaca nera,
0: persone che non sono in grado di relazionarsi, che non hanno il giusto approccio, sì, no? Sì. Quindi il tema è quello del non è una gara, non è un non so, non siamo nella selva, non siamo nella foresta, siamo esseri umani che dovrebbero spostare completamente il focus dell'attenzione dalla competizione darwinistica alla cooperazione.
1: Assolutamente.
0: Anche perché Darwin nella parte finale della sua vita aveva rivisto un punto di vista e diceva che in natura esiste la cooperazione, che inizialmente sembra competizione, però i sistemi alla fine riescono a tra di loro a coordinarsi, a creare un equilibrio. Pensiamo, certo, ad Avatar, per dire,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Quando tutte le radici degli alberi si uniscono e si crea questa connessione. Quindi sempre di più dovremmo immaginare un'equipe che lavora insieme, dove ognuno mette i propri talenti, dove si cerca di collaborare, certo, più che competere. E quindi vanno proprio cambiati alcuni paradigmi. Mm-hmm. Quindi noi siamo fiduciosi che questi ragazzi possano, durante il percorso scolastico, prima trovare il proprio talento, scoprirlo. Siccome ci sono tante materie, alcune artistiche, altre manuali, altre scientifiche, possono sentire che lì sono forti, nella musica o nelle scienze o in matematica o nel movimento, e poi le superiori possano trovare la propria strada e poi da adulti essere adulti che possano portare con gioia il proprio contributo trasformativo al mondo.
1: Certo.
0: Quindi questo è l'obiettivo.
1: Scusa, oggi intervengo, ma perché prego. Cerco di portare anche delle esperienze concrete e qui spezzo una lancia a favore della scuola pubblica, perché collegandomi a quello che hai detto tu, fino a qualche anno fa sembrava la strada corretta quella della competizione, come se fosse un approdo naturale e dovuto. In realtà anche alcune scuole pubbliche si sono rese conto che il, sì, paradigma era sbagliato,
0: sì,
1: e hanno cambiato dei sistemi che si avvicinano alla scuola Waldorf,
0: sì,
1: quello dell'accoglienza, della non competizione, dell'accettazione,
0: sì,
1: combattere anche il bullismo, ad esempio, che, sì, è una, anche quella è una deriva, diciamo, comunque di essere troppo competitivi. E anche l'approccio, perché si pensa sempre alla scuola che ti riempie di compiti, quella iperproduttiva, quella più severa, corrisponde alla scuola migliore dove forma dei soldatini scolastici. No, non è vero, perché quelle di cui sto parlando, tra queste c'è una scuola che avendo completamente cambiato l'approccio anche dei docenti, è stata riconosciuta proprio l'anno scorso come la miglior scuola italiana, mm-hmm, che è un liceo di Este, ecco. E quindi è probabilmente un tassello, come dicevi tu, nella pedagogia del cuore, che deve abbracciare, insomma, non una sola,
0: sì,
1: strada, ma dovrebbe essere quello che dovrebbero proporre tutti, o,
0: sì,
1: questo grande albergo scolastico,
0: sì,
1: dove,
0: sì,
1: in ogni stanza c'è una,
0: sì,
1: un modo di qualcosa che tu porti per nutrire sempre sti ragazzi, ecco.
0: Sì. Teniamo presente che gli alunni della scuola Waldorf sono lo 0,000 eccetera, no? Quindi noi dovremmo pensare realmente alla scuola, la certo. scuola in generale, e immettere dei criteri, dei valori che siano condivisibili con tutte le pedagogie e al di là, diciamo, delle etichette. Certo. Comunque condivido questo punto e entro un po' di più nello specifico mm-hmm. adesso. Siamo a latere della domanda, però diciamo è pertinente. Quando io ero piccolo, Fabio, mi ricordo il sussidiario delle elementari. Non era molto grosso, sì, sì. però arrivava fino alla Seconda Guerra Mondiale. Io mi ricordo, ce l'ho ancora, li ho sfogliati, c'erano i moti rivoluzionari, certo. e mi ricordo bene gli argomenti, le cinque giornate di Milano, la prima guerra, la seconda, eccetera, eccetera. In sintesi, ma si arrivava lì, e la geografia si concentrava principalmente sull'Italia, certo. ma andava anche oltre, teneva conto anche dei paesi extraeuropei. Il bambino delle elementari non ha i denti per masticare questi argomenti, certo. e la scuola pubblica se ne è accorta. E così, negli anni successivi, ma in particolare con la riforma Moratti, gli obiettivi sono stati ridotti, gli obiettivi della scuola pubblica, già da molti anni. Quindi, invece di arrivare alla Seconda Guerra Mondiale nella storia, hanno ridotto tantissimo e sono arrivati fino all'Impero Romano. Mentre la scuola Steiner da sempre in quinta arriva al mondo greco. Ma teniamo presente che mondo greco e romano sono due facce della stessa medaglia, certo. la cultura greco-romana. Quindi la scuola Waldorf da 100 anni propone uno standard, che è un qualcosa che è adatto al bambino di quell'età, cioè ha i denti per affrontare queste cose. Certo. Quindi da 100 anni la scuola dice alla primaria si arriva al mondo greco. La scuola pubblica ha fatto l'esperienza, ha maturato tutta una serie di cose e alla fine ha ridotto i programmi fino al mondo romano, che sì, è la differenza, diciamo mondo greco e mondo romano sono paralleli, no? Ma su altre, molte altre cose, sì, Fabio, ad esempio sulla geografia, lo stesso c'è stata questa riduzione e sulla maggior parte delle materie, riforma Moratti. Ma facciamo un passo e arriviamo alla riforma attuale, no? Valditara, il ministro dell'istruzione, ripone l'attenzione sull'importanza del cartaceo, di scrivere in corsivo i compiti nel diario, come una volta, non i compiti inviati alle 10 di sera o alle 8 di sera per il giorno dopo, cose da fuori di testa. Sì. Quindi il tema è questo: la scuola pubblica fa un certo tipo di esperienza, quindi in questi anni si è tanto spinto anche nell'ambito del digitale, però poi guarda i risultati e corregge il tiro, fa dei passi indietro. Quindi tutto, ad esempio, l'uso, tutte quelle scuole che ad esempio usavano il tablet come strumento e non usavano il cartaceo, non hanno ottenuto dei miglioramenti poi in quelle che sono le prove invalsi o via così. Anzi, si è visto negli anni una leggera caduta, no? Quindi il tema è: ci sono degli argomenti adatti a ogni età. Quindi il bambino, quando è piccolo, delle elementari, lo dice la parola, vabbè, primaria, comunque diciamo le elementari, dovrebbe fare cose elementari, certo. però farle bene. Mia suocera Fabio, che ha fatto le elementari di una volta, quando erano collegate alla vita, si ricorda ancora le poesie.
1: Pensate.
0: Perché erano collegate alla vendemmia, erano collegate ai lavori, erano collegate alla vita. E poi lei, prima di andare a scuola, doveva andare a prendere il latte in una fattoria che doveva mezz'ora di strada, quindi arrivava a scuola che era dentro al corpo e queste cose rimangono. Quindi dovremmo pensare a una scuola che fa poche cose e fatte bene, soprattutto le elementari, che dà solide basi emotive in modo che il ragazzo acquisti autostima di sé, solidità, stabilità emotiva. Tutto questo per equilibrare anche questa follia dopaminica che abbiamo con i social e abbiamo con l'accelerazione appunto degli strumenti digitali moderni, che sempre di più invadono a gamba tesa anche il mondo dell'infanzia.
1: Certo.
0: Allora, se sei d'accordo, passiamo alla seconda domanda. Va bene, se no prima di arrivare a 100 avremo capelli bianchi molto di più di...
1: Abbiamo tutta la stagione radiofonica. Vai.
0: Allora, sono domande un po' a random, però insomma mi sento di mettere i pezzi forti all'inizio. Ma la scuola Waldorf è una scuola religiosa? Anche questa è una domandona.
1: Sì.
0: Allora, la scuola Waldorf per definizione è una scuola aconfessionale. Cioè, noi in classe non abbiamo il crocefisso. Cerchiamo di trasmettere il buono delle religioni. Ogni religione aveva le proprie immagini, ogni religione ha dato un nome alla divinità. Però mi viene da dire che è come se Dio fosse il sole. È luce, è amore, certo. Irradia sempre sul ladro e sul santo. Solo che i musulmani hanno dato un nome al sole, gli induisti un altro, e
1: certo,
0: via così. Però è sempre il sole.
1: Sì.
0: Quindi con vari nomi, però sempre qualcosa di superiore, di meraviglioso. Poi alcuni dicono che è uno, e non hanno torto, perché dicono il sole è uno. Quindi tutte le religioni monoteiste sposano questo concetto, Dio è uno. Le religioni induiste dicono, Fabio, che ci sono 33.000 dei, principalmente però sono tre, Brahma, Vishnu e Shiva. Però non hanno torto, perché il sole può essere visto come uno o come tutti i raggi che il sole ha. Presente quando ci sono i temporali, che vedi queste lingue di luce.
1: Certo.
0: Quindi tutte le religioni, quelle vere, Fabio, dicono tutte la stessa cosa, che c'è un Dio buono, Dio buono. Soprattutto il Nuovo Testamento parla di un Dio Padre buono. Quello magari dell'Antico Testamento era un po' più severo, un po' più burbero. Però Gesù ha portato veramente l'immagine di un Padre buono, misericordioso. Quindi cosa facciamo alla scuola Waldorf? Non sposiamo una religione in modo specifico, ma cerchiamo di rispettare la cultura e la religione di, certo, tutte le famiglie che vengono a scuola. Forse, Fabio, anche per questo la scuola Waldorf ha ben radicato in India, in Australia, in Africa, in tutti i 5 continenti, con migliaia di scuole da più di un secolo, perché appunto il suo aspetto aconfessionale la rende molto duttile,
1: certo,
0: può essere, diciamo, acquisita da molte altre nazioni, culture, eccetera. Però di fondo bisogna dire una cosa, che la figura del Cristo è centrale all'interno dell'antroposofia. Quindi, siccome la pedagogia Waldorf nasce da una madre, che questa è l'antroposofia, bisogna tener conto che il Cristo è comunque una figura centrale in tutto l'aspetto, diciamo, dell'antroposofia. Questo aspetto non viene però portato a mo' di catechesi all'interno della scuola, anzi non si parla proprio,
1: certo,
0: però si cerca di portare attraverso l'esempio, non le parole, quello che è un senso di rispetto religioso per il sacro. Ma Fabio, non in modo astratto. Quando un bambino gioca, ad esempio in giardino, e stacca delle foglie verdi, ci si può avvicinare e far notare che la pianta è viva. Quando si è a tavola e i bambini si riempiono il piatto, perché io dico mangiano con gli occhi e non con la pancia, però si fa notare che il cibo è prezioso, è sacro,
1: certo,
0: cioè è stato, c'è chi ha arato il terreno, c'è chi ha seminato, c'è chi ha curato, chi ha raccolto, chi ha trasformato, fino ai cuochi che hanno cucinato e,
1: certo,
0: hanno portato in tavola. L'ultimo anello di questa catena deve rispettare tutto quello che c'è stato prima, e quindi si porta incontro anche la sacralità del cibo, il rispetto dell'altro essere umano, il rispetto delle regole scolastiche, però con questo senso non di predica o non di una regola che viene calata dall'alto come fosse un vestito che può a volte calzare oppure no, ma come un buon senso. Quindi noi non parliamo mai di Cristo, di religione o via così. Però cerchiamo che la matematica sia portata con gioia, con sacralità, con rispetto. Cerchiamo che l'italiano abbia questi valori, che sono un po' i valori anche della cristianità. L'Europa si basa su buona parte...
1: Che l'italiano non venga straziato e ferito più volte, insomma, con la grammatica o altro in questo senso.
0: Sì, esatto. Cioè, cerchiamo di portare umanità, di certo, portare calore, certo, di portare cuore. Ecco, quindi in questo potremmo dire che si vede questo impulso spirituale. Però poi ci sono alcuni genitori che approfondiscono l'antroposofia e lì trovano uno strumento soprattutto di autoeducazione, altri meno. Però ecco, la scuola è un ambiente dove ognuno può trovare qualcosa di utile per la propria formazione e la propria trasformazione di sé in chiave dell'autoeducazione.
1: Velocissimamente aggiungo questo, che rispetto a quando io e te, che siamo della stessa generazione, abbiamo fatto le elementari, era un qualcosa di straordinario che uno all'interno della classe rinunciasse all'ora di religione. Io ne avevo uno che mi ricordo che era guardato come un alieno, ma da dove viene questo, no? Sì. Ok, perché poi c'era questa continuità, l'ora di religione a scuola, il catechismo, eccetera, eccetera. Oggi mi rendo conto, perché sempre chiedendo anche ai figli dei miei amici, che tantissimi ragazzi rinunciano all'ora di religione, soprattutto alle superiori, ecco. E questo, diciamo, perché secondo me deve cambiare anche in questo senso il modo in cui la si propone, altrimenti diventa sempre una tifoseria dalla quale nascono sempre anche battibecchi, se non cose più gravi come le guerre.
0: Io sono una persona molto pratica, molto pratica, e bisognerebbe vedere cosa ha prodotto 2000 anni di catechesi. Cioè 2000 anni di catechesi vuol dire che quando il bambino è piccolo gli dicono cosa è bene e cosa è male, ma questo non ha prodotto risultati in 2000 anni, perché se io lascio il latte con i soldi sul muretto di casa, soprattutto in certe città, il giorno dopo due ore non trovo né il latte né i soldi. Pensa all'Austria, pensa alla Finlandia. Lì non hanno una base solida, religiosa, cattolica, ma si sono sviluppati altri valori, valori civili, valori sociali.
1: Confermo.
0: E quindi se uno lì vede il latte con i soldi, non li prende, perché ha un'etica. Quindi la moralità, l'etica, i valori non possono essere trasmessi col timbrino dall'alto. Vengono trasmessi piuttosto attraverso l'esempio, attraverso dei valori che uno incarna. Tuo papà, tua mamma, cosa ti trasmettono? La società, che poi si sa è formata dalle microcellule della famiglia, no? Quindi il tema è ampio. Bene, se dici, passiamo anche alla terza domanda. Questa è una domanda generica. Come si riesce ad appassionare gli alunni alle varie materie? Noi abbiamo alunni, soprattutto alla scuola materna e la primaria, che vengono con gioia, che amano venire a scuola. E anche quelli delle medie, secondarie di primo grado, vengono comunque con gioia. Magari si lamentano un po', però appena si gratta un po', io dico come quei gratta e vinci, gratti via la pellicola, sotto trovi riconoscenza, trovi maturità. Quindi com'è possibile che si riesca ad appassionare i bambini alla scuola? Io ci ho parlato anche con mia moglie, che insegna da un po' di anni alla pubblica, ha fatto 20 anni alla Steiner e adesso vede un po' tutti i due ambiti, e credo che uno dei punti chiave sia questo aspetto, l'aspetto trasversale dell'arte. L'arte non è vissuta come l'ora d'arte e punto, quell'oretta alla settimana o quelle due ore alla settimana, ma si cerca che tutto l'insegnamento sia artistico. Quindi quando ad esempio si porta zoologia, si cerca di fare bei disegni alla lavagna della seppia o del leone o della mucca e via così, ma anche nelle ore d'arte si cerca di fare una pittura che abbia a che fare con queste tematiche. Lo stesso quando porto la storia dei templi greci, ad esempio, dei romani, si fa questa bella pittura con i templi bianchi che si stagliano così sul cielo azzurro e il mare, immaginando ad Agrigento. Ma poi ci si collega alla musica, quindi si portano le canzoni collegate alla storia, collegate alla zoologia, la poesia.
1: Eh sì.
0: Quindi tutte le materie confluiscono in questo aspetto interdisciplinare, che però è concreto, non è appiccicato, è DNA della scuola Waldorf della pedagogia.
1: Certo.
0: Cioè viene quasi naturale farlo, così naturale, Fabio, che uno dice beh, ma si fa così, però non riesce, a volte gli insegnanti steineriani a volte non riescono a dar valore a quello che fanno perché sono immersi nel processo. Però facendo qualche passo indietro ci si rende conto che questo aspetto che si dà per scontato è molto importante.
1: Aspetta sempre.
0: L'arte non è solo una materia singola, ma permea tutto l'orario, tutta la giornata, tutto il mese, tutto l'anno, 8-11 anni. La musica, l'arte, la pittura, il modellaggio, l'orticoltura, il lavoro del legno, il lavoro della creta, tutte le arti, il teatro, la recitazione, la poesia, non giocano in serie B,
1: sì.
0: Giocano tutti in serie A. Anzi, le neuroscienze dicono che dovremmo dire grazie alla maestra di lavoro manuale se vanno bene in matematica, perché la manualità fine sviluppa connessioni sinaptiche nella stessa area delle funzioni logico-matematiche. Quindi questo è un aspetto molto importante. Noi riusciamo a far amare la scuola perché gli insegnanti ci mettono entusiasmo e le lezioni sono molto ricche di tanti contributi. Sono veramente interdisciplinari. Va bene? Passiamo a qualcosa di pratico, perché sennò parliamo sempre di cose così astratte o quasi filosofiche. Allora, un aspetto pratico: perché ci sono i grembiuli colorati? Allora, io quando ero piccolo, non so tu Fabio, ma io dovevo indossare un grembiule nero, era retaggio appunto del fascismo, con un fiocco azzurro. Mia cugina, che era in classe con me, aveva invece un grembiule nero con un fiocco rosso e un colletto bianco. Quindi noi siamo cresciuti così. E il grembiule a scuola ha il suo senso. Ha il suo senso. Perché è come se fosse una specie di divisa, è un qualcosa che mi ricorda che sono a scuola. Ad esempio, il fornaio, panettiere, deve indossare un camice quando va nel proprio laboratorio. Ma pensiamo al fabbro, si deve mettere un vestito adatto. Pensiamo a chi è in marina, pensiamo ai pompieri, pensiamo agli eroi dell'immaginario dei bambini. Il pompiere è pompiere perché è vestito da pompiere. Quindi ad esempio a scuola nostra, quando vengono ad esempio durante l'estate a fare i centri estivi, la scuola è la stessa, gli insegnanti sono gli stessi, le attività sono molto simili, ma non hanno il grembiule perché sono centri estivi.
1: Certo.
0: Quando invece vengono ai primi di settembre, quando inizia la scuola, indossano un grembiule, perché vuol dire che sono a scuola, non sono i centri estivi. Ci sono anche regole un po' diverse
1: tra
0: la parte estiva, ludica, eccetera, dove un po' si va incontro ai bambini, si lascia un po' più respiro, e la parte proprio scolastica. Quindi il grembiule ha il suo significato, soprattutto quando i bambini sono piccoli.
1: Sì, io la vedo anche come una questione di rispetto, e tra l'altro non è forse è una cosa che stupisce un po' più gli adulti, perché in realtà i ragazzi che sono abituati a guardare gli anime o a leggere i manga, il mondo giapponese scolastico, proprio per sacralità e rispetto anche alle superiori, c'hanno la divisa.
0: Sì, sì, certo, pensiamo al mondo anglosassone o anche in Spagna. Quindi il grembiule ha il suo senso.
1: Certo.
0: Ha il suo senso. Ora, tenendo conto che va bene che ci sia un grembiule, secondo me è bello anche che sia colorato.
1: Sì,
0: perché ricorda di più. Sono tutti neri, eccetera, mi dà l'idea, o insomma di retaggio di altri tempi, o non so, un funerale o qualcosa del genere. Quindi è bello vedere bambini con grembiuli colorati, gialli, rossi, verdi, azzurri, eccetera. C'è un significato anche dietro al colore che viene dato ad ogni grembiule. Qui dobbiamo appoggiarci sulla teoria dei quattro temperamenti. Allora, il collerico, temperamento focoso, ama il rosso. Cioè, c'è poco da fare.
1: Certo.
0: Tu metti lì tanti colori, 8 bambini su 10, collerici, focosi, di azione, prenderanno il rosso. O colori caldi. Semplice. Basta fare l'esperienza e si vede. Quindi, il rosso, quando io indosso un indumento rosso, bisogna tenere conto che dentro crea il colore complementare. Il colore complementare del rosso è il verde. Questa è una cosa molto importante. Caspita. Quando io vedo le cartucce della stampante, sono sempre i colori di base: rosso, verde, blu, colori di base. Con questi tre faccio tutti i colori. Lo stesso principio si basa la TV su qualsiasi cosa. Quindi quando io fuori ho il rosso, vuol dire che dentro ho gli altri due, e ho il blu e il giallo, che insieme fanno il verde, perché l'essere umano non divide, porta sempre all'unità. Quindi se io fuori vedo il rosso, dentro ho il colore complementare, all'interno appare il colore complementare, che è il verde. Che il verde è campagna, è relax. Quando uno ha una giornata storta e va a camminare in mezzo a un bosco, certo, hai un'idea di cosa sia il verde, va bene? Bene, l'opposto del collerico è il flemmatico. Flemmatico sono quei bambini tranquilloni, pacifici, dove li metti stanno, parlano poco, dei tranquilloni, diciamo gli ammortizzatori sociali. Amano mangiare, fanno il bis, il tris, a volte hanno una bella pancetta, i tranquilloni, ci siamo, sì, capiti, sì. Bene, se metti dei colori su 10 bambini, 8 tenderanno a prendere colori tranquilli, tipo il verde. Tanti prendono il verde, questa è proprio statistica. Qual è la cosa curiosa? Sai perché prendono il verde? Per l'aspetto opposto al collerico, perché il verde, che è che è blu e giallo fuori, dentro attiva il complementare che è il rosso, certo. Quindi porta attività interiore, porta movimento, no? La stessa cosa possiamo vederla con il giallo, che di solito è assegnato ai sanguinici, che internamente produce il viola, che sarebbe rosso e blu insieme. E il blu, che di solito viene dato ai malinconici, che internamente produce l'arancione. Quindi perché l'arancione è rosso e giallo insieme. Quindi adesso non vorrei, diciamo, dare troppe informazioni, però prendiamo un bambino malinconico. Presente, Fabio, quei bambini timidi, riservati, che la mamma propone di andare al compleanno e dicono di no, che rimangono attaccati alla gonna della mamma e per tutta la festa, e poi quando le persone iniziano a andare via osservano tutto, quando le persone iniziano ad andare via, che sono già le 6:30, loro si sentono meno osservati, allora iniziano ad andare di qua, andare di là, e poi fanno storie perché non vogliono più andare via, no? Quel tipo di bambini un po' blu, un po' quieti, tranquilli, come un po' la notte, amano questa atmosfera. L'arancione, ma Fabio, hai presente gli arancioni, gli Hare Krishna, che li trovi in giro, che vanno volantinaggio nelle piazze? Cioè è un colore energico l'arancione, quindi è chiaro che questo tipo di bambini dentro ha bisogno di vitalità, ha bisogno di vita, di movimento, eccetera. Allo stesso tempo il sanguinico giallo, luce, curiosità, mille raggi, eccetera, dentro produce il viola. Il viola è un colore spirituale che dà profondità. Quindi questa è la teoria. Però attenzione, c'è anche una possibile caduta su questo aspetto, perché si tende così ad etichettare i bambini. Questo è così, questo è colà, questo è colà. Quindi negli anni noi a scuola siamo andati anche un po' oltre questo aspetto. Prendiamo il buono della teoria, però non vogliamo che diventi un dogma. Okay. Quindi a volte abbiamo chiesto anche al bambino: ma te, scusa, siccome sto grembiule dovrai mettertelo, no? Comunque è un indumento che indosserai per tanti anni, ma te che colore piace? E quindi la maggior parte dei bambini sceglie quello che l'insegnante riteneva, diciamo, che fosse quello adatto per le caratteristiche che ho detto. Altri un po' diverso, però cerchiamo di essere un po' più morbidi, perché sennò è facilissimo iniziare a dividere i bambini in categorie. Quindi c'è una teoria, c'è un perché. La cosa bella è che i bambini sono colorati, indossano grembiuli colorati, sembra un giardino pieno di fiori.
1: Io non mi ricordavo questa cosa di più colori, e con questa spiegazione anche legata ai temperamenti. Guarda, sono rimasto molto affascinato. Sarà passato un po' di tempo, ma non me la ricordavo proprio, quindi grazie di averla detta. Assolutamente.
0: Bene, e io direi arriviamo quasi alla fine, vediamo se ci riusciamo. Allora, ci sono i voti alla scuola steineriana? Questa è un'altra domandona. Com'è possibile? Allora, ci sono tre modi per educare: con la paura, con l'ambizione o con l'amore. Noi rinunciamo ai primi due. Non si sa se questa frase l'abbia detta Steiner. Noi comunque l'abbiamo messa nel sito della scuola, perché comunque è una buona sintesi. Allora, Fabio, ci sono tre modi per educare. Con la paura, guarda che funziona. Immagina una classe, steineriana o no, chi se ne importa, e il maestro che alza la voce e inizia a fare l'Hitler della situazione. Guarda che funziona, eh? I bambini si fermano. Si fermano, però Fabio è un crampo. Se uno li gestisce così, sempre nell'ispirazione, quando escono sono come cavalli impazziti, si fanno male, bisticciano tra di loro. Questa è proprio questa è la pratica. Chi fa questo di mestiere sa che funziona così. Tu vuoi vedere se i bambini stanno bene, Fabio? Devi guardare come escono a ricreazione. Se escono camminando, chiacchierando, con tranquillità, vuol dire che hanno respirato e stanno bene. Se escono di corsa, come se stessero scappando da qualcosa o andando verso qualcosa che non si sa che scappa, vuol dire che non hanno respirato bene. Quindi, con la paura funziona, sì, ma ha un prezzo.
1: Certo.
0: Quindi si cerca di educare con l'amore, con altri valori. Con l'ambizione funziona. Per il 6, il 7, l'8, il 9, guarda che ci sono certi licei, classico, ma non solo, anche altri, c'è una gara impressionante a chi prende il voto più alto. Quindi a volte si arriva addirittura a identificarsi col voto: io sono da 8, io sono da 6, io sono da 10. Però questo è tutto un classismo che non può funzionare. Quindi ci sono i voti alla scuola Steiner? Sì, ma non arrivano all'alunno. Mi spiego. Due minuti, speriamo di farcela. Se no lo riprendiamo la prossima volta. La nostra scuola di Cittadella è una scuola non paritaria. Quindi noi siamo una scuola, dobbiamo fare le verifiche, dobbiamo avere i voti, se no come facciamo a, diciamo, a giustificare un certo tipo di percorso, arrivare anche a fare la pagella? Però non diciamo a dei bambini di prima o seconda classe, faccio un esempio, che martedì ci sarà la verifica di matematica. No, ma non si dice. I bambini si esercitano in modo corale, corale tutti insieme, e poi un giorno, senza nessun preavviso, si dice: bene, adesso che ci siamo esercitati in modo corale, ci si divide un po' di qua, un po' di là, e ognuno fa in modo individuale. Sono felicissimi di fare da soli. Poi noi prendiamo queste verifiche, tra virgolette, e mettiamo un voto, perché è giusto metterlo, e queste le cataloghiamo, le archiviamo. Quindi noi abbiamo una documentazione, abbiamo i voti, ma non arrivano i bambini. Questo è un aspetto interessante. Quando sono un po' più grandicelli, ci chiedono invece di avere dei voti, e allora lì di volta in volta si cerca di, magari quando c'è un tema, di dare un giudizio un po' più descrittivo, un po' più ampio, e poi in taluni casi arriviamo anche a dare buono, ottimo, distinto, insufficiente e via così, perché il ragazzo un po' più grande lo richiede. Questo punto lo riprendiamo la prossima volta, collegato anche ai libri, ci sono i libri di testo, eccetera eccetera.
1: Intanto complimenti per aver pensato a queste di portare questo tema delle domande più frequenti, perché su alcuni argomenti che hai detto sono rimasto completamente affascinato. E tra l'altro ti salutano anche alcuni radioascoltatori, saluto Max Ungaro e grazie Luca per quello che ci porti.
0: Bello, a te, a voi.
1: A presto, ma fra due martedì.
0: Sì, ciao, ciao a tutti.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
4: finalmente festosi! E dopo tante camomille,
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costi a sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 88.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000.
3: A Ioanni, in matematica come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
2: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

0: Eccoci ritornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5 e saluto e ringrazio intanto tutti quelli che ci hanno ascoltato. Per me Luca è sempre una garanzia e rimango sempre affascinato dalle sue spiegazioni, che non sono appunto solo teoriche ma sono anche pratiche. Cioè, in questo caso eccezionale l'idea di riportare le principali domande che normalmente emergono o in fase di colloquio, quando magari i genitori devono decidere di iscriversi a questo tipo di scuola, a questo tipo di percorso, oppure magari possono anche nascere durante il percorso, insomma, ecco. E saluto con più calma Max, grande Max, perché prima appunto avevamo così poco tempo che l'argomento ha insomma anche ispirato l'interazione con me. E allora leggo il tuo messaggio, ecco che viene fuori il nerd che è in Fabio citando manga, anime e mondo scolastico nipponico e le classiche divise. Viva la Mu, grande la Mu, e un saluto al super ospite Max. Grazie Max, ci sentiamo dopo con la tua bellissima trasmissione Il Bosco dei Sogni. E, ok, allora vi presento il prossimo ospite e intanto vi dico buon ascolto di questa intervista.
1: Eccoci,
0: ciao Matteo.
1: Ciao Fabio.
0: Allora, piacere intanto di conoscerti, perché non ci conoscevamo prima, e benvenuto a Radio Gamma 5.
1: Grazie dell'invito, gentilissimi, e insomma sarà una piacevole chiacchierata.
0: Grazie a te di aver accettato. E allora per chi ci sta ascoltando, voglio presentarti come si deve, quindi lui è Matteo Vincenzi, che è un giornalista e autore del libro 1982 e dintorni, Cosa rimane di noi come sottotitolo. E un libro che già da come si intuisce ha come sottofondo questi mondiali dell'82, o comunque insomma quegli anni degli anni 80 che per chi li ha vissuti se li ricorda ancora con grande nostalgia, giusto?
1: Assolutamente sì.
0: Quelli della nostra generazione. E giusto per collocarti cronologicamente, anagraficamente, tu di che anno sei?
1: Allora, io sono classe 74, quindi insomma ero insomma ragazzino negli anni 80, però insomma già abbastanza per poterli assaporare appieno.
0: Infatti sì, io sono del 75, quindi siamo quasi coetanei, insomma abbiamo vissuto coetanei. La bellezza di quegli anni lì. Infatti, quando comunque parlo di nostalgia la intendo con un'accezione comunque positiva, ecco, perché insomma per esaltarne, ecco, la bellezza di quello che abbiamo vissuto, insomma, ecco, sostanzialmente.
1: D'accordissimo.
0: Infatti, allora, questo libro, intanto posso dirti, ti faccio anche i complimenti, perché mi ha colpito molto questa copertina. Ovviamente qui in radio non si può vedere, ma cercherò anche di descriverla, perché c'è questa altalena proprio in riva al mare, un mare tendenzialmente, diciamo, al tramonto, che mi dà questa impressione qui, con un pallone di calcio sulla sabbia, giusto?
1: Giusto. In realtà Fabio, l'altalena proprio è un retaggio, o meglio il simbolo degli anni Ottanta, che si era proprio sulle spiagge della Riviera Romagnola, ma non solo. E i tre elementi, poi, oltre all'altalena, sono il pallone ai suoi piedi, e un pallone non a caso, perché è il tango che fu utilizzato per il mondiale dell'82 in Spagna. E poi ovviamente, anche quello l'ho già citato, c'è il tramonto, stante a significare un'epoca che se n'è andata, ma di cui noi figli, definiamoci così, degli anni Ottanta, conserviamo ancora dei ricordi potenti e immutati.
0: Sì, credo che in un certo senso facciamo anche fatica a liberarcene, perché è stata talmente tanta l'esplosione e tutte le varie sfumature su tutti i fronti, per cui non solo il boom economico, ma anche se penso alla musica, se penso ai costumi, alla moda, alla televisione, al cinema, insomma, per noi è stato un'esplosione di tantissime cose che in parte non credo che le generazioni abituate, quelle di adesso, abituate anche alla frenesia che c'è, si possano gustare come ce la siamo gustati noi, insomma, ecco. Ma questo non vuole essere il solito discorso, si stava meglio prima, era solo una considerazione. Non voglio fare il boomer, quello ancorato ai tempi passati. È che effettivamente è stato un decennio molto importante, insomma, da questo punto di vista, insomma. Per altri no, per questo sì, insomma.
1: Sì, è anche molto rivalutato perché c'è stato un periodo che veniva un po', diciamo così, anche schernito da un punto di vista, invece
0: Sì.
1: adesso, insomma, è stato rivalutato perché effettivamente poi, insomma, il paragone si fa con i giorni nostri, è inevitabile.
0: Sì, si fa, ma anche c'è una sorta di ripresa anche da un punto di vista artistico, perché ci sono anche tante voci dello spettacolo, piuttosto che anche spettacoli musicali, oltre che teatrali o pittorici, che comunque richiamano, vanno un po' ad attingere a quel periodo lì o lo rivisitano in un certo senso. Quindi comunque è una fonte, insomma, ancora attiva tutt'oggi, ecco, mettiamola in questo modo.
1: Vuol dire che il segno l'hanno lasciato gli anni Ottanta.
0: Sì, almeno insomma io ho questa percezione. E tu hai deciso quindi insomma di scrivere questo libro che tra l'altro allora è stato pubblicato il 31 ottobre 2025, quindi ha quasi un anno e nonostante sia passato così poco tempo è già la sua terza ristampa. Voglio anche ricordare che è stato pubblicato con la casa editrice di Mantova che si chiama Sometti e quindi intanto ti faccio i complimenti perché non tutti possono gratificarsi di un traguardo di questo tipo alla loro prima opera.
1: Ti ringrazio Fabio.
0: E quindi vuol dire anche che è piaciuto, perché poi insomma i numeri non mentono, in un certo senso vuol dire che si è innescato il passaparola, vuol dire che comunque i lettori hanno apprezzato molto, insomma, ecco.
1: Sì, devo dire che il riscontro è andato al di sopra delle aspettative, perché comunque è un libro, comunque è una narrazione che parla poi principalmente della mia vita e di come con gli occhi di un ragazzino che ha vissuto quegli anni, però devo dire che tantissime persone si sono ritrovate e poi me lo confermano nei messaggi che mi arrivano, che continuano ad arrivarmi, quindi questa penso sia la soddisfazione più bella per chi si è cimentato in un'avventura come la mia.
0: Certo, no. Per un autore la cosa più bella poi è il riscontro con il pubblico e io dico sempre che una volta che si lasciano andare a camminare con i loro piedi, in questo caso con le loro pagine, i libri, poi ci tornano anche delle interpretazioni che magari gli autori non avevano nemmeno pensato, quindi ci sono delle sfumature che i lettori riescono anche a cogliere e che secondo me rendono magico, ecco, ancora questo mondo editoriale.

0: un atto abbastanza coraggioso, ecco. Però credo che il tuo libro, da quello che ho capito, perché non ho ancora avuto il piacere di leggerlo e lo voglio scoprire insieme a te intanto per poi magari gustarmelo come lettore anch'io, è questo, cioè il collegamento al mondiale dell'82 è, come ho detto prima, una sorta di sfondo a per poi parlare, diciamo, anche dell'epoca in cui di cui stavamo parlando prima, cioè gli anni 80.
1: Sì, è proprio così, Fabio. In realtà, cioè, diciamo che l'idea iniziale era proprio raccontare i mondiali dell'82 con l'occhio di un ragazzino che proprio li ha vissuti appieno e con entusiasmo, però dopodiché effettivamente strada facendo mi sono accorto che forse era anche la soluzione migliore era raccontare la fine dell'intero decennio, quindi proprio prendendo i mondiali dell'82 come filo conduttore e poi da lì spaziando su vari argomenti, quindi oltre allo sport di cui abbiamo già detto, la musica assolutamente, il costume, gli avvenimenti di quel decennio, usi, costumi e tradizioni che ormai sono disperse e poi anche ovviamente episodi di vita personale che comunque richiamano alla mia famiglia e richiamano a quel periodo che per me è stato straordinario.
0: Ok, allora andiamo per passi, rimanendo a, diciamo, allo sport innanzitutto. E, cosa ti ricordi tu di quei mondiali dell'82?
1: Beh, allora,
0: A livello intendo emotivo, cioè,
1: emotivo. Sì, allora può sembrare strano perché effettivamente io ho vissuto quei mondiali che avevo 8 anni, quindi uno può pensare ma eri così piccolino, eppure è stato il mio primo mondiale, cioè lo svezzamento adesso ironizzando si è compiuto con i mondiali dell'82, quindi quell'entusiasmo di vivere le partite dell'Italia e la cosa curiosa, Fabio, che ho vissuto la prima parte, l'ho vissuta in provincia, quindi ero nel mio paese dove risiedo, che è un piccolo paese del Mantovano, Villa Impenta, e mentre le altre partite, ad eccezione della finale, le ho vissute a Milano, perché io ero solito in giugno andare a trovare i nonni paterni. Quindi ho assaporato, se così possiamo dire, anche la diversa percezione che c'era tra un piccolo paese di provincia e la metropoli. E quindi appunto da lì l'idea di partenza di raccontare le emozioni, le sensazioni che mi avevano dato poi le 7 partite, fondamentalmente quelle che hanno poi
0: Certo.
1: proiettato l'Italia verso quella vittoria storica di cui ancora ci ricordiamo
0: Sì.
1: insomma, con grande insomma, trasporto
0: Ah,
1: ed
0: anche perché
1: entusiasmo.
0: poi fino ad arrivare poi ai successivi mondiali che abbiamo vinto del 2006, diciamo che li abbiamo imparati a memoria, ecco, quelli dell'82, perché effettivamente sono entrati proprio a livello profondo nel cuore delle persone, ce li hanno riproposti in mille salse, fra documentari, film che magari avevano dei collegamenti e quant'altro. Ma forse c'era anche un modo diverso di vivere lo sport, in particolare il calcio, in quell'epoca, giusto?
1: Giustissimo. E, ecco, forse, guarda, faccio un paragone, dato che mi hai citato quelli del 2006, che anche quelli ovviamente ho potuto, insomma, viverli proprio in età adulta, però, se mi è consentito, non c'era la stessa magia di quelli dell'82, perché quelli dell'82 comunque sono stati un avvenimento che è andato oltre proprio l'evento sportivo, si usciva insomma da un periodo complicato e anche di sofferenza come gli anni 70, i periodi degli anni di piombo, insomma,
0: Certo.
1: ricordiamo tutti, e quella vittoria ebbe il merito di intanto ridare entusiasmo a una nazione, ma anche di unirla, perché in quel momento forse proprio con quei mondiali è finito il momento della tensione e

0: forse siamo entrati nel momento, chiamiamolo, della spensieratezza, della leggerezza, e quindi quello ha poi, insomma, proprio ci ha arricchito anche da un punto di vista nel percepire il mondo con occhi diversi, ecco, da quello da cui uscivamo.
1: Certo.
0: E poi è vero che, ma poi non so se magari ne parleremo più avanti, era comunque anche un calcio completamente diverso, rispetto ad oggi, quindi ecco perché probabilmente è così il rimpianto per quelli della mia generazione.
1: Sì, anche esatto, non solo a livello diverso per la natura in sé, ma anche forse come percezione, cioè come noi lo vivevamo, perché se noi pensiamo che c'erano i programmi anche sportivi che guardavamo tutti alla stessa ora, fatti tutti, diciamo, non c'era tutta la scelta che c'è oggi, i vari abbonamenti che uno deve farsi, una partita che la puoi guardare su un portale, su una piattaforma piuttosto che un'altra, molto frammentato adesso, c'erano anche molte più maglie a cui affezionarsi una volta, se vogliamo dirla anche così schiettamente, e c'erano anche appunto personaggi sportivi che rimanevano bandiere nella loro squadra per quasi tutta la carriera, quindi insomma probabilmente c'era anche un altro proprio modo di viverlo, e, sia dai protagonisti ma anche da parte nostra, di chi lo guardava, insomma.
0: Sì, hai centrato proprio il punto, Fabio. Credo si sia perso intanto il sapore dell'attesa, anche perché l'attesa di quei programmi che hai citato, ricordo, cioè, il programma sportivo per antonomasia della domenica era il 90° minuto, quando alle 18:10 tutti, insomma, gli appassionati di sport, ma non solo, ci mettavamo davanti alla televisione per guardare, i commenti e soprattutto i gol. E dopo c'era, per chi voleva, proprio per gli appassionati, potevano guardarsi il secondo tempo, ti ricordi, di una partita di Serie A, trasmettevano. E dopo, finché si arrivava a domenica sprint, e la sera, proprio per fare, proprio per collezionarli tutti, c'era anche la domenica sportiva. Quindi appuntamenti ben precisi, però erano quelli. Poi durante la settimana, praticamente non c'era nulla se non qualcosa che passavano nei TG. Adesso è un bombardamento
1: Sì, è un abuso.
0: quotidiano, e quindi alla fine non riesci più neanche a. Credo che anche lo sportivo sia quasi disorientato, perché poi
1: Assolutamente
0: alla
1: sì.
0: fine, per riempire i palinsesti, anche a novembre ormai stiamo già parlando ancora di calciomercato, e quindi insomma, si è perso appunto quello che dicevo prima, il sapore dell'attesa. E è un peccato perché adesso, insomma, ruota tutto intorno ai diritti televisivi, e comunque poi, insomma, se vorremmo approfondirlo più avanti anche su alcuni aspetti che secondo me l'hanno e lo stanno danneggiando, il calcio.
1: Sì, che poi anche per riflesso ragiono anche su un semplice aspetto. Quindi nel 1982 io avevo esattamente 7 anni, e però era già un'epoca in cui io, essendo nato ad Abano, e fortunatamente all'epoca Abano Terme era piena di verde, noi quel calcio romantico che ci raccontavano, che poi si traduceva anche nelle figurine dei calciatori che noi collezionavamo, eccetera, eccetera. E poi comunque si tramutava anche in andare nel campetto, in qualsiasi campetto, cioè dove tu vedevi verde, vedevi due porte anche se non c'erano, e le immaginavi e ti mettevi a giocare. Quindi c'era proprio anche, era un'estensione di quel calcio, mentre adesso, diciamo, è stato un po' catalogato, un po' rinchiuso in un determinato schema, che è quello che anche i ragazzini vanno a fare la scuola calcio, ma diventa quasi sì, diventa più schematico, ha perso quel romanticismo. Io conosco genitori che hanno figli che nell'età in cui io andavo nel campetto di calcio a giocare, o anche nella squadra di provincia, adesso, diciamo, hanno tutto una sorta che devono andare a fare i provini, investono soldi, sembra quasi sì, un business più che un romanticismo sportivo.
0: È la triste realtà, purtroppo, e infatti ne parlo in vari capitoli, Fabio. Uno è proprio quello dedicato, è quasi una denuncia sociale che faccio, la chiamo la scomparsa dei campetti di periferia. E quello che dicevi, nelle città, ecco, nelle città più grandi c'erano proprio gli oratori, e tanti calciatori di quegli anni infatti ne parlano. Noi siamo cresciuti perché c'erano gli oratori, che a quel pomeriggio si andava a giocare, c'erano addirittura i parroci che magari tiravano calci al pallone insieme ai ragazzini. E nei paesi piccoli tipo il mio, il pomeriggio tu, quando uscivi dopo i compiti, sapevi sempre che negli appezzamenti verdi, quindi non necessariamente nei campetti ma anche in aree verdi del paese, sapevi di poter trovare coetanei con cui giocare a pallone. Adesso se purtroppo questa cosa è molto triste a pensarci, ma d'altronde anche i vertici del pallone non hanno mai tenuto conto che, essendo uno sport popolare, avrebbero dovuto salvaguardarlo da certe dinamiche. Adesso tutto ruota attorno, appunto, provini, e spesso, come è uscito in qualche inchiesta, qualcuno chiede addirittura i soldi alle famiglie. Poi non parliamo dei procuratori a livello nazionale, che ormai determinano dove un calciatore possa andare, e le società di fatto diventano solo dei parcheggi, cioè, e quindi una società non ha neanche più, tra virgolette, il potere di fare dei propri tesserati quello che vuole, e infatti i risultati purtroppo li stiamo vedendo e pagando.
1: Tu credi che sia una diretta conseguenza quella che per tre mondiali di seguito non li abbiamo guardati dal divano?
0: Sì, è tutto collegato. Dopo ne parlo anche nel mio libro. Poi è chiaro, senza voler fare una polemica fuori dall'aspetto prettamente sportivo, è chiaro che quando ci sono formazioni che hanno nell'undici titolare 10 se non 11 stranieri, poi hai voglia di dire la nazionale fallisce. Sì, ma quei poveri allenatori che vengono di volta in volta chiamati credo che abbiano anche francamente poco materiale su cui lavorare, e insomma abbiamo visto, insomma, i 12 anni non a caso che rimaniamo fuori dal mondiale, ma senza dimenticare magari il mondiale del Sudafrica o quello in Brasile, dove non è che abbiamo fatto delle belle figure. Quindi alla fine i 12 anni diventano quasi 20, quindi proprio dal mondiale del 2006 non abbiamo più avuto una rosa all'altezza, ma era normale che si andasse a finire lì.
1: Sì, ma che poi vedi, la cosa assurda, quella che veramente impressiona, è che a livello di squadre giovanili, di primavera, di nazionale, anche under 21, cioè in questi anni abbiamo invece ottenuto molti riconoscimenti, diciamo che il livello è molto alto, e quindi c'è proprio un qualcosa che da quella sorgente, da quella fonte, c'è qualcosa che poi si inquina, ovviamente, quando si arriva al mare probabilmente al mare della nazionale maggiore o della Serie A, insomma, perché evidentemente c'è qualcosa che si c'è un problema di base, però voglio dire, c'è anche un problema probabilmente anche da un punto di vista non so di che tipo, che poi ha combinato tutti questi casini, insomma, ecco, a livello di squadre maggiori, perché effettivamente quello che ti dicevo prima, cioè quando noi eravamo ragazzini e c'era l'uomo bandiera di ogni squadra, piuttosto che anche lo zoccolo duro della nazionale che attingeva alle principali, ecco, mettiamola così, le squadre più blasonate, insomma quelle più conosciute, dove c'erano molti più tifosi, quella era una cosa comunque che ti faceva affezionare anche al calcio, anche chi magari il calcio non l'ha mai praticato. Oggi effettivamente io faccio fatica a mantenere l'amore verso la mia squadra calcistica, che non voglio dire in questo momento, ma anche se qualcuno lo sa, ma cioè faccio fatica a trovare un italiano all'interno di quella formazione, quindi
0: certo. Guarda, mi dai l'assist per dire che insomma ieri è venuto a mancare Sandro Mazzola, sì. E mentre qualche settimana fa è venuto a mancare Franco Baresi, ecco, erano due delle bandiere di Milan e Inter, e persone che al di là del calciatore avevano un profilo umano che andava oltre, riconosciuti dai tifosi di tutte le squadre. Ecco, ormai nelle squadre figure così non ci sono più, e questo ha fatto disinnamorare i tifosi, anche quelli più accaniti, che effettivamente non si riconoscono più nelle squadre di club. Quindi nella nazionale la situazione peggiora, perché e questo è un problema. Io sento tante persone che non guardano neanche più la partita della nazionale, che era quella che magari univa anni 80, anche anni 90, univa quando c'era una partita importante della nazionale. Stasera certo. Guardiamo la nazionale, stasera gioca l'Italia. Adesso non è più così, anzi proprio viene quasi snobbata, e questo è un vero peccato su cui chi gestisce la baracca pallonara dovrebbe riflettere.
1: Ma secondo me hanno ancora troppi dollaroni davanti agli occhi per poterci riflettere. Quando magari verranno a mancare anche a loro, allora forse qualche riflessione la faranno. Anche perché poi sai, quando diventa tutto poi merchandising, perché forse una volta, ecco, mettiamola così, il gruppo dei tifosi poteva anche in un certo senso condizionare, o perlomeno venivano presi in considerazione. Adesso se ci pensiamo, ci sono aziende, perché sono diventate aziende sportive, che gli introiti ce li hanno anche attraverso la pubblicità, piuttosto che appunto il merchandising dei prodotti, la vendita di profumi, magliette, cose collegate che non c'entrano magari nulla con il calcio giocato, insomma, ecco, quindi oppure investimenti che magari non fanno parte di un, ripeto, anche di un'altra categoria. Quindi sono anche tante cose, voglio dire, che sono entrate in gioco, e appunto anche le piattaforme stesse, quindi gli appalti.
0: Sì, assolutamente. Poi abbiamo calciatori, Fabio, che fatturano come delle multinazionali, cioè sì. Calciatori che hanno dei fatturati che vanno, cioè, più alti delle società stesse, sì, e sì. Quindi qui si è creato un cortocircuito preoccupante. Per quello sì. Dico, finché resta in piedi, io credo che siamo ormai a livello di raschiare il barile, perché più di tanto avanti così non so come si possa andare, però vedo che nessuno sembra preoccuparsi. Si doveva aspettare questa riforma della nazionale per migliorare il calcio, poi abbiamo visto che è stata bocciata sul nascere la prima scelta, e quindi anche lì sembra sempre, stendiamo, diciamo, i gamberi, quindi
1: stendiamo un velo pietoso,
0: vedete. Stendiamo un velo pietoso anche per come è stata gestita, anche sì, per sì. Le scuse che sono state accampate per insomma, a proposito di bandiere, per far fuori Maldini, è stato chiamato e poi è stato fatto fuori con delle scuse perché non accettava le condizioni. Cioè, quindi capisci che è tutto un cortocircuito che continua ad alimentarsi, e però prima o poi si deve arrivare al dunque. Almeno quello è quello che dovremmo sperare se vogliamo migliorare la situazione, altrimenti va bene così.
1: Sì, poi, esatto, io diciamo credo che però abbiamo perso una grande opportunità, perché il default poteva essere appunto questi tre mondiali mancati, dovevano creare proprio un reset totale, e tutto sommato io io questo reset non lo vedo, insomma, proprio per le scelte che hai detto tu, quindi mi dovrò dire ok, vediamo adesso cosa fa una nazionale gestita da Mancini, ma insomma è compagnia bella, con giocatori che potevano essere anche, diciamo, accantonati, proprio perché se dovevamo ricominciare dovevamo probabilmente attingere dalla nazionale giovanile un po' di più, insomma, ecco, creare comunque le basi anche per un futuro, quello che voleva fare, insomma, credo Maldini.
0: La percezione, secondo me, è che ancora una volta si siano volute mettere delle pezze o delle toppe, e invece di dire adesso ripartiamo da zero con un progetto. Certo, ci vorrà un po' di tempo, ma almeno adoperiamoci in una strategia che possa finalmente portare a qualcosa di buono. Esatto. Invece qui rimaniamo sempre lì per galleggiare, per magari dire stavolta centriamo la qualificazione ai mondiali, magari sarà così, ma poi cosa andiamo a fare ai mondiali? Cioè, alla fine, se ci pensiamo, anche quest'anno, ovviamente non dico che sia meglio, però se andavamo ai mondiali con le formazioni che abbiamo visto, io non credo che la nostra Italia potesse ambire forse a passare i gironi, ecco, ma poi ci fermavamo lì, insomma, la qualità è quella che è, e insomma è un dato oggettivo, credo.
1: Certo, sì, la qualità e anche la mentalità, mettiamola così, il gioco, cioè proprio c'è tutta una serie di fattori, non è solo il talento, perché sì, è vero, l'abbiamo visto comunque un po' di tempo fa con i mondiali del 2006, ma anche quelli del 90, se vogliamo metterla, perché comunque io ero innamorato di quella nazionale, e cioè, voglio dire, insomma, lì c'erano dei talenti veri e propri, però non credo che a un certo punto le nuove generazioni siano tutti brocchi, probabilmente non vengono portati a un livello per permettergli di dimostrare di essere dei talenti come sono stati quelli del passato. Quindi c'è proprio un problema, secondo me, di formazione, anche di entusiasmo nello stesso gioco calcio. Cioè, ripeto, io questa la famiglia con cui io ho parlato, che hanno il figlio a delle giovanili di una squadra di Serie A, cioè l'iter l'hanno cominciato, adesso il ragazzo c'ha 13-14 anni, ma l'iter l'hanno cominciato a 6-7 anni, ma voglio dire, è già stanco di giocare quel ragazzo lì, nel senso che è già stato riempito di troppe cose e ha perso il gusto del pallone, perché sembra quasi un lavoro per lui, cioè sembra tutta una questione che anche di sgomitare, cioè ci sono degli aspetti anche di antagonismo molto feroci che mi raccontava, quindi lo vivono proprio in maniera indecente, insomma, con delle cose dietro che fanno più parte di un business che non di un gioco sportivo, insomma, ecco, per l'età che hanno. E quindi
0: infatti siamo arrivati a proprio un agonismo esasperato. E poi l'altra cosa è che un ragazzino di quell'età lì principalmente deve divertirsi, invece lì si parla di tattica.
1: Certo.
0: A un ragazzino di 5-6 anni parlare di tattica, gli puoi dire come stare in campo, il ruolo che devi avere, ai miei tempi si usava così.
1: Sì.
0: E vedo che siamo arrivati dove siamo arrivati con le nazionali, per dire.
1: Sì.
0: Adesso si parla di tattica, e quindi un po' un ragazzino ci sarà un motivo se adesso magari sceglie di giocare a tennis o sceglie altri sport,
1: sì,
0: perché
1: sport
0: nulla è casuale.
1: No,
0: infatti, guarda caso, si sono invertite le cose.
1: Certo.
0: Dallo sport più praticato, probabilmente quello lo è ancora, ma non per distacco come avveniva come fino a qualche anno fa. Adesso i ragazzini, c'è il tennis, e poi insomma stiamo primeggiando effettivamente. Penso anche ai motori, penso
1: al
0: tennis, lo abbiamo detto, nell'atletica abbiamo cominciato a ottenere risultati che non si vedevano da anni, mentre al calcio siamo arrivati proprio all'anno zero.
1: Sì, sì, c'è uno spostamento che, ecco, io quello sì mi auguro, che lo spostamento poi si equivale anche comunque a uno spostamento di capitali, perché nel momento in cui tu hai nuovi iscritti a una disciplina sportiva, nuovi telespettatori che guardano il tennis piuttosto che appunto le partite, allora forse diciamo non ci saranno più quegli ingaggi faraonici piuttosto che manager o altre cose, magari si ritorna più a un calcio genuino. Ecco, quindi quello sono, è la mia speranza, che questo spostamento di interesse si porti dietro anche i capitali. E poi per cambiare un attimo, cioè per legarmi alla parola che tu hai detto, cioè divertirsi, rimanendo, che mi riporta appunto indietro agli anni 80, perché diciamo che è un decennio in cui mi sono divertito abbastanza, e facendo sempre riferimento alla bellissima copertina del tuo libro, dove comunque c'era quella spiaggia, secondo te c'era anche un altro modo di vivere le vacanze, visto che adesso insomma siamo alla fine dell'estate del 2026?
0: Sì, no, decisamente. Allora, anche quelle, guarda, parlarne la nostalgia ti viene per forza. Se ci pensiamo, all'epoca si diceva andiamo in villeggiatura, sì. E quindi le vacanze cominciavano già in autostrada. Faccio sempre, lo racconto sempre durante le presentazioni, quando con i nostri genitori si giocava a indovinare le targhe, no? Quando ti sorpassavano gli altri veicoli. Ma poi anche le vacanze di quegli anni, soprattutto mi ricordo c'era la Riviera Romagnola dove andavo io, ma comunque ovviamente altri nostri mari che abbiamo.
1: Certo.
0: E era bello perché comunque si creava una famiglia per quei 15, a volte anche 20 giorni che si stava in vacanza, quindi sapevi che i tuoi vicini di ombrellone erano gli amici delle altre città che ogni anno ritrovavi, magari ti scrivevi durante il periodo invernale.
1: Che bello.
0: E poi lì c'erano proprio quelle consuetudini che facevi, cioè andare la mattina ti alzavi, la colazione in albergo, andavi a prendere il giornale, i commenti in spiaggia del calciomercato. Ecco, mi collego solo velocemente sempre al calcio, che all'epoca non era come adesso. All'epoca sui quotidiani sportivi c'erano le tabelle dove c'erano acquisti, cessioni e trattative, basta, quello era il calciomercato degli anni 80. E era già bello così, era già sufficiente, non c'era bisogno di altro. E poi le vacanze degli anni 80 era qualcosa, sì, io dico, c'era quell'atmosfera magica perché comunque pullulava di gente a tutti gli orari. E poi la spiaggia proprio era il fulcro della vacanza.
1: C'era anche la partitella in spiaggia, quella immancabile.
0: Partitella in spiaggia, adesso partitella in spiaggia che io fino a qualche anno fa ho continuato a fare prima di purtroppo di rompermi un piede, poi non ho più potuto giocare a calcio. Partitella in spiaggia, ma poi ricordo che c'era sempre qualcosa da fare, si giocava a bocce, adesso se lo dici vieni deriso quasi. Altro che boomer, torniamo indietro ancora. E poi la sera cioè, i centri delle località turistiche erano un'agorà permanente, cioè ristoranti, piadinerie, tavernette, bazar, negozi di souvenir, era proprio c'era sempre qualcosa da fare, qualcuno con cui parlare, compagnie con cui aggregarsi, era proprio la vacanza degli anni Ottanta.
1: Sì, ma che poi rifletteva anche qualcosa, diciamo, un'attitudine che poi era presente anche finita la vacanza, nel senso che faceva proprio parte della natura di quegli anni, perché erano gli anni, per citare la canzone, delle grandi compagnie, ma anche appunto dei ritrovi al bar, perché il bar, diciamo, era la mia seconda casa, cioè nel bar si sviluppavano poi le dinamiche dove si creavano appunto queste compagnie di amici da 20, 25, 30 persone che erano assolutamente imperdibili, ecco.
0: Beh, sì, i bar erano il centro, io l'ho chiamato il centro, insomma, della socialità dei paesi, specialmente quelli più piccoli. Al bar, infatti, faccio una citazione al libro di Stefano Benni, entravano persone di tutte le estrazioni sociali, ma il bello è che in quel momento lì non c'era nessuna differenza, passavano tutti, e quindi, cioè, tra virgolette, dallo sparaballe che raccontava le sue avventure amorose o a quello che si sentiva l'allenatore di calcio, o poi arrivavano i giocatori di carte che stavano fino a notte fonda, e per evitare che magari le forze dell'ordine facessero un giro nei bar di provincia, li facevano uscire dalla porta secondaria. Cioè, erano veramente erano proprio dei feudi proprio di provincia, dove insomma si potrebbero raccontare storie a iosa, perché veramente poi anche gli arredamenti degli anni 80 nei bar, quindi le pareti o con quelle perline in legno o gli specchi in alto, tutti i gagliardetti delle squadre,
1: è vero.
0: E dentro le cabine telefoniche, quindi, e poi si poteva ancora fumare. Ecco, questo è un retaggio degli anni 80 che ho cancellato volentieri da non fumatore, però quando si entrava in certi bar erano proprio delle ciminiere che uscivi, e ovviamente la prima cosa dovevi tornare da mamma a farti lavare gli indumenti, perché passavano proprio. Però insomma si ricordano con affetto quei momenti, perché
1: era un micromondo
0: e poi dava socialità ai paesi. Se ci pensiamo adesso, in molti paesi, parlo di quelli più piccoli, sono addirittura rimasti senza un bar. E anche questo è un problema, oppure
1: se c'è il bar è gestito da Mario, ma Mario è il cinese. Quindi,
0: quindi
1: se, con tutto rispetto parlando,
0: quella confidenza, cioè adesso uno entra, esce, oppure fai due parole se trovi chi conosci, altrimenti vai subito fuori. Prima invece ci si fermava.
1: È vero. Diciamo che, voglio dire, anche i ragazzi di oggi, cioè loro escono, ma ovviamente non escono più come facevamo noi ai nostri tempi, hanno proprio tutto un altro tipo di socialità, diversa, giustamente rifletti i tempi che corrono, però è proprio frammentata, nel senso non è una socialità coesa, con i pro e contro, perché non sto dicendo che una va meglio dell'altra, però ovviamente noi che l'abbiamo vissuta, ti sentivi proprio parte di un mondo, e quello era anche una sorta di formazione, perché sentendoti parte di quel mondo, giusto o sbagliato che fosse, ti sentivi grande, ti sentivi comunque autonomo, ti sentivi parte di un qualcosa. Invece adesso, diciamo, molti ragazzi si sentono soli, questa è la grande differenza.
0: È verissimo quello che dici, Fabio. Io infatti li chiamo nel mio libro i locali di variegata umanità, in cui si respirava effettivamente aria di un ambiente familiare, chiaramente al netto della ciminiera provocata dai fumatori incalliti, però dove questi banconi giganteggiavano, sormontati dalle scansie con i liquori in auge in quegli anni. Insomma, era un mondo
1: con la scarpetta.
0: Sì, esatto, era un mondo ma rimpianto, adesso ci accorgiamo di quanto ci manca anche quel mondo.
1: Ma quindi ti faccio, poi andiamo a concludere, ma ti chiedo questo allora, sempre ritornando al tuo libro, adesso abbiamo detto 1982, abbiamo parlato dintorni, quindi cultura, usi e costumi, ne abbiamo parlato, e il sottotitolo mi interessa, e quindi te la giro come domanda: cosa rimane di noi?
0: Bella domanda. No, rimane allora, di noi intesi quelli della nostra generazione, e non solo, sicuramente rimane la consapevolezza di aver vissuto un periodo irripetibile, che non può tornare. Okay. comunque la consapevolezza anche di essere stati fortunati a poterlo vivere.
1: Esatto.
0: E rimane il ricordo, rimane, questo è un auspicio più che altro, di poter trasmettere a magari più giovani o a chi nel suo piccolo ovviamente potrà anche leggere questo libro, trarre un po' spunto per una riflessione e capire che insomma negli ultimi anni il mondo è completamente cambiato. Certo. Sembra quasi impossibile, è chiaro che la tecnologia ha preso un'accelerata disarmante, passami questo termine Fabio, però la tecnologia che per alcune cose sicuramente aiuta, non la sto demonizzando, però per altre ha purtroppo distrutto una società che forse non abbiamo apprezzato come avremmo dovuto.
1: Sì, o forse diciamo eravamo intenti a godercela e non ci siamo accorti che ce la stavano scippando. Ecco, io la vedo anche da sto punto di vista, nel senso che effettivamente ce l'hanno un po' sfilata da sotto il naso e
0: senza accorgersene.
1: Sì. E come hai detto tu, ecco, forse rimane, così faccio anche io una considerazione, rimane, come hai detto tu, la consapevolezza almeno di tentare di spingere, ecco, sulla socialità, perché anche io ho un figlio di 16 anni e quindi credo che sia proprio uno dei valori, oltre a tanti altri valori che ho cercato di insegnargli, però quello della socialità gli ho sempre fatto, insomma, cercato di far capire che è importante, insomma, ecco, e questo poi attiva tutta una serie di cose che poi ovviamente saranno loro ad avere a che fare con la loro epoca, però insomma se c'è socialità probabilmente c'è ancora un po' di salvezza, insomma, ecco, e la speranza, ecco, insomma, che comunque un po' di bellezza non sia del tutto svanita e che possa tornare, come lo auguro anche
0: per loro. Almeno quella bisogna che ce la teniamo da conto.
1: Certo. Allora io intanto volevo ricordare ai nostri radioascoltatori che il titolo del tuo libro si chiama 1982 e dintorni, cosa rimane di noi. L'autore appunto che abbiamo appena intervistato e conosciuto è Matteo Vincenzi, tra l'altro era un giornalista sportivo che adesso scrive per la Voce di Mantova, giusto?
0: Sì.
1: Ok, hai abbandonato la veste sportiva e adesso diciamo.
0: Sì, quella da già da qualche anno, comunque sai, dopo si cambia, altrimenti
1: okay.
0: Fossilizzarsi troppo dopo non va mai bene, però insomma mi occupo d'altro, ma comunque continuo a seguire, a scrivere anche di sport, ecco, magari.
1: Ecco, guarda, io sono curioso di leggere il tuo libro e soprattutto anche di invitarti nuovamente in radio per sviluppare, insomma, secondo me il tema di cui tu hai parlato, insomma, a tante sfumature che vorrei ancora affrontare con te. Però ecco, ti chiedo, allora ricordo che il tuo libro è pubblicato dalla casa editrice Sometti di Mantova. Dove possono trovarlo i radioascoltatori?
0: Allora, nelle librerie ovviamente e su tutte le piattaforme online, è sufficiente cliccare il titolo del libro e poi appare tutto, guarda, una ricerca facilissima.
1: Okay.
0: E ovviamente anche volendo telefonando al sottoscritto, però mi rendo conto che per comodità.
1: Sì, poi io eventualmente nella di questa intervista, nella clip sotto, che carico anche nel mio canale YouTube, poi metterò anche i tuoi riferimenti, così chi mi segue avrà anche i link per poter andare a accedere direttamente, insomma, ecco, al tuo profilo, ma anche diciamo direttamente nelle piattaforme dove è possibile acquistare la tua opera, insomma, ecco.
0: Più che volentieri, Fabio, ti ringrazio. Ovviamente,
1: grazie a te.
0: Ecco, sottolineo questa cosa, Fabio, non è un libro solo di sport, ecco.
1: No, infatti.
0: Abbraccia l'intero decennio, come abbiamo detto in premessa, quindi ecco. Quindi insomma tranquillizzo magari chi non è appassionato di calcio.
1: Sì,
0: c'è una parte, c'è un filo conduttore importante, ma dopo insomma si apre a tante altre cose, sono una sessantina di capitoli e quindi di carne al fuoco ce n'è.
1: No, infatti, no, per quello avrò il piacere di invitarti nuovamente per approfondire anche altri temi del tuo libro. E allora, Matteo, io ti ringrazio e sei stato veramente piacevole e gentile, insomma, ad accettare il mio invito e ringrazio anche tutti i radioascoltatori che ci hanno ascoltato e a risentirci.
0: Mi
1: Ecco.
0: unisco ai ringraziamenti e grazie ancora per l'invito e per la gentilezza dimostrata.
1: Grazie a te, è stato un piacere. Ciao
0: Piacere
1: Matteo, a
0: mio.
1: presto. Ciao
0: A
1: ciao.
0: risentirci.
1: Ciao ciao.
0: Ciao.
1: Ecco qua. E adesso leggo alcuni messaggi che sono arrivati che non volevo interrompere la conversazione con Matteo. Allora, Anna Maria scrive: come ha detto Matteo, il libro non riguarda solo i mondiali di calcio e come abbiamo vissuto quegli splendidi momenti, sentiti ed emozionanti, perché i calciatori erano gente come noi. Che praticavano con vera e pura passione uno sport, ma per chi lo legge è un vero tuffo nel passato. Leggendolo si ritorna indietro nel tempo e ci si immerge in ricordi emozionanti e genuini dove i contatti con le persone esistevano davvero. Anna Maria. Grazie Anna Maria, che evidentemente hai già letto il libro. Grazie del tuo intervento. Francesco, ovvero Francesco da Vicenza Nord, davvero tipo ultras tifoso, secondo la mia risibile opinione, quando il gioco è diventato sport abbiamo imboccato la strada sbagliata. Un abbraccio Fabio, un abbraccio a te Francesco. Alex ci scrive: ciao, saluto entrambi. Sì, noi ragazzi degli anni 80 abbiamo vissuto degli anni magici, ma non dimentichiamoci che abbiamo fatto una delle cose più spregevoli che può fare una generazione. Ci abbiamo fatto rubare tutto quello che ci avevano regalato i nostri genitori, lasciando ai nostri figli tanta distribuzione, boh, o distruzione, insomma, è un paese straniero in casa loro. I nostri nonni hanno combattuto per liberare questo paese, i nostri genitori l'hanno ricostruito e noi l'abbiamo venduto quasi totalmente, l'abbiamo lasciato invadere gratuitamente. Alex, un saluto anche ad Alex. E sì, credo che, come ho detto prima, ce lo siamo lasciati scippare da sotto il naso, insomma, ecco, sostanzialmente. E, il 1-6-4 finale, faccio un esempio inventato a caso: se in una squadra Padova hai un siciliano, un pugliese, tre brasiliani, due nigeriani, come fai a sentire un senso di appartenenza, a tifare la tua città? Bella domanda, la giriamo a Matteo per la prossima volta. E invece il 4-2-0 finale: buongiorno Fabio, si parla sempre dei giocatori, ma il fallimento degli allenatori non sono altrettanto responsabili, i ritiri in Italia non si fanno quasi più. Sì, credo che sia un problema proprio di struttura generale, insomma, ecco, sostanzialmente. Ora stiamo per concludere la trasmissione, io intanto ringrazio sempre tutti per l'attenzione e visto che fra poco vi lascio nelle preziose mani di Martina e Giordano, vi leggo un articolo che ho proprio letto in settimana riguardante Giordano. Quando tecnologia, ricerca e musica si incontrano per uno scopo più grande, grazie al dottor Sandalo Giordano, tra i pionieri a livello internazionale nello studio delle terapie del suono, delle frequenze e della musica applicata al benessere e alla medicina. Da oltre 10 anni utilizza le Workstation Project Lead come strumenti fondamentali per le sue attività di ricerca artistica e scientifica, con gratitudine e orgoglio. E come ho detto all'inizio del mio programma, i migliori conduttori ce li abbiamo noi qui a Radio Gamma 5, quindi complimenti a Giordano. E grazie intanto a tutti per quanto riguarda la puntata di oggi. Ci risentiamo a martedì prossimo, sempre dalle 12 alle 15. E come abbiamo detto anche all'inizio, insomma, cerchiamo di vederci spesso anche agli eventi e intanto grazie per tutti i messaggi che avete inviato, insomma. Un abbraccio e a presto.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costi a sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 88.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000.
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
10: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
1: E 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
2: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
3: Vajont è genocidio di poveri.
4: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
5: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
6: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
7: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
8: Ore 13, pranzo tutti assieme.
4: Dove? Di fronte la falesia di Erto.
6: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
5: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
8: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
2: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte l'imponente frana del TOC.
1: Per info e prenotazioni
5: 3
8: 2 9
5: 0 0
8: 3
5: 8
8: 9
1: 8
4: 8 PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le

0: Buone vibrazioni a tutti, allora.
1: E stra buone vibrazioni anche da parte mia, caro Giordano, buongiorno.
0: Buongiorno a te, Martina.
1: Ci siamo proprio in diretta oggi 22 settembre 2026, sono da poco passate le 15 e noi siamo molto molto felici di essere qui in quel di Campodarsego,
0: 22,
1: nella bella radio.
0: The day after
1: tomorrow.
0: Dopo il 21 che era l'equinozio.
1: Certo che sì. Giordano, siamo veramente contenti perché insomma i nostri radioascoltatori ci seguono tutti coloro che operano per questa bella grande famiglia di Radio Gamma 5, e quindi salutiamo tutti coloro che sono all'ascolto e anche quelli che verranno.
0: Volevo anche, a parte che l'ho appena ringraziato e abbracciato il caro amico Fabio Turin per aver detto quelle due belle parole.
1: Molto generoso Fabio,
0: piacere.
1: E poi la sua trasmissione è molto seguita, quindi sì, insomma ci fa...
0: Il mio ego sollazza.
1: Però è una fierezza, Giordano, sai, c'è una fierezza a differenza dell'orgoglio,
0: un'esaltazione di sé. Ai nostri assistiti, quando si parla di ego, quando ti fanno un complimento per qualcosa di buono che fai, è giusto che tu goda, è giusto che ci sia l'ego che ben educato sia felice di questo. Il problema è quando tu godi per essere meglio di qualcun altro. Ti dice, sai Giordano, sei tanto più bravo di quel tuo collega, no? Sei tanto più bravo. Ecco, quello invece, se godi di quello, c'è una bella disarmonia.
1: C'è una bella invidia. Diciamo che l'invidia caratterizza un po' quasi tutti noi esseri umani, però la si può osservare innanzitutto e anche capire insomma da dove arriva,
0: anche
1: no, questo confronto.
0: È una brutta bestia. Soffrire solo chi la prova, pensa. L'altro
1: infatti
0: non gliene frega niente, non sa neanche
1: infatti,
0: magari che sei invidioso.
1: Però diciamo
0: soffri
1: che
0: solo tu che la
1: in
0: porti.
1: Un certo momento della nostra vita, dai, l'abbiamo provata tutti, è tanto difficile da ammettere perché provare invidia appare veramente brutto, a volte si traveste da ammirazione. Però l'invidia è una forma di ammirazione coperta, celata, camuffata, Giordano.
0: È veramente impegnativo da ammettere,
1: molto,
0: almeno per chi l'ha provata. Io non so cosa sia l'invidia, perché fin da piccolo sono nato illuminato, però
1: penso anche
0: che
1: risvegliato ma soprattutto l'umiltà ti caratterizza.
0: Sono nato molto umile, sì, è vero.
1: Allora Giordano ci scrive: bellissima dottor Salmaso, perché non la mettete più spesso? Me la puoi rimettere? Chissà che qualcuno di più
0: bellissima
1: si risvegli, grazie per tutto quello che ci insegna. Marisa, chi è Salmaso? Perché ci siamo persi un pezzo di trasmissione di Fabio, magari era un suo ospite. Oppure
0: volevi dire Sandalo?
1: Facci sapere, perché siamo curiosi. 308 finale, cara Marisa.
0: Marisa da Mestre, un bacione Marisa, sia che fosse rivolto a me, sia che fosse rivolto a sto Salmaso.
1: Esatto, un abbraccio vibrante.
0: E poi abbiamo il nostro numero uno.
1: Fammi vedere chi
0: guarda
1: è arrivato.
0: Guarda chi è.
1: No, ancora il Luca. No, anzi, sì, ancora il Luca One. È arrivato primissimo.
0: Sempre primo.
1: Ciao Martina e Giordano, buone vibrazioni ancora. Ancora per poco estive, non più dalla Sardegna. Bentornati in radio da Luca 1. Un saluto anche a tutti gli ascoltatori della radio, in particolare a Luca 2, che non sarà mai Luca 1. Mi sembra abbastanza
0: perentorio. Ma tanto Luca 2 non invidia, è uno che va sopra queste cose,
1: lascia andare il podio che comunque anche il 2 è Luca, non c'è mica
0: sul
1: proprio
0: podio, fino al 3 sei sul podio
1: assolutamente.
0: Oh, guarda che cuore meraviglioso,
1: un cuore gigante che arriva da Flaminia. Buon pomeriggio,
0: lei.
1: Meravigliose creature, che bel termine. Ciao Martina, siete tutti meravigliosi, grazie. Ci ha inviato un cuore che vorrei avere come pendente sul mio collo perché è un cuore bellissimo,
0: bellissimo.
1: Flaminia,
0: è in tridimensione.
1: Ti ringraziamo a te, creatura meravigliosa, te lo rimando da specchio.
0: Evviva, evviva. Oh, c'è il mio amico Fabio Fabrello,
1: anche lui.
0: Ciao
1: anche
0: ragazzi,
1: lui.
0: Ben sentiti, buone vibrazioni da
1: Piacenza. Buona trasmissione. Fabio, anche a te buon
0: bello
1: viaggio, se sei in andata o in ritorno. In ogni caso le vibrazioni piacentine ci piacciono.
0: Sì, anche perché abbiamo bei ricordi, abbiamo fatto delle bellissime conferenze, ti ricordi anche in quel vecchio castello, molto bello, molto
1: vicino
0: bello,
1: un bel Piacenza. Torrente, mi sono fatta anche qualche camminata,
0: qualche passeggiata
1: piacevole
0: nei torrenti,
1: sì, è vero.
0: Sì,
1: poi
0: bello,
1: non so
0: bello
1: perché Giordano, ma mi ricorda la pazientina.
0: Piacentina, so, Pazientina, che so abbiamo che mangiato domenica.
1: Non lo dire,
0: nel
1: non lo
0: padovano,
1: dire.
0: In sì, quel sì. del Padova dei
1: un
0: Colli
1: Euganei.
0: Un dolce
1: che si chiama Pazientina, lo conoscete? Fatemi sapere se l'avete assaggiato.
0: Io lo conosco bene perché non ricordo l'anno, ero tanto giovane.
1: Sì.
0: E con Lorella Cuccarini abbiamo fatto 30 ore per la vita.
1: Me lo hai raccontato, sì.
0: E io mi occupavo un po' della parte musicale, insomma, però la cosa bella
1: Lorella, è una grande donna Lorella.
0: Lorella. Bellissima, sì, e anche piacevolissima,
1: sì,
0: come persona.
1: Sì.
0: E abbiamo fatto, mi ricordo, e chi se lo ricorda in quegli anni, vediamo se qualcuno dei nostri amici. Abbiamo fatto la torta più grande del
1: più
0: mondo,
1: lunga,
0: più
1: sembra,
0: lunga
1: Giordano.
0: Del mondo.
1: Sì, sì, erano che, tutti pezzi.
0: Ed era Lorella Cuccarini che durante questo 30 ore per la vita sponsorizzava questa super torta. Ed era una piacentina
1: sì.
0: lunga 5 rotti chilometri.
1: Esatto.
0: Abbiamo fatto tutto il giro del Prato della Valle, in giro per il Mose, tutti
1: sì,
0: i pasticceri.
1: Secondo me ti sei fatto fuori almeno
0: no,
1: qualche
0: lavoravo,
1: etto di...
0: stavo lavorando.
1: Lavoravi
0: un sacco,
1: basta,
0: sì.
1: sei sicuro che non l'hai assaggiata?
0: No, l'ho assaggiata.
1: Perché
0: come?
1: C'è stato un mio compleanno, Giordano, in cui tu me l'hai regalata e io mi sono innamorata di questa
0: torta.
1: È
0: buona la pazientina.
1: E quindi sapevi già il suo gusto, quindi secondo
0: sì.
1: me le 30 ore per la vita.
0: Poi siccome c'avevo un po' di alcol,
1: esatto,
0: pensavo di ubriacarti un pochino perché
1: infatti però io reggo con un bicchiere fino a un bicchiere e mezzo reggo
0: reggi, bene,
1: di
0: bene.
1: Rosso magari qualche amarone comunque un fruttato.
0: Allora abbiamo Simone da Cittadella che
1: ciao,
0: dice Simone
1: dice ciao Martina e Giordano, siete sempre fantastici, per l'equinozio mi pareva aver letto che fosse domani, ma sai che hai

0: Sì.
1: Ciao ragazzi, Luca uno... ancora?
0: No,
1: c'è
0: no,
1: qualcun altro?
0: No, c'è Luca,
1: sì,
0: che
1: ciao
0: dice,
1: ragazzi, da Mary, dal Borgo, e Alex dalle Dolomiti,
0: sì,
1: arrivati,
0: sì,
1: che poi vi
0: prima.
1: Scriviamo altro. Vediamo,
0: vabbè, aspettiamo l'altro. Luca 1 conosce bene la pazientina, dice è uno dei dolci più buoni. Sono
1: d'accordo,
0: vedi, è
1: veramente che abbiamo
0: buono.
1: Gusti analoghi, sono felice, Luca, che tu l'abbia assaggiato.
0: Poi quando li associ a dei bei ricordi, ti piace ancora di più.
1: Sì, è vero, è vero. Bene, Giordano, se la Cuccarini fosse in ascolto, magari ci sa ricordare l'anno, mi chiami. Lorella, cara Lorella, se sei all'ascolto.
0: Si sarà stradimenticata.
1: Quelle 30 ore per la vita, ma non si sa mai, sai, Giordano, mai dare nulla per scontato.
0: Dai, se Lorella ci sente, si dica come è stata quella volta con 30 ore per la vita qui a Padova.
1: Ecco, allora Giordano, tu mi accompagni oggi.
0: Dove vai?
1: Dove vado? Di sicuro non in un centro commerciale a quest'ora. Bene. E nemmeno al mare, sono qua in radio con voi, staremo qui fino alle 17 per chi si fosse connesso da poco. Sono passate da poco, più o meno un quarto d'ora, le 15, e quindi siamo in piena trasmissione, Frequenze che curano, con Giordano Sandalo e Martina Crepaldi. Una bella melodia, 4:32, melodia per favore.
0: Melodia.

E un giorno ti svegli e ti accorgi che la vita ti ama, anche nel caos. Ti accorgi che il buio ti terrorizza perché guardi la luce ad occhi chiusi e che tremi di paura non per le cose brutte, ma perché hai concesso alla sfiducia di contagiarti. Ti accorgi di essere in preda alla rabbia, alla frustrazione, al senso di impotenza, ma non per le restrizioni, per i decreti che sanno di complotto, ma per riconoscerti vittima delle tue menzogne e schiava del tuo desiderio di libertà. Un giorno ti accorgi che stai scomparendo solo per mostrare quanta anima c'è sotto pelle e che ingrassi per essere vista di più, molto di più di quanto si possa immaginare. Un giorno ti accorgi che le tue insicurezze sono solo preludio della tua forza. Ti accorgi che angeli e demoni possono prendersi per mano perché sotto le ali e sotto le corna signoreggia la medesima sostanza con funzioni differenti. Un giorno ti accorgi che non c'è nessun nemico là fuori da combattere e che non esistono validi motivi per arrendersi, che tutto ciò che definisci errore sta soltanto impreziosendo di comprensione il tuo bagaglio. Un giorno ti accorgi che la più oscura delle notti è sempre seguita dal giorno e che i tuoi fallimenti di ieri contengono i semi della vittoria di domani. Un giorno ti accorgi che il giorno è arrivato e che tu sei la vita, quella stessa vita che sembrava farti precipitare e che invece ti stava solo insegnando a volare.

0: sì, ci sta soltanto insegnando a volare, che ne dici Giordano?
1: È bellissima, da tatuaggio questa. Io non mi faccio tatuaggi, ma sarebbe da
0: tatuaggio. Fammi vedere la schiena, davvero non ne hai?
1: Niente.
0: No, è quel graffietto al centro della schiena di chi è? Non sa mica di...

0: Devo confessarti una cosa.
1: Dimmi un
0: adesso
1: po'.
0: Confesso che resti una cosa tra di noi.
1: Tra di
0: mi
1: noi,
0: raccomando, che non si venga a sapere.
1: Tra i rovi.
0: Che ho trovato tra i rovi
1: un
0: micio
1: meraviglioso di 2 mesi.
0: Forse non ha neanche
1: l'altro
0: 2 mesi.
1: Giorno, sì, cari ragazzi.
0: Abbiamo
1: sì.
0: salvato questo micetto.
1: Ci ha salvato lui, eh?
0: Ah, sì, noi l'abbiamo salvato fisicamente, perché stava chiamando con tutte le ultime forze che aveva in gola.
1: Un mao che sembrava più il verso di una civetta,
0: sì,
1: di un animale notturno,
0: sembrava
1: che di un micio.
0: Dire, vi prego, salvatemi, salvatemi.
1: Tanto
0: chissà
1: che
0: quanta gente è passata, ci
1: lì?
0: Chiedevamo io e Martina, e ha detto, ma sarà un gatto,
1: sarà questo,
0: ma
1: sarà l'altro,
0: sarà quello.
1: E Giordano e io
0: qualcuno
1: invece
0: avrà
1: ci siamo
0: detto
1: detti...
0: anche, ma poverino, chissà che quanto soffre, eccetera. Io
1: no,
0: ho detto,
1: dai, non vogliamo pensare a tanto,
0: io
1: però
0: vado dentro ai rovi a vedere.
1: Andiamo nei rovi, infatti. Quindi abbiamo allungato una mano, Giordano ha fatto un po' di luce e il micio piccolo, una macchia bianca con qualche punto nero, si è allungato e mi è venuto in braccio.
0: Ed è stato bellissimo vedere come un
1: gatto
0: selvatico,
1: amore a prima vista.
0: Quando lo abbiamo salvato, lui è immediatamente ha dimostrato una gratitudine immensa.
1: Mezz'ora di canti quasi, Giordano,
0: sì,
1: mezz'ora
0: sì,
1: di
0: sì,
1: vibrazione
0: sì.
1: di voce, non c'è stato, non è stato necessario rincorrerlo, siamo rimasti fermi immobili, ma parlandogli.
0: Aveva tanta paura, ma poi appena lo abbiamo portato a casa, chiaramente lo abbiamo messo in una cameretta
1: in separata
0: da solo.
1: Sede da Matilde e Nocciolino, che sono già i due gatti re e regina di casa.
0: E così stamattina sono andato dal mio carissimo amico Braghin Raffaello, che è un veterinario
1: straordinario,
0: oltre che straordinario, oltre che essere amici da una vita io e lui. E lo ha visitato, mi ha dato qualcosina di integratore per aiutarlo,
1: tutto
0: un piccolo
1: okay.
0: herpes in un occhio. Bene, però sta bene,
1: sta
0: sanissimo.
1: Bene, e l'abbiamo chiamato Paco.
0: Paco. Paco,
1: e quindi lo
0: Paco,
1: saluti a Paco.
0: Paco è bello, eh?
1: Paco è bello perché la traduzione un po' il nomignolo di San Francesco, poi l'ho scoperto successivamente perché Paco è arrivato proprio dalle viscere. Si sarebbe chiamata Stella se fosse stata una femminuccia, ma in considerazione del fatto che è
0: maschietto
1: l'ho chiamato Paco.
0: Paco
1: dal nulla, anzi dal nulla, diciamo dalla pancia l'ho chiamato così,
0: che
1: e poi ho scoperto il nomignolo padre
0: della comunità.
1: Ovvero San Francesco d'Assisi. Che guarda
0: ecco.
1: caso amava molto gli animali.
0: Adesso lo curiamo per bene, quando sarà pronto lo presentiamo
1: Vibrerà
0: a Matilde
1: con gli altri.
0: E a Nocciolino.
1: Quindi diventerà... siamo veramente molto felici.
0: Quindi
1: di questa
0: siamo
1: new entry,
0: aumentati in famiglia.
1: Esatto,
0: eh?
1: Siamo davvero entusiasti per questo incontro, che è sempre un incontro di cura tra uomo ed essere umano. La mia insegnante Giordano di erboristeria esoterica mi diceva, oltre che per gli animali, questo vale anche per il regno vegetale, la pianta vive in simbiosi con l'uomo e nell'arco dei 3 chilometri dal luogo in cui tu risiedi nascono le 7 piante spontanee di guarigione. Mi ha affascinato così tanto che poi vi racconterò un esperimento da fare per entrare in contatto con la propria pianta di guarigione del momento. Te lo ricordi, che così poi lo diciamo entro termine di trasmissione?
0: Adesso me lo
1: segniamo. Chi salutiamo anche, Giordano, dopo la pazienza di Luca?
0: Salutiamo Sisto.
1: Sì, c'è un altro prima da salutare,
0: giusto,
1: perché dopo la pazientina è arrivato un messaggio particolare.
0: Da Luca 1, o lo sbaglio?
1: Ma
0: sì,
1: guarda, c'è scritto un saluto affettuoso anche a chi?
0: Ad Alessio.
1: Ciao Alessio!
0: Che sicuramente sta ascoltando la trasmissione per la prima volta.
1: Wow, perfetto,
0: un nuovo
1: come Paco. Allora aggiunge Luca un saluto affettuoso anche a Paco, ma grazie a te Luca,
0: grazie,
1: e un saluto
0: grazie.
1: Affettuoso da parte nostra ad Alessio, che magari conosce oggi per la prima volta questa famiglia di Radio Gamma 5.
0: Bellissimo.
1: Ci conosceremo anche di persona, chissà, ci stringeremo anche la mano, Alessio.
0: Sì.
1: Poi c'è anche Sisto, in effetti,
0: che dice brava brava, è riferito a te.
1: Grazie Sisto.
0: Almeno penso sei l'unica brava, io sono bravo.
1: Ma povero, ah bravo, sei indubbiamente.
0: Brava brava, questo è l'approccio giusto nei confronti della parte in ombra, molto diverso da chi vede nei demoni un soggetto da combattere. La
1: sì.
0: loro visione bambina oscura la realtà. Ciao Sisto.
1: Proprio così,
0: sono
1: Sisto.
0: Super d'accordo Sisto.
1: C'hai anche un nome Sisto che diciamo fa vibrare le corde, perché è legato al al 6, 369, sappiamo bene che sono numeri, insomma, storicamente, ma anche a livello filosofico, fisico, biologico, matematico, molto molto particolari.
0: Eh sì.
1: Bene, Giordano, che si fa? Che dici? Che oggi hai un sacco di cose tu interessanti da raccontarci.
0: Oggi ho da raccontare tanta tanta bella roba, con il tuo supporto però.
1: Certo, io ti sto qua ad ascoltare, ti metto alla prova.
0: Non sarà quindi il mio solito pippone nerd.
1: No, meno male, dai.
0: Ma
1: ci parlerai di frequenza.
0: Cercherò di farlo diventare il più possibile pippone nerd.
1: Tanto per farmi
0: Martina
1: un dispetto.
0: Martina permettendo, diciamo.
1: Perfetto, perfetto. Solleverai la mia ombra, ma sai che io ci nuoto nell'ombra, per cui fai pure,
0: e accomodati. Siccome abbiamo, io e te abbiamo parlato da un po' di anni a sta parte, qui in questa bellissima Radio Gamma 5, di frequenze che curano, no? Se abbiamo chiamato, intitolato così, il nostro spazio di 2 ore. E abbiamo parlato appunto spesso delle frequenze che usiamo noi.
1: Esatto.
0: Però volevo oggi cercare di fare un po' un excursus, diciamo così, per fare un titolo, dalle frequenze sacre alle melodie delle cellule.
1: Ah, pensavo alle profane, come
0: no.
1: Fabrizio D'André.
0: No, perché è tutto sacro, sai.
1: Ah, beh, come sfondo una porta aperta.
0: Cos'è che non ha fatto Dio? È tutto sacro.
1: La divinità è la coscienza assoluta.
0: Quindi oggi volevo proprio proporvi un viaggio. Facciamo un viaggio assieme e andiamo a vedere un po' qualcosa che tutti conosciamo, magari qualcosa che ci accompagna da quando siamo nati, dal primo istante, che noi abbiamo interpretato in tanti modi nel corso della storia, che è il suono.
1: Sì.
0: Ancora prima di vedere il mondo, e tu lo sai bene perché le abbiamo parlato e abbiamo studiato spesso queste cose, quando siamo nella pancia della nostra mamma, ancora noi non abbiamo visto il mondo, ma lo abbiamo ascoltato per 9 mesi.
1: Penso un po'.
0: Lo ascoltiamo il mondo, noi riusciamo a sentire. Noi ascoltiamo non solo il battito del cuore di nostra mamma, ascoltiamo non solo la sua voce, i ritmi in generale del suo corpo, ma ascoltiamo anche tutto ciò che l'ambiente ci propone, ovattato, filtrato,
1: in maniera magari,
0: diciamo,
1: un po', sì,
0: in
1: dalla
0: qualche
1: carne,
0: modo.
1: Un sacco di cose, Giordano, dal liquido, pensiamo un po'.
0: Eh sì, siamo però in ascolto di quello che sta succedendo prima ancora che noi nasciamo. E comunque, non avendo in quel momento la vista, quindi non riusciamo a vedere quello che stiamo ascoltando,
1: certo.
0: Ecco che aumenta in noi la capacità della percezione.
1: Quindi siamo stimolati ancora di più in quel senso.
0: Sì, è proprio per questo che anche il respiro stesso della nostra mamma, i movimenti ossei, provo a immaginare, per non parlare della sua voce.
1: Adesso faccio una regressione, voglio tornare a quel momento, chissà quanto abbiamo goduto di quell'interazione tra interno ed esterno.
0: Sì, proprio per questo, sai, il suono sicuramente esercita in noi un fascino esageratamente profondo. La musica ci emoziona.
1: Sì.
0: La musica ci può rilassare, ci può far piangere, ci può scatenare una tempesta adrenalinica.
1: Vero.
0: Può farci entrare nella nostra storia, perché può farci ricordare una persona, un momento.
1: Nostalgia, magari.
0: Una parte di nostalgia.
1: Gioia, insomma.
0: Però può anche farci venire voglia di ballare, di danzare, di muoverci.
1: E sai solo i ritmi, Giordano.
0: Pensa al ritmo, pensa quando dei tamburi iniziano a praticare, pensa che cosa succede al tutto il nostro sistema nervoso.
1: Ogni tanto me ne accorgo con Giordano i lavaggi vibrazionali, quando il piedino magari della persona distesa comincia a ballare, il ginocchio a tremolare,
0: eccetera. Per non parlare di chi poi comincia anche a muoversi,
1: esatto,
0: da disteso, muove il bacino,
1: vero,
0: le spalle
1: da disteso.
0: Quasi
1: come se stesse ballando.
0: Quindi la musica può modificare profondamente i nostri stati d'animo, e questo è un dato di fatto. Però voi immaginate oggi di andare ancora un po' più in profondità, perché io mi sono posto una domanda molto più ambiziosa, cioè: il suono può dialogare col mio corpo? È una domanda assolutamente retorica per quanto mi riguarda, perché il sì è già implicito, da tanti anni di studi, di empirismo, di prove, di studi.
1: Però in effetti
0: in generale
1: non ce lo chiediamo spesso. Però cioè, una domanda... Il suono può dialogare con il nostro
0: esatto,
1: corpo.
0: Esatto, che si parla sempre di terapia, si parla del suono che va a modificare la cellula, che va... ma il suono può dialogare con il mio corpo?
1: Quindi parlare in pratica, parlare, no? O comunicare.
0: E più ancora del mio corpo, può parlare e influenzare la vibrazione di una cellula?
1: Ah beh, diciamo che ne abbiamo fatto un po' la nostra base poi da questo.
0: Praticamente sì, però non eravamo in molti a parlarne. Ultimamente noto con molto piacere che si sta aprendo questa bella... finestra, questa forbice sempre più aperta, perché tanto del mondo della scienza, del mondo della medicina, della clinica anche, proprio sì, della parte clinica,
1: si sta davvero
0: avvicinando a tutto questo. E infatti questa domanda che mi sono fatto non appartiene soltanto al mondo dell'esoterismo. Una volta eravamo gli esoterici, tra l'altro nell'ignoranza comune si
1: sempre
0: pensa che l'esoterico sia un satanista, un
1: esatto.
0: L'esoterismo è ciò che è nascosto,
1: sì,
0: ciò che è nascosto, ciò che bisogna, per quanto mi riguarda, andare a scoprire, a tirar fuori.
1: Ciò che è dentro, proprio nella profondità interiore,
0: sì,
1: no?
0: E non appartiene neanche più soltanto a tutte quelle discipline olistiche che si occupavano di questo una ventina d'anni fa.
1: Certo.
0: 20-25 anni fa.
1: Tipo pseudo New Age, una cosa
0: sì,
1: del genere.
0: Sì, sì, che allora lì sono venute fuori tante frequenze, robe, giro a volta, una cosa incredibile.
1: Mm-hmm. Sperimentatori.
0: Tutti sperimentatori. E va tutto bene,
1: certo.
0: Ricordo. Non sto, io non, quando parlo di queste cose, anche oggi che vi parlerò magari di quello che siamo, su cui siamo più d'accordo, su cui siamo meno d'accordo, ma non vado mai io a demonizzare qualcosa che io non sto
1: un
0: usando
1: pensiero proprio,
0: solamente
1: no?
0: Perché certo, nelle mie esperienze quella cosa non ha fatto bene, altra ha fatto bene, però altri hanno trovato invece
1: beneficio
0: da quello che
1: certo,
0: magari non sono riuscito a trovare io. Quindi non c'è demonizzazione di nulla, stiamo dialogando insieme. Quindi perché dico che non appartiene più solo all'olismo? Perché ormai la musicoterapia ne fa parte, se lo chiede da un bel po'. La musicoterapia dico, è una scienza utilizzata negli ospedali, nelle cliniche, nelle case di riposo,
1: sì,
0: nella scuola.
1: Certo.
0: Nella scuola. E quindi non appartiene però neanche più alla musicoterapia, che comunque, per quanto sia stata riconosciuta, è sempre stata negli ultimi anni relegata a
1: sì,
0: sì, gli fai ascoltare il dischetto.
1: Sì, infatti, esatto, anche un po' vetusta, okay, diciamo,
0: sì,
1: perché
0: anche
1: poi
0: molto ignorante,
1: non ha vissuto
0: la cosa,
1: grandi aggiornamenti,
0: sì, sì,
1: forse
0: sì,
1: più
0: sì,
1: la suonoterapia.
0: La suonoterapia è un'altra roba,
1: certo,
0: è quello che stiamo facendo adesso, e probabilmente fra una ventina d'anni ci diranno che siamo vetusti noi.
1: Sì,
0: ma
1: esatto,
0: è questa la bellezza
1: ci
0: del
1: progredire.
0: Ci saranno
1: i frequenzoterapia forse.
0: Chissà cosa ci sarà. Va bene, quello che ci sarà, però è una domanda questa che in forme diverse sta entrando anche nei laboratori di ricerca. Bruce Lipton,
1: mamma mia,
0: biologia.
1: La biologia delle credenze, sì.
0: Carlo Ventura,
1: sì.
0: Infatti siamo abituati sempre a tutti questi bei nomi stranieri che
1: sì,
0: arrivano,
1: ma ce l'abbiamo
0: ma
1: qua in
0: incontriamo
1: Italia.
0: Incontriamo qui in Italia una bella figura italiana che è particolarmente interessante, che è il professor Carlo Ventura.
1: Tra l'altro,
0: che
1: Giordano, se non sbaglio, è emiliano, in ogni caso Emilia Romagna mi pare, Carlo Ventura.
0: Penso
1: potrebbe
0: sia
1: essere
0: emiliano.
1: Comunque,
0: sì.
1: Mi sembra
0: sì,
1: più o meno
0: emiliano,
1: centro-nord.
0: Sì. Beh, lui lavora all'Università di Bologna.
1: Di Bologna, perché
0: è
1: me
0: un
1: lo
0: biologo molecolare,
1: che, sì,
0: quindi penso sia anche nato lì. E Ventura e i suoi collaboratori cosa hanno fatto? Beh, hanno lavorato proprio sull'idea che le cellule possono essere osservate anche attraverso i loro comportamenti vibrazionali.
1: Bella questa parola, mi piace.
0: È del biologo che parla.
1: Certo, non è, sì sì, l'ultimo, diciamo.
0: Sì,
1: che
0: cioè, voglio dire, è un personaggio che può valere di più, di meno, di uno che non ha studiato, questo non è compito mio,
1: ma è una
0: persona che ha una competenza e che ha una importanza nel suo dire.
1: Certo.
0: La comunità scientifica, se lo dice Giordano, dice il musicista che si occupa di, se lo dice il biologo invece
1: è diverso.
0: Cambia tutto, no? Cambia tutto.
1: Sì.
0: Quindi che cosa hanno fatto? Hanno realizzato un bel progetto, Cell Melodies, la melodia delle cellule. Lo hanno realizzato a Bologna. E che cosa hanno fatto? Delle cellule staminali umane sono state osservate mentre venivano esposte a della musica o a della vocalità, dei vocalizzi.
1: Addirittura.
0: Eh sì. E questi ricercatori riportano che ci sono differenti firme vibrazionali, cioè il comportamento vibrazionale o la firma o la cifra stilistica della vibrazione della cellula cambia in risposta a diversi stimoli sonori.
1: Quindi a seconda del suono, della melodia o della voce che propongo a questa cellula, lei si comporta in maniera differente.
0: Attenzione però, questo non vuol dire che una canzone di Baglioni cura di più di una di Lucio Battisti.
1: No,
0: non stiamo parlando di musiche in base
1: che facciano bene o che facciano male,
0: in base all'artista,
1: al romanticismo, al testo. Bello, immagino, insomma.
0: In base allo stile o al musicista, no? Però non significa neanche che ci sia una frequenza unica che abbiamo trovato che cura tutte le malattie.
1: Certo.
0: Assolutamente no.
1: Hanno visto soltanto comportamenti differenti.
0: Hanno visto che in base a degli stimoli sonori la cellula cambia un comportamento.
1: Ok.
0: Ha una firma vibrazionale diversa. Beh, già questo
1: è tantissimo,
0: dovrebbe far saltare sulla sedia molti ricercatori.
1: Anche perché più in fondo vado e più forse riesco anche ad interpretare i comportamenti cellulari.
0: E infatti abbiamo cominciato anche a capire questo.
1: Vedi un po'? Sapevo che saresti arrivato alla sorpresa.
0: Perché Carlo Ventura parla di 432 Hz.
1: Sì.
0: Va bene? Non parla di altre frequenze.
1: No,
0: parla
1: certo.
0: di 432 Hz. Che succede? Succede che, a mio avviso, esiste un'altra domanda molto affascinante, che è una domanda scientifica aperta e che mi dice che rapporto c'è tra vibrazione, suono e comportamento biologico a sto punto, no? C'è una vibrazione, bene, questa vibrazione può essere tutto. Può essere luce, può essere colore, può essere radiofrequenza, può essere quello che vuoi,
1: sì.
0: no? Ma il suono che arriva al nostro orecchio come organo vestibolare e contemporaneamente arriva a ogni nostro più piccolo recettore del corpo, abbiamo visto che crea delle sfumature, dei cambiamenti, delle firme a livello cellulare. Questa è già scienza provata.
1: Sì, già testata. Quindi passa come informazione scientifica.
0: E quindi
1: senza H.
0: Partiamo da qua a sto punto, no? Partiamo da qua.
1: Prima di partire, Giordano,
0: sì.
1: ti va che ci riequilibriamo a 432 Hz con un bel brano
0: Dai.
1: Che può portarci ad una condizione di maggior presenza e maggior ascolto?
0: Va bene, allora proviamo una cosa di questo tipo.
1: Mezza nuova? Dai,
0: mezza
1: facci
0: nuova.
1: Ascoltare qualcosa
0: mezza
1: di mezzo nuovo.

0: Rientriamo.
1: Rientriamo in tutti i sensi, Giordano, sia in radio sia che riapro gli occhi, perché effettivamente ha prodotto un certo tipo di rilassamento. Sarò arrivata agli 8 Hz, probabile. anche 6.
0: Anch'io. Adesso mi riprendo perché devo riprendere il discorso.
1: Bene, dai. Eravamo arrivati alla scientificità del comportamento di queste cellule.
0: Ma oggi vorrei che parlassimo, Martina ed io, un po' delle varie frequenze, no? Quindi 432 Hz, ne parliamo sempre, diremo anche oggi due cose, però non abbiamo mai parlato magari dei 528 Hz.
1: È abbastanza famosina, quella del 528.
0: O come frequenza, oppure come le frequenze del solfeggio, per esempio, anche queste sono usate da diverse persone. Non le uso io particolarmente, Martina lo sa, perché sia i 528 Hz che le frequenze del solfeggio ho trovato che non abbiano tutti questi riscontri. Male non fanno, però non le trovo come che possano essere annoverate tra le frequenze,
1: diciamo,
0: di
1: tutti,
0: guarigione.
1: Esatto, tra tutti i test che abbiamo fatto, quelle che ci danno maggior soddisfazioni sono quelle insomma che stiamo utilizzando, e sono già tantissime, quindi non ci riduciamo.
0: Beh, vi dirò però che
1: un 128 Hz,
0: prima di dare questo mio parere, mi sono interfacciato con dei miei colleghi, vari colleghi, e abbiamo visto, posso anche fare i nomi, perché con Riccardo Tristano Tuis, con Emiliano Toso,
1: anche un bel libro.
0: Sì, abbiamo visto che meglio usare 432 in generale, ok? Però siccome molti trovano beneficio anche da queste frequenze, io ve le ricordo,
1: certo,
0: anche questo. Perché
1: intanto saluto Giordano Gianluca da Mestrino.
0: Gianluca, ciao.
1: Possiamo dire anche Gianluca 1 perché c'è il Gian davanti. Ciao carissimo Giordano e mitica Martina, un abbraccio da Gianluca da Mestrino. Ma grazie a te, Gianluca.
0: Un abbraccio a te, Gianluca.
1: E ti arrivi il nostro abbraccio.
0: E poi Diego.
1: Diego,
0: il micetto dice: si è avvicinato volentieri alle vostre buone vibrazioni. Ora anche voi, come me, avete tre
1: gatti.
0: Dai,
1: anche tu, Diego, sei a tre.
0: Dai, la mamma si chiama Stella.
1: Addirittura,
0: come
1: avrei chiamato io Paco se fossi stato femminuccia?
0: Ricky e Zata.
1: Zata Bianca.
0: No, secondo me è
1: Satta.
0: Ha messo la Z
1: Sata,
0: al
1: Vernati,
0: tipo Vernati.
1: Ma chi lo sa, facci sapere, Diego.
0: Forse perché devi scrivere con la X, se
1: Zata,
0: vuoi
1: Zata,
0: Sata,
1: dici che sia Sata,
0: Sata
1: come le
0: Bianca,
1: zampe?
0: Perché la Sata è la zampa in dialetto, no?
1: Ah, ok, dai, magari Zata proprio si chiama, Ricchi e Zata, ok.
0: Orzata magari, Ricchi e Zata.
1: Sì.
0: Orzata.
1: E poi c'è un bel cuore, un fiorellino rosa e una bella faccina sorridente.
0: Oh.
1: Quindi quota 3 anche te, Diego, mamma
0: 3,
1: mia.
0: 3.
1: Eravamo arrivati a quota 5 ormai, però
0: 5.
1: Insomma poi sono mancati alcuni vecchiotti, per cui sono stati sostituiti dai giovincelli.
0: Adesso siamo tornati a quota 3.
1: In Trentino Zampa.
0: Ah,
1: è vero.
0: Ah, Sata è roba cavarzelana.
1: Zata è in Trentino.
0: Zata è in Trentino.
1: Come un po' i rodigini, no? Che dicono
0: Zata col T.
1: Sì.
0: A Rovigo è Azzaresa.
1: ma scusa, che oggi come si dice?
0: Non lo so, mi hai colto in
1: fondo. No, ti ho colto. Proprio tu, madrelingua, Chioggiotto. Chissà se c'è Faustino.
0: Ma Andrea Doria è il mio maestro.
1: Esatto, chissà se Faustino in linea che te lo chiede. Bene.
0: Sì, in Trentino, Zata è la zampa. Zata. Come da noi a Cavarzelo.
1: Infatti, bravo.
0: Diego.
1: Un bacio ai tuoi tre pelosi. Ai tuoi tre Mao.
0: Bene, ma parleremo anche di risonanza di Schumann.
1: Sì, quella che un po' vibra in questo periodo.
0: Sta vibrando. Parleremo
1: pulsando
0: delle onde cerebrali, parleremo dei battiti binaurali, parleremo dei 40 Hz che hanno a che fare con la con l'Alzheimer.
1: Vedi che l'ho sentita anch'io questa.
0: Esatto.
1: Dai, comincio da qualcosa.
0: Delle campane tibetane, parleremo dei diapason, della vibrazione corporea, della musicoterapia, delle cellule.
1: Aiuto, abbiamo un'ora e un quarto, sì e no, dai.
0: No, martedì prossimo vado avanti.
1: Ah, ok,
0: dai,
1: va bene.
0: Parto e
1: partiamo.
0: Poi vedo dove arrivo.
1: Bene,
0: di solito
1: dai.
0: Mi
1: allora,
0: vivo il presente.
1: Allora, parti dalle cose che mi incuriosiscono maggiormente.
0: Cominciamo dalla parola più importante.
1: Vibrazione.
0: Brava. O
1: l'ho detta giusta?
0: Sì.
1: Bene.
0: Frequenza. Quando diciamo frequenza, spesso immaginiamo immediatamente i numeri, no? A che frequenza? 94 MHz, e c'è Radio Gamma 5. Bene, e noi musicisti, noi operatori della terapia vibrazionale, quando ci dicono frequenza, anche chi, ci sono tanti non musicisti tra gli operatori vibrazionali, quindi hanno una conoscenza della terapia ma non hanno una conoscenza magari una base, della musica, delle frequenze, però anche a loro viene in mente il 432, il 528, 7,83 che è la frequenza di risonanza di Schumann, i 40 Hz. Ma cosa rappresenta realmente quel numero? La frequenza indica quante volte un fenomeno periodico si ripete nell'unità di tempo, che nella nostra situazione attuale da terrestri è il secondo.
1: Ok.
0: E l'unità di misura della frequenza quindi è l'hertz, che significa numero di oscillazioni per ogni secondo.
1: Oh, adesso l'hai chiarito, meno male.
0: 10 Hz significa 10 oscillazioni al secondo.
1: Cioè, oscilla 10 volte.
0: Sì, quando tu emetti un suono fai vibrare l'aria. Sì. L'aria, che è composta di particelle, comincia a creare una rarefazione e una condensazione.
1: È come un'onda, Giordano.
0: Come un'onda, come quando butti un sassolino nello stagno, che vedi che ci sono dei cerchietti, e tra un cerchietto e l'altro sembra che ci sia della quiete, no? Sono tutte le ondine che il sasso fa. La stessa cosa, dove c'è la quiete è la rarefazione, dove invece si stringe l'ondina è la condensazione.
1: Adesso è tutto chiaro.
0: È più chiaro?
1: Ma la differenza... mio insegnante di musica al conservatorio me l'ha spiegata così.
0: Io ho dovuto, facendo 10 anni di insegnamento, cercare di spiegare le robe in modo semplice.
1: Meno da nerd possibile.
0: L'unica differenza con lo stagno è che noi non buttiamo in una superficie quest'onda, quindi non facciamo dei cerchi, ma facciamo
1: lanciamo
0: delle sfere.
1: Ok.
0: Meglio ancora per i più nerd di me,
1: dettagliati,
0: dei geoidi, perché la parte davanti, cioè dove noi emettiamo, è un po' più potente della parte laterale retrostante.
1: Se mi sposto dietro di te ti sento meno.
0: Quindi il suono, bravissima, la rarefazione, la condensazione non crea delle sfere perfette, ma crea dei geoidi.
1: Mi piace il geoide.
0: Anche la Terra
1: Bello.
0: È un geoide,
1: infatti ci stavo pensando, guarda, è tutto a forma di Terra poi alla fine.
0: È
1: a
0: vero.
1: Meno che non sia piatta, perché qua ci sono scuole di pensiero che bisogna rispettare.
0: Tutto rispettiamo.
1: Non sei un no terra piattista?
0: No,
1: come ti
0: io sono un no niente.
1: Un no niente.
0: Io sono un free tutto.
1: Un free tutto.
0: Ognuno faccia quello che desidera.
1: Non freaks, ma free tutto, va benissimo. Voi siete free tutto, ragazzi, di Radio Gamma. 334-7102-672, lo ricordo perché qualcuno ci ha chiesto
0: ma uno deve avere la mano
1: allora lo ripeto,
0: ragno.
1: 334-7102-672 per mettervi in comunicazione con noi.
0: Accidenti.
1: Accidentaccio, questa mente gemellare, che è veloce.
0: Allora, se hai capito tutto, 100 Hz, cosa vuol dire?
1: Che oscilla 100 volte al secondo.
0: Brava, e 432 Hz, la nostra frequenza, cosa vuol dire?
1: Che vibra, che oscilla 432 volte al secondo.
0: E cos'è che oscilla 432 volte al secondo in musica? La nota?
1: La.
0: La. Ci siamo?
1: Ci siamo.
0: Abbiamo capito. Quindi 432 Hz non è tutta la cordatura, se noi diciamo solo quel numero. Dobbiamo dire uno strumento è accordato con il La a 432 Hz, in modo da far capire al musicista, che lo sa il musicista chiaramente, che quando accorda il La a 432 Hz, per proporzioni pitagoriche perfette,
1: quindi quasi una conseguenza,
0: le altre note dovranno conseguentemente avere una frequenza di riferimento che è relativa al 432.
1: Ok, quindi scenderò nelle note più basse, quindi La prima della il Sol, prima del Sol il Fa, e scende la frequenza, mentre se vado sopra La aumenta la frequenza, è più alta.
0: Per i più curiosi, quando un La è a 432, un Do è a 256 Hz, un Re è a 288 Hz, un Mi è a 324 Hz, un Fa è a 342 Hz, un Sol è a 384 Hz e il La è a 432.
1: Perfetto,
0: va bene?
1: Ci siamo.
0: Ci siamo? Bene, bene. Allora, altra cosa importante. Quando mi viene chiesto, ma allora il rock and roll è a 432 e la musica invece classica è a 440? E no, non c'entra il tipo di musica. Non è che se suono il rock and roll sono a 4,40, se suono la musica leggera, qualsiasi tipo di musica può essere suonata a 4,40, a 4,32 o a quello che
1: quindi
0: decidete
1: anche
0: voi.
1: Anche il metal più spinto può essere a 4,32.
0: Basta accordare tutti gli strumentisti che suonano metal a 4,32.
1: Quindi
0: mi sono spiegato bene
1: adesso?
0: Quindi anche
1: un'orchestra classica, uno dice mamma mia che musica celestiale, ma a 4,40
0: purtroppo sì.
1: Okay.
0: Però c'è qualcosa di fondamentale da comprendere ancora. Una frequenza da sola non racconta tutto. Dobbiamo conoscere l'ampiezza, dobbiamo conoscere la forma d'onda, la durata, il mezzo attraverso il quale la vibrazione viene trasmessa. Soprattutto dobbiamo anche sapere chi o che cosa sta ricevendo quella vibrazione. Perché una vibrazione sonora, parlo, nell'aria, non è la stessa cosa della stessa vibrazione applicata in un corpo umano.
1: Ok.
0: O in un binario di una ferrovia. O in una piscina sott'acqua.
1: Certo.
0: Ok, perché una vibrazione cambia soprattutto la sua velocità, anche la timbrica, anche altre cose, ma la velocità di percorrenza di quella vibrazione in un metallo, per esempio, è molto più veloce della stessa vibrazione che deve viaggiare nell'aria.
1: Sì.
0: Va bene? E questo ci fa capire tante cose.
1: Mamma
0: Pensate
1: mia.
0: A un diapaso. Se lo avvicino all'orecchio ho un'esperienza, ma lo stesso diapaso se lo applico su un osso,
1: magari anche
0: un'altra.
1: Quello dietro all'orecchio, no?
0: Magari sul mastoide,
1: esatto, si sente in maniera proprio differente.
0: È completamente diversa l'esperienza sonora che si fa. Anche l'ultrasuono, per esempio, che è utilizzato in medicina, è un'altra roba ancora, perché l'ultrasuono viaggia lo stesso nell'aria, ma il nostro organo vestibolare non lo riesce a sentire.
1: Eh sì, perché noi sentiamo più o meno, Giordano,
0: fino
1: dai,
0: ai 20.000 Hz.
1: Ma un orecchio proprio sanissimo, più o meno dai 20, quando siamo nelle frequenze basse, 20 Hz, 20.000 Hz più o meno.
0: Esatto, dai 20 ai 20.000 Hz, o come si può dire, invece di dire 1.000 metri puoi dire un chilometro.
1: Eh sì, certo.
0: Quindi 20.000 Hz puoi dire 20 kHz.
1: Ma senti Giordano, io ho una curiosità prima della pausa pubblicitaria. Ma io ho pensato, ma scusami, questi grandi pianeti del sistema solare girando faranno un casino colossale, no? Cioè faranno rumore girando sti pianeti, no? Ma come mai noi non sentiamo il suono dei pianeti? Cioè ci stordirebbe quel suono se fosse udibile?
0: Guarda, il suono dei pianeti è che non lo sentiamo con le orecchie, e tu lo sai bene perché la tua domanda
1: è birichina, dai.
0: Però vuoi che io risponda agli ascoltatori?
1: Esatto, perché la domanda poi è arrivata in altri, altri contesti.
0: Guarda, il movimento che fanno i pianeti, e questo non lo dice Giordano, ma lo diceva il buon Pitagora, per esempio, che aveva studiato anni in Egitto, dove la conoscenza era vastissima.
1: Esatto.
0: E Pitagora ci diceva che c'è la musica delle sfere.
1: Mamma
0: e la musica
1: mia.
0: Delle sfere intendeva proprio la musica di questi pianeti, di questi corpi celesti che ruotando
1: cantano. Secondo me,
0: vi ricordate quelle palline che avevamo da piccoli che facevamo girare, attaccate una corda, le facevamo roteare, facevano quei suoni. Bene, se la pallina è un pianeta,
1: suona.
0: Quel suono lo produce.
1: Mamma mia,
0: chiaramente
1: la melodia dell'universo.
0: La velocità di quel pianeta relativamente alla stella su cui sta facendo la sua rotazione cambia in base al numero di oscillazioni che farà.
1: Che meraviglia, però Giordano, riuscissimo a tradurli. Però poi vi diamo
0: io
1: una bella notizia perché ti sei riuscito. Allora leggo soltanto una cosa veloce, Giordano. Intanto Diego da Trento è free tutto, quindi grazie per averci informati e aggiornati. E poi però non siamo aggiornati, Giordano, perché dice Sisto, da piatta la Terra è diventata conica, non siete aggiornati ragazzi, in pratica sarebbe un disco e la presenza conica è dovuta da enormi ghiacciai che modificano il disco. Non sto scherzando, c'è effettivamente chi porta avanti questo pensiero.
0: Ma piacerebbe anche
1: ma
0: a me
1: meno male,
0: un pensiero
1: Sisto,
0: così.
1: Dai.
0: Cioè, provo a immaginare. Hai detto conica e con ghiacciai, un bel gelatone
1: un
0: mi viene
1: gelato,
0: in mente.
1: No Giordano,
0: ci sto.
1: Sì, ma questo si mangia anche la terra, aiuto.
0: Io mi mangio, se la terra è un cono al cioccolato col ghiaccio,
1: ma no, il cioccolato
0: mi faccio mettere anche un po' di panna sopra, ma magno tutto.
1: Ma meno male, Sisto, che ce l'hai detto, perché questo proprio non era un aggiornamento che avevo nel file della mia testa,
0: grande,
1: della mia
0: grande,
1: testolina.
0: Grande.
1: Bene, bene, allora,
0: aspetta,
1: a fra pochissimo,
0: c'è...
1: no, nessuno,
0: niente.
1: Ciao.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
4: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
5: Chris Mara.
6: Ritrovo ore 10 presso rifugio alpino Casa Ballorc.
7: Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
3: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Ballorc.
8: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
9: Tosa ben così.
4: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero le navi incantate.
9: È nostro Leon.
6: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
9: Per info e prenotazioni
10: 3
11: 2 9
10: 0 0
11: 3
10: 8
11: 9
3: 8
12: 8
8: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Ballorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349-09-46-001.
3: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con
12: Chris Mara.
0: E rientriamo in diretta dopo la pubblicità.
1: Sì, e vi do qualche altro consiglio di Radio Gamma 5, sempre molto interessanti. Innanzitutto da quest'anno è possibile versare il 5 per 1000. È uno strumento totalmente gratuito, non comporta nessun costo, perché tanto il 5 per 1000 lo versiamo, ma in questo caso possiamo versarlo per la radio. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, di importanza solare, e è radiofonico amore che ci lega, quindi si resiste insieme. Per la dichiarazione dei redditi i numeri da mettersi nero su bianco sono questi: 0159809088. E un grazie a tutti da Radio Gamma 5. Se il 5 per 1000 l'avete già destinato, è possibile sostenere la radio con un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 o tramite bonifico alla banca di credito cooperativo di Campodarsego. Anche qui l'IBAN è lunghissimo, ma lo troviamo nel sito di Radio Gamma 5. O eventualmente se passate da queste parti portando il contributo qui proprio presso la sede della radio agli incaricati preposti. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio e la cooperativa ringrazia quanti concorrono in più forme a dar continuità alla vita di questa grande famiglia. E poi domenica 27 settembre, l'abbiamo appena sentita anche nei messaggi pubblicitari, nel sospiro della foresta del Cansiglio, che bello, con Chris Mara, torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara. Ritrovo alle ore 10 presso il rifugio alpino Casa Ballorc, poi iniziano le escursioni, si pranza alle 13 al sacco presso la casa Ballorc e nel primo pomeriggio c'è Pietro Biasucci, quindi monaco, Shaolin e maestro che insegnerà respirazione Qigong per la salute e il riequilibrio. E poi la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le navi incantate di Danilo Leo Lazzarini. Per prenotare 329-003-8988. E per chi desidera pranzare, fa anche una telefonata franca al 349-09-46001. Radio Gamma 5 come sempre non dimentica, infatti l'11 ottobre ripercorriamo insieme le tappe della tragedia del Vajont, genocidio di poveri. Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere. Anche qui ci saranno diverse attività, si arriva al fianco della diga per raccontare le tappe della tragedia. Alle 13 si pranza tutti insieme di fronte alla falesia di Erto, organizzato dalle spose della radio, il tutto sempre ad offerta libera, però si ringrazia chi porterà un dolce da condividere. Al 329-003-8988 per tutte le informazioni e le prenotazioni. Vediamo Giordano. C'è anche l'energia che non ti aspetti, sabato 10 ottobre dalle 17 alle 19.30, un'occasione per conoscere da vicino Oxy, una tecnologia innovativa in grado di estrarre corrente elettrica dall'acqua esposta all'onnipresente radiazione infrarossa. Questo è con Roberto Germano, che è il cofondatore di Oxy, presso Casa Insieme in via Braghettone 20 a Tiene. Per prenotare il 333-238-2403. Che c'è anche Giordano? Mi sembra di aver detto praticamente tutto. Sì, benissimo. Continuiamo un po'.
0: Bene, allora intanto salutiamo Andrea Sceriffo.
1: Ciao Andrea, ciao.
0: Andrea Sceriffo, scusami, ero distratto perché stavo spegnendo la musica.
1: Lo so che hai 1500
0: mi sembra di essere un polipo,
1: sì,
0: mani
1: so,
0: dappertutto.
1: Lo so, mi hai messo anche una mano sulla coscia prima.
0: Devo dirlo. Vedi, una mano mi avanza sempre per quello. Andrea Sceriffo dice...
1: Ma quanti ne hai, Andrea?
0: Emi, biscotto, Romeo, Tabata, mordiccio e per finire la piccola Minù. Sono i miei simpatici pelosetti paffuti in ordine di età.
1: Mamma mia, che
0: buongiorno,
1: bello.
0: Buongiorno ragazzi, un struccone
1: anche a te Andrea. Caro Andrea. Che
0: Diego
1: bello.
0: Dice nessuna posizione,
1: ecco,
0: giustamente.
1: Ecco, il free tutto,
0: tutto free,
1: chissà, siamo un po' tutti free, mi sa qua, Bello, bello.
0: Che bello, che bello.
1: Mi piace.
0: Allora.
1: Libertà.
0: Libertà, ti ricordi?
1: Vero.
0: Era Wallace,
1: Libertà.
0: Mel Gibson lo interpretava,
1: Gibson,
0: no?
1: Vero, mamma mia, che bel film, è vero,
0: Libertà.
1: Verissimo. La gridata con tutto se stesso.
0: Finché lo stavano uccidendo,
1: con
0: lo stavano torturando,
1: d'anima.
0: E ha detto dillo, di pietà, e lui ha detto libertà, e lì è stata,
1: mamma mia,
0: da pianto, da lacrime.
1: Giordano Bruno avrà detto la stessa cosa quando è stato,
0: mi sa di sì, quando l'hanno bruciacchiato.
1: Non è la stessa cosa per Leonardo da Vinci, diciamo.
0: No. E neanche per Giordano Sandro.
1: E neanche
0: speriamo.
1: Per Giordano Sandro. Vale, dai, non ti sbilanciare più di tanto. Vediamo se sei ustionato da qualche parte.
0: No, per adesso
1: non
0: tutto
1: ti hanno
0: bene.
1: Ancora bruciacchiato.
0: Va tutto bene.
1: Nessun pelo.
0: Sto nell'ombra.
1: Allora.
0: Dai, andiamo avanti.
1: Andiamo avanti. E stavamo dicendo, appunto.
0: Stavamo
1: di
0: dicendo.
1: Vibrazione, stiamo
0: esatto.
1: Parlando di vibrazione. Giordano ci ha elencato alcune frequenze che possono procurare benefici, come il 432 Hz. Noi personalmente non le stiamo utilizzando, però sono molto famose, quindi sono anche piuttosto riconosciute anche nel mondo del web, perché poi se si cerca in internet 528 Hz si trova veramente una marea di roba. Da nostra esperienza preferiamo altro tipo di vibrazioni e di frequenze, ma perché c'è tutta una nostra, nostro studio dietro che ci dà, insomma, man forte, come si suol dire. Poi Giordano mi ha incuriosito molto con il suono dei pianeti, perché mi ha raccontato e ci ha raccontato che se noi sentissimo cantare i pianeti udiremmo anche questa armonia delle sfere, così raccontata in maniera romantica, filosofica, dal buon, chi era, Platone o Socrate, Giordano?
0: Tutti quanti,
1: tutti quanti.
0: Hanno parlato tutti.
1: Musica delle sfere, sì.
0: Però musica delle sfere, il primo è stato Pitagora.
1: Il
0: primo
1: Pitagora. Poi
0: ne ha parlato tutti,
1: sì.
0: Addirittura fino a Keplero.
1: Infatti,
0: Keplero ci ha fatto le sue tre leggi, quelle che abbiamo studiato a scuola. Le tre leggi di Keplero hanno a che fare proprio con tutti gli studi della massa, dei pianeti, della distanza dal Sole, tutta roba che...
1: Quindi quando traslocheremo, Giordano, diciamo così, la sentiremo la musica dei pianeti, il suono delle sfere?
0: Io sicuramente sì, gli altri non lo so.
1: Ma che bello stronzo che sei! Non si dice, non è radiofonica,
0: no,
1: come
0: non
1: parola.
0: Si dice. Vabbè, sai che può essere multata.
1: Va bene, dai, allora fammi il beep sopra, ma che bello,
0: beep.
1: Bene, bene.
0: No,
1: allora,
0: no, la sentiremo,
1: avanti.
0: La sentiremo. Sentiremo tante di quelle cose, non solo, vedremo tante di quelle cose.
1: Metti che, come dice Sisto, la Terra è conica.
0: Vedremo anche
1: la cioccolata
0: sopra.
1: Infatti ci ha detto prima Giordano che se fosse conica
0: se la papperebbe. Però bisogna dire che effettivamente si vedranno cose mai viste, colori mai visti, suoni mai sentiti.
1: Questo è vero.
0: E quindi io sono...
1: Qualcuno di ritorno dal di là ce l'ha anche detto.
0: Ce l'hanno detto, ma molte esperienze che abbiamo vissuto anche con regressioni, eccetera, ci hanno detto tante di queste cose.
1: Ne faremo una trasmissione.
0: Sarebbe bello un giorno parlarne, ma sono anche molte sono personali, però se parliamo tra di noi qui,
1: tra di noi, solo tra di noi,
0: 5,
1: dai, solo tra di noi,
0: dire,
1: siamo
0: no?
1: in due, non c'è nessun altro dall'altra parte visibile.
0: Esatto.
1: Mi è incuriosito con la risonanza di Schumann, ci arrivi oggi?
0: Ci arrivo, non lo so se ci arrivo oggi,
1: dai,
0: però
1: dai, ti prego.
0: Intanto proviamo per un momento a fare un piccolo esperimento mentale.
1: Facciamo.
0: Allora, immaginiamo di essere seduti. Sto parlando di immaginazione,
1: immaginazione.
0: Quindi o chi visualizza, chi immagina, di essere seduto tranquillamente.
1: Io sono seduta.
0: Di inspirare, di espirare, ascoltate il vostro corpo che inspira, che espira. Allora, se osserviamo il nostro corpo in questo momento e lo osserviamo non come qualcosa di statico, ma come un insieme di ritmi, provate a scoprire immediatamente quante oscillazioni sentite. Siamo pieni di oscillazioni. Qualcuno mi potrebbe dire: no, ma io non sapevo, vi aiuto. Il cuore, lo ascoltate il vostro cuore?
1: Io lo sento.
0: Il respiro, lo potete sentire?
1: Io lo sento anche questo.
0: Bene.
1: Sì, certo.
0: L'attività muscolare, quando o parlate o respirate o muovete un dito,
1: lo possiamo sentire.
0: Sentite.
1: Certo.
0: Potete sentire la vostra voce se mi rispondete, se parlate, se comunichiamo. Vero? Potete sentire anche il vostro sistema nervoso.
1: Ma dici, Giordano, vibra quello quasi?
0: Se andate a vedere una delle ultime pillole che ho fatto il mio canale YouTube, ci sono delle pillole di musica di guarigione, di suono di guarigione. Ho fatto proprio la spiegazione, che adesso qui magari non ho tempo di fare, di quando riusciamo a sentire il nostro sistema nervoso.
1: È vero che me la sono sentita, sì, ma tra l'altro sono pillole che durano pochissimo,
0: sono facilissime da ascoltare.
1: Sì.
0: Le ho fatte apposta proprio perché,
1: non
0: tutti hanno voglia di stare lì un'ora a ascoltarsi una conferenza. Quindi
1: è una sintesissima.
0: Sì, proprio sintesi. Penso, siccome sono tanti anni che studiamo queste cose, penso sia anche un dovere comunicarle e comunicarle nel modo più semplice possibile. Ecco,
1: come dono.
0: YouTube è gratis, sono piccole pilloline di benessere, ve le andate a guardare.
1: Sandalo Giordano,
0: aiutano.
1: È giusto? Giordano Sandalo?
0: Giordano Sandalo 432.
1: Ah,
0: è tutto gratis, centinaia di video. Gli ultimi
1: magari
0: però
1: lo postiamo sul canale Telegram, ne ho già postate 5.
0: Ne postate, mi sa, alcune.
1: Mi tocca la sesta adesso sul canale Telegram Frequenze che curano. Se qualcuno di voi fosse all'ascolto e non fosse iscritto, trovo un sacco di musica del benessere e anche mini conferenze.
0: Sì.
1: Bellezza.
0: Tanta roba, anche musiche da ascoltare gratis.
1: Vero?
0: Allora. Siamo arrivati a comprendere che noi potremmo riuscire anche ad ascoltare il nostro sistema nervoso addirittura. Ma addirittura, se si fanno delle meditazioni profonde, nella mindfulness per esempio si riesce ad andare molto in profondità, possiamo addirittura ascoltare e sentire il movimento dei nostri organi, non solo del cuore, il movimento dei nostri organi, sentire l'intestino, sentire la milza. È un'attività chiaramente che ha bisogno
1: di allenamento,
0: giusto, di molto allenamento, però questo si può fare, ve lo assicuro, perché noi lo facciamo.
1: Che bella connessione però che si crea, bellissima.
0: Con il vostro corpo, parlare con il vostro corpo e comunicargli che voi lo state pensando, lo state ascoltando.
1: Beh,
0: e vi state mettendo
1: morire
0: al servizio di quell'organo, quell'organo risponde.
1: No,
0: e ci sono
1: bellissimo.
0: Delle autoguarigioni che possono sembrare miracoli, e miracoli non sono. Sono quella cosa che vi dicevo all'inizio di questa trasmissione: possiamo dialogare con il nostro corpo.
1: Infatti è per questo che lo chiamo Tempio Sacro, Giordano, proprio perché ha sacralità in sé.
0: Facciamo un altro passo in avanti. Pensiamo in generale alla musica. Provate a immaginare una musica senza ritmo. Quindi non la solita musica con la batteria,
1: certo,
0: anni 80,
1: solo una
0: discoteca,
1: melodia, diciamo, senza...
0: Una melodia che corre, che viaggia.
1: Sì.
0: Perché ci appare così diversa da quella che ha un ritmo? Perché il cervello non ascolta solo le frequenze, ascolta tutto. Le relazioni che ci sono tra di loro.
1: Ah, è vero.
0: Una che arriva prima, una che arriva dopo, una che rallenta. Un rallentando fatto con una determinata intenzione provoca una reazione emotiva. Un crescendo di un'orchestra, provate a immaginarla
1: con la voce, bravo.
0: L'ho fatto anche con la voce, l'ho fatta sentire proprio. Questo crescendo dell'orchestra, specialmente se magari è una colonna sonora di un film, quanta potenza dà a quell'immagine, a quell'azione del film. Quindi il nostro cervello ascolta la frequenza, sì, le relazioni che sono gli intervalli nella musica, i rapporti, ascolta le variazioni di tonalità, ascolta il ritmo, ascolta l'intensità,
1: certo,
0: ascolta l'armonia, cioè tutto quello che viene costruito sotto a quel cantante che fa la melodia. Ascolta anche le aspettative e le sorprese. Lo immaginavi?
1: Aspettative e sorprese.
0: E queste sono date dal respiro. Ve ne parlavo all'inizio della trasmissione. Un buon respiro mi permette di
1: anticipare,
0: comunicare,
1: certo,
0: di anticipare. Un respiro molto pesante vi fa capire
1: che spavento quasi.
0: Non vi sto dicendo con una carezza
1: ti voglio bene,
0: ma che bello che sei, ti voglio bene, ma sto facendo qualcosa di più forte, no? In base al mio respiro, perché il respiro è la batteria, è la carica che io do a ciò che andrò poi ad eseguire con la voce. Quindi anche l'aspettativa, dicevo, la sorpresa, perché quel respiro mi darà quell'aspettativa che mi permette di comunicare. Pensate ai silenzi di Celentano, vi ricordate? Le pause
1: Mamma
0: di Adriano
1: mia,
0: Celentano,
1: sì.
0: Quanto dense diventavano poi, anche se diceva una cavolata, diventava potente,
1: sì,
0: quella cavolata,
1: sì.
0: Perché
1: proprio
0: l'aveva caricata dell'aspettativa, della sorpresa.
1: Sì.
0: E soprattutto poi il cervello cosa fa? Visto tutta sta roba che vi ho detto in anticipo,

0: sonoro, frequenza, ritmo, timbro, intensità, durata, silenzi. E anche quello che accade da tutto questo insieme, che è il significato emotivo che io vado a dare nel momento in cui uso la mia intenzione attraverso
1: certo,
0: tutto
1: hai detto
0: questo,
1: la parola
0: questo
1: magica,
0: suono.
1: L'intento, no? L'intenzione.
0: L'intenzione, l'intento. Una voce che ci rassicura. Quando noi parlavamo con il nostro micetto
1: sì,
0: l'altra sera, che era impaurito, spaventato, stava morendo là da solo, senza la mamma, fame, aveva paura, rovi che lo pungevano, era pieno di paura, terrorizzato. La voce che io e Martina abbiamo utilizzato era una voce che lo ha rassicurato,
1: sì.
0: E non era un insieme di frequenze, è una voce che adesso lui riconosce, è una relazione, è una memoria.
1: Vero.
0: Quando io vado a salutarlo appena arrivo a casa usando quel tipo di vocalità, lui fa una corsa
1: ritorna,
0: pazzesca,
1: sì.
0: E mi salta in braccio, un gatto praticamente preso
1: selvaggio.
0: Selvaggio, diciamo, no? Era un gatto selvaggio che adesso mi viene in
1: si
0: braccio il giorno dopo,
1: il giorno dopo,
0: perché si è creata una relazione, una memoria, si è creata una emozione e soprattutto si è creata una sicurezza per
1: sì.
0: Entrambe.
1: È stata la melodia della voce, la qualità del suono, le pause, la lentezza, la profondità, il timbro. Noi la utilizziamo in maniera naturale perché arrivando da tanti anni di studio al conservatorio,
0: sì.
1: Ma anche
0: è più
1: da
0: olistico,
1: tanti anni di studio
0: perché
1: sull'uso
0: molti
1: della
0: miei
1: voce.
0: Colleghi queste cose purtroppo non le sanno, non le usano,
1: no, certo,
0: usano la musica per come è stata insegnata al conservatorio,
1: sì.
0: Come magari il medico
1: usa soltanto
0: le pastiglie in base a quello che gli ha insegnato
1: certo,
0: la Big Pharma all'università,
1: certo.
0: E quindi bisognerebbe aprire un pochino, e questo sta accadendo, siamo tutti
1: molto
0: felici. Allora io volevo, se ce l'avevi lì vicino o se lo trovi,
1: sì.
0: Appena puoi, un altro tuo racconto.
1: Allora, vediamo di farcela, Giordano.
0: Se ce l'hai
1: perché,
0: pronto,
1: ce l'avevo
0: intanto,
1: pronto.
0: Saluto Diego che dice: gli antichi maestri di meditazione Vipassana riuscivano a sentire e vedere le cellule senza il microscopio. Certamente. Vipassana, tra l'altro, è un tipo di meditazione che si accosta molto alla mindfulness.
1: Molto, moltissimo. Sì, perché parla comunque di presenza. In Vipassana puoi anche camminare, non è necessario mettersi in una asana yoga particolare per poter dire sto meditando. Anche mentre sono al supermercato posso essere in Vipassana, è una piena presenza a
0: esatto.
1: Se stessi.
0: Bellissima la meditazione di Vipassana,
1: sì.
0: Molto bella. Grazie Diego. Allora, questa non l'ho capita, però magari me la rispieghi.
1: Perché te la spiego,
0: no?
1: Io.
0: Spiegamela
1: praticamente
0: tu.
1: Prima abbiamo parlato del suono dei pianeti, ti ho chiesto ma come suonano i pianeti, Giordano? Effettivamente qualcuno, anzi uno 008 finale, dice l'urlo di pianeti contro le infamie terrestri, lo sapevate?
0: Ah.
1: Beh, immagino che qualche pianeta stia urlando in relazione a come trattiamo la nostra Terra, la nostra madre.
0: Magari
1: Egea.
0: La Terra che sta già urlando, poveretta. No?
1: Può darsi che stia urlando più la Terra che altri pianeti, perché poi sai, io sono dell'idea che tutto abbia un ordine preciso, non che non esista il caos, ma che ci sia un Tao che governa su tutte le cose, no? Che ci sia un equilibrio, siamo destinati verso un'armonia, ma poi tutto è ciclico, Giordano, parlavo
0: certo.
1: Dei cicli del suono prima, o si può parlare anche dei cicli Puffin per esempio.
0: Sì.
1: Però ecco, la cosa importante è non mortificarci per quello che sta accadendo, ma prendere sempre più coscienza che quel puntino nero comunque è immerso in una parte luminosa e viceversa. Quindi io davvero ho la sensazione e anche la speranza e la fiducia che stiamo procedendo verso un tempo più ordinato.
0: E siamo già in due a
1: pensarlo. Siamo già in due, beh, dai, con te che mi dai una mano, una pacca sulla spalla, sono in una buona compagnia.
0: Molto bene, allora io saluto Davide 625, il poeta pazzo, che dice: buondì geprogiferi dell'anima.
1: Geprogiferi.

0: geprogiferi dell'anima. La tinitina che sciorina lisciolina con al guanto un gran sandalo. Componiere che frulla una Lady Crepi tutta miulla. Davide il 625, il poeta pazzo, grande, bravissimo, bravissimo. Allora, che dici? Lo troviamo
1: che
0: una
1: dico?
0: Cosina
1: guarda,
0: da leggere?
1: Guarda,
0: o vado avanti?
1: Sto arrivando. Ci sto arrivando. E sono arrivata, eccomi qua. Dai, accompagnami, Giordano.
0: Aspetta che te ne prendo.
1: Allora,
0: una
1: all'ascolto,
0: bellina,
1: però ci sarà qualcuno che si sente con il cuore spezzato?
0: Non lo so.
1: Non lo sai?
0: Ma
1: secondo
0: no,
1: me c'è sempre
0: bene
1: da qualche parte. Sentiamo un po', dai. Lo rivolgo a loro.

Mi hai spezzato il cuore. Ma no, non è mai l'altro a farlo davvero. Il cuore si crepa quando usiamo chi ci sta accanto come uno specchio. Si sgretola quando speriamo con una voracità disperata che ci restituisca un'immagine di noi che in realtà l'altro non ha mai guardato, che non ha mai ascoltato, mai toccato né voluto davvero. Trascorriamo la vita ad amare con l'ansia atavica e nevrotica di essere finalmente visti. Chiediamo inconsciamente all'altro di riconoscere il nostro valore, di colmare i vuoti, riempire i silenzi e possibilmente di restituirci un'immagine di noi che sia giusta, amabile, intera. Ma uno specchio che non ti conosce non può rifletterti. Finisce per incrinarsi, rimandandoti l'immagine deludente di una finzione. Eppure, l'ombra di certi legami porta con sé una grazia audace, tanto struggente quanto feroce. Ti costringe a smettere di cercare la torcia nelle mani di qualcun altro. Ti insegna a farti luce da solo. Ti riporta tra le tue braccia. Ti ricorda che non devi più elemosinare per esistere, né chiedere il consenso per risplendere.

0: Eccoci di ritorno, di nuovo in diretta.
1: Seconda parte abbondante dello spazio Frequenze che curano con Giordano Sandolo e Martina Crepaldi. Sono le 16:30, quasi 30, sono le 27, mancano solo 3 minuti.
0: Sì.
1: E dice Sisto, se mettiamo tutto questo ampio movimento al servizio dell'ascolto della nostra coscienza, ecco che abbiamo definito il quadro. A ben vedere questi nobili strumenti, lo stato emozionale assieme al vestito mentale, al servizio della coscienza e non viceversa. Giustamente aggiungo io, se rimane invece ampliare la materia, che sia fisica, mentale o emozionale, e rimane fine a se stessa, non rende giustizia al corpo spirituale. Vero Sisto, si parla appunto di cecità in questo caso, perché se noi ci limitiamo ad osservare l'osservabile e non l'invisibile, effettivamente non rendiamo quella giustizia di cui stai parlando. Grazie, grazie.
0: Grazie,
1: che ci
0: grazie.
1: Dici un po'?
0: Vado avanti ancora un pochino.
1: Dai,
0: con
1: ancora un
0: i miei
1: pochino,
0: racconti.
1: Certo che sì. Perché voglio che arrivi alla risonanza.
0: Sì,
1: guarda che batto i piedi,
0: No, la prossima volta mi sa che ci arrivo.
1: Addirittura.
0: Vediamo, perché dovevo parlarvi anche della musica e del sistema nervoso. Perché
1: ti piace?
0: Ti piace?
1: Eh sì, perché arriviamo da ieri sera.
0: Appunto, per quello dico, volevo
1: poi
0: parlare
1: il simpatico,
0: prima di quello.
1: Il parasimpatico.
0: Chi ha partecipato ieri alla mindfulness
1: al tempio del corpo.
0: Che il sistema nervoso si può ascoltare, no?
1: Si può ascoltare, è vero?
0: E la ricerca in questo senso sul benessere psicofisico dato dal sistema nervoso è molto ampia. Diversi studi hanno osservato i vari effetti della musica sullo stress, sull'ansia, sui parametri cardiovascolari, sulla percezione del dolore. E questo però non significa che la musica sia una cura universale. Non sto parlando contro me stesso, È che significa che il rapporto tra musica e organismo è sicuramente reale e ancora molto studiabile, è ancora poco studiato.
1: E anche indissolubile.
0: È anche
1: direi,
0: indissolubile,
1: Giordano.
0: Certo, certo. Pensiamo a qualcosa, per esempio, di semplice, semplice. Siamo agitati. Entriamo in macchina e accendiamo una musica che amiamo tanto, che ci ricorda cose belle.
1: Subito,
0: dopo
1: subito.
0: Pochi minuti ci sentiamo diversi.
1: Mi
0: che
1: sa
0: cosa
1: che è
0: velocissima,
1: è Giordano.
0: Sì.
1: È proprio
0: per me è istantanea.
1: Sì.
0: Dico qualche minuto perché magari chi non ci è abituato deve provare una volta, perché magari non ci ha mai provato, sai, resta agitato.
1: Potrebbe essere
0: tutto
1: che
0: il tempo
1: è talmente immerso nei propri pensieri che, come dice Sisto, diventiamo noi al servizio, no? di questi oscuri pensieri e non viceversa, non siamo più i protagonisti se non siamo presenti a noi stessi, no?
0: Quindi possiamo dire, Martina, che la musica ha modificato direttamente ogni nostra cellula, modificando ampiamente le emozioni, perché sappiamo che le emozioni sono strettamente legate a accadimenti chimici del nostro corpo? Lo possiamo dire, secondo me, ma sappiamo infatti che il suono può interagire con il nostro sistema nervoso, può interagire con l'attenzione, con le emozioni, e con tantissimi processi fisiologici, ed è già un fenomeno straordinario ampiamente studiato dalla scienza. Quindi la musica può diventare, e per me diciamo che lo è già da tanto tempo, uno stimolo biologico che può, attraverso l'udito, attraverso il sistema nervoso autonomo, attraverso l'emozione, il movimento, attraverso il respiro, attraverso l'aspettativa, come dicevamo prima,
1: sì,
0: e la memoria, diventare una componente che va a modificare il nostro sistema
1: stato
0: nervoso stesso, il nostro stato del sistema nervoso stesso. E
1: che
0: qui
1: poi
0: potrei
1: la modifica della nostra frequenza, Giordano,
0: sì,
1: della nostra vibrazione.
0: Potrei allargarmi e dire del nostro sistema immunitario.
1: Beh, chiaro, insomma, che sappiamo che l'apnei, la psiconeuroendocrino immunologia, non esclude le connessioni, no? Che ci sono tra i nostri vari apparati. Pensa soltanto anche all'asse intestino-cervello.
0: Ah, sì.
1: Quindi quanto il nostro sistema nervoso tocca, connette tutto ciò che siamo. all'interno del nostro corpo. Non è un caso che possegga il nervo più lungo del corpo, il nervo cranico, che si chiama appunto nervo vago, che vaga effettivamente.
0: Vaga, gira per tutto il corpo,
1: esatto,
0: ha diramazioni ovunque.
1: Tra l'altro, oltre a girare lui per tutto il corpo, ha girato anche Luca oggi, perché dice: ciao Martina e Giordano, sono in mega ritardo, mi sa che sono bocciato e rimandato a settembre. Ma siamo già a settembre, Luca, come fai ad essere rimandato?
0: Sei bocciato
1: chi
0: e basta.
1: Chi sarei oggi? Luca RTGDP-2
0: sì sì, ero per dire un
1: è
0: numero,
1: per dire un numero altissimo. Allora sei il periodico oggi,
0: sì, sei un pigreco, 3,14 e un'infinità
1: un
0: di altri,
1: esatto,
0: numeri.
1: No, Luca, guarda, hai mantenuto il secondo posto sul podio, incredibile ma vero, sei il Luca 2. Tra l'altro ti lanciavo un messaggio, il Luca 1 prima, perché Luca 1 ti diceva: mi dispiace per Luca 2 che non sarà mai Luca 1. Ti sì, ha lanciato una specie di, io direi che è un guanto di sfida questo, eh? Non te lo lascia scappare, Luca, la prossima volta provaci.
0: Però
1: no?
0: Vi ricordo che c'è un Gianluca che è arrivato
1: però non si
0: secondo.
1: È mai definito, è vero, però è Gian, già c'è il Gian davanti, quindi Luca mantiene il suo
0: sì, sì,
1: secondo
0: sei Luca
1: posto.
0: 2. Incredibile,
1: incredibile,
0: ma sei
1: oggi Luca 2 dice, sì sì, è credibile Luca.
0: E invece tu sei 2 e noi siamo arrivati invece a parlare del 4.32.
1: 4.32, esatto, esatto, fai parte di questa accordatura.
0: Sì, voi sapete, da molti anni è diventato un vero e proprio simbolo della musica olistica. Viene considerata un'accordatura più naturale, lo possiamo collegare alla geometria, lo possiamo collegare alla proporzione, alle proporzioni geometriche, alle proporzioni pitagoriche, alla natura in generale, lo possiamo collegare alla spiritualità. C'è chi parla anche di risonanza con la terra, e infatti arriveremo per la gioia di Martina a parlare
1: mi
0: anche
1: piace,
0: di frequenza
1: mi piace
0: Schumann,
1: era anche,
0: di Schumann.
1: Sai che era anche un musicista.
0: E sai come si chiamava?
1: Otto.
0: Otto Schumann.
1: Vedi,
0: guarda,
1: che mi trovi preparata
0: sempre.
1: Con gli
0: otto hertz ci aveva a che
1: fare. Ma
0: dove
1: la trovi un'altra speaker?
0: Sei bravissima,
1: così?
0: Bravissima. Sei la mia
1: speaker preferita.
0: Preferita, sì. Sempre promossa. Beh, Luca invece, Luca 2
1: è andato a settembre. Sì. Povero Luca.
0: Quindi esistono studi interessanti sul 432, c'è mezzo mondo che si è mosso. Nel 2020 per esempio è stato pubblicato un trial randomizzato su 42 pazienti sottoposti a estrazione dentale. Era bellissimo questo
1: vero, è
0: trial,
1: è stato tradotto, vero Giordano?
0: Sì,
1: perché
0: sì,
1: non
0: sì, lo trovate su
1: italiano.
0: PubMed, tradotto anche in italiano. E erano sei tra dentisti, chirurghi e odontotecnici, c'era un bel gruppo,
1: un bel team di persone,
0: perché si parlava di ortodonzia, no? E avevano fatto ascoltare musica accordata a 4.32 piuttosto che a 4.40, uh-huh, oppure hanno messo anche un altro gruppo dove non ascoltavano niente,
1: quindi nel silenzio, lasciati nel silenzio.
0: Beh, nel silenzio c'è stato meno beneficio degli
1: sì,
0: altri due.
1: Ah, quindi comunque la musica ha
0: la
1: dato
0: musica
1: beneficio.
0: Ha dato beneficio sempre, anche nel silenzio.
1: Sì.
0: C'è stato beneficio anche nel silenzio.
1: Sì.
0: Ma chi ha ascoltato 4.32 rispetto al 4.40 e al silenzio ha avuto una riduzione maggiore del cortisolo salivare, per esempio, rispetto
1: poco,
0: ad altri
1: eh,
0: gruppi, e anche una capacità di riassettare pressione sistolica e diastolica e quindi di riportarla in un range più naturale
1: normopressorio,
0: per il nostro
1: corpo.
0: Certo. E anche i battiti cardiaci si sono normalizzati, quindi possiamo dire che questo studio, tra i tanti altri che adesso non sto qui, forse la puntata scorsa ho parlato di tanti
1: di
0: altri
1: diversi studi,
0: studi
1: sì,
0: ma questo già ci dice che l'accordatura a 4.32, l'esperienza musicale in generale, però possono essere associati a delle ottime risposte fisiologiche.
1: Certo.
0: Perché c'è stata anche una diminuzione della soglia del dolore.
1: Sì, quindi diciamo non è diminuita la soglia, è diminuito il dolore, quindi è aumentata la soglia.
0: È aumentata la soglia,
1: certo.
0: Sì, scusami,
1: sì, sì, sì.
0: È aumentata la soglia.
1: No, è tutto chiaro.
0: Quindi sentivano meno male, ma che cosa
1: dolore.
0: È successo? Che hanno potuto dare dosi minori di anestesia.
1: Certo, quindi il guadagno è enorme.
0: Certo.
1: Nel frattempo salutiamo Davide D'Alesiano, un saluto bio-orgonico, che bello Davide D'Alesiano, grazie, grazie Davide.
0: Ah sì, eccolo là, ciao, ciao, ciao.
1: Davide
0: ciao, ciao,
1: D'Alesiano, ciao. Vicenza.
0: Sì,
1: bio-orgonico, mi piace perché mi ricorda l'orgone di Willem Reich.
0: Eh certo.
1: Eh sì, la bioenergetica mi ricorda.
0: Eh certo.
1: Bio è ancora meglio, pensa un po'. Quindi vibri alto, Davide, dai.
0: Sì. Ma sai che la ricerca continua ancora?
1: Dove, dove?
0: Nel 432.
1: Perché?
0: C'è uno studio randomizzato che è stato pubblicato nel 2026, quindi è molto nuovo.
1: È recentissimo
0: questo.
1: Che
0: ha confrontato la musica.
1: Ma dove trovi tutte queste cose?
0: Sono un ricercatore.
1: Tu sei un nerd, proprio ti sento alle 5:30 del mattino.
0: Sai che io mi alzo alle 5.
1: Esatto, lo guardo
0: e comincio a studiare.
1: Starà guardando qualcosa di sexy alle 5 del mattino, starà guardando.
0: Come Fantozzi col prete.
1: Guardo ed sta traducendo dall'America, dall'inglese il PubMed.
0: Sì. Sì.
1: Come Fantozzi, no?
0: traduco tutto.
1: Esatto.
0: Adesso mi aiuta anche l'intelligenza artificiale a tradurre.
1: È
0: però,
1: vero, dai, ti velocizza un pochetto.
0: Ma ho fatto le prove.
1: Velocizzatore comunque.
0: Sì, però siccome l'inglese lo mastichetto,
1: sì.
0: Faccio
1: no,
0: prima
1: infatti,
0: delle volte
1: quello
0: a,
1: sì,
0: a leggermelo
1: quello
0: da solo.
1: Però dai, un velocizzatore interessante,
0: sì.
1: Per alcune cose.
0: Però ho visto che dopo mi tocca andarmelo a rileggere perché delle robe le traduce anche
1: lo
0: sbagliate.
1: Lo so, è furbetta, Io a me velocizza le locandine.
0: Il doppio del tempo, perché prima mi faccio tradurre, poi devo correggere l'intelligenza artificiale, quindi il lavoro
1: doppio.
0: Del
1: tempo,
0: meglio
1: no,
0: che me
1: farlo,
0: lo traduco.
1: Mi faccio
0: da
1: le locandine io, esatto.
0: Però vi dicevo, sto studio randomizzato, siamo nel 2026 quest'anno, ha confrontato, guarda caso, la musica 432 con le frequenze del solfeggio alla 528 Hz.
1: Sì,
0: lo ha fatto in ragazzi, giovani, universitari, durante il periodo di stress maggiore legato all'avvicinamento agli esami.
1: Immagino.
0: Quindi hanno anche qui analizzato diversi marcatori salivali, quindi hanno fatto i tamponcini in bocca. È un campo ancora in evoluzione, però anche qui si è visto che 528 432
1: addirittura, quindi la saliva esultava praticamente.
0: Sì, i parametri erano migliori,
1: okay,
0: effettivamente, okay. E quindi vi
1: hanno trovati positivi
0: questa...
1: al 432, Giordano, con il test, col tampone.
0: Positivi, gli hanno tolto la patente.
1: Positivo è il 432, perfetto.
0: Che cosa è successo a questa 528 Hz? Perché io non ne parlo mai perché non la uso.
1: Sì.
0: Viene chiamata la frequenza dell'amore in generale. Quando si parla solo di 528 Hz,
1: sì?
0: Viene chiamata sì la frequenza dell'amore o della replicazione del DNA.
1: Infatti,
0: quando viene inserita nella invece sequenza delle solfeggio, chiamata così,
1: sì?
0: È una delle altre frequenze. È diventata famosissima. E la chiamano anche, visto che ha a che fare con la replicazione, dicono, del DNA, viene chiamata anche frequenza della trasformazione.
1: Okay.
0: Quindi che succede? Succede che bisogna fare un po' di attenzione. Queste sono attribuzioni che appartengono principalmente alla spiritualità e un po' alla New Age, diciamo, no, della l'interpretazione esoterica spirituale di qualcosa.
1: È un po' spinta, diciamo.
0: Che non ha questi fondamenti. Ho fatto tante ricerche su questo, quindi mi permetto un po' di dire, poi mi prenderò insulti da tutti gli amanti della 528, però non sto dicendo che
1: la tua,
0: è
1: mica
0: sbagliata.
1: È verità assoluta, puoi sto dirla la
0: sì,
1: tua.
0: Sì, sto dicendo che le mie ricerche non hanno fatti scientifici acquisiti, proprio non ce ne sono. Questo non vuol dire che non sia vero.
1: Assolutamente.
0: Però possiamo porci una domanda: perché proprio questa è diventata così importante? Perché su 528
1: perché,
0: è diventato
1: Giordano?
0: Così importante? Beh, intorno a questa frequenza si è sviluppata una narrazione culturale molto potente. E chiaramente questa potenza ha prodotto tanta musica, tanti si sono messi a meditare con questa frequenza, tanti hanno fatto pratiche sonore, spirituali con questa frequenza. E se è vero, come è vero secondo me, che noi attraverso il collasso della funzione d'onda riusciamo a far diventare reale ciò che crediamo reale, cioè in cui abbiamo una fede,
1: la tua fede ti ha salvato,
0: bravissima. È anche vero che anche questo può diventare un fenomeno interessante da studiare,
1: certo.
0: Perché ripeto, la frequenza non è solo un numero, lo dicevo prima, no? È anche il significato che noi esseri umani attribuiamo a quel numero,
1: certo.
0: E quindi andiamo a creare proprio questo collasso della funzione d'onda. In questo caso non ci sono studi, come ci sono invece tanti studi per i 432 Hz. Però questo non vuol dire che sia totalmente sbagliato,
1: certo,
0: sia sbagliato.
1: Anche le relazioni di Giordano con la geometria, con la matematica, con le figure di natura, per esempio, insomma, ce ne sono per 3 giorni di conferenza da dire sul 432 Hz come correlazioni,
0: certo,
1: esistenti anche in natura e nella storia, mentre c'è un po' di meno da raccontare del 528 Hz,
0: certo,
1: se ho ben capito.
0: Ma sai perché tutte queste frequenze, quando sono state anche poi, diciamo così, inventate o scoperte, quello che vuoi, hanno una parte numerologica importante, perché tutte le frequenze del solfeggio, 528,
1: esatto,
0: 8, 2, 10, sì, 5, 5, 5, 1, 6.
1: Sì, ok,
0: no?
1: Quindi c'è
0: è
1: comunque...
0: un 6.
1: Sì.
0: È all'interno di quel 369 di cui Nikola,
1: sì,
0: Tesla,
1: sì,
0: parlava tanto.
1: Certo.
0: Per esempio, le frequenze del solfeggio, che sono quelle che contengono anche la 528 Hz, hanno dei significati spirituali importanti. C'è il 174 Hz,
1: sì,
0: 1, 7 e 4, cosa fa? 12,
1: 12
0: 2, 1,
1: 2, 3.
0: Siamo,
1: sì,
0: 3, 6,
1: sì,
0: 9,
1: sì,
0: sono,
1: certo,
0: quelle tre le frequenze.
1: Sono i miei,
0: no,
1: numeri.
0: Poi abbiamo il 285,
1: sì,
0: che è sempre...
1: sempre un 6,
0: un 6.
1: Se non vado errando.
0: E avanti col 396, 396,
1: 396
0: ce l'ha già dentro,
1: sì,
0: per esempio.
1: Certo,
0: no?
1: Certo.
0: Poi abbiamo il 417.
1: Beh, una correlazione quasi di Tesla o comunque dei grandi ricercatori,
0: sì, sì,
1: che hanno fatto del
0: 36. Rifanno,
1: si rifanno
0: numerologicamente
1: a quelle
0: impostazioni, quindi...
1: Beh, allora Giordano, se ci andiamo con l'intento comunque giusto che possano corrispondere a frequenze su quest'ordine, di questo trio di numeri interessanti, forse anche la nostra intenzione fa molto, no? Come
0: togli il forse
1: prima. Senza forse il nostro intento fa,
0: certo,
1: tantissimo.
0: Se poi è correlato anche da informazioni che noi reputiamo scientifiche, quindi,
1: sì,
0: ci danno la capacità di dire che è ripetibile,
1: sì,
0: l'esperimento, no? Che,
1: certo,
0: o che abbiamo degli esperimenti a doppio cieco che ci permettono, in assenza di conoscenza,
1: sì,
0: poi di vedere se funziona,
1: vedere
0: lo
1: se
0: stesso
1: funziona,
0: questa
1: quindi
0: cosa.
1: Quindi a livello empirico.
0: Quindi questo ci fa stare più tranquilli quando
1: sì,
0: agiamo,
1: chiaro,
0: e operiamo con determinate frequenze.
1: Chiaro.
0: No?
1: Patrizia dice: carissimi Giordano e Martina, è l'amore del vostro buon cuore che vi ha ispirato tutto il bene che avete fatto e state facendo a quel fortunato micetto che avete salvato. Tutto il cielo e la terra sono sicure che ne stanno gioendo, come ne sta gioendo il mio cuore, cara. Grazie, deliziose anime belle. Ok, allora grazie. Giordano mi ha cambiato schermata, quindi non ho riletto il nome, però ci siamo, ci siamo.
0: Non la trovo più.
1: Ah, non la trovi?
0: Patrizia, provi.
1: Patrizia, Patrizia, sì. Siamo noi a ringraziare te per questo buon cuore, generoso cuore che ha riconosciuto nel nostro gesto un atto, insomma, amorevole.
0: Ah,
1: io
0: eccola,
1: credo,
0: l'ho trovata.
1: Eccola, sì, sì, Patrizia di Treviso. Quindi grazie a te, bella anima. Ci siamo sentite, abbiamo risuonato, dai, con il regno animale. Bene, allora dice: buonasera, non sono ancora riuscito a trovare Abun in file audio, l'avete tolto, grazie. Allora guarda, lo rimettiamo sul canale Frequenze che curano nel caso in cui...
0: Non penso di averlo tolto,
1: no,
0: però forse
1: lo
0: stai cercando,
1: sì, sì,
0: con un nome sbagliato, forse dovevi cercare Padre Nostro in aramaico, non
1: però
0: lo so.
1: Guarda,
0: però
1: alle 5 quando usciamo lo rimetto
0: subito,
1: proprio col video, con me proprio col faccione che canto. Giordano, c'è quel video lì che canto. Il Padre Nostro in lingua aramaica siriaca.
0: Yes.
1: Abunda Bashmaya. Nektadashisma, bellissimo.
0: Bella, bella, l'aramaico antico siriaco è potente. Ascolta qua chi c'è. C'è Ernesto che dice:
1: ciao Ernesto, innanzitutto.
0: Buon pomeriggio, ciao Ernesto. Gradirei un chiarimento, per favore, signor Giordano. Grazie del signor. Allora, durante una sua puntata l'ho sentita dire che il 432 via YouTube non corrisponderebbe sempre alla frequenza desiderata.
1: Sì,
0: confermo,
1: è un rischio.
0: Confermo, perché Chi si iscrive a YouTube, si apre un canale e mette quello che vuole, nessuno va a certificarli da YouTube, sì, se è vero quello che ha messo dentro, no? Quindi io potrei, o in modo malevolo o solamente per ignoranza, dire: ah, vi ho messo questa bella musica a 432, invece ha sbagliato qualcosa e a 432 non è. Vado avanti. Cosa mi consiglia quindi da ascoltare oltre ai suoi CD, ovviamente? Questo è ovvio.
1: Questo è ovvio.
0: Per avere la certezza di trovare online i 432 certi, grazie in anticipo, il resto. Ah, che domandona, ragazzi. L'unica cosa che posso dirti è di ascoltare altri musicisti che come me certificano quello che stanno facendo.
1: Più che l'online, in effetti, Giordano, direi di fai proprio
0: Andate
1: l'acquisto, anche in download, l'acquisto, sì, di CD garantiti a 432, perché l'online in effetti è tanto tanto rischioso, Ernesto. Noi in studio di registrazione li abbiamo verificati e una grande parte, più forse dell'80%,
0: Giordano,
1: 8
0: sì,
1: su 10, non sono realmente a 432 Hz. Tra l'altro alcuni sono anche molto distorti, quindi insomma,
0: sì,
1: regalati
0: sì,
1: qualcosa di
0: sì,
1: di
0: Ernesto, non è solo il problema del 432 che è il più grande dei problemi, ma l'altro dei problemi, come diceva Martina prima, è che vengono fatte delle compressioni, vengono usati dei clip, vengono usati dei saturatori, cioè delle cose che rendono poi gracchiante, passami il termine, anche quella musica che potrebbe essere molto bella e fatta anche molto bene.
1: Esatto, okay. Quindi adesso scegli in rete, metti musicisti 432 Hz, te ne tira fuori diversi,
0: come ti ho detto prima, dei miei colleghi come Riccardo Tristano Tuis fa delle bellissime cose, sì, anche Emiliano Toso, con cui abbiamo anche collaborato spesso,
1: concerti,
0: abbiamo fatto vari concerti, siamo stati anche a fare un 3 giorni, mi ricordo, a Torino, ad Asti, anzi eravamo,
1: sì, Cascinava il Gomio,
0: sì,
1: siamo stati
0: 3 giorni e lì abbiamo con Emiliano potuto parlare moltissimo, poi abbiamo suonato insieme varie volte, quindi so che sta facendo un buon lavoro, per esempio sta facendo delle belle cose, Rino Capitanata sta facendo belle cose, quindi diversi miei colleghi stanno
1: lavorando. Senti quelli che ti piacciono
0: bene,
1: soprattutto se ci sono magari dei CD che puoi ascoltare le prime,
0: sì,
1: note,
0: magari
1: ascolti
0: le anteprime,
1: con
0: come dice
1: te,
0: Martina,
1: esatto,
0: ascolti l'anteprima e magari poi decidi. Ovviamente i migliori sono i miei, però
1: qua, sì, proprio per l'umiltà professionale.
0: Scherzo, sta
1: ridendo sotto i baffi, Ernesto, no? Ce ne sono di bravissimi, poi è questione anche di gusti, insomma, quindi vedi un po' te, però ne trovi su YouTube, si trova facilmente a Boom, cantato da Martina. Grazie,
0: sì?
1: Luca, sì, sì,
0: sì,
1: poi
0: sì,
1: faccio
0: ma...
1: un copia incolla del link e lo metto su Telegram per facilitare chi magari non naviga molto spesso in internet.
0: Mi sembra di aver letto tutto.
1: Mi sembra proprio di sì. Dai,
0: allora
1: dici
0: qualcosa.
1: Allora
0: posso andare verso il finale.
1: Il finale, dai,
0: minuti.
1: Dici una cosa bomba, Giordano. Vogliamo proprio il botto, vogliamo il fuoco d'artificio scoppiettante.
0: Allora, vuoi lo scoppiettante? Facciamo un salto completamente diverso.
1: Dai.
0: Passiamo dall'accordatura musicale alla fisica dell'atmosfera terrestre.
1: Fammi capire un po'.
0: Parliamo della cosiddetta risonanza.
1: Dai,
0: di
1: evviva, evviva! Sono quella alla quale io sono connessa quando subisce dei picchi pazzeschi.
0: Allora, siccome tutti sapete cos'è, è inutile che sto qui a raccontarvelo.
1: Oddio. Non tuttissimi.
0: Va
1: chi
0: bene.
1: Non la conosce la risonanza, adesso proprio apro proprio
0: scriva.
1: Le chat,
0: se no,
1: ci scrive,
0: io
1: non la conosco, Giordano, puoi
0: avanti.
1: Raccontarcela
0: no,
1: in chioggiotto?
0: No, in chioggiotto non ve la racconto.
1: Sicuro?
0: Però vi posso dire
1: Dai,
0: che è un fenomeno elettromagnetico,
1: okay.
0: E quindi per quello dico passiamo alla fisica dell'atmosfera, è associato a quella cavità dove noi viviamo, cioè qual è? È la cavità che va dalla superficie terrestre,
1: sì,
0: fino alla ionosfera.
1: Ok.
0: Beh, all'interno di questa cavità dove noi viviamo e tutti gli esseri, dai minerali agli animali e ai vegetali, vivono, sottosta a una legge ferrea, vorrei dire, che è quella che ha scoperto Otto Schumann.
1: Cioè, per un nome proprio che è tutto un programma.
0: Eh sì,
1: comunque.
0: È la legge dell'ottava,
1: giusto.
0: Non poteva chiamarsi diversamente. Ed è appunto questa frequenza fondamentale che è stato scoperto essere, cioè lo hanno definita come 7,83 Hz.
1: Quindi una media, diciamo.
0: È una media, però, perché varia. Negli ultimi tempi, poverina, sta ricevendo di quegli sconquassi.
1: Ho sentito
0: dei
1: anche 60,
0: picchi di 50-60 Hz, ma quello dipende da quello che stiamo facendo qui sulla Terra, purtroppo.
1: Dici che sia influenzata, Giordano?
0: Se non è influenzata,
1: ha voglia.
0: Però resiste, perché lei è più forte, come la natura. La natura è più forte dell'uomo, anche
1: basta
0: se l'uomo
1: uno scrollotto,
0: cerca.
1: Dici che
0: è un attimo,
1: sì,
0: no?
1: Ti
0: lo vedi che quando dà uno
1: mosche.
0: Scrollottino proprio sparisce una città,
1: un
0: no?
1: Po', è vero, è vero.
0: Quindi questi 7,83 sono però una media, perché varia anche fino agli 8,20, quindi se tanto mi dà tanto, sapendo che in natura niente è fermo, come dicevamo, gli 8 Hz sono più o meno la media della frequenza di risonanza di Schumann, quindi siamo dentro questi 8
1: Hz. Dentro un 8 Hz.
0: E vi ricordo che gli 8 Hz hanno a che fare, magari andate ad ascoltarvi la puntata precedente o andate a vedere qualche bel video su YouTube che ho fatto che parlo proprio degli 8 Hz, e ha a che fare con il 432. Quando io suono a 432 Hz sto andando a far solleticare e quindi a mettere in vibrazione gli 8 Hz.
1: Ma sbaglio o dico corretto quando penso agli 8 Hz come l'incrocio delle onde cerebrali alfa teta?
0: Dici molto bene, dici molto bene. Infatti la prossima volta magari parlerò proprio anche,
1: certo,
0: o se faccio in tempo gli ultimi minuti ne parlo adesso. Però qual è la cosa bella? È che dentro questa risonanza di Schumann io riesco ad avere una vita naturale ed armonica. Cioè, mi spiego meglio, se io riesco a vibrare in una corrispondenza armonica, quindi in una relazione, in un rapporto armonico, intonato con la natura, le mie cellule possono stare bene o male secondo
1: bene,
0: voi? Ma bene,
1: a gran
0: per forza.
1: Voce.
0: A gran voce.
1: Ma questo vuol dire, Giordano, avvicinarsi un po' di più alla natura, quindi a non allontanarsi dalle leggi
0: assolutamente
1: naturali.
0: Assolutamente sì, perché noi tutti i giorni andiamo a fare giri in bicicletta, passeggiate, dove ci sono i nostri piccoli canaletti in mezzo agli aironi, in mezzo agli ibis, in mezzo alle lepri.
1: In mezzo anche alle nutrie.
0: Alle nutrie, certo.
1: Che hai elencato soltanto.
0: Mamma mia. Ne ho salvata una anche, ti ricordi?
1: Vero,
0: che bella.
1: L'abbiamo spostata dalla strada.
0: Siamo riusciti a salvarla, cara.
1: È l'unico animale che non ho ancora portato in casa, comunque,
0: sì,
1: ragazzi.
0: L'ho salvata sul posto.
1: Vi dico la verità. Mi è salvata sul posto, uno perché era cicciona da trasportare, effettivamente, era una nutria gigante. E due perché non saprei dove metterla con i gatti, perché temo che non la accoglierebbero come appartenente alla loro
0: direi
1: specie.
0: Direi di no. Comunque, Martina, sto dicendo amore.
1: Comunque amore, no, ci stava,
0: perché
1: che carino.
0: A casa ti dico sempre amore.
1: Comunque, ma dai,
0: e adesso ero così, mi sentivo così,
1: dai,
0: a casa.
1: Non ti emozionare, che
0: chiamato,
1: sei tutto
0: comunque,
1: rosso,
0: Martina.
1: Hai staccato il bottone dal colletto.
0: Comunque, dottoressa Martina, volevo dirle che la risonanza di Schumann è un fenomeno straordinario, se riusciamo a interpretarlo come qualcosa che va in contatto con le mie onde cerebrali, con la coscienza, con la natura, col benessere. Riesco a riportarmi verso quella frequenza, perché il cervello, come dicevi bene prima, ha delle frequenze. Il nostro cervello lavora con delle frequenze, noi,
1: certo,
0: le chiamiamo le onde cerebrali. E la parola frequenza qui assume un significato ancora più interessante, perché quando io vado a registrare l'attività cerebrale con un ECG, un elettroencefalogramma, che succede? Succede che vado a vedere le onde delta, teta, alfa, beta, gamma, eccetera.
1: Cioè,
0: non sono queste.
1: Uno strumento il cervello, alla fine
0: è
1: uno strumento. Musicista.
0: Suona. Suona una sua sinfonia a quattro voci.
1: Mamma mia,
0: e
1: che
0: più
1: meraviglia.
0: Le gamma che sono state,
1: infatti,
0: scoperte recentemente.
1: E chissà quante altre
0: voci
1: ne scopriremo. Chi sarà il direttore d'orchestra di tutta questa sinfonia? Forse Sisto risponderebbe
0: forse la coscienza. Forse la coscienza.
1: Dai,
0: quindi sono dei pattern veri e propri di attività neuronale. E guarda caso, delta è associato al sonno profondo, le onde teta e le onde alfa, che sono proprio, come dicevi bene prima, il connubio tra una e l'altra degli 8 Hz, sono quei momenti in cui io sono all'interno. Ah sì, proprio la massima creatività.
1: L'artista che dipinge, sì, lo scultore,
0: serenità,
1: che scolpisce,
0: l'ossitocina che spruzza da tutte le parti.
1: Io sono sempre 8 Hz allora.
0: Sì, noi siamo, viviamo 8 Hz esatto. Praticamente. Ecco, quindi quando noi siamo immersi in queste frequenze natura e il nostro cervello sta vibrando a 8 Hz come vibra a 8 Hz la risonanza di Schumann,
1: chi ci ferma? Chi ci ferma? bene, allora il gioco è così fatto che noi, cari ragazzi, sono volate queste due ore, ma davvero volate, e quindi dovremo lasciare spazio con molto piacere a Max, che inizierà con il suo Bosco dei Sogni, quindi state in linea online con noi. Noi in particolare, Giordano ed io, con voi ci risentiamo martedì prossimo con un'altra puntata bomba, mi piace questa parola.
0: Mi piace bomba.
1: E sai, bomba, sensual, movimento, te la ricordi quella?
0: Sì,
1: mi fa venire
0: ricordo.
1: In mente, vabbè, dai, bando alle ciance. Vi mandiamo tantissime buone vibrazioni e ce la balliamo con Hypnotic Contact.
0: Buone vibrazioni a tutti.
1: E vamos!
0: Vamos!

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: E 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
2: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
3: Vajont, genocidio di poveri.
4: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
5: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
6: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
7: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
8: Ore 13, pranzo tutti assieme.
1: Dove?
4: Di fronte la falesia di Erto.
6: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
5: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
8: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
2: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte l'imponente frana del TOC.
1: Per info e prenotazioni
5: 3
8: 2 9
5: 0 0
8: 3
5: 8
8: 9
1: 8
4: 8 PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8 e 15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le

Se sei sintonizzato sui 94 FM, se è martedì e le 17 sono passate da pochi minuti, e sì, se senti la solita sedia che cigola, che poi è il vero marchio di fabbrica della regia di Radio Gamma 5, allora non ci sono dubbi, sei con Massimiliano Max Ungaro e questo è il Bosco dei Sogni.

Mi piace chi sa scegliere le parole da non dire, chi sa leggere oltre, chi guarda oltre. Mi piace chi sa essere controvento, chi non segue le masse, chi non si adegua per comodo, chi sa restare fedele a se stesso, anche quando il mondo intorno spinge per farti diventare qualcun altro. Alda Merini. Eh sì ragazzi, camminare controvento è un'esperienza strana. All'inizio ti dà fastidio, ti toglie il respiro, ti costringe a piegare la testa e a spingere con le gambe molto più del dovuto. Tutti gli altri sembra che vadano leggeri, spinti da una brezza favorevole, mentre tu fai una fatica immensa, anche solo per fare tre passi. Ma se ti fermi un secondo a sentire cosa sta succedendo, ti accorgi di una cosa. Il vento a favore ti accompagna, ma è il vento contrario che ti sveglia. È la resistenza che ti fa sentire il corpo, che ti costringe a stare presente, a capire dove stai appoggiando i piedi. Essere controvento non significa essere nel posto sbagliato. Spesso significa semplicemente che stai andando da un'altra parte rispetto alla massa, che hai scelto una direzione tua, anche se costa un po' di fiato in più. E poi, parliamoci chiaro, la sensazione di fare un passo avanti quando tutto spinge per farti andare indietro, beh, non ha prezzo.

Il primissimo, sempre in pole position, naturalmente, a scriverci anche oggi è Davide, il poeta pazzo, e nell'Oasis si mettono le gamma cinghie per decollare. Ciao blondario della nostra radio, tra effervescenti ospiti e chicche musiliabili, Davide, il poeta pazzo.

Oppure possiamo anche metterla in questo modo, un modo che non richiede sforzo, andare controcorrente in modo spontaneo riconoscendo la corrente che guida le masse. Nel comprendere si diviene saggi, senza l'esperienza diretta la quale ci fa comprendere attraverso il dolore. Ciao da Sisto, un grazie di cuore a te e un ciao a te, caro Sisto!

trasformare un due di picche in un successo internazionale. Solo i Kings of Convenience, questo duo nord europeo, poteva riuscirci con questa Toxic Girl. Ma adesso è il momento inevitabile del nostro Nick Drake.

Quello che mi piace di Nick Drake è che ha questa capacità incredibile di catapultarti immediatamente in un'altra dimensione, cioè ti crea proprio una bolla attorno in cui tutto il resto diventa silenzio ed esiste solo questa grandissima comunicazione da cuore a cuore e da anima a anima. Nick Drake è veramente incredibile.

Caro John Lennon, con questo tuo Can You Hear Me, mi puoi sentire? Potete veramente sentirvi? Ma certo che ti sento, e capisco che il tuo sia quasi un urlo disperato, ma c'è qualcuno che sente ancora? C'è qualcuno che ascolta ancora? Sai chi c'è che ascolta? La regia che mi dice: Max, sigla? Sigla.

Comunque, per rimanere in tema di belle anime nipponiche, la numero uno in realtà era Meizu Nikkoku con la bellissima Kyoko Tonashi. Per Verint Editori, buona trasmissione Max, con tanto di foto Fabio Turin. Io non so, Fabio, come tu abbia fatto, cari ascoltatori, è un discorso che abbiamo fatto io e lui oggi in diretta nella sua trasmissione, ma Meizu Nikkoku, cara dolce Kyoko, è il mio anime in assoluto preferito di sempre. Io non so come tu abbia fatto. Tant'è che una delle prime persone che ho intervistato è proprio la voce di Kyoko Tonashi, e cioè Monica Ward, ed ero emozionatissimo.

0: Sfumata di chitarre, sfumata di piatti, Poison, Ride the Wind, la sigla del Bosco dei Sogni. Oggi martedì 22 settembre, sono le 17 passate da 31 minuti, Max Ungaro a Radio Gava 5. E ragazzi, non mi resta che presentare, ma con un grandissimo piacere, il nuovo ospite di oggi. Ciao Pietro!
1: Ciao, ciao a tutti, buon pomeriggio. Bello essere in questo Bosco dei Sogni. Voglio rimanere nel Bosco dei Sogni, non voglio uscire dal bosco.
0: Ma guarda, sei il benvenuto e ci stiamo tutto il tempo che vuoi. Intanto c'è una cosa che, giusto per così ricordare un attimino chi sei, perché hai un curriculum enorme, ma intanto dici la verità: quante volte al giorno ti senti dire elementare Watson? Dai, dicelo.
1: Beh, devo dire che più di una volta al giorno. Sono come un medicinale ormai, i saluti da parte delle persone quando mi incontrano. Poi io sono romano, vivo a Roma, quindi il romano lo vedete anche nei film verdoniani e quant'altro, quindi l'approccio a Roma è "Oh, a Watson!" Capito? Ecco, mi salutano così. Però ne sono contento. In più mi chiedono anche informazioni, no? Che chi deve vendere, comprare, credono che io sappia, ma io non so. Però a volte per non deludere, perché le aspettative della gente, che ovviamente quando passi in TV diventa tutto vero, anche se indossi dei panni dei primi Novecento, non possono credere che tu non sappia, perché promuovi quel prodotto e quindi tu non sia... non abbia competenza. E a volte ho provato a dire: guardi che io sono solo Watson, non ne capisco nulla. Mi hanno guardato così, sono rimasti un po' delusi. Allora da questo momento poi io cerco di dare dei consigli, ma disastrosi, ecco.
0: Bene, i tuoi peregrinaggi in bicicletta, che mi hai detto che appunto adesso ti sei mosso per Roma anche in bici, magari butta l'occhio se vedi qualche cartello "vendesi, affidasi", così sei aggiornatissimo.
1: Esatto.
0: Sai che mi hai ricordato un aneddoto, poi ti presento come si deve per i nostri ascoltatori, che per dire quanto a volte il pubblico identifichi la persona con il personaggio. Ma anche in un'intervista con Dan Aykroyd ha detto: quando abbiamo iniziato a fare i Blues Brothers, non solo al Saturday Night Live, ma anche come cinema, come film, c'è stato un successo enorme. Avevo persone che mi si avvicinavano e chiedevano: allora com'è stato fratello Joliet? Tutto bene? Ma convinti? Convinti?
1: Cioè... Ma guarda, nel mio piccolo l'ho provato sulla mia pelle, nel mio piccolissimo, e quindi... credo assolutamente a quello che ha raccolto.
0: È un po', è anche un po' preoccupante, ma è un lato della medaglia del mondo dello spettacolo. Allora, cari ascoltatori, oggi al Bosco dei Sogni abbiamo con noi un talento poliedrico, cresciuto a pane e arte, Pietro Romano. Attore, regista, autore, con oltre 40 anni di carriera alle spalle, ha solcato i più prestigiosi teatri d'Italia, interpretando di tutto, dalle grandi opere classiche ai musical storici come "Aggiungi un posto a tavola" e "Forza, venite gente", fino alle sfide attoriali più incredibili come dare corpo e voce a tutti i sette re di Roma. Ma il suo volto vi sarà più che noto anche per il cinema e la TV, oltre che per le decine di spot pubblicitari cult che l'hanno reso uno dei volti più amati del piccolo schermo. È stato il protagonista del film Next, con la regia di Giulietta Revel. Per questa interpretazione ha vinto il Premio Cinematografico Nazionale. Gina Lollobrigida ha lavorato per la TV a fianco di grandissimi nomi del piccolo schermo come Antonello Fassari, Max Tortora, Luca Argentero. È il divertente automobilista che canta a squarciagola negli spot facile.it, ma soprattutto è il detective Watson della pubblicità immobiliare.it. Eccolo qui.
1: Ma guarda, posso registrarmi questa presentazione così la mattina, per darmi quella botta di così positività, per ricaricarsi? Io mi ascolto questi 30 secondi e parto alla grande.
0: Guarda, ti girerò poi il podcast della puntata, ma intanto tu sei figlio d'arte, e caspita che figlio d'arte che sei. Ma la prima cosa che vorrei così fare con te, prima di parlare della tua biografia, è citarti in un'intervista hai proprio detto: De Sica, Fellini, la grandezza di alcuni registi italiani rimane nel tempo, per sempre. La forza di quel cinema è che non ti stanca mai. Beh, diciamo che questo è quello che possiamo dire tutti noi italiani, effettivamente, anche andando all'estero, ci viene riconosciuta questa forza. Cosa dici, Pietro?
1: Sì, sì, volevo dire assolutamente questo. So che nelle accademie americane di cinema viene studiato il cinema italiano, di Rossellini, di De Sica, vengono visti i film di Totò. Vorrei che questo fosse importante anche per noi, perché si tende sempre a pensare che se una cosa ce l'hai sotto casa quasi debba essere screditata e non si dia il valore effettivo che dovrebbe avere, che ha negli occhi di chi invece è distante, quindi sogna assolutamente di andare in quel posto quando abbiamo a volte delle meraviglie intorno a noi. E quindi io vorrei preservare il cinema, il nostro bel cinema italiano, la commedia all'italiana, quella che facevano i grandi, appunto, Sordi, Fabrizi, Manfredi, Totò, Peppino, Edoardo, sia con il teatro, poi col cinema, la televisione. Credo che la scuola più importante sia quella, anche se oggi si vuole nascere attori e si sogna di fare quel mestiere, bisognerebbe comunque vedere i nostri antenati, che sono quelli che hanno reso e renderanno immortale il gioco della recitazione e dello spettacolo a tutto tondo, a mio giudizio.
0: Certo, e a proposito di, tra virgolette, antenati, tu sei nato a Roma da una famiglia di artisti, mamma cantante lirica e insegnante di educazione musicale, e tuo papà ha lasciato la sicurezza della carriera decennale in polizia per dedicarsi interamente al mondo dello spettacolo, prima in produzioni cinematografiche con diverse mansioni come segretario di produzione, capogruppo e anche attore in piccoli ruoli accanto a grandi nomi del nostro cinema: Totò, Peppino De Filippo, Aldo Fabrizi, Alberto Sordi, Nino Manfredi, e poi nel mondo della lirica, essendo tenore come comprimario. Come hai vissuto questi genitori? Sono stati un po' ingombranti o hanno tracciato un po' la tua vita da artista?
1: Allora, no, ingombranti no, non lo sono stati. Anzi, ovviamente io già da piccolissimo venivo portato a teatro, a sentire l'opera classica, la lirica. Quindi mi hanno abituato a sentire la buona musica. Da bambino ricordo che mi tranquillizzavo con l'overture della Carmen. E la mia madre doveva rimetterla continuamente dall'inizio, perché come finiva e iniziava l'opera io cominciavo a frignare, e quindi per farvi stare tranquillo, ecco, dovevo ascoltare la Carmen. In casa è sempre stato tutto un gioco di battute tra mia madre e mio padre, criticavano la qualsiasi, davano dei giudizi sull'opera del momento, il film del momento, casa tappezzata di fotografie, perché mio padre nel periodo in cui fece stava nelle produzioni e quindi era capogruppo, gestiva tutte le figurazioni nei film storici, quelli di Maciste, di Ercole e quant'altro, quando il grande cinema veniva a girare qui. Ora un po' sta tornando questa cosa, anche Mel Gibson sta girando il proseguimento di The Passion tra Roma, certo, e ovviamente Matera e quant'altro, quindi al 007, insomma, il cinema americano sta tornando come ai bei tempi negli anni 60, 70 e quant'altro. E queste foto erano dappertutto, e io essendo piccolino all'epoca non capivo perché c'erano queste foto di questi fusti con i muscoli in tiro, oppure le soubrette mezze, insomma, semi nude, con dietro numeri di telefono, misure, altezza. Io, papà, ma che mestiere fai? Perché non capivo. era il modo per entrare, oggi si direbbe un database, all'epoca c'era la carta, c'era la fotografia cartacea, che conteneva tutte le informazioni di queste persone. Magari scrivevano anche se avevano lavorato in qualche film o avevano già fatto figurazione in qualche situazione. E quindi, ecco, la mia vita si intervallava tra l'ascolto dell'opera classica e il vedere mio padre che la sera tornava magari da un set con i capelli arricciati perché aveva fatto magari un senatore in un film storico di antichi romani, o mia madre che appunto si metteva a correggere dei compiti sulla musica e quindi mi faceva vedere il pentagramma e magari gli errori che ci potevano essere, oppure quali erano le chiavi musicali, chiavi di violino, chiavi di basso e quant'altro. È stato tutto molto affascinante. Quindi ovviamente io non ho mai dubitato sulla mia scelta. Già da bambino ricordo che in casa mettevo le parrucche, mi vestivo da donna, mi vestivo da, che ne so, facevo l'imitazione di Celentano, di Mike Bongiorno, cioè provavo a fare quelle cose che vedevo in TV e che mi affascinavano. Provavo a rifare i passi di Michael Jackson, che all'epoca per noi, sono degli anni 70, 74, per me fu una folgorazione vedere Michael. Mi innamorai dei film di Jerry Lewis, trovo ancora oggi uno degli attori più straordinari che il cinema abbia avuto. Mi dispiace che venga poco diffuso in TV, diciamo, nelle reti generaliste, perché i film anche di Jerry Lewis andrebbero visti, perché sono dei capolavori del cinema, comprensibili ai bambini ovviamente quanto agli adulti, perché a volte prevedevano delle scene che erano solo gag di cadute scivolate dove lui sì, combinava di tutti i colori, diciamo un Charlie Chaplin moderno.
0: Ci sta.
1: Anche se poi dopo ci sono stati molti altri, però Jerry per me rimane un'altra figura importantissima per quello che riguarda i miei punti di riferimento.
0: Naturalmente noi abbiamo la fortuna di abbinare a Jerry Lewis uno dei proprio storici doppiatori italiani per eccellenza, quindi abbiamo una grandissima fortuna noi con il doppiaggio italiano, tra le altre cose.
1: Ma tu sai come si chiama il doppiatore di Jerry Lewis?
0: Allora io so, perché
1: una domanda da $1 milioni.
0: Ha doppiato di tutto, ha fatto persino Tuco, cioè, è incredibile come sia passato da fare Jerry Lewis a Tuco nel Buono, il Brutto e il Cattivo, cioè è un passaggio cioè non lo riconosci neanche se non lo sai. Però so che è il nonno di Monica Ward, giusto? Io so questo.
1: Sì, è vero, sì, c'è una parentela, questo l'ho sentito raccontare proprio da Luca Ward, che diceva questo, e non lo sapevo, ma il cognome è straordinario perché si chiamava Carlo Romano.
0: Eccolo qua.
1: E quindi abbiamo il cognome in comune, una voce per me simpaticissima, perché appunto mi ha sempre ricordato quella di Jerry. Io poi tentavo anche io di rifarla, no? Ah, signorina Timothy, le ho portato la marmellata di Mietti.
0: Bravissimo.
1: Cioè, capisci?
0: Sì.
1: Quante volte posso aver sentito questa voce? Per me è più che familiare, cioè io non volendo sono parente della famiglia Ward, perché perché ho amato la voce di Carlo Romano, cioè, straordinario,
0: diciamo che tu
1: anche, oltre che doppiatore.
0: Certo, tu lo spettacolo comunque ce l'hai proprio nel sangue, cioè sul palco fin da bambino a 11 anni al Teatro dell'Opera, a 16 all'Accademia d'Arte Drammatica Sharoff, cioè proprio avevi già le idee chiarissime sin da bambino, ma ce lo stai anche raccontando, nel senso che intrattenevi anche i tuoi compagni di scuola, cioè facevi di tutto.
1: Ma vedo che ti sei preparato. Sì, io avevo questa cosa di questa fantasia irrefrenabile, e quindi appunto tentavo di rifare le cose che vedevo in TV, le scene o i personaggi che mi attraevano, provavo a memorizzare quello che facevano e lo riproponevo a volte. Ecco, a scuola capitava che durante le ore pomeridiane, tra una pausa e l'altra, i miei compagni mi chiedessero: Pietro, facci qualcosa, perché inventavo e prendevo spunto magari dalle cose che avevo visto nelle ultime ore, da qualche film, qualche battuta o qualche gag che mi era rimasta impressa, e riuscivo a memorizzare velocissimamente, perché era una spugna, e a riproporla. Poi a volte la riproponevo sempre un po' a modo mio, no? Facevo anche un po' la caricatura di quello che vedevo per esasperare ed avere un effetto più forte sui miei compagni di scuola, che sono stati sicuramente il mio primo pubblico. È stato sempre così, un gioco infinito. Ecco, penso che sia questo è uno dei mestieri più belli del mondo, che ci permette di giocare fino a quando abbiamo energia e di raccontare le favole. Raccontiamo favole, siamo un medicinale, penso, che non abbia controindicazioni.
0: Certo, pensa che siamo in diretta, quindi ok, non sono l'unico che è preparatissimo, diciamo così, ma anche i nostri ascoltatori che a video, sia con SMS che con WhatsApp, mi stanno già scrivendo. Oltre a salutarti, c'è anche chi, come il 741 finale, dice: Max, complimenti per l'ospite, salutami tanto Er Patata e chiedigli Fabris come sta.
1: Ok, sì, perché ho avuto tra le varie fortune di questo mestiere, che è stato anche molto lungo, un percorso veramente lunghissimo. Una volta si chiamava La Gavetta, non so se ancora esista, sì. Però ecco, la gavetta era quella che tu iniziavi un percorso dalle cantine, i piccoli spazi non pagato, a volte dovevi inseguire il produttore per farti da quei pochi soldi che ti aveva promesso e poi tentava di non darti in tutti i modi. È stato un percorso lunghissimo che però mi ha portato a fare anche delle cose molto belle. Dicono Er Patata perché ho avuto la fortuna di fare la versione teatrale di Compagni di scuola, quindi tratto dal film del grande Carlo Verdone, dove facevo appunto il ruolo che Carlo scrisse per se stesso, Er Patata. Piero Ruffolo, che era questo professore che aveva questo rapporto con questa studentessa giovanissima, poi durante il film, beh, il film penso lo conosciate più o meno tutti, succede qualcosa insomma di sgradevole, purtroppo il film è forse uno dei film più amati comunque da Carlo, quando Carlo ci ha concesso gentilissimamente la possibilità di portarlo in scena a livello teatrale, lui ha detto che è uno dei suoi film a cui tiene di più.
0: Certo.
1: E quindi avere la fortuna, allo stesso tempo il terrore, la sera del debutto, comunque qualche replica dopo, sapevo che Carlo sarebbe venuto in sala e avrebbe assistito. Io sinceramente quella sera ho detto: o me ne vado o mi prendo tre cognac ed entro in scena, perché non avevo alternativa. E invece sono entrato in scena, mi sono goduto quel momento unico dove tu hai in sala l'autore, colui che ha creato quel personaggio, che ha creato quella storia, che ha creato quel film, averlo in sala e lui allo stesso tempo riempirsi gli occhi di un qualcosa dal vivo, quindi con una riscrittura rimettesse in piedi, ridesse vita a personaggi scritti quasi 40 anni fa.
0: Avete avuto modo poi di parlare, sentire i commenti di Carlo Verdone rispetto a questa reinterpretazione di quel film magnifico?
1: Carlo è stato molto gentile, come sempre lo è, perché poi non è stata la prima volta che ho avuto l'onore di averlo in sala, l'ho avuto anche in precedenti situazioni dove facevo delle commedie di tradizione romanesca, e lui veniva perché in scena con me c'era un suo specie di cugino, comunque colui che lo ha ispirato nella voce De Mimmo, cioè quello allunga le gambe, accorcia le gambe, sì. Rimetti le gambe. Esiste realmente questo personaggio, si chiama Stefano Natale, sì, sì. E saluto se ci sta ascoltando, e quindi lui venne a vederci perché in scena c'era anche questo suo diciamo punto di riferimento grandissimo, perché poi quel personaggio a Carlo ha portato molta fortuna, quella voce ancora oggi è una forse delle voci più imitate. E Carlo quindi venne dietro le quinte, cioè, a salutare, io per un momento l'ho strappato agli altri, Carlo, veramente volevo mettermi in ginocchio chiedendogli scusa, Carlo, scusa, io mi hanno dato sto ruolo, io non c'entro niente. E lui invece è stato carinissimo, mi ha messo una spalla, mi ha detto no, va bene. Anzi, mi ha detto che teneva tantissimo ai momenti, diciamo, romantici del film e malinconici, più che alla commedia in sé. Dice: il bello di questo film, di questa storia, è la parte malinconica, mi raccomando, quella, a quella tengo tantissimo. E quindi io poi, nelle repliche successive, sono stato sempre più attento a ricalcare un po' di più la malinconia di questo personaggio.
0: Senti, ma è stato, diciamo, per modo di dire, perché hai una carriera incredibile, più emozionante salire sul palco con l'autore e regista, quindi Carlo Verdone, lì davanti, o quando ti sei sdoppiato fino a interpretare i Sette Re di Roma uno per uno?
1: Allora, i Sette Re di Roma era un mio sogno da bambino, perché io in TV all'epoca dove c'erano forse solo 6-7 canali, quindi i primari delle reti nazionali, diciamo statali, più le reti private che ormai si rafforzavano sempre più, all'epoca Fininvest che poi diventò Mediaset. E in quell'epoca lì, negli anni 90 circa, la Rai faceva una cosa molto bella: un giorno a settimana lo dedicava al teatro e mandava in onda commedie teatrali, musical, commedie musicali, insomma, dava uno spazio importante al teatro. Una sera così capitò che trasmisero questo meraviglioso, questa meravigliosa opera scritta da Luigi Magni, I Sette Re di Roma. E io la guardai e la registrai. All'epoca c'erano i videoregistratori VHS, qualcuno sì, se li ricorda.
0: Sì, sì.
1: Quindi queste le nostre prime possibilità che avevamo di fissare in casa e mettere un qualcosa che potevamo rivedere domani, dopodomani, insomma, a nostro piacere. Oggi ci sono le piattaforme e quant'altro. Quindi lo registrai e rimasi folgorato intanto dalla bravura di Gigi Proietti, che già conoscevo perché avevo visto in programmi precedenti, lui veramente calamitava ogni volta la mia attenzione, straordinario questo attore, e lì lui faceva 12 personaggi addirittura, perché oltre i 7 re faceva i fiumi, faceva gli dei e quant'altro, cioè, e io dissi, vabbè, io questa cosa la voglio fare. E dopo una decina di anni circa, perché lo spettacolo è degli anni dell'89-90, io intorno al 99-2000 riuscì con una piccola compagnia, però di volenterosi, tutti i miei amici, un giorno chiesi, ragazzi, mi fate una cortesia, vorrei fare questo spettacolo, difficilissimo, ma vi chiedo l'aiuto perché da solo non potrei mai farlo. E lo portai in scena e riuscì ad avere in sala una sera anche il regista Pietro Garinei.
0: Caspita.
1: Che era uno dei padri, insieme a Giovannini, della commedia musicale italiana, quelli, coloro che crearono il Teatro Sistina, il tempio della commedia musicale, la nostra, come il Made in Italy. E quindi forse, non lo so, sono due emozioni diverse, vissute in due momenti diversi della mia vita. Ora sono maturo, all'epoca ero giovane, avevo una trentina d'anni, però sono importanti tutte e due, le metterei tutte e due allo stesso livello, due emozioni enormi che comunque mi hanno fatto crescere. I Sette Re di Roma, riuscire a farlo per me è stato l'università dello spettacolo, perché ho lavorato guardando tutto quello che faceva Gigi Proietti, cercando di capire i suoi tempi, la recitazione, le espressioni, come utilizzava la voce, come si muoveva, e provando, un grande, certo inarrivabile, ma provando a muovermi su quella base lì, per poi semmai personalizzare. Ma a partire, chi ha un sogno, chi ha un progetto nella vita, deve secondo me avere dei punti di riferimento molto alti e provare a partire da lì, perché magari non si raggiungeranno mai i livelli dei grandi maestri, però intanto tu parti bene, perché dico, io sogno di arrivare nel punto più alto e devo impegnarmi per raggiungerlo il più possibile ed avvicinarmi il più possibile alla vetta. Poi il percorso è lungo, si tenta di fare sempre meglio, ma sicuramente I Sette Re di Roma forse è stato il passaggio più importante della mia vita, anche per il coraggio che ho messo in quella cosa. Tanto, bisogna anche avere il coraggio di dire, ah, tanto non c'è niente da perdere. Giusto. A Roma, diciamo così, no? Che al massimo mi va male, cioè, domani mi rialzerò e ne proverò un'altra, ma io poi, finita quell'esperienza, veramente mi sono sentito cresciuto, come se avessi fatto le Olimpiadi dello spettacolo.
0: Proprio per dirla alla romana, quel friccicore, quel qualcosa che ti spinge a fare, anche se è un salto completo nel vuoto, ci sta, no? Quel
1: assolutamente, proprio è friccicore romano, il friccico che te dice,
0: sì, io l'ho
1: come
0: detta,
1: un friccico nel cuore che cantava
0: Nino Manfredi,
1: ricordando ovviamente Petrolini.
0: Sì, sì, io l'ho detta un po' alla veneta, comunque l'hai detto molto meglio tu, quel friccicore, ok, perfetto.
1: Vabbè. Io diciamo che sono di zona, ecco.
0: Sì, guarda, io sto condensando perché i messaggi che arrivano sono tantissimi e c'è tantissima, tantissima curiosità, oltre ai complimenti. Io cerco di fondere perché vediamo se riesco a condensare quello che mi viene chiesto da più parti. E cioè, naturalmente stiamo dicendo che oltre al teatro, al cinema, alla televisione, cioè il cinema di Paolo Genovese e Sidney Sibilia, sei uno dei volti televisivi più riconoscibili, più amati, grazie a oltre 90 campagne pubblicitarie. E abbiamo detto Luca di Facile.it che canta Squarciagola, Watson di Mobiliare.it. Ecco, chiedono come si fa a creare un personaggio iconico che appunto la gente ferma per strada avendo a disposizione solo pochissimo tempo, cioè 30 secondi di spot.
1: Oh, questa domanda è veramente molto bella. Apprezzo chi ha fatto questa domanda, lo ringrazio. Come si fa? Dentro quei 30 secondi ci sono i 30 anni, 40 anni di carriera, di vita, i 50 anni di vita, i 30, 40 di carriera, perché tu cerchi di infilare in quel poco tempo che hai a disposizione, che per alcuni potrebbe essere comunque un tempo, magari ce l'avessero, no? Ma magari potessi stare anche solo un secondo in onda sulle reti nazionali e oggi anche su smartphone e piattaforme varie. Ci metti dentro tutto quello che puoi, perché intanto lo fai perché ami quello che stai facendo, e quindi penso che questo si percepisca, perché ho notato negli occhi della gente che incontro che c'è quel sorriso proprio, che una luminosità nello sguardo di chi ti vede e ti riconosce quasi un familiare, perché entrando in casa in un mezzo che ormai è, appunto, sta tra il frigorifero e, sì, non so, il forno a microonde, e quindi diventa un luogo familiare, un volto che ti entra in casa. Incontrare quel sorriso vuol dire che evidentemente alla gente arriva che io non sto lì per fare presenza o per mettermi un gettone in tasca, ma sto lì perché amo stare lì in quel momento e cerco di infilarci tutto quello che posso perché il personaggio sia credibile. Quindi penso proprio al personaggio, non penso al prodotto che vado a pubblicizzare, che ovviamente lì ha anche una sua importanza, quindi dire le parole in una certa maniera, perché alcune parole o alcuni testi, diciamo, sono istituzionali, tra virgolette, non puoi dire una virgola in più o in meno perché sono studiati apposta, no? Per, certo, rendere chiaro il messaggio che deve arrivare all'ipotetico compratore. Però ecco, per me è come andare a girare un film, solo che invece di avere un'ora e mezza a disposizione ho 30 secondi. In quei 30 secondi mi devo giocare tutto e provo a giocarmi sempre il massimo di quello che ho. Quindi faccio una micro maratona, tornando a diciamo, la terminologia sportiva, cercando di allenarmi come se dovessi fare una gara che possa durare ore. Mi alleno per i 30 secondi. Ma in quei 30 secondi c'è l'allenamento di una vita. Ecco. Non so se sono riuscito ad arrivare alla risposta che
0: comunque è, diciamo, un corto anche in stile, molto stile slapstick. Hai quella un po', no, di buttare subito davanti allo schermo tutta la tua fisicità, il carisma, l'ironia, tutto concentrato in 30 secondi con quel fascino un po' slapstick di una volta. Senti,
1: grazie. Grazie, siamo, grazie, è un complimento che anche questo porterò con me nei momenti di sconforto.
0: Ok, vai, lo sai, dopo ti girerò il podcast. Siamo a 30 secondi dalla pubblicità. Mi chiedono velocissimamente: ma l'attore che fa Sherlock Holmes lo conoscevi già o la chimica si è creata sul momento?
1: Non ci crederete, ma ci siamo conosciuti alla prova costumi. Non ci conoscevamo. La chimica si è trovata il primo giorno in cui abbiamo scambiato le prime battute. Lì abbiamo trovato subito, abbiamo creato quella scintilla che caricasse l'uno all'altro.
0: Ok.
1: E così è stato per 5 anni di programmazione.
0: Ok, a tra poco.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di La Solar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
0: Il bosco dei sogni, Max Ungaro, Radio Gamma 5, la diretta, siamo in collegamento con Roma, con Pietro Romano. Sai Pietro, ti stavo dicendo durante la pubblicità, ma quanto affetto, ma quanti messaggi calorosi di affetto, sei proprio, come dicevi tu, un membro della famiglia ormai, è un po' così.
1: No, ma guarda, a parte che mi fa molto piacere stare tra il frigorifero e il forno a microonde, anzi, se ogni tanto scappa qualcosa dal forno a microonde, passatemela perché la apprezzerò volentieri. Ma ecco, anch'io dicevo, adesso tornando un po' serio, che questa cosa mi commuove, mi emoziona, perché è la cosa più bella che tu lasci come artista. Prima di me ce ne sono stati immensi di artisti, è l'affetto da parte del pubblico. Senza il pubblico noi non saremmo nulla, quindi la gioia più grande che posso avere è appunto il sorriso, l'espressione di positività, di morbidezza quando incontro il viso, il volto di qualcuno che magari per strada mi incrocia, e questo è il regalo più bello che io possa ricevere.
0: Senti, tra i vari messaggi che arrivano, ma su questo tenore adesso vedrai che ne arriveranno anche altri, perché è bella questa cosa, questo aneddoto del dietro le quinte, che l'attore che fa Sherlock Holmes non lo conoscevi, ma si è creata immediatamente quell'alchimia. Quindi Marco 83 dice: dovreste tenere in conto questa cosa, nel senso, un po' Sandra e Raimondo, un po' Bud Spencer e Terence Hill, perché non si è pensato o non pensate di fare qualcos'altro oltre agli spot, visto questa chimica dirompente?
1: Guarda, dico a questo gentile spettatore, ascoltatore, che effettivamente io in questi anni avevo pensato, semmai in qualche spazio, di provare a costruire un qualcosa, una storia appunto tra i due personaggi, teatrale, quindi che vi rimettesse in vita teatralmente parlando, magari una sorta di racconto dove roccambolesco, dove ne succedono di tutti i colori, e loro fortunatamente riescono sempre a risolvere la situazione, a volte solo per una questione di fortuna, di fortuita e quant'altro, ma per meriti che magari hanno, ma non riescono ad avere la lucidità di sapere a volte dove siano le soluzioni. Avevo pensato a questo, poi il tempo scorre, il mio collega si chiama Guglielmo Favilla, abbiamo a volte tante cose da fare, facciamo anche fatica a sentirci, ci siamo chiamati in questi anni, ma purtroppo non siamo riusciti mai ad incontrarci dal vivo, se non nel momento in cui dovevamo lavorare sul set nelle vesti di Sherlock e di Watson. Non ci crederete, ma sono passati 5 anni, ma questo lavoro è così. A volte veniamo risucchiati da tournée, da prove, da no, guarda, sto fuori perché sto girando una cosa, sto fuori per 4 giorni, quindi io dico, incontriamoci, prendiamoci un caffè, guarda che mi farebbe piacere, ma non per cattiveria, non siamo riusciti mai ad incontrarci al di fuori del set. Però ecco, chissà che si possa fare qualcosa insieme e che i personaggi di Watson e Sherlock Holmes possano entrare in uno spazio teatrale. Questa idea io ce l'avevo già da un po' in testa.
0: Beh, vedendo come la risposta immediata e calorosa del pubblico, direi che sì, sarebbe proprio una cosa su cui rifletterci molto, molto, molto serenamente. E c'è una domanda che ci terrei io a farti personalmente, perché ci hai raccontato con molto amore l'importanza che per te ha avuto la gavetta, che a volte appunto è fatta di tantissime esperienze, cioè ha una sua durata e tutto il resto, e in tutto questo c'è stato anche il bellissimo e prestigioso premio nel 2023 per Next, in cui sei stato protagonista, il premio nazionale Gina Lollobrigida. Allora, la gavetta, per quello che vedi che è il mondo attuale, vale ancora? Cioè, ha ancora un sapore di... fa una grande differenza? Come la vedi?
1: Ma io credo che la gavetta faccia crescere, ti faccia avere un impatto duro con la vita e con quello che sogni e progetti di fare. La gavetta è necessaria, perché poi quando raggiungi determinati obiettivi li raggiungi con la consapevolezza di tutta la fatica che hai messo per arrivarci. E quindi quel momento, quei 30 secondi, quei 10 minuti, quel minuto e mezzo in cui tu finalmente sei nel luogo che hai sempre sognato, godi di ogni momento, del momento del caffè, del momento in cui sei seduto nell'attesa di essere chiamato per andare a girare o anche per fare una prova costumi, ti godi ogni momento e lo metti via come un qualcosa di prezioso, perché sai quanto ti ci è voluto per arrivarci. La gavetta io credo sia necessaria per la crescita dell'essere umano in generale, qualsiasi cosa si voglia fare, ripeto, perché arrivare da un momento all'altro in un punto altissimo, dove alcuni stanno anche lì ancora faticando per poter arrivare, quindi si rompono le dita, si sbucciano le ginocchia, non è detto che ti faccia apprezzare quella vetta e quel panorama che hai davanti agli occhi. Quando sudi tanto per arrivarci, tu ti siedi sulla cima della montagna e ti godi tutto quello che hai, perché sai quanto ci è voluto per raggiungerlo. Quindi io sono pro gavetta, sempre, sempre. Ti fa stare con i piedi a terra, non ti fa sentire superiore agli altri. Sei come gli altri, come coloro che coltivano la terra, ma tu hai un altro sogno, un altro progetto. Ma bisogna stare con i piedi per terra. Poi si sogna, si vola, ma come tutti noi abbiamo le nostre visualizzazioni di quello che potrebbe essere, o mettiamo più colore di quello che realmente è. Che a volte la vita per qualcuno di noi può essere in bianco e nero, ma cerchiamo di colorarla, e per colorarla dobbiamo sapere quanto vale arrivare a quel colore. Se abbiamo tutto già a portata di mano, magari non ci rendiamo conto che per altri, per raggiungere quello che sembra normale, invece ci voglia studio, lavoro, fatica, umiliazioni. La gavetta è necessaria, sempre.
0: Elementare, Watson, elementare, mi verrebbe da dirti.
1: Esatto, sì. Anche per arrivare a quell'elementare, quando dicono come fai nei 30 secondi, se non ci fosse stato, a mio parere, tutto quel percorso che è stato anche di tante serate teatrali, tante commedie, tante repliche, mi hanno permesso di sperimentarmi con il pubblico davanti. L'attore, quando ha la possibilità di avere lo spettatore davanti ai suoi occhi, ha anche il pregio e il dono di sentire nell'immediatezza quello che sta funzionando e quello che non sta funzionando, e che ti permette il giorno dopo di regolare. Se c'è una cosa che non va, una battuta che non funziona, se tu sei in scena e sei in live, il giorno dopo puoi aggiustarla e puoi arrivare a capire come farla funzionare. È una delle scuole più importanti che si possano avere, è stare nel posto in cui sogni di essere, e quindi stare lì e allenarti e capire e cogliere anche dai colleghi. A volte si dice in questo mestiere devi ruba al collega, vuol dire stai lì e con gli occhi guarda tutto quello che fa, nelle prime mie esperienze proprio degli anni del secolo scorso, ricordo che quando avevo ruoli magari un pochino più piccoli, mi mettevo dietro le quinte a guardare quello che facevano i miei colleghi per capire come riuscivano ad arrivare a prendere una risata, come riuscivano ad arrivare a prendere un applauso, perché mettevano quella pausa, perché facevano quel movimento che poi suscitava nel pubblico una reazione. Io stavo lì e mi guardavo gli altri, non mi chiudevo nel camerino, dico, ho finito quello che devo fare io, non mi interessa. Stavo lì e volevo, avevo sete di tutto. Questa, anche questa torniamo a chiamarla gavetta, anche l'umiltà a volte di stare e concedere spazio agli altri, perché c'è un momento in cui siamo noi i protagonisti e un momento in cui siamo in panchina, ma stare in quella panchina non vuol dire stare con gli occhi bassi a guardarsi le scarpe, vuol dire guardarsi intorno e cogliere tutto quello che ci circonda, perché ci fa crescere.
0: Assorbire il più possibile, ma sai, ad esempio, anche leggendo la biografia di grandissimi come Michael Jackson, cioè lui con i suoi idoli era sempre sotto il palco a cercare di assorbire il più possibile, come con James Brown. Michael Jackson ha preso tutto da James Brown perché lo adorava, cioè proprio se l'è studiato maniacalmente. Ma questo è un po', è anche il segreto un po' della vita. E ci hai detto che da ragazzino ti ha appassionato così tanto Gigi Proietti con i suoi Sette Re di Roma che te lo sei anche registrato, guardato, assorbito, hai voluto farlo.
1: Come no, sì.
0: Buttandoti nel vuoto. Ma allora c'è un ruolo che non hai ancora fatto e che tieni nel cassetto?
1: Ce l'ho, c'ho la risposta a questa domanda, sì. Io ho ancora un sogno teatrale. Torniamo sempre a parlare della commedia musicale italiana, che io amo tantissimo, perché forse è quella che racchiude tutte le arti, quindi c'è il ballo, c'è il canto, c'è la recitazione, ed è quella che mi ricorda un po' la mia famiglia, quindi appunto la lirica, la recitazione da parte di mio padre, la comicità, la simpatia da parte di tutti e due i miei genitori. E c'è questa commedia meravigliosa scritta negli anni 60 che si chiama Rugantino, che portò in scena nella primissima edizione Nino Manfredi con Aldo Fabrizi. Rugantino è l'unica maschera romana che abbiamo, mentre in altre Napoli a Pulcinella, appunto nel Veneto a Venezia ce ne sono parecchie.
0: Arlecchino,
1: c'è Pantalone, no? Cioè, sì. Arlecchino. Avete sicuramente, tu sei del Veneto, giusto?
0: Siamo in pieno centro Veneto.
1: Voi forse avete più maschere di tutti per quello che riguarda la tradizione della commedia dell'arte. Noi no, abbiamo Rugantino. Rugantino è il mio sogno teatrale.
0: Okay.
1: Io che devo fare? Sto cercando in ogni intervista, quando mi chiedete, io lo dico. Spero che la voce arrivi a Massimo Romeo Piparo o a chi per lui, perché le ultime rappresentazioni le ha rimesse in scena lui al Teatro Sistina, che mi faccia passo Rugantino, perché sto al limite con l'età. Tra un po' mi potrebbero dare la parte di Aldo Fabrizi, però per fare la parte di Aldo Fabrizi dovrei mettere su qualche chiletto
4: e poi riuscire a fare la voce di Aldo Fabrizi che tra un po' così mi ricordo che in un certo momento
1: vorrei fare Rugantino e poter cantare una delle canzoni più belle che poi sono entrate anche nella musica popolare romana, e Roma non fa la stupida stasera, dammi una mano a fai e dite sì, scegli tutte le stelle più brillarelle che poi, e un friccico del luna tutta per noi. Ecco, io questa voglio cantare. Come posso fare? Con chi devo parlare?
0: Beh, noi stiamo mandando, abbiamo tutti i canali aperti per l'universo, quindi prima o poi, dai, bisogna assolutamente che ti diano questa possibilità. E sbaglio?
1: Ah, sì, lo chiedo pure ai gentilissimi ascoltatori, se conoscete qualcuno, andate a bussare a Sistina, al Brancaccio, citofonate, fate come si faceva una volta, che se citofonava e si scappava, però non scappate, e dite, ma vogliamo dare Rugantino a Pietro Romano? Sarebbe ora. Ecco, facciamo questa, mettiamo delle firme, facciamo una raccolta di qualcosa, tanto oggi si raccoglie tutto, No?
0: Sì, infatti, il consiglio che ti posso dare, dall'alto della mia enorme esperienza, è di non assorbire il rugantino fatto da Celentano, perché ho sentito che non era proprio il massimo della romanità.
1: Allora, questa cosa noi romani un po' l'abbiamo, diciamo, l'abbiamo sofferto, ovviamente sentire il tuo dialetto, che non è proprio puro come quello che dovrebbe essere, anche se Celentano come physique du rôle ci stava, era, andava bene, era giusto, però sentire quelle battute in dialetto, come dire, ringrazia Dio che non me posso muove, quello faceva, perché se no par de carci gli davo pure io a quel burino villano, sinceramente il romanesco sarebbe ringrazia Dio che non me posso muove, è più ad andar via, più scivoloso il romanesco, capito? Sembra facile, ma non lo è tanto. Ma questo è un po' come tutti i dialetti. Beh, quando certo. Tu sei del posto e senti qualcuno che tenta di fare Salvento, vai, dice un Veneto, mi porto la gondoletta, queste robe qui. Tu senti subito, ah, questo però non è proprio puro, eh? Lei sta cercando di fare, di riprendere i colori del nostro dialetto, ma non è così. Il canale, chi gasciuga il canale? Una volta c'era una pubblicità bellissima, non so se te la ricordi, prima.
0: Altro che
1: un profumo, e sta battuta, perché all'epoca, ti ripeto, io memorizzavo tutto, le battute anche delle pubblicità, scambierebbe due fustini al posto di uno, cioè ci sono delle cose, sono rimaste storiche, oppure se è ancora saltare la staccionata, come sempre, ecco, io memorizzavo queste robe, però ecco, un dialetto che non ti appartiene, insomma, forse sempre, però Celentano è stato coraggiosissimo. E poi fece un filone di film romaneschi, non fece solo il rugantino, fece anche Er più, storia d'amore di coltello, e anche lì era un caporione nella Roma dell'Ottocento, anche lì con sta parlata un po' romana che però non veniva tanto bene, però era bello a vedesse. Io ho amato i film di Celentano, il Disbedico Tomato, Asso, uno contro l'altro praticamente amici.
0: Era proprio
1: film che...
0: sì, l'episodio di Rugantino su cui anche Ottavia Piccolo, che io adoro, anche lei ha detto certo. Sì, effettivamente non era proprio il romanesco più diciamo adeguato. Senti, siamo in chiusurissima di questa puntata del Bosco dei Sogni, io starei ore e ore a parlare con te, ti inviterò ancora,
1: ma pure io, sentiamoci domani,
0: va bene. Tuo tempo permettendo tornerò a bussare alla tua porta, cosa dici? Ci vediamo le novità che arrivano.
1: Va bene, sì, certo.
0: Guarda, i nostri ascoltatori continuano a scrivere, cioè, ad esempio, guarda, Luca scrive, il tuo ospite ha la voce come Enrico Montesano, anche lui un grande saluti da Luca, vi accomuna il Conte Tacchia, fatalità, quindi insomma...
1: Sì, beh, ho conosciuto Enrico, è venuto a vedermi, ho fatto il Conte Tacchia a teatro, una versione molto bella, con Mattioli che mi faceva il principe... questa cosa di Enrico me l'hanno detta anche altri, che un po' ricordo quel suo modo e quello stile, ma io lo prendo come un grandissimo complimento, perché Enrico Montesano è un altro grande dello spettacolo.
0: Guarda, ne riparleremo. Intanto veramente un grandissimo abbraccio da parte mia, della regia, di tutti gli ascoltatori, e grazie di cuore di essere stato qui al Bosco dei Sogni.
1: Ma grazie a voi, sono stato benissimo, ringrazio tutti i tuoi gentilissimi ascoltatori, non m'ammollate, cercatemi da qualche parte, ci sono i social, Pietro Romano, se ve va, così sapete certo. Se un giorno tornerò a teatro. Grazie.

0: Cari ascoltatori del Bosco dei Sogni, sapete che ogni tanto mi piace mettere il naso, andare a curiosare in alcuni canali interessanti come il canale History, oppure Dimensioni e Realtà, oppure il nostro amico Alberto Nasca che è lanciatissimo, raggiungerà presto i 2 milioni di followers, è una cosa incredibile. Oggi vi propongo un canale tutto inglese, The Y-Files, però appunto con la traduzione in italiano, perché l'ho trovato molto molto interessante. Poi, come diceva Franco Carraro, nessuno ha la verità in tasca. Cerchiamo solo quel qualcosa che ci risuona e che ci dice, ci fa dire, effettivamente mi torna, questa cosa mi torna, anche perché tante cose sono effettivamente documentate. E quindi andiamo a sentirci questo bel canale del Gateway Process, il sistema di viaggio spaziale, che mi ha girato un mio carissimo amico giornalista, Buonaventura Di Bello, che ho trovato davvero, davvero, davvero interessante, perché corrisponde a molte cose anche del mio percorso. Quindi cuccatevelo.
1: L'esercito degli Stati Uniti è sempre alla ricerca di nuovi modi per creare super soldati. Utilizzano farmaci che migliorano le prestazioni e alterano la mente. Attualmente stanno sperimentando la tecnologia degli impianti cerebrali. Hanno persino esplorato l'ingegneria genetica per cercare di allevare il soldato perfetto. Ma tutto ciò non è nulla in confronto a ciò che accadde nel 1983, quando il tenente colonnello Wayne McDonald presentò un rapporto molto insolito e dettagliato all'intelligence dell'esercito americano. Si chiamava Analisi e valutazione del processo di Gateway. Si tratta di una guida passo passo su come ottenere un'esperienza extracorporea allo scopo di raccogliere informazioni. Ma il rapporto del colonnello McDonald andava molto oltre. Un partecipante avanzato al processo di Gateway non può semplicemente proiettare la propria coscienza in un luogo diverso. Potrebbe estrarre completamente la propria coscienza da questa realtà. Potrebbe viaggiare ovunque nell'universo e in qualsiasi momento. Il rapporto ha rivelato che il nostro universo in realtà non esiste. È un costrutto creato dalla nostra mente. Utilizzando il processo di Gateway, puoi uscire dal costrutto e vedere la realtà per quello che è realmente. Il rapporto di 30 pagine sul processo di Gateway è stato immediatamente classificato per un semplice motivo. Chiunque può imparare a farlo, persino tu. L'analisi e la valutazione del processo di passaggio del colonnello

0: McDonald's vanno dritte al punto. Esistono stati alternativi della realtà e altre dimensioni che esistono al di fuori del nostro mondo fisico e al di fuori del tempo stesso.
1: Sembra che per questo avrò bisogno di un secchio per il cervello.
0: Oh sì. Questo è il rapporto militare più strano che abbia mai letto. Sono sorpreso che non sia ancora classificato. Secondo il rapporto, possiamo usare il processo di passaggio per accedere ad altre dimensioni. Ora, se pensi che suoni paranormale o come un gergo New Age, non sei il solo. Anche il colonnello McDonald era consapevole che questa era l'impressione che il suo rapporto avrebbe dato. Quindi inizia fondando la sua ricerca sulla scienza. McDonald consulta Bento, un rispettato ingegnere biomedico, per aiutarlo a comprendere l'aspetto fisico del processo. Utilizza la meccanica quantistica per descrivere la natura della coscienza umana e impiega sia la fisica classica che quella teorica per spiegare il fenomeno extracorporeo. Ma la cosa più importante è che il rapporto fornisce istruzioni dettagliate su come avere un'esperienza di passaggio. Segui queste istruzioni e potresti imparare a proiettarti astralmente, visitare altre dimensioni e persino entrare e uscire dal tempo. Ecco perché i militari ne sono stati attratti e lo hanno studiato per anni. Se gli Stati Uniti fossero riusciti ad addestrare un'unità di spie psichiche in grado di proiettare la propria coscienza ovunque senza essere notati, ciò sarebbe stato molto efficace nel raccogliere informazioni. Tuttavia, McDonald sapeva che il suo rapporto sarebbe stato difficile da credere, ma pensava davvero che si potesse fare. Esiste una solida base razionale in termini di parametri di scienza fisica per considerare il gateway plausibile in termini di obiettivi essenziali. Le intuizioni di natura non solo personale ma anche pratica e professionale sembrerebbero rientrare nei limiti di ragionevoli aspettative.
1: Il mio secchio del cervello si riempirà velocemente.
0: Faresti meglio ad avere un secchio di riserva a portata di mano. Il processo Gateway è un sistema di addestramento sviluppato negli anni 70 dal Monroe Institute in Virginia. Il colonnello McDonald insieme ad altro personale militare ha seguito il processo di addestramento di una settimana che chiunque può fare anche oggi. Ma il rapporto Gateway si è concluso con un avvertimento finale che nessuno si aspettava davvero. Poiché questo metodo è accessibile a chiunque, il colonnello McDonald ha avvertito che i militari dovrebbero essere preparati per incontri con entità intelligenti e ostili che potrebbero esistere al di fuori dei confini del tempo e dello spazio. In altre parole, una guerra psichica. Anche se chiunque può imparare il metodo del Gateway, non puoi semplicemente schioccare le dita e sfuggire alla realtà. C'è un lavoro di base che devi prima fare.
1: Non importa in quale realtà ti trovi, non esiste niente di gratis.
0: Giusto? Devi imparare tecniche di rilassamento, meditazione e concentrazione estrema. Devi anche mettere da parte tutti i dubbi e lasciare che la tua mente si apra a un modo di pensare completamente nuovo. Solo una volta padroneggiate queste tecniche, puoi iniziare a comprendere la vera natura della realtà. La tua vita, la Terra, l'universo e tutto ciò che contiene è un'illusione creata dalla tua mente. La materia solida, nel senso stretto del termine, semplicemente non esiste. Piuttosto, la struttura atomica è composta da griglie energetiche oscillanti circondate da altre griglie energetiche oscillanti che orbitano a velocità straordinariamente elevate. Non esiste materia solida. Tutto ciò che esiste è una forma di energia che vibra a frequenze estremamente elevate. Dai più grandi oggetti dell'universo fino agli atomi e alle particelle subatomiche e tutto ciò che sta nel mezzo è tutto energia. Il punto è che l'intero essere umano, il cervello, la coscienza e tutto il resto sono come l'universo che lo circonda. Niente di più e niente di meno che un sistema straordinariamente complesso di campi energetici. I cosiddetti stati della materia sono in realtà variazioni di energia, e la coscienza umana è una funzione dell'interazione dell'energia. La nostra coscienza è sintonizzata sulle frequenze di energia che compongono il mondo che vediamo, ma percepiamo solo una piccola percentuale dell'energia che esiste effettivamente intorno a noi. Pensa a sintonizzare una radio. Se ti sintonizzi su una stazione rock, sentirai solo musica trasmessa su quel canale. Ora, naturalmente, ci sono molti altri canali con tutti i diversi tipi di musica, ma la tua radio non li riproduce tutti in una volta, solo la singola stazione su cui è sintonizzata. Il nostro cervello è come quella radio progettata per filtrare tutto tranne l'energia che crea la nostra realtà. E proprio come una radio converte l'energia in suono, il nostro cervello converte questa energia universale in cose che possiamo vedere, sentire, gustare e toccare. Ma nessuna delle materie solide che ci circondano è realmente presente. I nostri sensi creano l'illusione della materia in modo che possiamo sperimentare questa realtà in un modo che possiamo comprendere. Ora, secondo il Gateway Report, viviamo tutti in un ologramma universale condiviso. L'universo è composto da campi energetici interagenti. È di per sé un gigantesco ologramma di incredibile complessità. Secondo le teorie di Carl Pribrum, neuroscienziato della Stanford University, e David Bohm, fisico dell'Università di Londra, anche la mente umana è un ologramma che si sintonizza con l'ologramma universale e raggiunge lo stato che chiamiamo coscienza. Il processo di Gateway ti insegna a disattivare il filtro nel tuo cervello e ti dà accesso a stati alternativi di realtà, consentendoti di sfuggire del tutto allo spazio. E chiunque potrebbe imparare a farlo. Non hai bisogno di decalcificare la tua ghiandola pineale o di trascorrere anni in un monastero buddista. Non hai bisogno di uno sciamano, di un guru o di droghe che alterano la mente. Hai solo bisogno di cuffie. Il processo di passaggio avviene ascoltando i suoni. Sì, ma raccontami di più su queste droghe che alterano la mente. Negli anni 50, il dirigente televisivo di New York Robert Monroe scoprì che diversi tipi di suono potevano influenzare la mente umana in modi diversi. Alcuni schemi sonori ti facevano venire sonno, altri ti rendevano vigile. Alcuni suoni possono darti ansia, altri suoni sono molto rilassanti.
1: Beh, se qualcuno ha detto che la mia voce è rilassante,
0: allora non stai leggendo i commenti. Grazie a questa scoperta, Monroe iniziò a sperimentare l'ipnopedia o l'apprendimento del sonno. Monroe era convinto che ci fosse una connessione tra le onde sonore e non solo l'umore di una persona, ma anche la sua capacità di apprendere e memorizzare informazioni. Ora, una notte, mentre provava una tecnica di apprendimento del sonno, Monroe ebbe un'esperienza inaspettata, ma che gli avrebbe cambiato la vita. Mentre ascoltava una specifica frequenza sonora, il suo corpo si paralizzò lentamente. Iniziò quindi a sentire una vibrazione che divenne sempre più forte. Improvvisamente, si ritrovò immerso in una luce bianca brillante, di un suono o forse solo la sensazione di una folata d'aria che si trasformò in un boato così forte da essere insopportabile. Poi, in un istante, tutto tacque. La vibrazione cessò, la luce si dissipò e Robert Monroe si ritrovò nella sua camera da letto a fluttuare sopra il suo corpo addormentato. All'epoca non esisteva un nome per questo fenomeno, ma in seguito divenne noto come OBBE, un'esperienza extracorporea, un termine che lo stesso Monroe rese popolare. Sebbene questa OBBE fosse avvenuta del tutto per caso, egli fu in grado di usare il suono per replicare l'esperienza 9 volte nelle successive 6 settimane. Monroe descrisse l'esperienza nel suo libro del 1971, Journeys Out of the Body. Fondò poi il Monroe Institute e divenne un ricercatore di spicco nel campo della coscienza umana. Ben presto Monroe scoprì che, mentre era fuori dal corpo, poteva identificare, accedere e sostenere diversi stati di coscienza. Ciò avviene sincronizzando gli emisferi sinistro e destro del cervello. Ora, anche se il cervello funziona come un tutt'uno, le sue diverse parti svolgono funzioni diverse, così come i suoi 2 emisferi. L'emisfero sinistro è tradizionalmente associato alla logica e alla ragione, alla percezione e alla concentrazione. L'emisfero destro è responsabile delle emozioni, della creatività e dell'intuizione.
1: Quindi, è come un mallet di traverso.
0: Un mallet di traverso? Di cosa stai parlando? Un mallet, sai, gli affari davanti, ma le feste dietro. 2 parti del tuo cervello sono così, ma un mallet è la parte anteriore e quella posteriore, e il cervello è la parte sinistra e quella destra. Quindi, il mallet è di traverso. Mi dispiace, tutto questo parlare di dimensioni, realtà e mallet è difficile da dire. L'emisfero sinistro del cervello tende a essere più attivo nella gamma di frequenza beta da 13 a 30 Hz, che è associata a prontezza, attenzione e controllo cognitivo. L'emisfero destro è attivo nella gamma di frequenza alfa, da 8 a 13 Hz, che è associata al rilassamento, creatività ed elaborazione spaziale. L'emisfero destro del cervello funziona molto più lentamente di quello sinistro.
1: Mallet laterale.
0: Ascoltando determinati suoni, il processo di Gateway sincronizza entrambi gli emisferi utilizzando una tecnica chiamata emisync. Fondamentalmente, l'esperienza di Gateway è un sistema di allenamento progettato per apportare maggiore forza, concentrazione e coerenza all'ampiezza e alla frequenza dell'output delle onde cerebrali tra gli emisferi sinistro e destro in modo da alterare la coscienza, spostandola al di fuori della sfera fisica, in modo da sfuggire infine anche alle restrizioni del tempo e dello spazio. Il partecipante ottiene quindi l'accesso ai vari livelli di conoscenza intuitiva che l'universo offre. Il rapporto di Gateway descrive emisync come una lampada rispetto a un laser. Lo stato naturale della mente umana è come una lampada che emette luce, ma è caotica, disordinata e irregolare su una vasta area. Emisync consente alla mente di operare come un laser, producendo un flusso di energia focalizzato. Secondo Gateway, quando la frequenza e l'ampiezza del cervello umano vengono sincronizzate, è possibile accelerare e aumentare i livelli vibrazionali della mente. Man mano che la mente risuona sempre più in alto, può sincronizzarsi con i livelli energetici più complessi dell'universo. A questi livelli, la mente è in grado di elaborare le informazioni nello stesso modo in cui elabora l'energia della nostra realtà attuale. In altre parole, puoi vedere, sentire e comprendere questi altri stati di realtà con la stessa facilità con cui comprendi questo. Ma puoi fare di più che comprendere la realtà. Puoi imparare a cambiarla, controllarla e piegarla alla tua volontà, come Neo in Matrix o come Dio. Secondo il rapporto Gateway del colonnello McDonald, per comprendere come la coscienza umana possa esistere al di fuori del corpo fisico è necessaria la comprensione della teoria olografica o del principio olografico. Oh, lascia che prepari il mio secchio. L'energia crea, immagazzina e recupera significato nell'universo proiettandosi o espandendosi a determinate frequenze in una modalità tridimensionale che crea uno schema vivente chiamato ologramma. Il rapporto afferma che gli ologrammi sono in grado di codificare così tanti dettagli che se si facesse una proiezione olografica di un bicchiere d'acqua di palude, si potrebbe mettere l'ologramma, non l'acqua, l'ologramma sotto un microscopio e vedere organismi microscopici. In realtà, ologrammi di organismi microscopici. Ora, questo può sembrare folle, ma la CIA era sulla buona strada, su qualcosa di grande. Se avete guardato il nostro episodio sulla teoria della simulazione, ricorderete John Wheeler e il suo esperimento della doppia fenditura a scelta ritardata. Il video contiene maggiori dettagli, ma in breve, Wheeler ha dimostrato che le particelle sembrano essere in grado di cambiare il loro stato tornando indietro nel tempo. Ora, Wheeler riteneva che l'universo non fosse necessariamente costituito da materia ed energia, ma che al contrario l'universo fosse costituito da informazioni. Il nostro ologramma utilizza queste informazioni per creare il nostro universo tridimensionale. E la teoria olografica è un'idea consolidata nella fisica teorica e ampiamente accettata da molti fisici. So che è molto difficile da comprendere e vorrei dedicare un intero episodio a questo argomento. Quindi, se volete vederlo, scrivetemi un'email o fatemelo sapere nei commenti. Comunque, per creare il nostro ologramma dalle informazioni, queste informazioni devono essere scambiate. Le particelle possono rimbalzare l'una sull'altra, possono influenzare la velocità dell'altra, trasportare energia l'una all'altra ed è così che si scambiano informazioni. Ma è qui che il rapporto Gateway fa un ulteriore passo avanti. Afferma che queste informazioni possono essere scambiate non solo nel nostro universo, ma anche tra le dimensioni, il che implica che ci sono dimensioni della realtà ancora da scoprire. La sua teoria solleva interrogativi sull'interazione tra la coscienza umana e l'universo olografico. Ad esempio, la nostra coscienza, che è energia, può anche scambiare informazioni con altre dimensioni. Il processo Gateway afferma di sì. Ma c'è di più. McDonald sostiene che gli esseri umani non sono ricevitori passivi delle informazioni che fluttuano nell'universo. Partecipiamo a queste informazioni. E allenando il modo in cui percepiamo ed elaboriamo le informazioni che creano la nostra realtà, possiamo effettivamente cambiare la realtà stessa. Questa tecnica è chiamata modellazione. La tecnica del patterning riconosce il fatto che, poiché la coscienza è la fonte di tutta la realtà, i nostri pensieri hanno il potere di influenzare la realtà se tali pensieri possono essere proiettati con intensità adeguata. Pensa al concetto di segreto e alla legge di attrazione, secondo cui possiamo far accadere le cose concentrando la nostra immaginazione su un risultato desiderabile. Ma come facciamo a consentire alla nostra coscienza di accedere a queste altre informazioni? La distanza di Planck è di circa 1,6*10^-35 metri, quindi è davvero piccola. È la più piccola unità di lunghezza possibile che abbia un significato fisico nell'universo. A questa scala, le leggi della fisica non funzionano più. Ma se non fosse la più piccola? Nel suo rapporto, il colonnello McDonald ipotizza che utilizzando il processo di Gateway per accelerare le frequenze delle onde cerebrali, gli esseri umani potrebbero essere in grado di infrangere la limitazione fisica della distanza di Plancia. McDonald suggerisce che la coscienza potrebbe per un istante entrare nello spazio oltre la percezione umana. Lui chiama questo un click fuori dalla realtà. È vero che quando per un istante infinitamente breve, quell'energia raggiunge uno dei suoi due punti di quiete, esce dallo spazio-tempo e si unisce all'infinito. Quel passaggio critico fuori dallo spazio-tempo avviene quando la velocità dell'oscillazione scende al di sotto della distanza di Planck. Per usare le parole di Bento, la meccanica quantistica ci dice che quando le distanze scendono al di sotto della distanza di Planck, entriamo di fatto in un nuovo mondo. Quindi, dico di provarci. Prendiamo delle cuffie e vediamo cosa c'è là fuori. Ok, non preoccuparti. Non sfuggiremo davvero alla realtà. Almeno non oggi. Voglio solo mostrarti come funziona effettivamente il processo di Gateway. Il programma combina due tecniche. La prima è la risposta in frequenza o FFR. La FFR prevede l'introduzione di una frequenza tramite cuffie che il cervello cerca di imitare regolando le sue onde cerebrali. La seconda tecnica è la frequenza di battimento. Potresti aver sentito parlare di questa tecnica chiamata battiti binaurali. Consiste nel riprodurre frequenze diverse in ciascun orecchio. Il cervello quindi sceglie di sentire la differenza tra loro. Ad esempio, i suoni a 4 Hz sono troppo bassi per essere sentiti. Ma se ascolti 100 Hz attraverso l'orecchio destro e 104 Hz nell'orecchio sinistro, il tuo cervello può rilevare e sentire la differenza. In questo caso, 4 Hz. Ed ecco come suona. Questo è l'orecchio sinistro. Ascolta come il tono è costante.
1: Ok, ci sono.
0: Per favore, non parlare durante questa parte. Stiamo cercando di concentrarci sul suono. Ora un tono costante nell'orecchio destro. Li suoniamo insieme e puoi sentire l'oscillazione tra le due frequenze come un verbo. Lo sento, gli farai saltare le orecchie.
1: Scusa, mi emoziono quando penso che viaggerò in altre dimensioni.
0: Ricorda, il tuo cervello sinistro è il tuo lato logico e analitico. Prima che le informazioni vengano elaborate dal tuo cervello destro, che è il lato emotivo e creativo, il tuo cervello sinistro esamina le informazioni, le filtra e cerca di dargli un senso prima di accettarle. Ma il tuo cervello destro assorbirà felicemente qualsiasi informazione gli venga lanciata. Psicologi come Ronald Stone affermano che l'ipnosi è una tecnica che rilassa o distrae il cervello sinistro in modo che gli stimoli esterni abbiano accesso diretto al cervello destro intuitivo e creativo. Ecco perché le persone sotto ipnosi sono così impressionabili. Il loro cervello logico sinistro è disimpegnato, lasciando passare tutto. Quindi se uno di quegli stravaganti ipnotizzatori ti fa chiocciare come una gallina, è perché il tuo cervello sinistro non tiene traccia delle informazioni in arrivo e il tuo cervello destro dice chioccia come una gallina, ce l'hai fatta. Il tuo cervello destro è sempre pronto a fare festa. Lo è. Il processo di passaggio rilassa il cervello sinistro tramite onde sonore. Quando il cervello è sufficientemente rilassato, l'ampiezza e la frequenza delle onde cerebrali possono essere spinte sempre più in alto e lo spazio tra le onde cerebrali diventa sempre più piccolo. E quando la distanza tra le onde cerebrali scende al di sotto della distanza di Planck, esce dallo spazio-tempo. Fino a questo punto, la nostra discussione sul processo di passaggio è stata relativamente semplice e facile da seguire. Facile da dire per te. Ora inizia il divertimento quando lo schema di click quasi continuo si stabilisce in fase continua a velocità inferiori alla distanza di Planck. Ma prima di raggiungere lo stato di riposo totale, la coscienza umana passa attraverso lo specchio dello spazio-tempo, proprio come Alice quando inizia il suo viaggio nel Paese delle Meraviglie. Ma dov'è il Paese delle Meraviglie? Beh, tutto è energia, giusto? Guarda il disegno di McDonald. Rappresenta le nostre onde cerebrali, o onde di energia, o coscienza, come vuoi chiamarle. Sono tutte la stessa cosa. Il centro dell'onda, dove trascorre la maggior parte del tempo, è la nostra realtà. Ma nella parte inferiore e superiore dell'onda, in quel breve momento, appena prima che l'onda cambi direzione, non si muove affatto. Finisce di salire, si ferma, poi scende, si ferma per un attimo e poi risale di nuovo. È nel punto in cui l'onda cambia direzione che esce dalla nostra realtà e, secondo il rapporto Gateway, si unisce all'infinito e all'assoluto. L'energia in questo stato di infinito inattivo è definita dai fisici energia nel suo stato assoluto o semplicemente l'assoluto. Tra l'assoluto e l'universo materiale in cui sperimentiamo la nostra esistenza fisica ci sono varie dimensioni intermedie a cui la coscienza umana in stati alterati dell'essere può accedere. Poiché l'assoluto è energia cosciente infinita, senza confini, occupa ogni dimensione, inclusa la dimensione spazio-temporale in cui abbiamo la nostra esistenza fisica, ma non possiamo percepirla. Guarda, so che non è facile da seguire, ma pensala così. Lo strato superiore è la nostra realtà. Tutto ciò che possiamo vedere e toccare si trova sopra queste altre dimensioni, qualunque esse siano. E tutte quelle dimensioni e tutto il resto si trovano sopra questa cosa che McDonald chiama l'assoluto. L'assoluto è ovunque, ma non possiamo vederlo. Ma tutto accade al suo interno. Quindi, l'assoluto ha creato il nostro mondo. Ma chi ha creato l'assoluto? Beh, non è ovvio. Tu l'hai fatto. Allora, come sta il tuo cervello?
1: È a posto, sono al mio terzo secchio, lo
0: so, te l'avevo detto che era uno scervellamento, quindi, l'assoluto, lascia che provi a semplificare il più possibile.
1: Dopo questa puntata avrò bisogno di un bicchiere di assoluto. Povero me, e tu, l'assoluto è un campo di energia cosciente a riposo. Molto semplice.
0: No, è davvero così semplice. L'assoluto è un campo energetico che rimane lì senza fare nulla, ma sovrapposto a quel campo energetico c'è il campo energetico che costituisce la nostra realtà. E tra quelle altre dimensioni, l'assoluto siamo noi. Siamo noi che l'abbiamo creato e tutto il resto. Non uno di noi, tutti noi. Siamo nati in questa realtà con la nostra coscienza individuale. Viviamo il nostro tempo qui sulla Terra e poi la nostra coscienza ritorna all'assoluto da cui è venuta. Secondo il rapporto Gateway, torniamo a questa coscienza collettiva. ma manteniamo anche la nostra identità individuale, quindi, in un certo senso, l'immortalità. Il colonnello McDonald vede l'assoluto come ciò che molte persone potrebbero considerare Dio. Il concetto di realtà visibile, ovvero il mondo creato, come emanazione di una divinità onnipotente e onnisciente che è completamente inconoscibile nel suo stato primario di essere. L'assoluto a riposo nell'infinito è un concetto tratto direttamente dalla filosofia mistica ebraica. Anche il concetto cristiano della Trinità traspare dalla descrizione dell'assoluto presentata in questo documento. McDonald include anche prove dell'assoluto e dell'ologramma universale nelle religioni orientali. Cita insegnamenti tibetani e antichi testi indù. Il colonnello continua poi descrivendo la natura dell'assoluto stesso e come è giunto all'autocoscienza, come si relaziona a tutti i sistemi di credenze e a tutte le religioni e come, indipendentemente da ciò in cui crediamo, siamo tutti uguali. Per raggiungere l'autocoscienza, la coscienza dell'assoluto deve proiettare un ologramma di se stessa e poi percepirlo. L'assoluto è l'agente effettivo di tutta la creazione, di tutta la realtà. E il pensiero eterno o il concetto di sé che risulta da questa autocoscienza serve a...
1: Cosa? Cosa è successo? Serve a cosa?
0: Bene, quella frase si trova in fondo a pagina 24. Il documento riprende a pagina 26 con un argomento completamente diverso e poi il colonnello McDonald conclude.
1: Allora, dov'è pagina 25? La CIA dice di non averla. Non hanno la pagina che unirà il mondo, eh?
0: No, e dicono di non averla mai avuta.
1: Sono un mucchio di stronzate.
0: Per 18 anni, le persone hanno fatto pressione sulla CIA per ottenere la pagina mancante. Sono state presentate richieste a vuaie, sono state create petizioni. Tutti hanno cercato di convincere la CIA a rilasciare la pagina 25. La CIA ha insistito di non averla.
1: Certo che ce l'ha.
0: Ma nel 2021, Vice ha pubblicato un articolo sul documento Gateway e ha menzionato la controversia sulla pagina mancante. Pochi giorni dopo, il Monroe Institute ha rilasciato il rapporto completo, inclusa la misteriosa pagina 25. Di
1: cosa parla?
0: Beh, ho linkato il documento completo qui sotto, ma il succo è questo. McDonald afferma che, indipendentemente dalla religione o dalla cultura in cui si è nati, il processo Gateway potrebbe essere uno strumento prezioso, se non lo strumento più prezioso mai progettato, per aiutare una persona a comprendere veramente se stessa e la natura dell'universo stesso. Afferma che gli antichi mistici sembrano comprendere la verità sull'universo in modo intuitivo e il processo Gateway lo conferma. Tutti sulla Terra fanno parte di una coscienza collettiva. Tutti qui per lo stesso scopo, accumulare esperienze, imparare gli uni dagli altri e infine riportare quella conoscenza all'energia da cui proveniamo. Afferma che se potessimo diventare consapevoli di questo ologramma universale, potremmo liberarci dalla prigione delle nostre vite individuali e renderci finalmente conto che, al nostro livello più basilare, siamo tutti uguali.
1: In un rapporto militare.
0: Esatto. Il colonnello McDonald alla fine torna all'uso pratico di un'esperienza extracorporea rispetto alla strategia militare e alla raccolta di informazioni. Ma quando leggo il suo rapporto, ho la sensazione che torni al lavoro perché deve farlo. Altrimenti, questo documento sembra che lui creda in questo processo e ritenga che potrebbe davvero aiutare le persone.
1: Interessante come la sua pagina sia stata eliminata dalla CIA, eh?
0: Sì, il messaggio di pace e unità era opportunamente assente dal fascicolo della CIA. Ora, non so se sia stato un incidente, ma darò loro il beneficio del dubbio e dirò che lo è stato. Ma incidente o no, sono d'accordo che sembra brutto. McDonald conclude il suo rapporto raccomandando all'esercito di adottare misure specifiche per perseguire il processo di passaggio, ma di procedere per fasi. Raccomanda di utilizzare i nastri di passaggio per imparare a sincronizzare il cervello tramite emisync, quindi imparare a indurre questo stato a volontà. E una volta che i tirocinanti saranno in grado di farlo, dovrebbero imparare a raggiungere un'esperienza extracorporea per la visione a distanza. Fornisce persino alcuni passaggi pratici su come verificare che le informazioni visualizzate siano accurate. Incoraggia chiunque apprenda il processo a perseguire l'autoconoscenza e a rimuovere qualsiasi pregiudizio personale che potrebbe bloccare i propri progressi. L'obiettivo finale è stabilire che l'esercito dovrebbe imparare ad adattare la realtà per quelle che lui chiama applicazioni pratiche.
1: Beh, non sembra una buona idea.
0: Non lo è. Quando si legge il rapporto di passaggio, si ha la sensazione che ci si possa fidare di questa conoscenza del colonnello McDonald. Ma per quanto riguarda l'esercito degli Stati Uniti, non ne so nulla. Ora, si potrebbe dire che gli Stati Uniti usano la loro potenza militare solo per la difesa nazionale.
1: Ci si sbaglierebbe, ma si potrebbe comunque dire così.
2: In ogni caso, non credo che ci si possa fidare di nessun esercito o governo per il processo di accesso. La mia speranza è che quando i soldati impareranno ad accedere a questi diversi stati di coscienza, impareranno, come ha fatto McDonald, che la vera natura dell'universo è unità, non conflitto.
1: Sei piuttosto ottimista. Beh, io ci provo. Beh, qui nel mondo reale, gli ottimisti sono sempre delusi.
0: È vero, lo siamo. Quindi, grazie al cielo, questo non è il mondo reale. Quindi, Cosa ne pensi del processo di accesso? È solo una sciocchezza New Age o c'è del vero? Stiamo solo vivendo in un aspetto della realtà. Ma con allenamento e pazienza potremmo esplorare tutta la realtà. E se credi che ci sia qualcosa di più là fuori che il processo di accesso potrebbe metterti a disposizione, lo proveresti? Ora, prima di rispondere, dovresti sapere che ci sono dei rischi. Ora, molti studenti del sistema hanno affermato di aver avuto accesso a questi piani superiori della realtà e che le loro vite sono migliorate drasticamente. Riferiscono di avere una maggiore consapevolezza di sé, più creatività e una maggiore chiarezza nella loro vita quotidiana. Tuttavia, alcuni studenti hanno riferito di ansia intensa, depressione e, in rari casi, psicosi. Che si creda o meno al processo di passaggio, creare stati alterati di coscienza è assolutamente possibile. Ma quando lo si fa, c'è il rischio di distaccarsi da questa realtà. Si potrebbe perdere la strada e non riuscire a ritrovare la strada. Questi esiti negativi sono rari, ma accadono. Tuttavia, McDonald ha raccomandato che l'esercito seguisse il processo di passaggio. Ora, non voglio rivelare troppe informazioni, ma il colonnello McDonald è ancora in circolazione. Ora ha più di 80 anni ed è in pensione da tempo. E per quanto ne so, non ha mai più scritto del processo di passaggio. Ma mi piacerebbe davvero interrogarlo per capire se crede davvero nel processo di passaggio e se ci ha effettivamente provato. E se lo ha fatto, cosa ha ottenuto? Vorrei chiedergli se teme la morte come molti di noi o se è desideroso di ricongiungersi all'assoluto e di contribuire con la sua esperienza alla nostra coscienza collettiva. E mentre si avvicina alla fine del suo tempo in questo mondo, la conoscenza dell'aldilà gli dà pace. Vorrei che mi dicesse che è stato dall'altra parte e che non c'è nulla di cui aver paura. Che il processo di passaggio è vero. La nostra coscienza è infinita e quando moriamo, la nostra energia ritorna all'assoluto. Ora, non sono religioso, ma questo mi ricorda molto il paradiso e Dio. Ora, forse non un uomo nel cielo con una voce tonante e una barba bianca, ma Dio nel senso che proveniamo tutti dalla stessa fonte. Quindi, in un certo senso, il processo di passaggio potrebbe dimostrare l'esistenza di Dio o dell'aldilà. Ma le persone di fede non hanno bisogno di prove. Gli scienziati, invece, non hanno bisogno di Dio. Vogliono prove. Vogliono una verità scientificamente dimostrabile. Quindi, mentre stai guardando questo video in questo momento, potresti propendere di più per la scienza o di più per Dio. Ma non sarebbe fantastico se fossero effettivamente la stessa cosa? Grazie mille per essere stati con noi oggi. Mi chiamo Ailunga, lui è Ecolfish. Questo è stato Wi-Fi. E se vi siete divertiti o avete imparato qualcosa, fateci un favore e mettete mi piace, iscrivetevi, commentate, condividete.

Tante informazioni, veramente un video pregno di tante tante cose. Poi lasciamo che ognuno risuoni quello che gli risuona. Visto che c'è molta curiosità, potrei anche condividerlo nel mio canale Telegram, Il Bosco dei Sogni Max Ungaro. Comunque vi ricordo che tutte le puntate del Bosco dei Sogni sono presenti nel canale YouTube Max Ungaro Il Bosco dei Sogni e poi anche su Telegram. E alla fine poi finiscono, vengono convogliati tutti anche nella mia pagina Facebook. A proposito, vedo che Anna mi scrive info per quanto riguarda l'evento che terrò questo giovedì sera a Spazio Meravigliosamente Più dal nostro Franco a Rosà. Allora, facendo un riassunto, parlerò del linguaggio segreto delle ossa, perché introdurrò il nuovo corso di canna sacrale bioenergetica che partirà lì a novembre. La memoria della materia, il codice ancestrale del corpo e la trasformazione energetica. Perché spesso lavoriamo sui nostri pensieri, sulle nostre emozioni, eppure sentiamo che determinati pesi o schemi del passato tendono a ripresentarsi. Per quale motivo? Perché la nostra struttura più densa, lo scheletro, le ossa, rappresenta il vero disco rigido in cui la matrice del nostro DNA deposita l'informazione. L'osso non è materia inerte, ma un ponte sacro tra spirito e biologia, capace di trattenere le memorie profonde del nostro vissuto, i traumi di sopravvivenza e i condizionamenti del lignaggio. Se la mente cambia frequenza, ma la struttura minerale rimane ancorata ai vecchi programmi, il sistema tenderà sempre a ritornare al vecchio equilibrio. Quindi, per liberare la nostra natura sovrana, serve un intervento alchemico mirato, fondato su presenza, risonanza e ascolto profondo. Quindi, questo giovedì sera, il vostro Max Ungaro alle ore 20:40 sarà Spazio Meravigliosamente Più a Rosà a parlare di questo. Contatti Franco 333-6231-696, 333-6231-696 o Michele 347-3590-337. Ci vediamo allora giovedì sera. Intanto grazie di cuore a tutti per il gentilissimo ascolto, per i tantissimi messaggi che ancora stanno arrivando. E che dire, ci abbracciamo, ci vediamo, ci sentiamo e ci ascoltiamo martedì della settimana prossima con nuovi ospiti e sempre qui al Bosco dei Sogni alla grande. Buona serata da Max Ungaro.

0: La serata prosegue fino alle 19.30 con un'altra playlist musicale. Intanto però ci sono le iniziative della radio e poi c'è la pubblicità delle 19 e poi ripartirà la musica. Quindi, regia, diciamo che andiamo intanto di iniziative della radio, siccome io dopo 2 ore passa di Bosco dei Sogni ho la voce in calare. Leggi tu, va bene.
1: Radio Gamma 5, ci sarà l'evento domenica 27 settembre nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara. Ritrovo alle ore 10 presso il rifugio alpino Casa Vallorc, ore 10.30 inizio escursione con le guide, ore 13 pranzo, nel primo pomeriggio col maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci, respirazione Qigong per la salute e il riequilibrio, poi Danilo Leo Lazzarini con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero le navi incantate. Per le prenotazioni 329-00-38988. E per chi desidera pranzare presso il rifugio, chiamare direttamente Franca al 349-09-46-001. Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica, domenica 11 ottobre si ripercorreranno le tappe della tragedia del Vajont. Si salirà nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere alle ore 10 al cimitero di Fortogna. Poi la fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda, si arriverà poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia, ore 13 pranzo tutti assieme. Per info e prenotazioni 329-00-38-988. Sabato 10 ottobre dalle ore 17 alle ore 19.30 ci sarà l'evento L'energia che non ti aspetti, acqua, infrarossi, nuova energia, con Roberto Germano, un'occasione per conoscere da vicino Oxy, una tecnologia innovativa in grado di estrarre corrente elettrica dall'acqua esposta all'onnipresente radiazione infrarossa e comprenderne il principio scientifico e le sue possibili applicazioni future. L'evento sarà presso Casa Insieme in via Braghettone 20 di Tiene di Vicenza. Per info e prenotazioni 333 23 82 403. Il contributo è di euro 10. Anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre. Per informazioni, ufficio ambiente 049 92 99 845. Alfonso cerca appartamenti o casetta, anche se un po' vecchia, in affitto per fine locazione a settembre. È una persona pensionata ed onesta. Ringrazia infinitamente se qualcuno può dargli una mano. Il suo numero è 349 58 55 160.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: E 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
2: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
3: Vajont è genocidio di poveri.
4: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
5: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
6: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
7: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
8: Ore 13, pranzo tutti assieme.
4: Dove? Di fronte la falesia di Erto.
6: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
5: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
8: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
2: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte l'imponente frana del TOC.
1: Per info e prenotazioni
4: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8. PS, per chi vuole, partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto. Arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le

un cordiale buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori sintonizzati questa sera sui 94 MHz di Radio Gamma 5. Iniziamo ora la trasmissione proposta dai Cristiani delle Origini di Vita Universale. Dopo la lettura degli annunci vi darò i contatti, i numeri di telefono per chi volesse informazioni e qualche altra notizia sulla nostra associazione. Allora iniziamo intanto dal 5 per 1000. Quest'anno è possibile versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5, cioè a devolverlo alla radio. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito, non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale. Il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: 01 59 80 90 288. E grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Ed è inoltre importante sostenere la radio perché possa continuare a trasmettere. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite un bonifico oppure tramite un bonifico alla banca del credito cooperativo di Campo d'Arsego. Trovate l'IBAN sul sito della radio radiogamma5.it. È anche possibile portare il contributo direttamente presso la sede radio agli incaricati preposti, membri cioè del consiglio di amministrazione. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Radio Gamma 5. E Alfredo Belluco sarà ospite venerdì 25 settembre dalle 20 alle 22 su Notizie Oggi Linea Sera. Sarà ospite del conduttore Riccardo Rocchesso a Notizie Oggi, appunto Linea Sera. Parlerà del folle, ignobile, violento, criminogeno e incostituzionale disegno di legge 978-2023. Senatrice Erika Stefani della Lega e Salvini Premier, che permetterà agli avvocati di riscuotere direttamente i crediti con lo scudo penale senza il filtro del giudice terzo e imparziale, con facoltà di pignorare il presunto debitore, compresa la prima casa. Annuncerò le prossime iniziative di mobilitazione con Moreno Ferrari e Matteo Perra, a cominciare da Vicenza sabato 17 ottobre. Quindi su Canale Italia in Veneto si vede sul canale 12. E domenica 27 settembre invece ci sarà Radio Gamma 5, organizza Nel sospiro della foresta del Consiglio con Chris Mara. Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano della nostra Cristina e Mara. Ritrovo alle ore 10 presso Rifugio Alpino Casa Vallorc, ore 10.30 inizio escursione con le guide, ore 13 pranzo al sacco presso Casa Vallorc. Nel primo pomeriggio, nella foresta col maestro e monaco Shaolin Pietro Piasucci, respirazione Qigong per la salute e riequilibrio. Per il nostro Danilo Leo Lazzarini, ci delizierà con la narrazione dal titolo Consiglio, ovvero Le Navi Incantate. Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5. Grazie. Per le prenotazioni, questo è il numero da fare: 329-003-8988. Per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Vallorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione a questo numero: 349-094-6001. E 1963 e 63 anni dopo, Radio Gamma 5 come sempre non dimentica. Domenica 11 ottobre ripercorreremo le tappe della tragedia del Vajont.
Vaillant, genocidio dei poveri. Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere. Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna. Poi fermata a Longarone, nella zona d'uscita dell'Onda. Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia. Ore 13 pranzo tutti assieme di fronte alla falesia di Erto, organizzato dalle spose della radio, il tutto offerta libera, grazie a chi porterà un dolce da condividersi. Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso con sosta e degustazione al negozietto di Teresa, con passeggiata finale di fronte all'imponente frana del TOC. Per info e prenotazioni sempre 329-003-8988 e per chi volesse partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivare almeno un quarto d'ora prima per organizzare le auto.

e sabato 10 ottobre dalle 17 alle 19:30, ripeto sabato 10 ottobre, ci sarà questa conferenza, l'energia che non ti aspetti, acqua, infrarossi, nuova energia, un'occasione per conoscere da vicino Oxy, una tecnologia innovativa in grado di estrarre corrente elettrica dall'acqua esposta all'onnipresente radiazione infrarossa e comprenderne il principio scientifico e le sue possibili applicazioni future con Roberto Germano, cofondatore di Oxy, presso Casa Insieme, via Braghettone 20, Atiene, provincia di Vicenza. Servirà un contributo per partecipare a questa iniziativa, un contributo liberale di 10 euro, e per info e prenotazioni il numero da comporre è questo: 333 23 82 403. E vi informiamo che AF Energia, che aveva sospeso la visione delle bollette di luce e gas in luglio e agosto, adesso riprende. Ci sarà nell'ultimo giovedì di settembre, quindi riprendono, hanno comunicato che riprenderanno il 24 settembre, cioè questo giovedì. E ancora, anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarsego. Per informazioni chiamate l'ufficio ambiente allo 049 92 99 845. C'è una persona che cerca appartamento o casetta, anche se un po' vecchia, in affitto per fine locazione a settembre. È un pensionato, persona onesta. Ringrazia infinitamente. Se qualcuno può dargli una mano, chiamate Alfonso 349 58 55 160. Naturalmente questi numeri ve li possiamo ridare se siete interessati e chiamate. È un affermato laboratorio artigiano di manifattura artistica di metalli nobili, cerca persone per assunzione presso la propria sede di Albignasego. Il profilo ricercato è possibilmente giovane, che apprezza il lavoro manuale e creativo, disponibile a un percorso di apprendimento che lo condurrà a diventare maestro artigiano in una realtà familiare a misura d'uomo. Telefono 049 71 02 04, chiedere di Enrico o Paolo.

Allora, fra un po' inizieremo con la trasmissione che abbiamo preparato per voi. Noi siamo Cristiani delle Origini di Vita Universale. Vita Universale è un'associazione. Potete consultare il nostro sito internet vita-universale.org o potete inviare domande o qualsiasi tipo di richiesta all'indirizzo mail info@vita-universale.org. Molte delle trasmissioni che vi prepariamo sono prodotte da Radio Santec. Chi fosse interessato può consultare il sito radio-santec.com, dove poter ascoltare per 24 ore al giorno programmi radio, oppure anche vedere la TV, Sofia TV, con dei bellissimi filmati. E sul link Audioteca potete anche accedere a una lista di programmi a scelta, così come su Gabriele TV, che il sito è gabriele.tv. Anche qui sul link Mediateca troverete una bella lista di programmi a vostra scelta. Sono meditazioni, aiuti per la giornata, per il mattino, oppure anche programmi per bambini. Chi fosse interessato può anche richiedere a Vita Universale del materiale gratuito che potrà essere spedito a casa vostra telefonando allo 011 043 60 80 oppure anche a un altro numero di telefono che è lo 011 191 156 77, che è il numero di Edizioni Gabriele, che si occupa di stampare tutti i libri che inizialmente erano editi da Vita Universale. Quindi chiamando a questo numero potete chiedere materiale gratuito oppure informazioni sui libri. Adesso iniziamo la trasmissione che abbiamo preparato per voi per questa sera, augurandovi un buon ascolto.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, vi diamo il benvenuto ad una nuova lettura dalla serie di trasmissioni intitolate Trovare se stessi, parole di vita. Già una frase può rasserenare il nostro animo. Il contenuto di questa lettura, che può aiutarci a riflettere sulla nostra vita, è tratto dal libro Tanta, tanta vita. Siamo solo ospiti su questa terra. Diventare anziani o invecchiare? Questo libro, scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ci può essere di aiuto come guida pratica per fare buon uso della nostra vita sulla terra. Ogni giornata, infatti, e a qualsiasi età, offre numerose opportunità per riacquistare nuova vita. La lettura odierna inizia con il capitolo Utile o inutile? Una vita vissuta veramente protegge da debolezza, dalla solitudine e dal sentirsi già vecchi. Gabriele spiega. Siamo noi stessi quindi che determiniamo come impostiamo la nostra vita sulla terra e come saremo in età avanzata. La bilancia costituita dai nostri pensieri e dal nostro comportamento soppesa tutto. Il corpo vaglia tutto e manifesta su di sé il pro e il contro. Quindi ciò che conta per una persona anziana è se quando era giovane o al più tardi in età matura, nella mezza età, ha dato un senso più elevato alla propria vita, che le è di aiuto ora, che è in età avanzata. Oppure, se ha pensato soltanto a se stessa, al proprio benessere e alla propria stima, dando importanza soltanto ad acquisire e accumulare denaro e beni. In quest'ottica ha incluso per lo più la famiglia, ma a parte questo non ha avuto altri interessi, tranne forse lo sport, che le è servito soltanto per il proprio benessere fisico o per divertirsi. Gli interessi della maggior parte delle persone non vanno al di là della propria sfera individuale. In età avanzata, al crepuscolo dell'esistenza terrena, qualcuno arriva poi a chiedersi: ma tutto ciò che ho aspirato a raggiungere e che ho raggiunto è stato utile o inutile? A chi è servito veramente? Da anziano, qualcuno si convincerà poi di essersi occupato soltanto di se stesso e di essere servito solo a se stesso, a parte forse la famiglia. Ma quante volte lo ha fatto di malavoglia? Si pone poi una domanda alla quale non si riesce quasi a dare una risposta. È stato tutto qui? Oppure, è stata questa la mia esistenza terrena? O ancora, è stata tutta qui la vita? Si può ritenere fortunato chi si pone questa domanda in un momento della vita in cui riesce ancora a impostare in modo nuovo la propria esistenza senza troppe difficoltà. La lotta contro noi stessi è sempre faticosa, ma vale la pena di combattere.
2: Gabriele spiega. Molte persone anziane si occupano della vita e della morte e si chiedono: esiste una vita eterna, una patria eterna oppure un cammino dell'anima analogamente a come l'uomo è costantemente in cammino? Anche l'anima è alla ricerca di felicità e protezione? Alcune persone anziane guardano indietro, esaminando il passato, e si chiedono: ho cercato di raggiungere la vita dopo la vita terrena? Ho sfruttato la mia esistenza sulla terra? Ho aspirato al regno di Dio? Ho riflettuto in genere sul domani? L'età porta alla luce alcuni aspetti essenziali, ai quali forse negli anni della gioventù si è pensato solo in modo superficiale, o che non hanno trovato posto nell'esistenza apparentemente appagata di chi era giovane. Ognuno, se lo desidera, può rispondere per sé alle riflessioni che la sua esistenza lo invita a fare, basandosi sul repertorio del proprio modo di pensare e di comportarsi personalmente. Chi si esamina in questo modo o in modo simile si trova quasi automaticamente davanti alla domanda: oggi ho ancora tempo per recuperare ciò che ho mancato di fare? Alcune persone anziane si ravvedono e pensano: ora che sono in età avanzata, riconosco che sarebbe stato importante sfruttare l'attimo. Avrei dovuto prendere in mano la mia vita terrena e fare ciò che non serviva soltanto al mio benessere personale.
1: Gabriele ci incoraggia scrivendo: cari lettori, raramente è troppo tardi per cominciare a guardare al di là della propria sfera personale e a esaminarsi in base al criterio: il mio modo di pensare e il mio comportamento di oggi corrispondono alla vita che verrà dopo la vita sulla terra? Qualcuno conta gli anni guardandosi indietro. Ciò che conta più del numero degli anni terreni è la domanda: ho vissuto veramente? Ho pensato alla vita che verrà dopo questa vita terrena soltanto in occasione del funerale di un parente, di un conoscente o di un familiare? Oppure ho incluso nella mia vita i 10 comandamenti di Dio e le istruzioni di Gesù, il Cristo? Queste domande sono essenziali. Pertanto Gabriele continua a spiegare scrivendo: affrontiamo ancora una volta queste riflessioni per riuscire a far chiarezza nel presente su come vogliamo vivere ora, sul contenuto che desideriamo dare oggi ai nostri pensieri, alle nostre parole e al nostro comportamento. Chi non si trova ancora in uno stato di coma spirituale ha ancora la possibilità di conferire a un certo grado di maturità spirituale alla propria vita. Ora e oggi, ognuno di noi ha la possibilità di liberare il proprio stato d'animo da paure, invidia, denigrazione del prossimo, passioni sfrenate che indeboliscono la nostra anima e sottraggono anche al nostro corpo più energia di quanta gliene forniscano, e molte altre cose ancora. La cosa più distruttiva sono i viaggi nel passato che facciamo con i nostri pensieri. Questi sottraggono tanta, tanta energia vitale al nostro corpo.
2: Le seguenti parole di Gabriele possono aiutarci a trovare noi stessi. Gabriele scrive: chi utilizza il trascorrere degli anni e supera in tempo il proprio passato, in età avanzata non sarà triste, oppresso o addirittura irato, amareggiato e deluso. Al contrario, la sua età sarà un beneficio per la sua stessa vita e per gli altri. Queste persone possiedono saggezza. Hanno elaborato le cose rimaste in sospeso nel passato. Sfruttano la giornata e la vivono. Sono grate per la gioia, perché possono rendersi utili ed essere al servizio di Dio e dei loro simili. Trasmettono questa freschezza e questo modo di affermare la vita al loro ambiente, ai loro simili, agli animali e alle piante. L'energia positiva ed edificante fluisce anche in ciò che fanno e da lì si irradia di nuovo verso coloro che sono aperti a riceverla. Queste persone cercano sempre di mantenere la calma e l'equilibrio. Il loro essere è caratterizzato da coerenza, ossia sono veritiere. traggono la loro speranza dalla loro fiducia nell'eterna forza che è in grado di guidare e di condurre tutto al meglio, sia dentro di loro, sia in tutte le situazioni della giornata. Nelle persone che hanno dato un orientamento spirituale alla propria vita, agisce lo spirito eternamente giovane, che le riempie di sole e le mantiene giovanili, spiritualmente deste, dinamiche e orientate sulla meta nel loro modo di pensare e di agire. Chi tiene conto dei valori più elevati e vive in base ad essi, dà più contenuto e senso alla propria vita terrena. Chi entro la metà della propria vita non aspira ad una vita più elevata, in genere in età avanzata si sente vecchio e per quanto riguarda la vita è spesso spiritualmente morto. Da che cosa dipende questo pericolo? L'uomo che si lascia sfuggire di mano la vera vita rinchiude se stesso e la propria anima in un carcere. Le negatività che ha coltivato senza scrupoli e senza riflettere e il suo attaccamento alle cose esteriori hanno fatto divenire dura e impenetrabile la scorza periferica costituita dagli aspetti puramente umani che avvolge il nucleo centrale divino nel centro della sua anima. In questo modo ha messo a tacere la propria coscienza. Di conseguenza, gli è spesso quasi impossibile ravvedersi, sviluppare comprensione e molte volte non riesce quasi ad essere ragionevole. La vita è Dio. La vera vita vissuta in età avanzata ci preserva dalla debolezza, dalla solitudine e dal sentirsi vecchi.
1: Il prossimo capitolo è preceduto dal seguente titolo: maggior vita in età avanzata si sviluppa durante la giovinezza e nel periodo della maturità, ovvero a metà del percorso della nostra vita terrena. Le parole di Gabriele che ora leggeremo sono un grande aiuto per dare una direzione al corso della nostra vita e questa è stata anche la mia esperienza. Gabriele spiega: la cosa determinante per una vita felice, pacifica, sana e piena di successo è decidersi ogni giorno in base alla domanda che si ripresenta continuamente: qual è lo scopo della mia vita? Perché faccio una o l'altra cosa? Ricolmo il mio lavoro con la vera intelligenza e le mie prestazioni hanno una qualità elevata? Come vedo il mio futuro? Che cosa voglio? Che cosa è importante per me? In tutte le domande che ci poniamo in qualsiasi età, è sempre importante la meta che ci poniamo, dalla quale deriva la motivazione per ciò che facciamo e per ciò che tralasciamo di fare. Il criterio per un'etica e una morale più elevate è sempre costituito dai 10 comandamenti di Dio e dagli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Un'affermazione centrale tratta da questi insegnamenti è importante per ogni età e dice: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Oppure, in altre parole, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Se prendiamo le nostre decisioni e ci comportiamo in base a questo principio, le nostre giornate terrene porteranno buoni frutti per noi stessi e per gli altri, e procederemo a passi rapidi sulla via dell'evoluzione della coscienza. Il passo interiore decisivo che determina lo sviluppo della nostra vita terrena, sia da giovani, sia nel mezzo della vita o in età avanzata, è il fatto di riconoscere che tutta la vita terrena consiste nell'imparare. Chi smette di imparare non può maturare spiritualmente. Con il sapere che ha acquisito non solo rimane fermo, ma fa dei passi indietro. Per l'uomo e per l'anima la vita è evoluzione costante. Imparare per raggiungere un modo di pensare e di comportarsi nuovo e superiore. Questo mantiene lo spirito giovane e fa restare giovane il corpo.
2: Il seguente capitolo è intitolato Nella speranza si trova una meta più elevata. Gabriele spiega in merito. La speranza risveglia la voglia di vivere e ci dona forza per compiere i nostri passi verso la meta che ci siamo preposti. Chi ha smesso di sperare e di pianificare non ha nemmeno forza per raggiungere mete più elevate. Da ciò derivano a poco la frustrazione, la solitudine, il sentirsi persi, privi di sostegno e senza una patria. Da questo comportamento risultano l'essere deboli e anziani. Ne derivano rassegnazione, depressione e amarezza. L'età anziana può essere molto bella se l'uomo si è confrontato con la vita interiore fin da giovane o al più tardi a partire dalla mezza età. In tal caso, in età avanzata la sua vita sarà appagata grazie alla forza dello spirito eternamente giovane, lo spirito di Dio. Cari amici all'ascolto, le parole di Gabriele possono rischiarare il nostro animo, ci danno coraggio e ci danno una prospettiva. Gabriele scrive facendo riferimento alla sua esperienza. Le persone che hanno preso in mano la propria vita non saranno mai prive di una patria. Sanno di essere protette e sono consapevoli della via che conduce alla vita dopo questa vita. Le persone che percorrono la via dell'interiorizzazione divengono più tranquille e rilassate. Le persone anziane si liberano da ciò che le assilla e dai desideri esteriori. Si rivolgono verso l'interiore, verso lo spirito eterno che dimora nell'anima di ogni uomo, nella certezza dell'esistenza della vita che dura in eterno. Chi non ha paura della vita dopo la vita terrena si sente al di fuori del tempo ed eternamente giovane nella propria anima. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, con queste parole piene di speranza e incoraggiamento, tratte dal libro Tanta, tanta vita, siamo solo ospiti su questa terra. Diventare anziani o invecchiare? Desideriamo terminare la lettura di oggi. Tutta la vita qui sulla terra è continuo a imparare, scrive Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Desiderate ascoltare altri impulsi dalla sapienza divina e continuare a imparare insieme a noi? Allora vi invitiamo cordialmente a collegarvi e ascoltare la prossima trasmissione dal titolo Trovare se stessi, parole di vita. Già una frase può rasserenare il nostro animo. Vi auguriamo fino alla prossima volta tanta, tanta vita. Un saluto in Dio e arrivederci.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Ognuno di noi si pone prima o poi le domande più importanti sul senso e lo scopo della nostra vita terrena. Da dove vengo? Qual è il senso della mia vita sulla Terra? Cosa accade dopo la morte?
1: Cari amici, un cordiale saluto a questa trasmissione che tratta il tema della reincarnazione. Probabilmente molti di noi nel corso della propria vita si pongono domande sul senso e sullo scopo della nostra esistenza terrena. Da dove proveniamo? Dove siamo diretti? Esiste una vita dopo la morte? Esiste un Dio? Sì, molti sono alla ricerca di risposte che possano aiutarci, soprattutto a dare un senso alla nostra esistenza. Una chiave per comprendere meglio lo scopo della nostra vita sulla Terra possiamo trovarla nell'insegnamento della reincarnazione, di cui desideriamo parlare in questa trasmissione, che porta il titolo Reincarnazione, un dono di grazia della vita.
2: La reincarnazione è una delle conoscenze più antiche e affascinanti della storia dell'umanità. Secondo questa visione, la morte non rappresenta la fine dell'esistenza, ma una trasformazione. Dopo aver lasciato il corpo, l'anima continua il suo cammino nei mondi dell'aldilà. Oppure può ritornare anche più volte in un corpo umano per liberarsi dalle ombre che porta ancora in sé e che le impediscono di tornare alla sua vera origine, la nostra patria spirituale. Questa concezione è presente in numerose correnti spirituali e religiose e molti ne hanno sicuramente già sentito parlare. Ciò che invece non tutti sanno è che la conoscenza della reincarnazione era diffusa anche tra i primi cristiani e in molti movimenti del cristianesimo originario, prima che venisse progressivamente bandita dall'insegnamento ufficiale della Chiesa, insieme alla conoscenza della preesistenza dell'anima. Nella mia vita la conoscenza della reincarnazione è stata una chiave fondamentale per comprendere il senso e la meta della mia esistenza e per trovare risposte a molte domande che mi accompagnavano fin da giovane. Infatti mi aiutò a capire che Dio è amore.
3: Per reincarnazione si intende che l'anima può incarnarsi più volte sulla Terra in un corpo umano. Ogni vita terrena ci offre nuove possibilità di imparare, di riconoscere se stessi e di compiere ulteriori passi sul cammino della propria evoluzione spirituale. È logico dedurre che questa concezione sia in diretta contraddizione con il dogma della dannazione eterna insegnato dalla Chiesa. Di conseguenza ci presenta un'immagine di Dio completamente diversa, un Dio padre e madre infinitamente giusto e amorevole, misericordioso e paziente, che accompagna ognuno di noi nel suo percorso di crescita. La reincarnazione rende ognuno consapevole della propria libertà, ma anche della responsabilità per tutto ciò che pensa, dice e fa. Ci rendiamo quindi conto di essere noi stessi gli artefici del nostro destino, poiché abbiamo il libero arbitrio. La conoscenza della reincarnazione è strettamente collegata anche alla legge di causa ed effetto, espressa dalle parole: ciò che l'uomo semina lo raccoglierà. Nel corso della trasmissione parleremo anche di questo principio importante.
1: Anche per me l'insegnamento della reincarnazione è stato determinante nella mia vita. Da giovane ricevetti un'educazione cattolica. Quando però raggiunsi un'età in cui iniziai a pormi molte domande sul significato della vita e sulla morte, iniziai anche a rivolgerle ai miei educatori. Sono domande che probabilmente anche molti telespettatori si sono posti almeno una volta nella vita, come per esempio: esiste una vita dopo la morte? Esiste davvero un'anima? Se Dio esiste ed è amore, perché nel mondo ci sono così tante ingiustizie? perché alcuni bambini nascono sani e altri invece gravemente malati? Perché alcuni crescono nella ricchezza e altri nella povertà più estrema? Come si spiegano i cosiddetti bambini prodigio che fin dalla più tenera età eseguono complessi calcoli matematici o suonano il pianoforte meglio dei loro insegnanti? E se esistesse davvero una dannazione eterna, dovremmo allora credere che Dio condanni per sempre a pene eterne i propri figli e le figlie? Quale padre amorevole farebbe una cosa simile? E se andassimo in paradiso dopo la morte, come potremmo essere felici se invece alcuni dei nostri cari si trovassero per l'eternità nell'inferno? Nessuno poteva dare risposte realmente convincenti a queste domande, neanche i sacerdoti nelle scuole dei gesuiti che ho frequentato. La risposta che sentivo ripetere più spesso era sempre la stessa: Dio ha molti segreti, non è bene indagare sui suoi misteri. Noi non possiamo essere arroganti e pensare di comprendere Dio, dobbiamo semplicemente credere. Ma una fede cieca non mi bastava. Dentro di me sentivo che Dio, nostro Padre, non poteva chiedere ai suoi figli e alle sue figlie di rinunciare alla ragione che egli stesso aveva donato loro. Fu proprio questa ricerca sincera della verità che con il tempo mi portò a cercare Dio anche al di fuori della Chiesa.
3: Anche per me è stato così. Mi ha aiutata a andare spesso nella natura. Mi piaceva contemplare il cielo stellato e guardando quella immensa volta celeste mi dicevo: se l'universo esiste da tempi immemorabili, deve esserci una grande intelligenza che ha concepito, creato e dato forma a questo cosmo straordinario. E pensando a questo Dio geniale, il creatore dell'universo, con i suoi miliardi di galassie, mi chiedevo: chi siamo noi? Piccoli esseri che vivono su questo minuscolo pianeta, che però siamo dotati della capacità di pensare, di amare, di sentire e quindi anche di cercare il significato della vita. Non siamo forse i suoi figli e le sue figlie? Poco alla volta mi sono resa conto che l'immagine di Dio che avevo avuto fino ad allora non poteva essere giusta. Poco più tardi scoprì che molti dogmi e riti della Chiesa non provengono dagli insegnamenti originari di Gesù, ma sono stati formulati dagli uomini nei secoli successivi alla sua venuta, quindi in realtà non hanno a che fare con il Cristo. Comprenderlo ha rafforzato il mio desiderio di trovare la verità. Mi sono sempre ribellata interiormente all'immagine di un Dio che giudica e si vendica e ho iniziato a credere in un Dio che sentivo sempre più come un padre colmo di amore, giusto e vicino a ognuno di noi.
2: Un giorno incontrai persone che mi parlarono della reincarnazione e mi diedero da leggere dei libretti blu, dicendomi che Dio parla ancora all'umanità tramite una profetessa. All'inizio rimasi piuttosto sorpreso. Conoscevo i profeti dell'Antico Testamento, ma non avevo mai preso in considerazione l'idea che Dio potesse parlare ancora oggi attraverso uno strumento umano. Ci volle un po' di tempo per comprendere questa realtà. Mi resi conto che non bastava l'intelletto, era il cuore che doveva aprirsi. Solo così potevo percepire che ciò che stavo leggendo conteneva una profonda verità spirituale. In quei libri si parlava dell'anima, della sua origine, del suo cammino evolutivo, dei sette centri di coscienza, conosciuti in Oriente con il nome di chakra. Ma soprattutto vi trovai un cammino spirituale, una via interiore molto pratica, che potevo vivere nella quotidianità senza dover appartenere a una religione particolare. Più leggevo, più cresceva in me il desiderio di continuare. Ogni pagina sembrava aprire una finestra su una conoscenza nuova. Sentivo di aver trovato una sorgente inesauribile di sapienza e di amore. Quel sapere spalancò davanti a me un orizzonte completamente nuovo. La conoscenza della reincarnazione mi fece riscoprire il Dio dell'amore altruistico, che non condanna nessuno dei suoi figli in eternità, ma accompagna ogni anima proveniente da lui con infinita pazienza lungo il suo cammino di maturazione. Da quel momento anche il mio modo di pregare cambiò. Non pregavo più soltanto per chiedere, ma imparai a pregare con il cuore e a ringraziare per ogni cosa che la vita mi donava. Anche la natura mi apparve sotto una luce completamente diversa. Vedevo ovunque trasformazione, crescita, rinnovamento, il bruco che diventa farfalla, il susseguirsi delle stagioni, la natura che ogni primavera rinasce, l'acqua che evapora, forma le nuvole, poi ritorna alla terra sotto forma di pioggia per raggiungere nuovamente il mare. Tutto mi parlava di un'unica grande legge della vita. Nulla va perduto, tutto si trasforma. Era allora così anche per la nostra vita umana? Fu allora che compresi che la reincarnazione rappresenta una delle chiavi più importanti della conoscenza. Essa non solo ci aiuta a comprendere meglio la giustizia e l'amore di Dio, ma ci conduce anche a una conoscenza più profonda di noi stessi e del significato della nostra esistenza. Finalmente la mia ricerca trovava risposte. La ragione e la fede non erano più in contrasto, ma si completavano a vicenda.
1: Anche per me è stato così. Un po' alla volta mi sono resa conto che esisteva una differenza enorme tra la grande varietà cosmica, l'unità e il collegamento tra tutte le cose, e quanto invece veniva insegnato da secoli nella Chiesa tradizionale. Divenni così una libera cercatrice della verità. Trovai anch'io, grazie a mia madre, i libri di cui hai parlato tu, Stefano, e trovai conferma di ciò che già sentivo dentro di me, che Dio, come ogni buon padre, fa con i suoi figli, ci ha sempre parlato. Scoprii che anche oggi parla all'umanità, come fece tramite i grandi profeti e le grandi profetesse del passato. Nel leggere le trascrizioni delle rivelazioni profetiche contenute in quei libri, sentivo Dio venirmi incontro e provavo sempre più gioia per aver trovato la via verso di Lui, nella piena libertà, al di là di una singola religione legata a un certo tempo ed un certo luogo, con le sue regole ristrette e le sue costrizioni rituali. Trovai il Dio dell'amore che stavo cercando, che non è il Dio delle religioni, ma il Dio che non lega, non separa e non domina i popoli, il Dio della pace, della libertà, dell'unità di tutta la famiglia universale, di tutti i suoi figli e le sue figlie e di tutte le creature. E mi dissi, è proprio vero che chi cerca trova. Mi divenne chiaro che i dogmi come la dannazione eterna, il culto dei santi, i riti, le processioni, i sacramenti, il culto dei morti e delle reliquie, la verginità di Maria e la sua assunzione in cielo con il corpo, la gerarchia della Chiesa e molte altre cose simili sono stati inventati dalla casta sacerdotale nel corso dei secoli, come stavo anche studiando in quegli anni alla facoltà di storia, e non hanno nulla a che fare con l'insegnamento originario del Cristo. Un libro che mi ha affascinato molto e mi ha dato un grande aiuto è stato Vivi l'attimo e riconoscerai te stesso. In quelle pagine trovai una descrizione concreta della via interiore verso Dio, non come una teoria, ma come un cammino quotidiano. Si parlava del lavoro su se stessi, del riconoscimento del proprio egoismo, della trasformazione del carattere e dello sviluppo graduale dell'amore verso Dio e verso il prossimo. Lo lessi dapprima tutto d'un fiato, ma poi lo rilessi con calma, riflettendo.

0: appunto la sua profetessa e messaggera per la nostra epoca. Per descrivere il suo operato in molti campi della vita ci vorrebbero giorni. Nel corso di oltre 50 anni sono stati pubblicati numerosi libri che riportano i suoi insegnamenti e diffuse molte trasmissioni radiofoniche e televisive in tante lingue che hanno raggiunto milioni di persone in tanti paesi del mondo. I suoi insegnamenti sono raccolti in una vasta biblioteca chiamata Biblioteca Sofia, dove tutti possono trovare e scoprire questo enorme bene spirituale, oltre a molti aiuti pratici per la vita quotidiana, in famiglia, sul lavoro e in ogni campo della vita. Grazie a queste letture possiamo comprendere che il mondo spirituale non è lontano da noi, ma ci accompagna continuamente, offrendoci un orientamento affinché l'umanità possa crescere nella fratellanza, nella giustizia, nella pace e nell'amore altruistico. In poche parole, si tratta del discorso della montagna del Cristo applicato nella nostra vita. E questi insegnamenti mi hanno anche aiutata a comprendere meglio i 10 comandamenti, che hanno un significato molto più profondo di quanto avessi mai immaginato. Non sono semplicemente delle regole, ma rappresentano un orientamento etico e spirituale che potrebbe guidare la nostra vita quotidiana, anzi un'intera società, se ognuno li prendesse come modello etico e morale.
1: All'epoca anch'io conoscevo poco il discorso della montagna di Gesù Cristo. Leggendolo scoprì che racchiude valori e leggi spirituali di straordinaria profondità. Le beatitudini e gli insegnamenti di Gesù non sono un ideale irraggiungibile, ma indicano una meta elevata verso la quale ogni essere umano può incamminarsi procedendo un passo alla volta. Compresi così che il cristianesimo originario non consiste in riti o cerimonie, ma in una trasformazione interiore che si riflette concretamente nel pensare, parlare e nell'agire di ogni giorno. Ma ritornando al nostro tema, come mai le persone conoscono così poco le leggi spirituali? E come mai proprio tanti cristiani riflettono così poco sul loro significato più profondo?
2: Cari amici, penso che tutti possiamo comprendere che il solo sapere spirituale non basta, così come non basta una fede passiva. La fede può certo essere un buon inizio, ma è la pratica quotidiana che trasforma veramente la nostra vita. Seguire rituali e pratiche esteriori o recitare preghiere imparate a memoria può sembrare più facile, mentre una fede attiva richiede un vero cambiamento interiore, e questo richiede anche una certa disciplina e un lavoro costante. I 10 comandamenti e il discorso della montagna di Gesù di Nazaret non sono un'utopia, ma indicazioni concrete che ciascuno di noi può davvero mettere in pratica, un passo dopo l'altro, nella famiglia, nel lavoro e nei rapporti con il prossimo. Gesù ci disse: «Divenite perfetti come il Padre vostro che è nei cieli». Quello che ci si potrebbe quindi chiedere è: perché non sono stati messi in pratica dalla cristianità in questi 2000 anni? Perché si parla così raramente del cambiamento interiore verso l'amore altruistico, che in fondo è il cuore dell'insegnamento originario di Gesù Cristo?
0: Dalla storia sappiamo che tutti i profeti e le persone illuminate che volevano portare la verità dal regno di Dio e conoscenze sulla patria eterna spirituale sono stati brutalmente soppressi dalla casta sacerdotale, che da sempre fu estrema nemica della parola profetica. Ma abbiamo sentito che anche oggi Dio ci ha inviato una grande profetessa, il più grande profeta dopo Gesù di Nazaret, in grado di spiegarci ad esempio la legge eterna assoluta, la conformazione spirituale degli atomi, la vita degli esseri spirituali puri, l'unità e la creazione universale di Dio in tutti i suoi dettagli e soprattutto i passi per seguire il cammino che ci riconduce alla patria spirituale, oltre a molto altro ancora. Per questo desideriamo semplicemente invitare ognuno ad approfondire personalmente questi insegnamenti.

0: Chi desidera conoscere meglio Gabriele e Sofia, la sua autobiografia e le numerose opere che raccolgono gli insegnamenti che ci ha portato, può consultare la Biblioteca Sofia, dove è disponibile un vastissimo patrimonio di testi riguardanti i più diversi aspetti della vita spirituale e anche della vita quotidiana.
1: La conoscenza della reincarnazione ci indica una via verso una vera libertà interiore. Il senso non è di ritornare continuamente in un corpo umano, ma di capire perché ci troviamo in veste terrena ed evolverci per non incarnarci più. Se la nostra anima ha già vissuto altre esistenze terrene, allora la nostra origine non può essere il corpo materiale. Quindi Dio non ci ha creati come esseri di carne e ossa, ma come esseri spirituali. Anche nella Bibbia troviamo numerosi riferimenti al mondo spirituale. Si parla di angeli, di arcangeli e di altre realtà celesti. Questo ci invita almeno a riflettere sulla possibilità che la nostra vera identità sia spirituale e che la vita terrena rappresenti solo una tappa del cammino della nostra anima. Abbiamo già sentito prima alcune cose sugli insegnamenti di Gabriele, la profetessa di Dio della nostra epoca. Ora vi propongo di ascoltare un estratto da una delle sue numerose scuole. Ascoltate la sua voce nel sottofondo in tedesco con la traduzione simultanea.
2: Die Angst ist da, weil wir sagen,
0: la paura è presente perché pensiamo, cosa ci aspetta nell'aldilà?
2: Was kann uns drüben
0: erwarten? E cosa può aspettarci di là?
2: Doch nur das,
0: solo quello che siamo qui.
2: Uns erwartet drüben
0: nell'aldilà non ci aspetta niente di più e niente di meno di quello che siamo qui, e noi siamo il nostro pensiero, la nostra parola e la nostra azione. Siamo parola, azione, pensiero, sensazione, passione, oppure gioia interiore, amore altruistico, pace con il prossimo, armonia e felicità. Ogni giorno possiamo farci un'immagine di come arriveremo nell'aldilà.
2: Wenn wir jetzt unsere Augen schließen und sie für die Materie, für diese Inkarnation nicht mehr öffnen.
0: Se ora chiudessimo gli occhi e non li aprissimo più nella materia, in questa incarnazione, come anima sentiremmo e penseremmo proprio come abbiamo fatto nel corpo. E più siamo vicini alla terra, più l'anima è vicina alla materia. L'anima non riesce quindi ad allontanarsi dalla materia ed eventualmente non si rende nemmeno conto di aver lasciato il corpo. Rimane tra gli esseri umani e si comporta come quando era un essere umano in veste terrena. Pensiamo a una mongolfiera. Se c'è molta zavorra nel cesto, la trascina verso il basso. Se ci si libera dalla zavorra, la mongolfiera si alza. In modo simile avviene con la nostra anima. Quindi quello che seminiamo oggi e non sistemiamo in tempo si manifesterà domani. Il seme penetra nel campo dell'anima. L'anima diventa pesante, legata alla terra, si aggrappa al suo corpo perché lo considera la sua vita.
2: Gottes Liebe und Gnade gibt uns jeden Augenblick die Möglichkeit.
0: L'amore e la grazia di Dio ci danno in ogni momento l'opportunità di trovare la via d'uscita dalla legge di semina e raccolta, chiamata anche legge causale. Non ci viene imposto di continuare a tornare, di continuare a passare attraverso nuove incarnazioni. Questa incarnazione ci dà la possibilità di non tornare più, di non venire più attirati in veste terrena. Se utilizziamo queste possibilità, queste opportunità ogni giorno, a poco sentiremo cosa significhi raggiungere la rinascita nello spirito.
2: Dann werden wir allmählich verspüren, was es bedeutet, die Wiedergeburt im Geiste zu erlangen.
3: Queste sono le parole tratte da un'istruzione data da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Ci troviamo quindi sulla terra per riscoprire chi siamo veramente. La nostra esistenza terrena è una scuola nella quale possiamo riconoscere noi stessi e compiere i passi verso il bene, che ci avvicina alla nostra origine e alla meta eterna, che è la piena unione con Dio. E Gesù di Nazaret disse a questo proposito: «Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se non fosse così, ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un posto, e poi ritornerò, e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io. E del luogo dove vado, voi conoscete la via». Le dimore della nostra patria sono quindi pronte. Le nostre grandi famiglie spirituali ci attendono e hanno nostalgia di noi. Desiderano la grande unità cosmica nella casa del Padre. E la casa del Padre è il regno di Dio infinitamente grande. La forza di Dio si irradia verso di noi. Per questo sono venuti in continuazione grandi esseri spirituali, incarnati nei profeti e nelle profetesse, che hanno insegnato agli uomini: cambiate, rivolgetevi a Dio. Dio è amore, il Padre vi ama, egli ama il figlio, la figlia, e ci esorta a superare i nostri errori e difetti e a cambiare in positivo il nostro modo di pensare, di parlare e di agire. Non si tratta di cambiare gli altri, ma solo noi stessi. Ed è proprio in questo cammino che, secondo il cristianesimo originario, Cristo ci accompagna continuamente. Il suo spirito dimora in noi e può guidarci se impariamo ad ascoltarlo. Lo scopo della nostra vita è quindi maturare spiritualmente, fino a quando non sarà più necessario tornare sulla terra, un mondo che è sempre più segnato dalla sofferenza e dalla distruzione. Quando il nostro cammino terreno giungerà al termine, la nostra anima continuerà il suo percorso. Se avrà acquisito sufficiente luce attraverso una vita orientata all'amore, alla giustizia e al bene, potrà proseguire la propria evoluzione nelle sfere spirituali e avvicinarsi sempre di più alla nostra vera patria, la casa del Padre. Questa è la grande speranza che la conoscenza della reincarnazione dona a molti: sapere che la vita non termina con la morte e che non esiste la dannazione eterna.
0: Una chiave importante per capire la reincarnazione è la conoscenza della preesistenza dell'anima. Per questo vorremmo leggere un passaggio tratto dal libro Reincarnazione, un dono di grazia della vita, Il viaggio della mia anima, dov'è diretta? Uno dei numerosi libri sul tema della reincarnazione che possiamo trovare nella Biblioteca Sofia. In questo libro si risponde per esempio alla domanda: da dove proviene veramente l'anima? In origine l'anima era un essere spirituale puro, privo di colpa, e dimorava nel regno di Dio. Ma alcuni esseri spirituali si allontanarono da Dio e caddero sempre più in basso. Metaforicamente si potrebbe dire che precipitarono negli abissi. Questa caduta fu quindi provocata dalla ribellione contro Dio. Questi esseri divini della caduta volevano essere onnipresenti, volevano essere come Dio. Ma poiché esiste un unico Dio, un'unica legge assoluta che racchiude ogni cosa, non è in fondo possibile ribellarsi contro di Lui. Chi si ribella deve subire gli effetti delle proprie cause, raccogliere quello che ha seminato. Per questo, in seguito alla loro ribellione, gli esseri della caduta si raddensarono sempre più. Passarono da una dimensione spirituale, di sostanza sottile, a un'esistenza in una veste di sostanza grossolana, la materia. L'anima che si trova avvolta nella veste materiale, nel suo veicolo fisico come essere umano, è legata alla legge di causa ed effetto che in fondo ha creato lei stessa. Fino a che l'anima che si trova nel suo corpo fisico è assoggettata a questa legge, deve anche porre rimedio al disordine che ha provocato nell'ordine cosmico con i propri errori. Si tratta in fondo di una cosa logica e chiaramente giusta. E questa libertà, collegata alla legge di causa ed effetto, prevede che si debba sistemare ciò che si ha provocato. La libertà che ci è stata donata da Dio comporta quindi anche una grande responsabilità per la nostra vita.
1: Cari amici, proviamo a riflettere insieme. Dato che la Chiesa non ci ha detto nulla sulla legge di causa ed effetto, molti non si rendono conto che siamo noi stessi responsabili per ogni nostro pensiero e parola, per il nostro comportamento, perché tutto è energia che non va perduta. Tutto ciò che emaniamo ritorna a noi, sia il positivo che il negativo. Se non ce ne rendiamo conto, continuiamo ad accumulare pesi. Restiamo con gli stessi difetti, odio, invidia, gelosia, rancore e tante cose forse per molti anni. Dovremmo cambiare in tempo, poiché non è Dio che ci invia malattie, preoccupazioni, problemi. Anzi, da millenni ci ha insegnato come vivere secondo i suoi comandamenti. Ma ognuno di noi è libero di decidere se vuole farlo. Le istituzioni ecclesiastiche ci hanno invece inculcato fin da bambini che per ottenere la salvezza basterebbe la sola fede e osservare tutti i suoi riti, dogmi e sacramenti. Per questo motivo, spesso non ci si fa molti pensieri su come si vive, sulle cause che provochiamo con ogni pensiero negativo e se il nostro comportamento causa dolore ad altri o anche alla natura. A causa di questo grave errore è stato calpestato il quinto comandamento che dice non uccidere. Sono state condotte guerre terribili, sono state perseguitate e uccise persone di altra fede, sono stati invasi e conquistati col sangue interi continenti con la croce in mano. Ed oggi si giunge alla distruzione della natura e del pianeta, con la distruzione dei boschi, l'uccisione di miliardi di animali. Di fatto, la Chiesa nel suo catechismo non considera gli animali come creature di Dio, con sensazioni e sentimenti, con un'anima parziale, ma piuttosto come una merce di cui servirsi e come cibo, e approvando in certi casi anche l'atroce sperimentazione su delle creature innocenti. I cristiani delle origini invece erano e sono anche oggi vegetariani o vegani per amore e rispetto verso tutte le creature. Nella Genesi stessa, nella Bibbia, Dio indica all'uomo un'alimentazione basata sui frutti della terra e quindi senza carne.
3: Questa visione distorta della natura e degli animali ha contribuito al cambiamento climatico che ormai è irreversibile. Questa mentalità del soggiogare la terra, presente in alcune parti della Bibbia e interpretata anche male, porta gran parte della colpa per il fatto che gli uomini ritengano di poter distruggere enormi aree boschive o uccidere gli animali, anche con la caccia. E le cose vanno anche sempre peggio. Bisogna ribadire che Dio non ha nessuna colpa per le catastrofi causate invece dal comportamento dell'uomo contro la natura e contro gli animali. Di fatto l'uomo stesso è divenuto il nemico principale della vita sul pianeta sul quale egli stesso vive. In questo senso la legge spirituale di causa ed effetto trova una corrispondenza anche nel rapporto dell'uomo con il creato. Ogni nostra azione produce delle conseguenze. Chi desidera approfondire questo tema dal punto di vista della reincarnazione e della responsabilità dell'uomo nei confronti della natura può consultare alcuni titoli, come ad esempio Il canto del cambiamento climatico.
4: Queste conseguenze terribili derivano dal fatto che la Chiesa ha tolto a ognuno di noi la consapevolezza della propria responsabilità per tutte le nostre azioni. Dovremmo invece renderci conto che tutto ciò che seminiamo lo raccoglieremo, già a partire dai nostri pensieri negativi o di svalutazione del prossimo. E come sarà poi nell'aldilà? Ci ritroveremo in luoghi che rispecchiano il nostro stato di coscienza. Tutto l'egoismo e ciò che non abbiamo messo in ordine lo dovremo riconoscere e purificare passo dopo passo, eventualmente anche ritornando in una o più esistenze sulla Terra. Ma come sarà il nostro pianeta fra 20, 50 o 100 anni? Dovremo ritornare? Sarà ancora abitabile? Ci sarà ancora la natura? Per questo il Cristo ci ha insegnato che dovremmo pentirci degli errori che riconosciamo, perdonare e chiedere perdono e far crescere in noi l'amore per il prossimo, che è la chiave rivoluzionaria per uscire dalla ruota della rinascita, vale a dire per non ritornare più su questa terra e procedere sul cammino interiore che conduce a Dio. Se facciamo in tempo la pace col prossimo, cioè mentre siamo ancora per strada con lui, e non ripetiamo più gli stessi errori, non dovremo sopportare completamente gli effetti delle nostre colpe, perché la nostra anima diviene più luminosa. Nella semplice frase del discorso della montagna «Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te» è racchiusa una grande saggezza che ci può accompagnare in tutta la nostra vita. Possiamo provare a metterla in pratica ogni giorno, osservando prima di tutto i nostri pensieri, le nostre parole, tutto il nostro comportamento.
1: Molti credono che la conoscenza della reincarnazione sia presente solo nelle religioni e filosofie orientali come l'induismo o il buddismo. Essa era presente, ad esempio, anche nella filosofia greca, nel pensiero di Pitagora e di Platone, ed era conosciuta anche nell'antico Egitto. Ma anche nel cristianesimo delle origini esisteva la conoscenza della preesistenza dell'anima e del suo cammino evolutivo. Con la venuta di Gesù, il Cristo, è stata posta in ogni anima la scintilla della redenzione. Per questo motivo l'anima, anche quando torna ad incarnarsi, lo fa sempre come essere umano, perché è chiamata a sviluppare la propria coscienza e a ritrovare liberamente la via verso Dio. Non si reincarna quindi come animale o come pianta, come si crede in certe correnti orientali. Naturalmente ogni anima porta con sé il peso delle proprie azioni e delle esperienze vissute, ma ogni nuova vita rappresenta anche una nuova possibilità di imparare, di trasformarsi e di crescere interiormente. Vorrei aggiungere ancora un pensiero che considero molto importante. Non è essenziale sapere chi siamo stati in eventuali vite precedenti. Anzi, è meglio non saperlo, perché rischieremmo di rimanere legati al passato. Ciò che conta davvero è vivere costruttivamente questa vita, accettare con serenità le situazioni che incontriamo, imparare da ogni esperienza, coltivare la gratitudine e cercare ogni giorno di divenire persone migliori.
3: Ci sono testimonianze sulla reincarnazione anche nella Bibbia e nei Vangeli al di fuori della Bibbia. Vorrei portare qui un solo esempio molto chiaro ed evidente che si può leggere proprio nel Nuovo Testamento della Chiesa, nel Vangelo di Matteo. Gesù chiede ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo?» E i suoi discepoli gli rispondono: «Alcuni dicono che sei Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». E Gesù risponde, riferendosi forse a Giovanni il Battista: «Egli è quell'Elia che deve venire, ma io vi dico, Elia è già venuto, ma non l'hanno riconosciuto, anzi l'hanno trattato come hanno voluto». Sappiamo che Giovanni il Battista venne poi ucciso. Questo passaggio è sufficiente per dimostrare che la reincarnazione era parte del patrimonio spirituale del primo cristianesimo e che Cristo l'ha spiegata e insegnata. Essa è presente anche negli scritti e negli insegnamenti dei primi padri della Chiesa, come ad esempio Origene, che visse nel III secolo e che parlò anche della preesistenza dell'anima. Anch'egli venne perseguitato e i suoi scritti furono banditi.
1: Ma queste conoscenze che rendono le persone libere e responsabili per le loro azioni erano un grosso pericolo per il potere della gerarchia della Chiesa istituzionalizzata che si stava formando. La Chiesa si pose come intermediario tra Dio e l'uomo, stabilendo che cosa si debba credere e cosa no. Si sostituì alla via interiore verso Dio in noi, divenne una religione fatta di riti, dogmi, cerimonie esteriori e gerarchie di potere. Per non parlare poi della ricchezza accumulata di papi e uomini di chiesa dissoluti e assetati di potere che giunsero a causare guerre terribili con gravi conseguenze. Il cristianesimo originario venne sempre più represso e nell'anno 543 e 553, nel Concilio di Costantinopoli sotto l'imperatore Giustiniano, alcuni vescovi della Chiesa d'Oriente condannarono gli insegnamenti di Origene sulla preesistenza dell'anima con 9 terribili anatemi. Oggi diremo con la pena della scomunica, cioè della dannazione eterna per tutti coloro che non accettano anche solo uno dei dogmi della Chiesa. Si continuò la persecuzione sanguinosa delle comunità che seguivano gli insegnamenti del primo cristianesimo fino ai nostri giorni. Cito ad esempio i catari o i bogumili, ma questo spirito risorse sempre. Infatti la corrente del cristianesimo originario ha sempre riportato alla luce la verità, sforzandosi di vivere e mettere in pratica ciò che voleva il Cristo. La nascita di una nuova era basata su una cultura pacifica ed elevata, basata sulla verità che proviene dalla fonte più alta, basata sull'amore per Dio, per il prossimo, ma anche per la natura e gli animali.
4: Nella corrente del cristianesimo originario, Dio non ha mai cessato di parlare all'umanità. Per questo, anche nella nostra epoca, ha inviato una grande profetessa sulla terra, affinché il messaggio originario di Gesù, il Cristo, possa essere nuovamente compreso in tutta la sua pienezza. Questa parola profetica collega l'era del Cristo con quella che viene oggi chiamata l'era messianica e sofianica, una nuova epoca spirituale dell'umanità. Secondo queste rivelazioni, dopo un periodo di grandi sconvolgimenti, l'umanità sarà chiamata a edificare sulla terra il regno della pace di Gesù Cristo, fondato sulla giustizia, sulla fratellanza e sull'amore per Dio e per il prossimo e per tutta la creazione. Gabriele Sofia è oggi riconosciuta sempre più in tutto il mondo come la portatrice dello spirito della speranza, della verità e della sapienza, Sofia, come venne annunciato da Gesù di Nazaret nel Vangelo di Giovanni. Ho ancora molte cose da dirvi, ma per il momento non siete in grado di portarne il peso. Ma quando verrà lo Spirito di verità, egli vi condurrà nella verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future.
3: Cari amici, ci auguriamo che questa riflessione sul tema della reincarnazione vi abbia offerto qualche nuovo spunto. Naturalmente gli aspetti che si potrebbero approfondire sono ancora moltissimi, ma il tempo a nostra disposizione è limitato. Possiamo concludere incoraggiando tutti a cercare la verità e a cambiare se stessi. In questo cammino per uscire dalla ruota della rinascita non siamo soli. Il Cristo è sempre con noi. Egli ci aiuta a riconoscere i nostri errori, a provare un sincero pentimento, a chiedere scusa se abbiamo ferito qualcuno, a perdonare chi ci ha fatto del male e a imparare quindi, passo dopo passo, l'amore per Dio e per il prossimo, includendo anche la natura e gli animali. Cari amici, vi ringraziamo per averci seguito e se avete domande vi invitiamo a scriverci. Vogliamo concludere con una frase di Gabriele Sofia che riassume il senso di tutto ciò che abbiamo cercato di condividere oggi. Siamo sulla terra per ridivenire divini. Arrivederci e un cordiale saluto a tutti.

Cari amici all'ascolto, benvenuti al nostro mini programma dal titolo Vivi l'attimo. Oggi con il tema Mantieni la calma in ogni situazione. Sì, chi non lo desidera? Quante volte in una conversazione, in una situazione, reagiamo senza riflettere, forse per la fretta o perché siamo inquieti nel nostro stato d'animo, con il risultato che spesso ne derivano incomprensioni o addirittura discordia. E quante volte, ripensandoci, ci chiediamo: perché non sono rimasto calmo? Cosa mi stava succedendo? Oppure come potrei comportarmi meglio la prossima volta? In genere, quando ci capita una situazione spiacevole, veniamo presi dall'irritazione. Cosa significa? Ho ragione io, voglio risolvere la situazione come io credo che sia giusto. In questo modo talvolta non prestiamo ascolto alla nostra coscienza che ci vuole richiamare. Infatti, anche in ogni situazione spiacevole che ci mette in agitazione, abbiamo anche noi una parte di corresponsabilità. Si dice abbiamo una parte perché certo anche il nostro prossimo, che è coinvolto nella situazione, può avere una parte di errore. Tuttavia, se diciamo voglio risolvere la situazione come voglio io, oppure che la risolvano gli altri, restiamo inquieti. Cari amici, se anche voi credete in Dio, non pensate che sia possibile chiedere aiuto anche a Lui per riconoscere la nostra parte? Infatti, in tutto ciò che è negativo, anche noi abbiamo una parte di corresponsabilità per come stanno le cose. E affinché ci venga indicata la via, dovremmo divenire più calmi ed avere fiducia. E così presagiamo qualcosa in noi, percepiamo quello che possiamo fare per contribuire a risolvere la situazione. Improvvisamente ascoltiamo quello che dice il nostro prossimo. Da quello che dice possiamo eventualmente intuire un aspetto della soluzione. Anche questo può essere la guida indiretta di Dio attraverso il nostro prossimo. Percepiamo cose che ci riguardano e così riconosciamo che possono esserci anche aspetti dei nostri difetti, la nostra parte di errore in questa o quella situazione. Bene, se ci accorgiamo che diventiamo sempre più calmi, allora anche la soluzione prenderà forma. Cari amici, questi erano aspetti sul tema Vivi l'attimo, un programma offerto da Edizioni Gabriele, La Parola.

Cari ascoltatori, care ascoltatrici che siete rimasti con noi questa serata, desidero ringraziarvi per essere rimasti all'ascolto della nostra trasmissione, dei nostri temi che vi abbiamo proposto, e nel darvi appuntamento a martedì prossimo, sempre nei consueti orari, cioè dalle 19.30 alle 21, vi auguro una buona serata e una buona settimana. Un caro saluto a tutti.

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

0: Allora andiamo, facciamo il check sempre in diretta noi, eh? Non proviamo mai, mai, mai. Io non avverto mai cosa c'è di sorpresa, ma questa sera, cari amici, ho un'altra sorpresa. Noi siamo quelli delle sorprese. Dovrebbe essere questo il microfono, ti faccio parlare subito. Ciao Giorgio.
1: Ciao ragazzi, ciao Fabio, ciao a tutti.
0: Bene,
1: qui.
0: Tutto molto bene. Ti senti bene in cuffia?
1: No, alzami un po'.
0: Ti alzo un po'? Così? Eh?
1: Perfetto.
0: Ok, va bene? Troppo alto?
1: No, va bene così.
0: Signori, siamo in diretta. È venuto a trovarmi Giorgio. Giorgio è un carissimo ascoltatore di Radio Gamma 5. Si trova in Italia, mini vacanza.
1: Sì, la mini vacanza.
0: Perché Giorgio normalmente ci ascolta da Kansas City, dove tu vivi.
1: Esattamente.
0: Mi dicevi prima, da 27 anni, vero?
1: Sì. 27 anni negli Stati Uniti.
0: Bene, e allora ascolti Radio Gamma 5, ci siamo sempre sentiti via messaggio, perché chiaramente noi, vero, tu mandi sempre i messaggi, richieste, e il martedì ascolti, non solo il martedì, anche tutti gli altri giorni Radio Gamma 5, perché tu sei da qui, dalla provincia di Padova.
1: Sì, esattamente, sono da Galliera Veneta e di conseguenza Gamma 5 è della zona.
0: Ragazzi, abbiamo un ospite, perlomeno la prima mezz'oretta abbiamo Giorgio, che ci racconterà qualcosa di sé, della sua vita. Tu sei, la cittadinanza ce l'hai ancora italiana?
1: Beh sì, cittadinanza italiana, e poi ho acquistato anche quella americana.
0: Certo,
1: diciamo,
0: certo, no? Certo. Bene, allora poi parleremo anche del tuo presidente,
1: no?
0: Di tante cose, insomma, sì. Quello che vogliamo. Preparati un disco, una canzone, perché vorrei che la prossima che mettiamo fosse qualcosa che piace a te. Voglio ringraziarti tanto per essere venuto qui. Salutiamo anche la tua famiglia, non so se magari...
1: No, sì, ho mandato il link della trasmissione e dovrebbero essere collegati adesso.
0: Allora nominiamoli. Allora, tua moglie?
1: Mia moglie Rosy.
0: Rosy. I tuoi figli?
1: Mia figlia Mia e mio figlio Valentino.
0: Oh, allora Valentino, Mia, Rosy.
1: E allora ascoltate questa canzone che la dedico a voi.
0: No, la prossima.
1: Ah, la prossima.
0: Questa prima la facciamo per rompere il ghiaccio.
1: Esatto.
0: La prossima la dedichiamo a... Allora, aspetta, sì, che arrivano messaggi. Allora, Enzo da Vittorio Veneto. Ciao Enzo, grazie di esserci. Sono tanti, sai, gli amici che mandano i messaggi. Anzi, diciamo il numero: 334 710 26 72. Poi c'è Davide, poi c'è Piero che ci sta ascoltando, Nadia, che c'è sempre Nadia, e la salutiamo sempre all'inizio. Lei manda sempre il messaggio, da Cassavio in provincia di Venezia. Marco da Trebagaseleghe. E poi c'è anche chi altro? Ah, Piero, che diceva saluto te e anche il tuo ospite. Caro Piero, l'ospite è speciale perché tra l'altro è un ascoltatore di Radio Gamma 5 e sono felice di ospitarlo. È Giorgio, che fra pochi giorni se ne va di nuovo in America, però intanto lo teniamo qui con noi.

0: Allora Giorgio da Kansas City a Padova e qui, a Cadoneghe e Campodazzico, cioè scusa, tu invece sei di Galliera Veneta. E è un strano, sai, vederti qua, perché ti vedo sempre nei messaggi, no?
1: Per quando... me è strano anche essere qui in questa radio.
0: Quando tu sei lì in America e mandi i messaggi, allora vedo, ci salutiamo, però averlo qui in studio, l'abbiamo detto per scherzo, no? Ma perché non vieni qua quando sei qua in Italia? Eccoci qua. È bello perché anche gli ascoltatori rispondono. Al martedì sera l'abbiamo chiamato il club del martedì sera, perché è un club, non è ristretto, è per tanti amici che sono sempre di più. Per esempio c'è Mauro il cubano, c'è adesso Riccardo da Brogliano, che ha detto: ogni volta che sento la sigla, quella che metto prima di, no, iniziare, ho una doppia felicità: uno, per la bella trasmissione, e questo ti ringrazio caro Riccardo, e due, perché manca un'ora alla fine del lavoro e per cui poi va a casa. E quindi io ti ringrazio, ringrazio tutti voi cari amici, come ringrazio te di essere qua. Allora, sono sintonizzati in America i tuoi familiari?
1: Spero di sì.
0: Allora, comunque li salutiamo lo stesso.
1: Li salutiamo.
0: Allora, raccontaci la tua vita. Allora, tu hai deciso di andare in America, mi dicevi prima, per così, anche un po' per caso, perché lavoravi per una grossa ditta italiana.
1: Sì, e mi hanno chiesto di andare negli Stati Uniti per seguire il servizio assistenza tecnico. Si era giovani, va bene, 2 o 3 anni lì, vado lì. E poi sono andato lì con una valigia e adesso ho una famiglia.
0: E adesso una famiglia, i Rosi. I tuoi figli quanti che età hanno?
1: Mia 21 e Valentino 17.
0: Oh, bene. Sì. Loro sono nati lì, sono degli americani a tutti gli effetti, ragionano con la mente americana.
1: Sì, naturalmente... hanno anche la tradizione italiana e peruviana, perché mia moglie,
0: per la moglie è peruviana, bellissimo, quindi... il Perù,
1: sì.
0: Ha delle tradizioni e delle radici pazzesche.
1: Era incredibile anche la storia e tutta quella fantasia che c'è dietro, misteri,
0: e tante cose magiche, non magiche, però è un po' come parlare in Italia degli Etruschi, per dire, no? In Perù conserva veramente la storia, non del Perù, del mondo. Allora, Renata c'è da Vicenza, ci sono molte, grazie, un abbraccio anche all'ospite, il nostro Giorgio.
1: Grazie,
0: Renata,
1: grazie a tutti.
0: E il nostro Giorgio, cari amici, è Giorgio che poi fra qualche giorno saluteremo quando ci manderai i messaggi.
1: Sì, esatto.
0: Perché sarai lì, insomma, in America. Tu fai orario così, che orario si fa di lavoro in America?
1: Di solito io entro alle 7. Uh-huh. E esco alle 3:30-4.
0: Quindi hai una buona parte di giorno poi da dedicare,
1: sì,
0: no?
1: Oppure certe volte 6:30, dipende. D'inverno 6:30, che non c'è tanto da fare, d'estate le 7, perché le giornate sono un po' più lunghe, quindi anche se ritorno alle 4 ho ancora 3-4 ore da divertirmi.
0: E come si vive lì in America? Cioè, qual è la tua abitazione? Dove è ubicata? Cos'è? Un palazzo, un condominio, no, una casa?
1: Io ho una casetta, la tipica casetta americana
0: con il giardino
1: davanti,
0: con la strada, come vediamo nei film, che da una parte all'altra ci sono le case, in mezzo la strada, questi giardini.
1: Giardinetto e il garage davanti.
0: È americana.
1: Esatto, è classica americana.
0: È bello.
1: Abbiamo i nostri amici. Comunque sì, si vive una vita tranquilla, si lavora e
0: tu lì hai amici, cioè, sono italiani oppure
1: no? Non ho tanti amici italiani, perché sposando una latinoamericana devi capire che tu sposi tutta una cultura.
0: Sì, certo.
1: E quindi sono più verso la cultura amici messicani o peruviani, c'è una comunità peruviana molto forte lì.
0: Bello, bello.
1: E quindi fanno le feste, mangiano il loro mangiare tipico, sì, sì. È divertente, poi sono molto calorosi.
0: Sì, sono belli, aperti, sociali, sì. Socievoli, e bello sei anche tu, insomma. Posso chiederti di che segno zodiacale sei? A me interessa questa cosa.
1: Sono vergine.
0: Oh, beh, allora sei un preciso.
1: Sì, no. Sì, insomma, così dicono.
0: E la tua moglie?
1: Cancro.
0: Beh, allora lei ama la famiglia, lei, eh?
1: Sì.
0: È una persona che ama proteggere i suoi cari. Beh, mi piace. Allora, diciamo che se sono all'ascolto, caro Giorgio, i familiari, ma che siano all'ascolto, casomai non importa, glielo diciamo quando vai a casa che gli abbiamo dedicato una canzone, anche perché sicuramente sarà una canzone che piace a tutti, no? Perché sì. Proprio questa? Perché proprio questa di Vasco Rossi?
1: Perché quando mia moglie era incinta della prima di mia, lei ascoltava questa musica e le è rimasta dentro.
0: Davvero?
1: E ogni volta che l'ascolta le emoziona tantissimo.
0: Allora, quindi... cara Rosy, eccola qua.
1: Esatto.
0: Vasco Rossi.

0: Vasco Rossi. Cari amici, se volete partecipare, lo sapete, c'è un numero da comporre ed è per i messaggi e per il WhatsApp: 334 710 26 72. Radio Gamma 5 dagli studi di Via Antoniana 66 a Campodarsego Padova. Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica. Domenica 11 ottobre ripercorreremo le tappe della tragedia del Vajont e un genocidio di poveri. Saliremo sul ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere. Saremo al cimitero di Fortogna alle ore 10, fermata a Longarone. Arriveremo al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia. Poi alle 13 il pranzo tutti insieme e a offerta libera. E grazie a chi porterà anche dei dolci da condividere. Poi saliremo a visitare l'abitato di Casso con sosta degustazione al negozietto tipico di Teresa. E per info e prenotazioni 329 00 38 988. Abbiamo con noi ancora per un po' il nostro caro Giorgio. Allora, Giorgio, questa era una canzone che abbiamo dedicato a tua moglie. Siamo contenti perché tu ci racconti, insomma, che lì la vita a Kansas City è un po' poliedrica, è multietnica. Sì. Avendo sposato una peruviana, sei entrato in un mondo. Allora, vogliamo salutare gli amici magari che ci ascoltano da lì, perché abbiamo tanta gente anche in Brasile, per cui non ho forse dal portoghese, però comunque spagnolo,
1: portoghese e spagnolo si capiscono tra di loro,
0: diciamo,
1: sì.
0: Qualcosa a loro, che sono sicuramente all'ascolto, e con la lingua che tu parlerai. Che lingua parlate a casa? Tua moglie peruviana, allora, parla inglese normale?
1: No, parliamo in spagnolo. La linea ufficiale in casa è lo spagnolo.
0: Hablo parlare spagnolo.
1: Parliamo spagnolo todos los días.
0: Todos los días.

0: Sei un gran... Piace anche a tua moglie questa canzone di Billy Withers?
1: Sì, piace anche a lei.
0: E beh, allora sono contento che ti abbia scritto. Sei stato carino a dedicarmi una canzone. Sì, la tua sposa.
1: È mia sposa.
0: E allora, caro Giorgio, io mentre tu mi consigli una canzone per mandarla, cioè una canzone spagnola che dedichiamo a tutti quelli di origine ispanica e non solo, perché guarda che la musica spagnola piace molto, io voglio leggere un altro comunicato che è per domenica 27 settembre, cioè questa domenica, nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara. Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano della nostra Cristina e Mara. Ritrovo dove alle ore 10 presso il rifugio alpino Casa Ballorca, 10:30 inizio escursione con le guide, 13 pranzo a sacco, oppure chi vuole a Casa Ballorca. Ma chi vuole pranzare a Casa Ballorca lo deve dire a Franca chiamandola al 349 09 46 001. Nel primo pomeriggio della foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci, respirazione Qigong per la salute e riequilibrio. Poi ci sarà il nostro grande Danilo Lazzarini che delizierà noi tutti con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero le navi incantate. E allora mi raccomando, prenotate e siateci domenica 27 settembre, prenotate al 329 00 38 988. Mentre tu stai guardando per consigliarmi, io volevo mettere Rihanna, che canta comunque una canzone che di ispanico ha molto, perché si intitola Te amo. Comunque te chiaro si dice, no? Come si dice te chiaro?
1: Te amo,
0: te amo, va bene, è su uguale.
1: È su uguale.
0: È su uguale.

0: Sai Giorgio, ci sono molte cantanti, soprattutto donne anche ispaniche, che vanno molto di moda perché hanno molto successo. E poi anche Rihanna e i suoi, no, discendenti, ci sono tante persone che amano questa musica, la musica latino-americana, è vero?
1: Sì.
0: Ha grande seguito nel mondo.
1: E poi bisogna non dimenticare quanti cantanti italiani che cantando in spagnolo hanno fatto un successo strepitoso. Ah,
0: enorme. Ce ne sono tanti, possiamo nominarne tanti, non lo so, adesso mi viene in mente
1: Laura Pausini,
0: ma poi molti altri. Sì, hanno avuto grandi.
1: Grignani, ce ne sono tantissimi. Beh, Raffaella Carrà.
0: Vabbè, lei è stata l'antesignana per il fatto che ha portato anche proprio il ballo, i programmi televisivi e anche, sì, perché no, sì, la musica.
1: È una stella
0: grande, è molto amata,
1: moltissimo, sì.
0: Beh, comunque i tuoi familiari ci hanno consigliato, alla fine l'hanno consigliata loro, perché si stanno messaggiando questi da Kansas City a qua, ma sono lì all'ascolto anche i figli, Valentino e Mia. Ma io ho trovato questa, beh, Shakira grande, ragazzi, e la bicicletta.
1: Sì.
0: Ok,
1: questa la dedico a mio figlio perché gli piace moltissimo. Allora, una canzone per mia moglie e mia figlia, e questa è per lui.
0: In español, por favor.
1: Valentino, te dedico questa canzone para ti. Portate bien e te quiero mucho.

0: Te gusta Giorgio?
1: Sì,
0: moltissimo. Te gusta mucho. E allora questa sera abbiamo una trasmissione che ha molto dell'ispanico, ma mi piace, perché siamo qui insieme al nostro uno dei tanti nostri ascoltatori, ma uno che ci è venuto veramente a far visita, e questo ci fa piacere, che lavora e vive a Kansas City, però abbiamo creato un clima spagnoleggiante,
1: sì,
0: perché
1: dai.
0: Proprio perché fa un certo che dire lì a casa mia parlo spagnolo, siete in America, perché poi c'è tutta questa cosa, avendo sposato appunto una ragazza peruviana,
1: sì.
0: Es mucho linda.
1: Sì, mi encanta.
0: Te encanta, es linda, Rosy es linda.
1: Hermosa.
0: Come si dice, bionda o mora?
1: No, es morena.
0: È morena,
1: cabello moreno,
0: sì. Es mucho linda. Rosy, quiero dedicarte insieme.
1: Juntos.
0: Juntos de Giorgio, una canción. De Laura Pausini, che si intitola non c'è in spagnolo, e in italiano non c'è, non sta in spagnolo, eh?
1: Sì,
0: è Laura Pausini, non sta, però sì,
2: rispondi più al telefono,
0: però non è questa. Aspetta Rosy, ho sbagliato. E tu coprimi, dimmi qualcosa,
1: sì, no,
0: di qualcosa.
1: Dai,
0: di qualcosa.
1: Non c'è problema, dai.
0: No, la mettiamo in spagnolo, voglio,
1: Così.
0: Allora sentiamo, la mettiamo.
1: Sì, perché Laura Pausini è un'icona lì in Sud America. Sì, la conoscono tutti. È brava, dai. È una brava cantante.
0: È molto brava. Escúchame mucho, Rosy.
1: Esta es
0: la canción justa, como se dice.
1: Correcta.
0: Esta es la canción correcta, Rosy. Escúchame mucho. je ne parle bien
1: español.
0: Español.

0: Sì, RDM, ci starebbe anche bene Allegria del Cirque du Soleil, magari dopo la facciamo anche, sì, sì, ci starebbe bene, perché adesso il nostro Giorgio ci lascia e va, beh, tu vai qui a casa tua, sì, dove abiti, insomma, dai tuoi a Galliera
1: adesso
0: Veneta.
1: Già una appunto con i miei amici che ci stanno ascoltando naturalmente.
0: Salutiamoli, sì. Come si chiamano?
1: Andrea, Renato.
0: Bene, bene, avete visto Andrea, Renato, ragazzi, l'abbiamo portato qua e ha la sua bella voce, anche lui sa, no? Parlati come se avessi mai, cioè, ti avessi sempre fatto.
2: Sì, beh,
0: ti trovi bene, ti trovi bene.
1: Grazie. Comunque, ti ringrazio, scusa, per l'opportunità.
0: Qui siamo tra amici e sì, ci chiedono come ha conosciuto, dove ha conosciuto sua moglie, ma non lo so. No, là l'hai conosciuta a casa?
1: No, no, beh, oltre, no, l'ho conosciuta in Perù.
0: Ah, in Perù.
1: Perché prima di andare in Stati Uniti ho lavorato 3 anni in Perù.
0: Ah, sempre a livello
1: a livello di tecnico.
0: Tecnico.
1: E sai, una parola tira l'altra, è un bar, vuoi bere qualcosa, e sai.
0: E da lì?
1: E da lì è scoccata la scintilla.
0: Come, la scintilla?
1: Sì, il raio,
0: il raio diretto nel corazon,
1: nel corazon
0: di Rosy,
1: il flecciasso,
0: il flecciasso
1: nel corazon, la fleccia, sai,
0: è bello.
1: E così dopo, sai, dai, lei mi sopporta, è l'unica che mi sopporta un po', e quindi
0: ti sopporta,
1: sì, mi sopporta, dai. E quindi tutto bene, dai.
0: Allora, io adesso ci sarà l'ospite, vedremo se è in linea, se è offline, dovremo avere il nostro esperto di vini Giampaolo Giacobbo. Più tardi alle 22 abbiamo la nostra dottoressa Dagmar Mates, daremo dei consigli per gli amici animali. E poi alle 23 lo special, ci sono i Clash questa sera.
1: Molto,
0: e quindi
1: bene,
0: mi darò da fare. Poi avremo Paolo Spagnolo, l'uomo invisibile, lì ripercorreremo le vecchie maniere di fare radio, perché anche lui abbiamo lavorato insieme, parliamo di radio anche che non esistono più. Quando eri qua in Italia anche tu ascoltavi,
1: sì, Radio Padova.
0: Radio Padova, cioè, sì, chiaramente. Abbiamo avuto Cristina Dori, è venuta qui nei nostri studi, perché Radio Gamma 5, beh, tu lo sai, ha compiuto 50 anni.
1: Esatto.
0: Abbiamo celebrato anche con tanti amici che hanno comunque cominciato qui a Radio Gamma 5 a trasmettere, sai, tanti che adesso trasmettono in grandi emittenti, oppure magari sono andati anche all'estero e fanno i doppiatori, anche hanno cominciato qui sui 94, questo ci fa piacere e onore, e fa onore anche a loro, chiaramente. Allora, ti ringrazio molto, come si dice, perché voglio dirlo in spagnolo.
1: Oh my gosh. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a Giorgio por la tus visita.
1: Visita, sì. Tu visita.
0: E sia alla radio. Spero che tu trascorra dei bei giorni ancora qui, e che poi quando andrai in America riabbraccerai i tuoi cari, perché i tuoi figli e tua moglie sono lì.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, sì, esatto.
0: E quando sarai in America ci sentiremo ancora via messaggio per ascoltare tante belle cose alla radio.
1: Io vorrei contraccambiare il ringraziamento, sei stato molto gentile, qui è stata un'esperienza bellissima. Sono molto contento e grazie ancora, e grazie a tutti gli amici che mi hanno mandato anche messaggi qui nella radio, e quindi
0: grazie,
1: beh,
0: grazie.
1: Tutto bello, grazie, mille grazie,
0: grazie. Grazie Giorgio, grazie a tutti, un saluto a Rosy, a Valentino, a Mia, e visto che questa sera ormai abbiamo preso questa piega che ci ha portato nella
1: piega latina
0: americana, non potevamo non concludere con Karol G e Manu Chao di Ayando Paro Mundo.
1: Ayando Paro Mundo. Muy bien.
0: Muy bien.
1: Gracias a todos.
0: Gracias a todos.
1: Gracias a
0: presto, come si dice?
1: Hasta luego.
0: Hasta luego, Giorgio.
1: Hasta luego, Fabio.

Una esperienza bellissima questa sera con un ascoltatore particolarissimo, perché normalmente ci messaggiamo d'oltreoceano, perché lui ascolta la radio da là, da Kansas City, ma essendo qui in Italia ha voluto farci visita ed è stato molto molto gentile. Ciao Giorgio, ancora grazie, e una gracias a tutti i suoi familiari, gli amici che ha lì, perché oltre che essere americano ha anche una comunità ispanica, peruviana, di bellissime persone socievoli che comunque erano anche e sono, credo, ancora sintonizzate sui, non sui 94, ma su Radio Gamma 5, perché l'ascoltano dall'app chiaramente in tutto il mondo, e abbiamo tanta gente che ci ascolta anche in altri posti. Voglio salutare per esempio anche Eric, ma lui vive in un'altra dimensione rispetto a noi, perché lì penso sia già mercoledì, perché in Australia sono molto avanti con l'ora, per cui Eric ci ascolta dal Queensland in Australia, ed è uno che ascolta spesso Radio Gamma 5 e ci messaggia soprattutto verso la mezzanotte, quando esprimiamo il nostro desiderio. Buona serata cari amici.

Voi sapete che c'è un numero per messaggiare con noi, che è quello che riguarda gli sms o i whatsapp, è il 334 710 2672. Fino alla mezzanotte insieme in diretta, come succede, stavamo parlando prima con Giorgio, ormai da 10 anni a questa parte siamo insieme. È una cosa che mi stupisce, il fatto che appunto passi così in fretta il tempo. E allora il nostro Giampaolo Giacobbo è sicuramente perso in qualche meandro, non lo sentiremo la prossima settimana o fra 15 giorni, mentre tra poco dovremo avere la nostra dottoressa Dagmar Mattes. Guardami. Anche al buio riconoscerei il tuo viso, lo sentirei muoversi.

Renata, non sento il vocale qui, per cui dovresti mandare lo scritto, va bene? Ti saluto, ti ho abbracciato anche prima. Michelangelo, abbi pazienza un attimo perché arriva sicuramente anche Sting. Voglio ricordare a questo proposito il numero per messaggiare con noi, che è il 334 710 26 72. Ora c'è Tommaso. Mandami un vocale di quelli, anzi no, mandami una foto di quelli che mi spacca.

5 minuti avremo con noi la dottoressa Dagmar Mattes. Radio Gamma 5 in diretta in questi ultimi giorni di settembre, che sono piacevoli, normali, caldi, forse un po' troppo umidi. Dicono che c'è un po' di pioggia in arrivo questa notte, non lo so, però domani no, solo questa notte. Speriamo che sia una pioggia normale, che non porti ultravento, ultradanni. Ed ecco Michelangelo, Sting, Fields of Gold.

0: grazie a Michelangelo, sempre presente. Michelangelo, poi ne parleremo, perché anche lui mi ha dato delle belle idee per fare delle cose e per parlare di cose nuove qui alla radio, e magari ne parleremo, magari chi lo sa, proprio insieme a lui. Allora, abbiamo, eccola, dottoressa, buona serata, eccola.
1: Buonasera a tutti.
0: Eccola qua. Grazie di essere con noi, e le chiedo come sempre, insomma, come è andata la giornata e come stanno i suoi pazienti, i suoi amici animali, i suoi amici quadrati, perché non tutti i pazienti, nel senso che stanno male, i suoi, insomma, ecco.
1: E sono tutto sommato, anche se stanno bene, sempre pazienti.
0: Sì, sono sempre pazienti.
1: Ma
0: ecco,
1: diciamo
0: sì,
1: che nell'insieme bene, è un periodo in cui gli anziani, come avevo detto anche,
0: sì,
1: sono un po' in bilico, quindi non,
0: sì,
1: è facile.
0: No, è vero, anche perché prima mi ha mandato un messaggio da casa che c'era quella più anzianetta che stava ansimando con la lingua fuori. Sarà perché magari ha camminato tanto fuori oggi, un po' era stratolta, ecco, capito? Non lo so.
1: Sì, ecco, non possiamo più dare la colpa al caldo, però è proprio, come sempre, i cambi di stagione mettono in difficoltà le persone, ma anche gli animali, soprattutto gli anziani. Quindi bisogna fare molta attenzione, e infatti io stasera volevo un po' così parlare di cosa fare così a casa, quando gli animali hanno difficoltà nella digestione. Ho comunque diversi animali che magari o vomita o hanno queste diarree, e di solito, come ha detto una mia cliente oggi, succede sempre il fine settimana. E allora cosa fare? Ovviamente non aspettare il fine settimana per cercare di risolvere il problema, fare sempre attenzione, un po' tutti noi conosciamo i nostri animali, sappiamo che cosa digeriscono senza problemi e che cosa magari fare attenzione. Un altro mio paziente questa settimana scorsa ha mangiato un pezzetto di ossicino di costicina,
0: ecco qua,
1: e si è conficcato tra dente e palato,
0: proprio qui la voleva.
1: Il cane in questione era un cane veramente molto molto molto buono, ma nonostante questo non mi ha permesso da sveglio di toglierglielo, perché era proprio conficcato sul palato. Quindi per togliere il pezzetto di osso ho dovuto sedarlo e poi togliere l'osso. Il cane ha una certa età, e quindi anche la sedazione, per quanto blanda, per quanto è sempre impegnativa, e quindi torniamo al discorso delle ossa. Quanto buone le costicine, però era proprio una bella scheggia, e si era infilato.
0: Pensa che male che aveva avuto sto
1: tra dentro, nelle pieghe del palato. Quindi prima di pensare il cane magari ha difficoltà, lei aveva semplicemente sta cagnetta, aveva semplicemente un po' muoveva la lingua, ma non si vedeva, guardare in bocca così non si riusciva a vedere, bisognava proprio aprire bene bene e guardare il palato. Quindi ossa, non mi stancherò mai di ripetere, ossa no. Perché scheggia no, perché in questo caso era rimasto in bocca, ma se finisce nello stomaco può dare problemi di vomito. Infatti la cagnetta dopo la sedazione aveva vomitato proprio scheggia di osso.
0: Mio Dio.
1: Quindi ecco, per quanto buoni e per quanto ci dispiace non potergli dare, perché cane e ossa è proprio un binomio che facciamo fatica a togliere dalla testa, ma le ossa non vanno date. Quindi cercare di fare un po' di attenzione alle cose che diamo, e soprattutto attenzione a tutti gli extra. Spesso quando i cani arrivano in ambulatorio, appunto con vomito o con diarrea, io chiedo cosa mangia il solito, e il solito allora è il loro mangiare, e gli extra è la fettina di soppressa, e le croste di formaggio, perché non gliele possiamo mica togliere. E quindi bisogna un po' fare attenzione a queste cose qui. Spesso siamo un po' esagerati, perché non ci basta, non è come sempre, anche gli extra fanno male se in eccesso, se troppo, se ognuno di noi dà dei pezzi, alla fine non è un pezzetto, è tanto di più, quindi possono essere di difficile digestione, soprattutto negli animali anziani. Altra cosa che in questi casi, quando poi non stanno benissimo, da fare è frazionare il pasto. Ancora io non sono molto per il monopasto, quindi i cani per me dovrebbero mangiare almeno 2 volte al giorno, se hanno disturbi digestivi anche di più, anche 3 volte, spesso io gli faccio dare anche 4 piccoli pasti, perché è più... perché lo stomaco deve lavorare di meno ed è più facile poi la digestione. Altra cosa che io noto, soprattutto negli anziani, quando abbiamo un po' di difficoltà, un po' di mal di schiena, il collo un po' rigido, avere la ciotola per terra gli rende la vita un po' più difficile, quindi magari abituarsi a tenere la ciotolina un po' più su un gradino, su una scatola, oppure ci sono adesso anche in commercio delle specie di trespoli che alzano un po' la ciotolina, e in maniera che il cane non debba distendere il collo, e spesso fanno meno fatica a mangiare. Sarebbe utile anche l'acqua, averla un po' più sollevata. Cani giovani non hanno problemi, ma cani che cominciano a essere, diciamo, dei senior, avere la ciotolina un po' sopraelevata fanno molta meno fatica a mangiare. E anche le ciotole di dimensioni adeguate, spesso questo succede soprattutto per i cani più giovani, sono voraci, arriva il cibo e sembra che aspirino il cibo, e anche questo, mangiare così veloce e ingoiare tanta aria potrebbe poi portare a dei problemi di rigurgito, oppure anche proprio di infiammazione. Quindi prendere magari delle ciotoline un pochino più larghe, in maniera che se diamo le crocchette si distribuiscono di più e loro devono metterci un pochino di più, ed eventualmente usare delle crocchette un pochino più grandi, che non si possono aspirare, ma che debbono essere mangiati, ingeriti un po' più lentamente, per così lo sa anche lì lo stomaco ringrazia.
0: Sì, vero.
1: Ci sono delle ciotole speciali che hanno delle specie di onde all'interno, però io credo che, insomma, queste sono per cani che hanno davvero delle grosse difficoltà, ma già avere la ciotolina un po' più larga, fondo un po' più largo, in maniera da distribuire il cibo un pochettino più uniformemente, sono obbligati a mangiare più lentamente e sicuramente la digestione ringrazia.
0: Certo.
1: Altra cosa che insomma, ci dimentichiamo abbastanza spesso, soprattutto anche gli animali anziani, bevono meno perché o si dimenticano, oppure semplicemente non bevono meno rispetto a un cane, a un adulto e un po' più giovane. Quindi bisogna intanto cercare di rendergli anche l'acqua un po' più facile, di più facile accesso. Le micro ciotoline di plastica, anche per i cani grandi, anche se io li cambio 3-4 volte al giorno, spesso non sono ideali. Quindi prendere una bella ciotola in acciaio che contenga una buona quantità di acqua, non un bicchiere, ma che contenga di più, piuttosto lo do poi ai fiori e gliela cambio, spesso i cani ringraziano, perché questa cosa di leccare il fondo dell'acqua, cioè il fondo della ciotola per bere, non è gradito. Quindi bisogna un attimino controllare anche questa cosa qui. E, ecco, questo sostanzialmente sono un po' così i cardini di quando abbiamo, non solo quando il cane sta poco bene, ma anche in generale, controllare, abituiamoci a, credo che le persone ormai saranno stanche di sentirle, abituiamoci a guardarli, a vedere come mangiano, a vedere cosa gradiscono, come mangiano, perché mettere giù la ciotola e andare da un'altra parte e non controllare, così ci perdiamo anche delle informazioni. Il cane deglutisce bene, mastica, non mastica, ha delle bavette, perde il cibo, magari ha dei problemi in bocca, che la bocca è sempre quella che di solito guardiamo meno. Aprire e guardare o alzare il labbro è una cosa che non si fa di routine normalmente, cioè lo facciamo noi medici, però difficilmente lo fai a casa. Però la bocca è importante, è il primo, è dove inizia la digestione, dove inizia la pressione del cibo. Quindi controllare che non ci siano difficoltà anche proprio di patologie dentali che rendono la pressione del cibo o dell'acqua difficile. Quindi sempre dare un'occhiata, guardare, osservare i nostri animali. Questa è per me la cosa più importante.
0: Sì, è importante, perché loro non parlano, però parlano con i loro gesti, con il loro modo di comportarsi. Riguardo a quello che diceva lei prima sul dar da mangiare, proprio domenica mi sono trovato e persone che erano vicino a me, logicamente con qualcosa che hanno mangiato, non so se era bistecca, do un osso, dico guarda che c'è la dottoressa che la mia, uso mia dottoressa nel senso lato della parola, no? Nel senso, certo, che io sono suo un paziente, siamo pazienti suoi, dice di no a qualsiasi osso, sia no, solo quelli di pollo che sono no. E vedi che lei adesso ci ha portato questa sera un esempio, che questo osso di questa costicina così si è spezzato in tante schegge, è andato a finire tra il palato e il dente e l'ha dovuto lei sedare questo cagnolino.
1: Era un labrador,
0: ecco, pensa te.
1: Ecco. Era un cane di grossa taglia, eppure la scheggina era di circa 2-3 centimetri, quindi no, una cosa, ma si era incastrato, quindi con sangue, con difficoltà, il cane ovviamente aveva male, e il resto lo ha vomitato. Quindi,
0: ecco, e allora ossa mai più, va bene? No. Ecco, perché dobbiamo capirlo questo, perché altrimenti dopo succede.
1: Ecco. Le ossa mai.
0: Ecco.
1: E poi per ultima cosa, perché mi sono ricordata la ricetta dei biscotti alla mela.
0: Bene, allora attenzione, sentite bene la ricetta, casomai segnatela e registratela, ok?
1: Allora, ci vogliono 230 grammi di farina di riso oppure farina integrale, una mela, un uovo, due cucchiai di olio di semi e eventualmente qualche goccio d'acqua, dipende dalla consistenza e dall'acqua che c'è nella mela. Si sbuccia la mela, si tolgono i semi e si sgrattugia finemente, si mette nella ciotola la farina, l'uovo, la mela, i due cucchiai di olio e si amalgama il tutto. Devono diventare una specie di pasta frolla. Se è troppo asciutto, perché dipende spesso anche dalla farina, aggiungere qualche goccio d'acqua in maniera che diventi un impasto bello, bello morbido e che si possa stendere col mattarello. Lo stendiamo, lo lasciamo riposare una mezz'oretta, poi lo stendiamo su uno spessore di 5-8 mm e con delle formine che possiamo scegliere o degli ossicini, insomma, facciamo degli stampini e vengono poi cucinati col forno statico a 180 gradi per circa 20 minuti, 20-25 minuti, che prendano un po' il colore e che si asciughino. Qui non ci sono zuccheri a parte quello della mela, quindi sono veramente molto molto adatti e ovviamente prima di darli lasciarli raffreddare.
0: Ovviamente perché... sì.
1: Lasciarli raffreddare. Viene un bel impasto, poi se uno ha un pochino di manualità con fare dolci, è proprio una pasta frolla, quindi in funzione alle dimensioni dell'uovo e alla, se la mela è succosa o no, regolarsi con l'acqua, quindi qualche goccia, un cucchiaio di acqua potrebbe essere necessario, però insomma chi si mette a fare questa cosa sicuramente poi
0: adatta, si adatta e vede a seconda di quello che è appunto il risultato lì, manipolando le cose. E beh, bene, allora avrà sicuramente sentito Ada e tutte le altre persone che volevano questa ricetta dei biscotti, anche perché i biscotti sono, cioè, qualcosa che piace molto, perché quando li mangiamo qualcuno, anche noi, loro sono lì e dare il dolce a loro fa male. Questi invece sono dei biscotti che possono mangiare.
1: Dalla mela, poi qualcuno usa a seconda della farina che hai a casa, io a casa uso spesso la farina semi-integrale. Quindi un po' di fibra male non fa, è sicuramente meglio che dare ossa o dare biscotti zuccherati, che a loro non fa bene.
0: Certo,
1: quindi
0: certo,
1: se
0: certo.
1: Mettiamo un pochettino a fare un po' di queste cose, certo. Non è una... Certo. È sicuramente una buona cosa.
0: Certo, e allora impariamo, ci siamo presi nota di questa bella ricettina dei biscotti, dopodiché quando ci sentiremo prossimamente con la dottoressa daremo altri consigli, ma vediamo che quei consigli basici sono sempre importanti, come quello che abbiamo detto appena adesso sulle cose da mangiare. Dottoressa, la ringraziamo molto della sua presenza qui, che è sempre molto piacevole e molto utile per i suoi consigli. Le auguriamo una buona
1: notte. È sempre un piacere anche per me.
0: Grazie, ci sentiamo presto. Grazie alla dottoressa Dagmar Mattes, che ormai tutti conoscono, che trovano a 9 in provincia di Vicenza. A presto.
1: Grazie,
0: grazie dottoressa.
1: A tutti.
0: Grazie.

E allora eccoci qua, Ada. Hai sentito? Allora Ada ha preso nota della ricetta dei biscotti per i nostri amici, che credo che con la mela, con queste cose qua, con, poi insomma sono sempre biscotti, devono piacere moltissimo. Allora, dunque, alle 22.30 non avremo un altro ospite, ma avremo alle 23 lo special. Questa sera sarà dedicato a, ai Clash, un grande gruppo, un gruppo di quelli alternativi che all'epoca era sicuramente, sì, sono uno di quei gruppi all'epoca. Adesso facciamo un salto indietro nel tempo, musica anni 60 e 70, Formula 3.

Formula 3, Alberto Radios alla chitarra indimenticabile. Ma quando si parla di Formula 3, ah, amici, amiche, vi ricordo che questa è Radio Gamma 5, siete nel club del martedì che è con voi fino alla mezzanotte. Poi sarete con Fabio Turin, che avete sentito quest'oggi, ma ci sarà la replica. Allora, Radio Gamma 5 sui 94, ma potete ascoltarla anche in streaming sintonizzandovi, anzi cliccando sul sito www.radiogamma5.it. Allora, un appuntamento importante questo per sabato 10 ottobre dalle 5 alle 19.30, 5 del pomeriggio. L'energia che non ti aspetti, acqua, infrarossi, nuova energia, un'occasione per conoscere da vicino Oxy, una tecnologia innovativa in grado di estrarre corrente elettrica dall'acqua esposta all'onnipresente radiazione infrarossa e comprendente il principio scientifico e le sue possibili applicazioni future, con Roberto Germano, CTO e cofondatore Oxy, presso Casa Insieme, via Braghettone 20 a Thiene, in provincia di Vicenza. Contributo liberale di euro 10 per quella serata. Info e prenotazioni 333 23 82 403. Parlando di Formula 3, non possiamo non parlare, perché loro hanno collaborato tantissimo, sono stati il gruppo per molto tempo anche di Lucio Battisti, La canzone del sole.

Indimenticabile Lucio Battisti, come indimenticabili anche naturalmente gli amici della Formula 3, mitici, grandi, indimenticabili, ma lo è anche lui davvero, perché effettivamente ci ha lasciato da un po' di tempo, ahimè. Barry White, grande voce. Lascia che la musica vada, accendi la radio, tu fai qualsiasi cosa, la radio ti segue, la radio è con te anche se fai mille cose.

E qui siamo entrati nella fase più notturna, eh? Dopo quest'ora si può essere un po' più tranquilli, più friendly, perché sai, c'è un'altra atmosfera, non è proprio più quella, eh? Ciao Alberto, grazie Alberto da Treviso, sempre delle belle parole. Siamo entrati nell'autunno, ma noi che ascoltiamo Radio Gamma 5 non ci lamentiamo mai, perché dice il martedì, e qui ti ringrazio molto, è sempre delle belle parole, magico il martedì, e la magia è veramente uno spettacolo della vita. Grazie a te Alberto delle tue parole che sono veramente magiche, e noi la magia la amiamo nel senso lato della parola, proprio nel senso più buono, più sognatore, ecco, di questa parola, la magia, tutto quello che evoca, quello che noi immaginiamo. Donna Summer.

E allora, questa è Radio Gamma 5, insieme fino alla mezzanotte. Voi sapete che a quell'ora là noi siamo ormai abituati ad avere un momento magico. Ecco, quello è un momento magico, è il momento del di esprimere un desiderio alle 0000, e lo facciamo ormai da un bel po' di tempo. Saluto Michelangelo, Claudio, Piero, Valentina anche sicuramente. Poi saluto anche Davide che manda sempre un messaggio all'inizio. Sai che ogni volta che arrivo qui alla radio vedo dei fari accesi sul cielo e mi illudo ogni volta che possa essere un'astronave, ma so bene che non lo è. È un aereo in stallo che aspetta di ricevere il segnale dalla torre di controllo, o da Treviso o da Tessera, ma che immagino da Treviso qui effettivamente, e per atterrare. Ma noi ci illudiamo che arrivino e ci diano testimonianza di sé, però ormai insomma vabbè, voglio ricordarvi che c'è un numero da comporre che vi mette in contatto con noi, che è quello che serve a comunicare con noi, ma anche a richiedere qualcosa che vi piace. Per esempio 334 710 26 72, ed è il numero che ormai conoscete da tempo, no? Desert Moon.

alle 23 avremo lo special questa sera dedicato un po' forte questa sera effettivamente ai Clash, che sono certo sarà sicuramente apprezzato non solo dai rockettari.

c'è chi sta andando al lavoro, c'è chi sta tornando, c'è chi passerà una notte insonne per mille motivi, potrebbero essere i pensieri, ma alle volte non è solamente il fatto dei pensieri negativi, perché uno una notte insonne può passarla anche perché non lo so, magari ha una gioia immensa, qualcosa di bellissimo che non lo fa dormire.

indimenticabili Beatles, Hey Jude. Siamo in diretta, ci stiamo avvicinando alle 23, a quell'ora avremo uno special con i Clash, poi via via fino alla mezzanotte, ma abbiamo ancora tanto tempo, per cui c'è ancora molto tempo per comunicare con noi, per formulare il nostro 334 710 26 72, SMS o WhatsApp. Noi abbiamo schiacciato il bottone del tempo ancora una volta. Talk, talk. Such a shame.

Such a shame. Such a shame. Questa potremmo definirla ancora, beh, non è, sì, è ancora una notte d'estate, perché se non vado errato, se non ricordo male, non ricordo proprio male assolutamente, il 21 di settembre sarà il primo giorno, no, di autunno. Però questa non è proprio una notte rosa, il cielo non è proprio così limpido, però...

una notte rosa. Prima dell'appuntamento con lo special, prima dei Clash, con noi c'è, anzi, beh, ci sono, perché lui è Bruce Osbin e il suo gruppo The Waities. Questa è la via da percorrere.

Allora, vediamo se riusciamo a essere in diretta ancora, a meno che non vogliano non farci. Ci siamo? Stiamo andando? Vediamo se mi lasciano andare un po' così sui social. Hanno visto già qualcosa, ma pare che ci sia un po' di calo di linea. Allora, dunque, mio Dio, non ci siamo preparati per nulla. Vabbè, adesso lo facciamo in diretta, non c'è problema. Perché questa sera lo special sarà dedicato, cari amici e care amiche, ai Clash. Cominciamo subito. Che faccione che c'ho qua, non sono così di solito, non sono proprio, è che la ripresa da vicino rende meno, però vabbè, ok, facciamo così, lasciamo così. Allora, lo special questa sera, cari amici e cari amiche, anche voi che siete lì sintonizzati sui social, è dedicato ai Clash, un gruppo che tutti conoscono, dai, e chi non ha ballato, chi non ha pogato con i Clash. È stato un gruppo musicale punk rock britannico, è attivo dal 76 all'86 e tra i gruppi più acclamati della critica del periodo. Furono formati principalmente da Joe Strummer, voce, chitarra ritmica, Mike Jones, chitarra solista e voce, Paul Simon, a basso e voce, e Nick Topper, add-on, batteria e percussioni, per questo Topper, no? I Clash erano famosi per la varietà dei loro brani musicali, della loro musica, e nel loro repertorio trovavano posto il reggae, il dub rap, rockabilly, ska e molti altri generi. Per loro le esibizioni dal vivo, particolarmente intense, per la sofisticatezza lirica e politica dei loro testi, che li distingueva dalla maggior parte dei colleghi appartenenti al movimento punk. Ottennero i Clash un successo di critica e di pubblico soprattutto nel Regno Unito con l'uscita del loro album di debutto The Clash nel 1977 e del loro secondo Give Me Em Out Rope, il loro terzo disco London Calling, che forse secondo me è il più famoso, uscito nel 79, fece guadagnare loro la popolarità anche però negli Stati Uniti, e un decennio dopo la rivista Rolling Stones lo nominò il miglior album degli anni 80. La sperimentazione con nuovi generi musicali inizia con London Calling, proprio con quell'album, continuò con loro quarto album, e poi la band ottenne un ulteriore successo commerciale con l'uscita di Combat Rock nell'82, che include anche la famosissima Rock in the Casbah. Nel 92 il batterista Addon lasciò la band a causa di attriti interni legati alla sua, d'altronde questi gruppi, questi personaggi sono così, hanno la dipendenza o da alcol o da droga, e fu sostituito con il loro primissimo batterista Terry Chimes. A settembre dell'83 Strummer e Simonon licenziarono Mick Jones perché a loro dire si era allontanato dall'idea originale del gruppo dei Clash. Con una nuova formazione i Clash pubblicarono il loro ultimo album Cut the Crap nell'85 prima di sciogliersi definitivamente qualche settimana dopo. Noti come con l'appellativo di The Only Band That Matters, l'unica band che ha senso, che conta, nel 2010 i Clash sono stati inseriti nella 28esimo posto della classifica degli artisti immortali stilata dalla rivista Rolling Stones. E prima della fondazione dei Clash i futuri membri della band erano già attivi nella scena musicale londinese, però Joe Strummer, il cui vero nome era John Graham Mellor, era nato ad Ankara e proveniva da buona famiglia di diplomatici, a differenza degli altri membri del gruppo che avevano origini proletarie. Nei primi anni 70 occupò una casa al numero 101 di Worthington Road a Maida Vale e fonda la sua prima band pop rock
Nel 74 Mellor in seguito abbandonò il suo nome d'arte originale Woody Mellor in favore di Joe Strummer, lo strimpellatore in pratica, un riferimento alle sue rudimentali abilità di suonare l'ukulele quando era un musicista di strada nella metropolitana di Londra. Mick Jones, nato Michael Geoffrey Jones, già nei primi anni del 70, aveva iniziato a suonare in una band glam rock chiamata Delinquenti. Nel 75 si unì alla band proto-punk London SS, con cui non suonò mai dal vivo, ma registrò un demo solamente. I London SS erano gestiti da manager Bernard Rodgers, socio dei Malcolm McLaren, questo grande gruppo, e amico dei membri dei Sex Pistols, di cui McLaren era il manager. Dopo che i London SS si sciolsero all'inizio del 76, Rhodes continuò a essere il manager di Jones. A febbraio Jones vide i Sex Pistols esibirsi per la prima volta e commentò: "Sapevi subito che era finita, che dal momento non si sarebbe stato così, era nuova scena, nuovi valori, così diversi da quelli che erano accaduti prima, un po' pericolosi". A marzo di quell'anno, spinto da Rhodes, John contattò Paul Simonon e gli suggerì di imparare a suonare uno strumento in modo da poter entrare nella nuova band che Jones stava organizzando, appunto assieme al chitarrista Keith Levelin. La band era ancora alla ricerca di un cantante solista. Rhodes, Jones e Levelin avevano visto Strummer esibirsi e ne erano rimasti anche colpiti. Nel 76, quando i Sex Pistols aprirono per il gruppo al Nashville Rooms di Londra, Strummer ne rimase molto affascinato e disse: "Sapevo che stava succedendo qualcosa, quindi sono uscito dalla folla, che era piuttosto rara, e ho visto il futuro proprio davanti a me. È stato subito chiaro. I Pistols sono usciti quel martedì. Il loro atteggiamento era: ecco le nostre canzoni e non ce ne potrebbe fregare di meno se vi piacciono o no, infatti le suoneremo anche se le odiate fottutamente". Insomma, questa è un po' la storia che stiamo ripercorrendo dei Clash, gruppo britannico, ma adesso ci vorrebbe qualcosa, perché ed eccolo qua uno dei singoli di successo, Should I Stay or Should I Go.

special questa sera dedicato ai Clash. Colgo l'occasione, visto che siamo in diretta alle 23:12 minuti qui a Radiogramma 5, per salutare Eric dal Queensland in Australia. Lì è già mercoledì, vero Eric? Sì, ho visto il... sì, prenderò nota del fatto che tu mi hai dato questo spunto per gli special. A breath of fresh air, una boccata di aria fresca, me lo studio e me lo guardo. Sì, me l'avevi mandato l'altra volta, ma l'avevo anche già letto e ti ringrazio per questo. Visto tanto, leggiamo i messaggi per far vedere poi che comunque siamo qui, siamo in in diretta. Allora, abbiamo il nostro special dedicato ai Clash ed è un gruppo che ha avuto grandissimo successo, percorsi, sono stati in Giamaica per capire, scoprire nuovi sound e poi quando sono tornati c'era un componente del gruppo. È stato un viaggio comunque in Giamaica che li ha portati anche a toccare la povertà e l'ostilità anche verso i bianchi, perché proprio perché insomma, c'è anche un fatto di rivalità, di fatto che si sentivano sicuramente, si sono sempre sentiti quei popoli con una marcia in meno, ma forse questo, anzi non, certamente non senza forse, è colpa dei bianchi. E poi uno del gruppo questo portò anche alla creazione di diversi brani nettamente influenzati dal reggae, tra i quali White Man, i Namer Smith Palace e poi altre cose. E, a rientro dalla Giamaica però Strummer, lo strimpellatore, contrarrà l'epatite. Dopo una lunga degenza tornerà insieme al gruppo, che nel frattempo si troverà a dover far fronte alle sempre più presenti richieste della CBS, che richiede al gruppo un suono più pulito per il lancio nel mercato statunitense. Tra febbraio e giugno 78 i Clash pubblicano due singoli, Clash City Rockers, prodotto da Mike Foote, e White Man, che abbiamo nominato prima. Quest'ultimo raggiunse il numero 32 della classifica dei singoli del Regno Unito e votato singolo dell'anno nel sondaggio dei lettori della rivista NME del 1978. Quando ti fai di eroina non hai nessun rispetto per te stesso e per gli altri. Avevo perso ogni contatto con il mondo, con la band, con la realtà, il mondo intero. Mi sono reso conto che avevo mancato in qualcosa. Solo quando hanno fatto quella riunione e Joe mi ha detto: sei licenziato? Queste sono le parole di Top Eden. Non ho saputo dire altro. Ma loro avevano tutto il diritto di agire così, perché ero io che avevo perso il filo e che mi ero voluto un bel po' prima di ritrovarlo. È chiaro che quando si ha a che fare con queste persone, questi gruppi, queste evoluzioni, e soprattutto nel mondo rock, ma credetemi, non solo, non bisogna demonizzare il mondo rock, alcol, droga, e non è così. Chiaro che quando si è nel mondo dello spettacolo, nella giostra dello spettacolo, può succedere anche questo, ed è successo a tanti e non solo ai gruppi rock. Quindi Terry Chimes viene richiamato per suonare nei concerti dei mesi successivi, per poi lasciare la band dopo il Combat Rock Tour, sostituito da Pete Auer nel maggio dell'83, che si esibì con la formazione originale in diverse date americane. Strummer, lo strimpellatore, Jones e Simon Ohm portarono a termine il tour americano, e il loro ultimo spettacolo insieme avvenne allo US Festival di San Bernardino il 28 maggio del 1983, di fronte a una folla di 140.000 persone, il più grande pubblico mai avuto dai Clash, in quella che poi sarà l'ultima esibizione di Mick Jones con la band. Beh, c'è una canzone da sentire, l'abbiamo nominata tanto, The White Man, eccola qua, lo special con i Clash.

Sono i Clash, che magari non sono proprio così usuali con questo singolo. Sono singoli magari un po' più particolari per quelli che amano proprio questo gruppo. I singoli più famosi sono altri, come l'ultimo che ascolteremo tra poco. Lo special difatti è dedicato proprio a loro questa sera. E allora, dunque, vediamo le ultime battute. Nel gennaio dell'86 venne annunciato lo scioglimento ufficiale dei Clash. Strummer in seguito disse: quando i Clash crollarono eravamo stanchi, c'era stata molta intensa attività in 5 anni. In secondo luogo sentivo che avevamo esaurito la benzina delle idee e in terzo luogo volevo stare zitto e lasciare che qualcun altro ci provasse. Subito dopo Strummer andò a trovare Jones alle Bahamas, dove stava lavorando con Tina Vermouth e dei Talking Heads. Le scuse di Strummer furono accettate, le difficoltà personali furono quindi, grazie a Dio, risolte. Nel corso dell'86 Rhodes e Simonon, l'unico componente originale del gruppo rimasto, tentarono di rimettere insieme i Clash con una nuova formazione. I due effettuarono infatti diversi provini per reclutare nuovi componenti, ma l'idea venne poco dopo abbandonata. Ho incontrato gente a cui il punk ha cambiato il modo di vivere, mi sento come se avessi letteralmente incontrato ognuno di loro, ed è la stessa storia anche per tutti loro. Abbiamo cambiato il loro modo di pensare, influenzato le decisioni che hanno reso la loro vita un po' migliore, perlomeno lo speriamo. Non è stata una faccenda di massa, la folla che assalta il palazzo, piuttosto un sacco di individui che hanno afferrato qualcosa delle cose che noi cantavamo. Non puoi immaginare cosa abbiamo passato per fare i dischi che abbiamo fatto. Abbiamo dato il 110% ogni giorno, ma quando incontri questa gente, persone che ti dicono che hai avuto qualche effetto sulla loro vita, allora senti che ne valeva assolutamente la pena. Qualcuno ci ha detto: vi do 1 milione di sterline a testa per riformarvi, e noi abbiamo detto di no. È diventato tutto così ridicolo e i soldi non sarebbero stati nemmeno presi in considerazione. Siamo arrivati e abbiamo fatto quello che abbiamo fatto e ora andiamo avanti. Se Joe fosse ancora vivo, penso che non potrebbe mai accadere. Ci è voluta la morte di Joe per farmi capire quanto fossero grandi i Clash, ha detto Paul Simonon. Joe era una delle persone più sincere che potessi mai aver incontrato. Si diceva: sono dentro di te. Allora sapevi che lo pensava al 100%. E c'era una grande alchimia, diceva, tra di noi. E quello è stato il momento in cui abbiamo deciso: no, non c'è più nulla da fare, perché quando c'è una cosa che finisce, finisce, e deve finire così. E beh, è stato un gran periodo, perché effettivamente loro sono stati attivi dal 76 all'86, 10 anni veramente in cui hanno dato il 110%, come ha detto Simonon. Lo special questa sera è stato dedicato ai grandi Clash.

0: qui secondo me c'è ancora l'influenza un po' reggae, perché loro hanno fatto un viaggio in Giamaica che secondo me ha modificato un po' cambiato la loro vita. The Clash, Paolo Spagnolo, capotreno, ecco, ci sei. Qui. Buona serata, grazie di essere qui, Paolo.
1: Ciao, ciao Fabio, buonasera a tutti. Ciao.
0: E lo sai cosa abbiamo avuto stasera? Ho avuto l'onore e il piacere di avere un nostro ascoltatore che vive a Kansas City, in America, però essendo qui dalla provincia di Padova è venuto in vacanza e allora è venuto in studio e ha salutato gli ascoltatori. È stato proprio...
1: Credo sia una bella cosa.
0: Bello. Sì, è stato molto bello, molto molto bello. E ecco, tu come è andata la tua giornata?
1: Guarda, io aggiungo che giriamo sempre il coltello nella piaga, no? Quando parliamo, abbiamo sentito tante bellissime parole sui Clash, e credo che con difficoltà nei tempi si potranno parlare di artisti allo stesso modo, nella stessa maniera di quelli che ci sono attualmente, capito?
0: È vero.
1: Perché, è difficile che riportare le stesse parole ad artisti odierni. E, anche se abbiamo la possibilità di ascoltare tantissime cose, tantissime, però con difficoltà troviamo le parole abbinabili allo stesso livello. Per esempio, abbiamo parlato dei Clash stasera, ma anche negegli altri tuoi special sempre parlato di personaggi che comunque hanno fatto storia e rimangono e rimarranno nell'album della musica, nella storia della musica. Poi
0: noi ci permettiamo di dire questo perché effettivamente abbiamo
1: sono parole che comunque fanno riflettere, che dobbiamo anche riflettere.
0: Certo.
1: Adesso hai sentito che comunque Sanremo hanno istituito una regola contro l'intelligenza artificiale, quindi probabilmente già nella prossima edizione ci saranno delle limitazioni agli artisti che utilizzeranno questo sistema. Quindi parole, testi, musica, eccetera, perché è quello che va di moda adesso.
0: Certo.
1: I parolieri di una volta a livello di Mogol e tanti altri
0: non ci sono.
1: Con difficoltà ci saranno, però ce ne sono molto di più adesso, sempre con la solita nostra storia, che si fa tutto non più con il cuore ma con l'intelligenza artificiale.
0: Sì, non può essere ridotto tutto così, chiaramente.
1: Non è la stessa cosa.
0: Non può essere ridotto tutto così.
1: Ma poi si sente quando sei sul palco se è un prodotto dal cuore, capito?
0: Sì.

0: Sì. Cioè, una canzone è un'opera d'arte come tante, è una forma d'arte come molte altre. È la magia di unire delle parole con delle note, ed è una cosa che non è così semplice. E ci sono persone rare, come hai nominato tu, come Mogol, come altri, ma sono gran pochi comunque, che hanno saputo dare, regalare queste cose che rimangono lì nell'eternità,
1: Certo,
0: rimangono,
1: certo.
0: sono delle parole che le ascolti ancora adesso, certe canzoni che canta Battisti, che canta cose che dice, ma come ha fatto a mettere. Ecco, lì bisogna essere, ma non direi di bisogna essere poeti, bisogna essere persone che hanno quel quid in più, che hanno. E bisogna avere quell'ispirazione che non nasce dal nulla,
1: Chiaro,
0: no?
1: chiaro, chiaro. Fabio, vorrei aprire anche una triste parentesi di
0: Sì,
1: una
0: lo dobbiamo
1: scomparsa
0: fare.
1: recente
0: Sì.
1: che praticamente io purtroppo non l'ho conosciuto personalmente, ma è chiaro che un editore e un editore radiofonico lo si conosce per la fama, per
0: Certo.
1: le proprie radio, eccetera. Io nel gruppo di Massimo Righetto non ci ho lavorato. Probabilmente indirettamente qualche cosa sia arrivata poi, però personalmente non ci siamo mai conosciuti. Domani purtroppo ci sono c'è il saluto di Massimo Righetto, editore
0: Sì.
1: di Veneto, che comunque ci ha lasciato precocemente, anche perché con 66 anni
0: È
1: vuol
0: troppo
1: dire che
0: giovane.
1: è troppo giovane e ha dato molto alla radiofonia veneta,
0: Sì.
1: ma anche italiana,
0: Sì.
1: possiamo dirlo
0: Sì.
1: tranquillamente, e ha dato molto, e, anche se indirettamente, ripeto, non ho avuto modo di conoscerlo personalmente, però quando qualcuno ha fatto qualcosa con la musica, con la radio, sempre con lo spirito di libertà che abbiamo bisogno, no?
0: Certo.
1: E quindi, anche perché la radio è nata libera ed è per quello che comunque è nata,
0: Certo.
1: e lo spirito di tanti editori hanno fatto sì che anche il Veneto soprattutto abbia fatto parte integrante della musica in Italia poi, perché comunque tante persone che hanno lavorato nella radiofonia italiana, soprattutto veneta, si sono poi spostati e hanno lavorato un po' dovunque. Quindi è una bella cosa.
0: Sì.
1: Quindi salutiamo Massimo Righetto e un abbraccio forte a tutti i familiari e diciamo che non c'è concorrenza nella radiofonia perché
0: No,
1: siamo tutti amici e tutti colleghi. Ecco.
0: certo, soprattutto
1: Questa era
0: perché.
1: una parentesi che volevo dedicare a Massimo, anche se comunque, ripeto, indirettamente non ci siamo conosciuti. Però a tanti colleghi che comunque io lavoravo da una parte, qualcuno lavorava da lui, quindi.
0: Certo,
1: C'era stata anche una proposta che dovevo uscire con la mia trasmissione Night Train anche in uno dei suoi canali, però purtroppo c'era la difficoltà di tagliare la pubblicità praticamente nella mia diretta, era la difficoltà di inserire il discorso pubblicitario, quindi c'è stata un po' una marcia indietro, però comunque indirettamente amici e colleghi, ecco, diciamolo
0: Certo,
1: così.
0: ed è stato un colpo al cuore perché è stata una cosa improvvisa, una persona giovane che sta bene e ha avuto così di notte, ha
1: Sì,
0: avuto
1: anche
0: un
1: perché è della mia
0: infarto.
1: stessa età, quindi sostanzialmente siamo lì,
0: Certo.
1: quindi abbiamo vissuto la radio proprio fin dall'inizio,
0: Ah,
1: forse
0: sicuramente.
1: se io da una parte, lui da un'altra, però comunque
0: Sì,
1: allo stesso modo, con lo stesso spirito, quindi.
0: anche lui un pioniere delle radio, un
1: Un
0: instancabile, un
1: pirata,
0: pirata.
1: eravamo tutti pirati a quel tempo, quindi.
0: Certo, allora un
1: E
0: abbraccio a Massimo Righetto
1: a tutta la sua famiglia,
0: e a tutta
1: certo.
0: la sua famiglia, famiglia, diciamo così, personale, ma anche alla famiglia di tutto quello che gira
1: Sì, e
0: intorno alle emittenti
1: anche tutti i colleghi
0: che
1: che
0: sono lì,
1: comunque lo
0: ecco.
1: stanno piangendo in questi giorni, perché
0: Certo.
1: comunque era
0: Certo.
1: l'anima della radio, ma anche della televisione, quindi.
0: Certo. Detto
1: Bene.
0: questo, the show must go on, purtroppo, ma.
1: Come si è soliti dire e come si è soliti fare, anche soprattutto noi che lavoriamo spesso dietro un microfono e che delle volte le parentesi le dobbiamo chiudere a malincuore a volte anche,
0: Sì.
1: perché lo show deve andare avanti, quindi e poi è la nostra vita, no?
0: Sì, è la nostra vita, e il nostro lavoro lo è stato anche come lavoro per molti, per me lo è stato per un parte di vita, e ancora sono qui, e anche tu ancora sei qui, e abbiamo festeggiato i 50 anni della radio in qualche modo, e ci stiamo chiedendo: ma quanto andremo avanti? Ma quanto andremo avanti ancora davanti a un microfono? Fino a che la salute ce lo permette, fino a che la voce esce di tono squillante e piacevole, va bene.
1: Ci proviamo. Io intanto sono arrivato a 46, quindi intanto si prosegue
0: la
1: campagna di aggregamento, quindi il progetto che è quello proprio di riportare Radio Notte Network, perché il network diventerà comunque grazie alle radio che si collegano, quindi certo. Questo aumentare, poi alla fine ci sarà questo esordio che spero arrivi presto anche.
0: Mi auguro che appunto questo progetto Radio Notte Network possa riprendere. Noi nel nostro piccolino abbiamo detto, Paolo, che con i nostri ascoltatori tuoi, dalla parte tua e qui del martedì, dobbiamo assolutamente trovarci e stringerci la mano e incontrarci, magari mangiando qualcosa in un posto che sia comodo un po' a tutti quelli che gravitano qui nella provincia di
1: Sederci
0: Padova,
1: a tavola e
0: Treviso.
1: Fare quattro chiacchiere,
0: esatto.
1: Perché credo che sia lo stile
0: bello, sì,
1: ma
0: nostro.
1: Anche che, ma adesso parliamo di un editore che è stato l'editore vostro, Franco. Che comunque anche lui era nello spirito proprio della comunità.
0: Franco quindi, Carraro, sì.
1: Praticamente lui era comunità, doveva fare comunità a tutti i costi.
0: Assolutamente, questa quindi, è stata la sua missione.
1: Sì, praticamente era l'incontro con la gente che era la cosa che apprezzava di più, quindi sì. È una cosa che comunque apprezziamo anche noi, perché poi alla fine è una scusa anche per ritrovarci fra colleghi, quindi
0: certo.
1: Ben venga questa cosa, perché magari tante volte non ci si trova più da tempo, e quindi è bene che ci sia ogni tanto un rimbarco, no?
0: Per cui noi abbiamo già detto, intanto pensiamoci e fissiamo una data e anche dove, poi lo comunichiamo.
1: Vediamo se c'è qualche ascoltatore che ci dà una mano e comincia a tirar su i nomi,
0: sì.
1: E così magari chissà, da una parte all'altra. Io comunque le proposte ce le ho già, perché comunque di locali ce ne sono, però ben venga se qualche locale che magari anche è l'ascolto che ci ospita o può ospitarci, ben venga, perché così ci si mette d'accordo e si può anche trovarci in qualsiasi posto, insomma,
0: sì,
1: non
0: sì,
1: c'è problema.
0: Sì, che sia comodo magari per quelli che arrivano da Padova, Treviso, Vicenza.
1: Sì, magari se una volta lo facciamo in provincia di Padova, una volta lo faremo in provincia di Treviso, faremo certo. In modo di poter, o Vicenza, lo faremo in modo di poter aggregare più persone in zone diverse, quindi
0: allora,
1: cercheremo di fare.
0: Vediamo se ci danno qualche consiglio per andare in qualche locale particolare, che sia una cosa friendly, amichevole tra noi,
1: certo,
0: e poi ci troviamo. Pochi o tanti che siamo non importa, l'importante è trovarsi e cominciare, no? E dopodiché questo appuntamento, se comincia, lo portiamo avanti, giusto?
1: Certo.
0: È un appuntamento che vogliamo avere proprio per il contatto con i nostri ascoltatori.
1: Che è giusto che ci sia.
0: Sì, direi di sì. Allora, io mi stupisco che tu sia andato così indietro a trovare Sugar Baby Love, caro.
1: Guarda, tu mi hai fatto, cioè praticamente forse sono stati un po' i Clash, che ho detto i Clash comunque non hanno niente a che fare con questa cosa dei Rabbids, perché avveniva un po' prima, forse anche in maniera diversa. Pensa, quando che c'erano i Rabbids, era il momento in cui le radio c'erano o non c'erano, erano un po' così, no?
0: Sì.
1: E allora questi pezzi li si ascoltava, che ne so, negli autoscontri, nelle sagre, nei jukebox, si inserivano le 50 lire per poter ascoltare. Mm-hmm. Io ricordo benissimo che mettevo dentro le 50 lire per ascoltare Hamilton Bohannon.
0: Hamilton Bohannon, bellissima, hai fatto venire in mente.
1: Quindi, hai capito? mi veniva in mente un tanto Hamilton Boano come i Rabbids, perché nei jukebox c'era di tutto.
0: Sì, bellissimo.
1: Erano momenti un po' particolari, che non era nella radiofonia di tutti i giorni, però la si ascoltava per strada, ecco. Sì. Ma ancora nei mangiadischi, erano quelle cose che si ascoltavano in maniera... E ho detto, portiamo un po' indietro nel tempo i nostri ascoltatori per dire, beh, c'erano anche queste cose e noi le abbiamo rispolverate e le abbiamo volute inserire.
0: Eccoli qua, grande. Allora,
1: poi
0: Night Train domani sera con Paolo Spagnolo e poi ci sentiamo martedì prossimo. A presto, uomo invisibile.
1: Un abbraccio.
0: Ormai non più. Ciao Paolo.
1: Ciao a te. Ciao.

grazie al nostro Invisible Man, che è il capotreno, che è quello che fa partire il treno al mercoledì sera Night Train, e poi andate a vederlo sui social, Paolo Spagnolo, Invisible Man, l'uomo invisibile. E ma ormai lo conoscono tutti, perché stiamo parlando di storia della radio, e di radio che ormai non esistono più, sulle quali ha trasmesso lui, sulle quali poi anche io in parte, e quindi le stiamo nominando anche perché, appunto, non perché ci sia concorrenza, per carità, perché non c'è, ma anche perché tante proprio radio non esistono più, ed è bello ricordare i vecchi tempi. Noi invece di Radio Gamma 5 di anni ne abbiamo compiuti 50 proprio lo scorso febbraio. Allora, caro Invisible Man, tu che mettevi le 100 lire sul jukebox, eccolo qua, Hamilton Bohannon, Let's Start the Dance.

Ecco, siamo tornati indietro, non direi proprio alle discoteche, ma oltre, no, cioè prima, come diceva Paolo, ai jukebox, a quelle canzoni che ascoltavi quando andavi sugli autoscontri, e allora lì si ascoltava si ascoltavano le cose, ci si divertiva, però era tutto un altro mondo, ragazzi. Io ora siamo lontani da quelle cose mille miglia, milioni di anni fa. Foreigner, I wanna know what love.

mancano 11 minuti alla mezzanotte e quando arriveranno le 00:00 noi fermeremo tutto come facciamo sempre al martedì sera e in quei pochi secondi, anche un po' di più di nulla, avremo modo di esprimere un desiderio, quindi mi auguro che voi possiate farlo presto e anch'io con voi lo farò in modo tale da esprimere quel desiderio che da un po' di tempo magari è lì nascosto nel nostro cuore. Ma lo faremo tra poco, ok?

manca molto. Sarà con voi Fabio Turin, che avete sentito quest'oggi fino alle 15, ma la replica vi darà possibilità di ascoltare ciò che magari vi siete persi. C'è una grande donna e un grande cantante. Lei è Patti LaBelle e lui è Michael McDonald dei Doobie Brothers. Oh my, oh.

E sono qui pensando a te da solo o da sola, a seconda di chi lancia questo pensiero on my own. Mauro, grazie. Buonanotte anche a te. Ma per i saluti ufficiali, tra poco, con il desiderio da esprimere. È stata una bella serata, possiamo dire di sì, sì, beh, personaggi, ospiti, musica, le vostre richieste. Sono entrato anche questa volta, questa settimana, a casa vostra, con il vostro permesso chiaramente, mentre avete acceso la radio, avete fatto anche questo, mi avete dato il piacere di entrare e di intrattenervi con delle notizie, delle chiacchiere, della musica. Come canta Mike Francis, please let me in.

Ci siamo? Ci siamo? Sono le 0000, siamo puntualissimi. Allora, io prima vi ringrazio per tutto quello che avete fatto questa sera, della vostra partecipazione, e poi ci fermiamo un attimo prima dei saluti ed esprimiamo un bel desiderio che si avveri presto. Eccoci, l'avete fatto? Bene, allora l'augurio è quello che si avveri prestissimo, piccolo o grande che sia. Grazie per l'attenzione, la prossima settimana ci sentiremo e sarà il 29, l'ultimo giorno, uno degli ultimi giorni appunto di questo settembre. Vi lascio con Fabio Torina tra poco, un abbraccio, a presto.

È una bella giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente, in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi è il 22 settembre, domani, se non sbaglio, è il primo giorno d'autunno, quindi insomma speriamo anche in un bel po' di freschetto e di colori belli da vedere, quelli delle foglie che cadono. Saluto anche tutti i radioascoltatori, anche quelli del notturno. Chi vuole può anche riascoltare le registrazioni del nuovo podcast nel nuovo podcast del sito www.radiogamma5inlettere.it, oppure sapete che potete trovare le singole interviste anche dei miei ospiti nel canale YouTube Fabio Turin Storie della Gente, oppure in Telegram come Gabriel Arte Comunicazione, dove carico appunto tutte le interviste. Saluto anche quelli che non facciamo spesso, quelli fuori Regione Veneto, quindi quelli che ci ascoltano da Napoli o da tutte le altre meravigliose regioni d'Italia, ma anche e soprattutto quelli che ci ascoltano fuori dall'Italia, perché comunque adesso con lo streaming è possibile anche questo. E qua sempre puntualissimo saluto anche Andrea Sceriffo di Verona. Buongiorno Fabio, ben arrivato, uno struccon forte e buona trasmissione, un saluto affettuoso anche ai tuoi gentili ospiti. Allora oggi sapete sempre, giusto per informarvi, che la prima ora facciamo un po' di discorsi, gli annunci e un po' di riflessioni, e la seconda ora avremo Luca Castaldello con la pedagogia del cuore. Alla terza ora avremo come ospite un radioascoltatore che ha scritto un libro, ha pubblicato un libro, e quindi parleremo assieme a lui della sua opera. Però prima di tutto, prima ancora di cominciare la trasmissione, lasciatemi fare una dedica speciale. Allora questa dedica musicale la dedico alla mia dolce metà Sonia, perché domani è il nostro anniversario. Ok, buon ascolto.

E rieccoci tornati in diretta. E Daniele infatti mi scrive: mitici Frank is Good to Hollywood, visti dal vivo, beato te, perché sono meravigliosi. Insomma, questa è proprio la canzone che ho dedicato a Sonia. E Andrea scrive: Andrea, auguri di buon anniversario di matrimonio, caro Fabio, a te e a Sonia, e il mio è stato sabato. Beh, allora auguri a te e alla tua dolce metà. E sì, io in realtà non siamo sposati, ma ci consideriamo come se lo fossimo dal primo giorno che ci siamo baciati, ecco. Quindi quello sono 27 anni, quindi insomma un bel traguardo, ecco. E allora riprendiamoci dopo questo momento sentimentale. E domenica c'è stata la grigliata antisistema, bellissimo momento, e a questo proposito saluto anche il grande Diego Deppi, Filippo Di Dolo, Anna e Giorgio, Nica, Maestro Cina, Lilli, Simone, Federico, insomma i vari conduttori che c'erano. Spero di non dimenticarmene nessuno, oltre ovviamente a Luca Trevisan e Paolo Girotto. E tra l'altro, una considerazione mia personale: quanto bello è quando li vedo assieme, Luca e Paolo, perché sono due energie completamente diverse, due facce della stessa medaglia, due colonne storiche, come ho scritto nel libro, di questa radio, e a loro modo, ognuno a modo suo, sono due grandi, secondo me, motivatori e energie trainanti, insomma, di questa realtà. E comunque, dicevo, insomma, c'è stata appunto la grigliata antisistema ed è stato un bellissimo momento di aggregazione, ma anche di celebrazione di questi spettacolari 24 anni di GAS. Quindi un grande applauso sempre a Luca e Paolo, sotto, diciamo, ovviamente la spinta di Franco Carraro, perché sono riusciti a creare qualcosa di grande, ma soprattutto quindi un infinito applauso anche a tutti quelli che oggi continuano ad arricchire questi momenti, quindi i produttori, chi viene con il proprio banchetto, tutti i volontari, il CDA, chi viene soprattutto a fare una spesa sana intelligente, e ovviamente anche un grande pensiero a chi non c'è più fisicamente, ma in qualche modo è sempre presente vicino a noi, insomma, ecco. E tra l'altro è stato anche fantastico, come sempre, come in tutte le varie occasioni proposte dalla radio, conoscere anche tante nuove splendide persone, tra cui anche Fabio, quindi il nostro fornitore ufficiale di carne, che oltre a raccontarmi la sua incredibile storia, ci ha anche permesso appunto di mangiare dell'ottima carne di qualità, super garantita e certificata. Quindi questo è quello che trovate a Radio Gamma 5, prodotti di cui si conosce la storia, di chi appunto li produce o li lavora o li propone, e tutto il sacrificio che c'è dietro e tutta soprattutto la garanzia di quello che poi mettiamo in bocca, o nel caso non siano prodotti alimentari, anche di quello che possiamo utilizzare, quindi dall'abbigliamento anche le pentole, le scarpe, qualsiasi cosa, insomma, ecco. Quindi poi, e anche qua mi ripeto, io spero che sempre più conduttori colgano l'occasione di partecipare a questi eventi, che sia il GAS, una gita fuori porta, una conferenza, un concerto, perché è così bello, è veramente bello incontrare dal vivo i radioascoltatori. E io personalmente continuo a stupirmi dell'affetto che comunque mi dimostrate ogni volta, quindi anche domenica tanti abbracci, tanti complimenti, tanto coinvolgimento. Ma mi soffermo proprio su questo punto. Domenica, nelle varie piacevoli conversazioni che abbiamo avuto, io ho avuto la conferma che ognuno ovviamente ha il suo gusto personale in fatto di ascolto, no? Quindi parliamo, diciamo, di chi ascolta noi conduttori, e quindi si sentono discorsi tipo: mi piacciono i contenuti di quello invece parla troppo piano oppure troppo forte, mi piace la musica che trasmette quell'altro, è interessante sentire Tizio, Caio, Sempronio, insomma, quell'altro invece non mi è molto simpatico, quello mi fa un sacco ridere, quell'altro mi fa riflettere. Cioè, ognuno ha il suo pensiero a riguardo. La realtà, cari miei, è che qui, secondo me, ce n'è per tutti i gusti. La varietà di contenuti e la diversità di stili, conduzione,
di musica che ha Radio Gamma 5 non ce l'ha nessuno, ed è proprio questo il bello. Cioè, Franco diceva, riferendosi alla radio, Zenabusa, io la vedo più oggi, insomma, per quello che conosco io, la vedo più come un cilindro magico, perché davvero ognuno può trovare quello che cerca. Quindi sappiate che il conduttore, che magari a qualcuno non dice nulla, in realtà ha il suo pubblico, ha il suo perché, comunque, come tutti, viene qui e trasmette con l'anima, perché è quello che cerchiamo di fare tutti insieme. E quindi abbiate ovviamente comprensione e amorevolezza, capendo soprattutto che questa grande varietà che viene offerta è un qualcosa di estremamente positivo e unico nel palinsesto radiofonico, visto che poi si parla anche molto spesso di informazione libera, di contenuti che possono aprire la mente, che possono indirizzare le persone verso una libera scelta in qualsiasi ambito, insomma, ecco. E poi altro discorso, però sempre legato a questo, queste possibilità che noi conduttori abbiamo di ascoltare chi ci segue, quindi anche oltre al gusto personale anche i loro pensieri a riguardo, e tra le varie cose che ho colto nei discorsi c'è ad esempio il palinsesto. C'è chi vorrebbe un palinsesto più aggiornato, chiaro, magari settimanale, in modo che per chi ci ascolta sia facile programmare, appunto, di seguire un programma piuttosto che un altro. Sapere anche chi trasmette, quando trasmette, con, diciamo, aggiornato in tempo reale, mettiamola così, o addirittura se si tratta di una replica oppure no, insomma, perché alcuni mi hanno fatto notare che a volte non si accorgono che stanno ascoltando una replica e magari iniziano a mandare messaggi, oppure chiamano inutilmente perché non c'è nessuno che risponde, no? Allora, io capisco, ne ho già, diciamo, ad alcune di queste considerazioni ho già risposto domenica, però colgo l'occasione magari anche per condividere insieme a voi.

sacchetto musicale piuttosto che a ogni cambio dell'ora, insomma, ribadisco che sono in diretta, insomma, torniamo in diretta, però di per sé non significa nulla, nel senso che anche chi poi mi ascolta in replica durante la notte sente siamo tornati in diretta, quindi chi si collega lì e non sa che di notte vengono trasmesse appunto le registrazioni potrebbe dire ah ok, questo è in diretta, alle 3 di notte mando un messaggio. Quindi non ha una facile soluzione questa eventuale richiesta, se non quella che, e anche qua tecnicamente insomma penso che molti lo facciano, per chi ascolta poi in maniera continuativa tutti i programmi, il conduttore che sa che nell'orario successivo c'è una registrazione anziché il conduttore in presenza, ovviamente avviserà i radioascoltatori che stiamo adesso, metteremo la registrazione di Rossi Mario. Però anche questo, se poi uno invece si sintonizza appena cominciata la trasmissione e non ha sentito la presentazione del conduttore precedente, può essere indotto in errore, insomma, ecco. Diciamo che in linea di massima, secondo me, dovete sempre orientarvi in questo modo, perché sennò, voglio dire, non è che io posso ogni quarto d'ora dire guardate sono le 12:28:55 e siamo in diretta dallo studio di Radio Gamma 5, cioè oggi è il 22 settembre, perché sennò diventa un, che ne so, un programma di aggiornamento dell'orologio e non perderebbe il senso, insomma non sarebbe neanche possibile una cosa del genere. E per cui ecco, orientatevi così. In estate per logica di cose ci sono state molte sostituzioni dove non era possibile sostituire il conduttore magari in vacanza, si è appunto mandata in onda una replica. Normalmente però, ecco, mettiamola così, nel periodo che può andare da settembre fino a maggio, sapete che durante l'orario giornaliero, salvo eccezioni e salvo emergenze, siamo tutti in diretta. Le repliche, quindi viene scelta una trasmissione che della giornata, viene poi mandata viene mandata la registrazione di quel programma per tutta la notte fino alla mattina, quando poi arriva il conduttore, il primo conduttore della giornata, a riprendere i programmi in diretta, insomma, ecco. Quindi non vedo una facile soluzione di questo, se non quello, insomma, di conoscerci un po' di più e di sapere più o meno come vanno appunto le trasmissioni, che poi appunto la cadenza anche dei programmi più o meno è sempre quella, quindi c'è chi ha il programma quindicinale, c'è chi ha il programma settimanale, c'è chi fa anche più volte durante la settimana il suo programma. Quindi voglio dire, sì, ripeto, magari un giorno riusciremo a fare un palinsesto settimanale, però insomma, voglio dire, anche per chi ci ascolta con continuità più o meno sa quelli che sono i giorni, i conduttori preferiti, quelli che vuole ascoltare e quant'altro. Chi ci ascolta sporadicamente o a caso si becca quello che va in onda in quel momento, quindi non trovo soluzioni immediate, insomma, ecco. Però ribadisco, grazie a questo discorso che è già stato fatto, insomma, anche tempo fa, ma lo ripeto volentieri, tutto quello che è stato creato qui in radio, quello che ci permette oggi di trasmettere, di avere dei contenuti così vari, anche veramente dei conduttori che io stesso ascolto veramente con piacere, è grazie all'aiuto dei volontari, a partire dai conduttori fino a tutti quelli che ci hanno permesso di entrare, avere una regia con tutta la strumentazione, i computer, la musica che possiamo trasmettere, eccetera eccetera. Quindi l'impegno è sempre quello di migliorare, e questi incontri, per questo insomma mi auguro che anche più conduttori, sempre più conduttori frequentino, insomma, gli eventi, le occasioni della radio, perché è un modo anche semplicemente per avere il polso della situazione, per sapere anche quello che piace, che non piace, magari anche del proprio programma, tipo sì, va bene le tue caratteristiche, vanno bene gli ospiti, però evita di fare di

parlare troppo di quell'argomento piuttosto che quello, insomma, ma giusto per avere, insomma, un confronto sano e corretto, insomma, ecco. Quindi quello che posso, diciamo, fare io è quello di aver preso, come anche altre volte, queste considerazioni da parte dei radioascoltatori, e poi magari le posso portare al CDA piuttosto che alla prossima riunione dei conduttori, insomma, ecco, giusto che non passino inosservate assolutamente. E a tal proposito saluto anche Antonella di Corte e, ciao Fabio, grazie della compagnia e del tuo modo di essere come conduttore e come persona. Grazie Antonella, è sempre un piacere anche vederti al gas quando ci incontriamo. Buonissima trasmissione a te e a tutti noi che ti ascoltiamo. Un abbraccio forte anche a te. Grazie della presenza, grazie dell'ascolto. E quindi sapete, insomma, ecco, che il mio pensiero è sempre quello di l'ho ribadito tantissime volte, quello di rafforzare questa radio, no? Il mio contributo spero che serva a questo, di nutrirla, di alimentarla, di far crescere il popolo di Radio Gamma 5, perché sono sicuro che tra anche le persone nuove che arriveranno ad ascoltarci, oltre a persone che appunto frequenteranno il GAS, gli eventi, parteciperanno a tutte le iniziative, ci saranno anche persone che possono, grazie al loro, magari al loro talento o alla loro competenza, potranno migliorare ancora di più tutto il nostro sistema, no? Oppure addirittura portare idee nuove a beneficio di tutti, insomma, ecco. A tal proposito scusate, a tal proposito saluto anche Francesco da Vicenza, che c'era domenica, anzi Francesco da Vicenza, che ho avuto il grande piacere di incontrare dal vivo, perché ci eravamo sentiti solo telefonicamente fino a quel momento, e che oltre a essere anche lui un prezioso elemento del nuovo gruppo editoriale della radio, e vi ricordo che ha fatto partire una bellissima iniziativa, cioè ha creato un gruppo in Telegram che accoglie quella parte vicentina del popolo di Radio Gamma 5, che questa iniziativa è in perfetta sintonia con i gruppi che erano nati all'epoca di Franco Carraro e che hanno fatto tanto bene alla radio. Perché un gruppo? Perché ad esempio, come è capitato lui, ha conosciuto, cioè ha capito che grazie a questo gruppo che ha creato, che il suo dirimpettaio o vicino di casa faceva parte, era un assiduo ascoltatore, un sostenitore di Radio Gamma 5. Cioè, voglio dire, se ci pensate è assurdo, no? Quindi magari anche noi nel nostro quartiere o vicino a casa nostra magari abbiamo chi ascolta con frequenza la Radio Gamma 5 e magari non abbiamo mai posto attenzione a questa cosa qua. Quindi si sono scoperti entrambi radioascoltatori di Radio Gamma 5, ad esempio sono venuti assieme tutti e due al pranzo di domenica. Cioè, questa cosa è bellissima. Quindi perché un gruppo? Per questo motivo, quindi la socialità, conoscere nuove persone magari appunto anche dal vivo, ad esempio creare un'unica auto quando c'è qualche ritrovo, quindi l'evento, il gas e quant'altro, cioè quindi anziché arrivare in 5 persone con 5 auto diverse, si arriva con un'unica macchina. E quindi si aiuta anche, diciamo, nella gestione del parcheggio quando effettivamente siamo in tanti agli eventi più gettonati, e appunto coordinarsi assieme per gli acquisti al gas. Ah, sabato non posso andare, puoi prendermi tu delle uova, oppure all'interno di quel gruppo Telegram una mini lista che uno può, diciamo, avere la responsabilità poi di evadere nel momento in cui viene al gas per conto anche degli altri. Quindi, cioè, ce ne sono veramente tante sfaccettature positive di questa iniziativa bellissima. Quindi se volete iscrivervi a questo canale Telegram che ha creato Francesco, allora vi faccio lo spelling e poi ve lo dico tutto insieme. Allora, Vicenza, Imola, Roma, Genova, trattino basso o se preferite underscore 5 in numero, quindi virg trattino basso 5. Sono già 50 persone, più di 50 persone, è un gruppo aperto, quindi basta iscriversi. E ecco, quindi ancora complimenti a Francesco per averlo creato. E
a seguire dico, se qualcuno vuole creare anche un gruppo di Padova, Padova Alta, Padova Bassa, Mestre, Treviso, Verona o altre zone, e sempre per le stesse motivazioni, potete inventare chi si prende la responsabilità, lui l'ha chiamato così, Virg-5, voi potete chiamarlo come cavolo preferite, e oppure potete seguire questo filone, così poi c'è hanno un elemento comune, e noi conduttori siamo qua per aiutarvi, quindi se avete questa, se volete appunto creare, seguire questa iniziativa e creare un gruppo, basta che poi ce lo fate sapere, mandate un messaggio in diretta nelle varie trasmissioni, come ho visto che hanno fatto anche gli altri conduttori con Francesco, si pubblicizza la cosa e si arriva ben presto a superare le 50 persone, e ripeto, avere tutte queste occasioni di socialità, di aggregazione, di confronto, insomma, ecco, quindi forza e coraggio, mi raccomando. Poi saluto, prima di leggere gli annunci, saluto anche Francesco Simeoni, in questo caso, che mi ha chiesto, come altre persone, quando mi vedono, informazioni editoriali, no? Allora, premetto una cosa. Vi chiedo di non avere un senso di colpa, come se aveste sbagliato qualcosa, nel senso che quello che io dico durante, a volte, insomma, come pillole così che spargo in giro, le dico a vantaggio di una conoscenza chiara, di informazioni che siano precise, no? Però voglio dire, non è che voi, se avete fatto qualcosa di diverso, vi dovete sentire in colpa o aver paura appunto di aver fatto qualcosa di diverso. Cioè, se avete fatto una determinata esperienza, appunto si chiama esperienza, mi auguro che sia andata bene, o se non è andata bene sarà un insegnamento per il futuro, o comunque qualcosa che avete in ogni caso vissuto ed era giusto farlo. Io ovviamente tutte queste esperienze che raccolgo, che mi dite voi, oppure che conosco perché ci lavoro in questo settore, io prendo spunto da questo, semplicemente per rivolgermi non a chi ha fatto già il lavoro e per giudicarlo, non è il mio intento e non lo sarà mai, assolutamente. Quindi chi ha fatto ha fatto. Io quello che dico lo faccio per rivolgermi a chi deve ancora cominciare quel lavoro, quindi deve ancora prendere in mano la penna, per incitarlo a scrivere la sua storia o raccontare la storia magari di famiglia, di qualcuno che conosce, eccetera eccetera, o una sua esperienza personale, oppure chi ha già scritto qualcosa lo deve tirar fuori dal cassetto o dal file del computer per sottoporlo magari all'attenzione di qualcuno, per dargli una forma, ripeto, indipendentemente da che forma poi prenderà. Quindi io lo faccio per dare informazioni a queste persone in maniera tale che possano prendere la decisione più appropriata per il loro progetto, e soprattutto evitare che eventualmente inciampino, mettiamola così, su quelli che sono gli errori più comuni che conosco, e soprattutto per magari evitare di avere a che fare magari anche con delle persone che possono in qualche modo approfittarsene. Quindi, ricapitolando semplicemente quello che è venuto fuori domenica con qualcuno che mi ha appunto così fermato e parlato di queste cose, vi do appunto, condivido semplicemente questi 2-3 punti veloci. Quindi, allora, se vi siete autopubblicati o se vi fate seguire da qualcuno per l'autopubblicazione, assicuratevi sempre di adempiere agli obblighi editoriali, perché spettano sempre a voi. Quindi, nel caso di una pubblicazione classica con una casa editrice, se ne occuperà l'editore; nel caso invece di un'autopubblicazione privata o tramite portale, il dovere editoriale, gli obblighi editoriali sono a carico vostro, pena e eventuale multa se scoprono, diciamo, che non li avete seguiti, e quindi potrebbero esserci dei problemi. Quindi, come ad esempio inviare le copie per i depositi legali, insomma. Quindi basta informarvi, io vi do solo lo spunto, voi potete informarvi, basta cercare su Google queste informazioni,
vi apparirà quello che vi ho appena detto e potete magari anche trovare in rete i moduli da scaricare per poter appunto adempiere ai vostri obblighi. Poi, altro consiglio, prima di inviare i file per la pubblicazione, che ripeto, indipendentemente di quale pubblicazione si tratti, quindi autopubblicazione o altro, assicuratevi comunque che il testo sia pulito, corretto, eventualmente fatelo controllare a una persona, da una persona che se ne intende o da un professionista, perché poi è un casino metterci le mani successivamente. Così, allo stesso modo, non abbiate fretta di autopubblicarvi o di comunque portare a termine il lavoro, perché le cose devono essere sempre fatte bene. Riflettete bene sul titolo che avete scelto, sui dettagli, perché appunto, diciamo, anche qui purtroppo per esperienza altrui negativa, c'è anche chi decide si è autopubblicato, poi decide in un secondo tempo che il titolo non era quello giusto e va a cambiarlo, cioè in pratica ha messo in circolo due volumi identici come contenuto ma con due titoli diversi. E è un gran casino, alcuni ad esempio cambiano il titolo ma poi gli altri dettagli della copertina ad esempio non sono stati toccati e quindi risulterà il titolo in copertina modificato, ma nel dorso, quindi nel lato del libro, magari il titolo è rimasto quello originale. Quindi veramente si possono creare dei gran casini, insomma, ecco. Quindi fate le cose fatte bene, con calma. Se dovete approfondire, approfondite, chiedete, ecco, prima di fare il passo decisivo, insomma, ecco. Questo è quello che per il momento condivido delle ultime così conversazioni che ho avuto anche domenica. E, Andrea da Isola Vicentina, allora, buongiorno Fabio, mi sono iscritto ora al gruppo di Vicenza, un abbraccio. Ah, vedi che bello. Sì, ma è questo che dico, è una gran cosa, nel senso, è la possibilità, appunto, secondo me, anche di crearne veramente degli altri. Quindi rinnovo l'invito anche a chi è delle zone di Treviso, Venezia, Padova, eccetera, eccetera, di crearli, insomma, con questi gruppi che fanno solo che bene anche alla nostra realtà, perché poi è un modo anche di massimizzare gli ascolti, ma soprattutto poi anche nell'ottica di quello che ho sempre detto, anche di potenziare i messaggi che poi noi trasmettiamo in radio. A proposito comunque di editorie e affini, vi do la bella notizia che abbiamo siglato finalmente l'accordo con il distributore nazionale per quanto riguarda il marchio editoriale Edizioni Radio Gamma 5. Quindi a breve vi daremo altre bellissime notizie e aggiornamenti a tal proposito, faremo anche degli annunci in maniera tale che tutti i conduttori possano leggerli. E nel frattempo sappiate, insomma, che stiamo lavorando a pieno regime anche alla preparazione del secondo libro, che, insomma, vi sveleremo a breve. Stiamo, insomma, ancora nella fase della struttura e di alcuni contenuti, sarà appunto il secondo libro pubblicato con il marchio Edizioni Radio Gamma 5, insomma, ecco. Quindi anche qua vi daremo maggiori informazioni a brevissimo. E nel frattempo però ringrazio sempre tutto il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 che abbiamo creato, e quindi Ilaria, Sara, Valentina, Francesco, Lorenzo Speed, Annalisa, Chiara e Guindalina. Ecco, li ringrazio perché mi stanno dando una grandissima mano. E leggo velocemente anche gli annunci, così abbiamo fatto tutto. Allora, 5 per 1000, è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 0159 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte.
Si può sostenere la radio anche tramite un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 oppure tramite un bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego, il cui IBAN è IT20 E08327 6242 7x0 223515. Si può portare anche questo contributo direttamente in sede radio agli incaricati preposti, quindi i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio e la cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre nel Sospiro della Foresta del Cansiglio con Chris Mara. Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara. Ritrovo ore 10 presso il rifugio alpino Casa Vallorc, ore 10:30 inizio escursione con le guide, ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Vallorc, nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci, respirazione Qi Gong per la salute e riequilibrio. Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero le navi incantate. Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5, grazie. Per le prenotazioni, allora il numero è 329 00 38988. Ripeto, per le prenotazioni, per andare in questa gita fuori porto, fuori porta con Chris Mara, in memoria loro, potete chiamare al 329 00 38988. PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Vallorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Il numero di Franca in questo caso invece è 349 0946 001. Poi 1963 e 63 anni dopo, Radio Gamma 5 come sempre non dimentica, domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont. Vajont, genocidio di poveri. Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere. Alle ore 10 saremo al cimitero di Fortogna, poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda, arriveremo al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia. Alle ore 13 pranzo tutti assieme di fronte alla falesia di Erto, organizzato dalle spose della radio, il tutto a offerta libera, grazie a chi porterà un dolce da condividersi. Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte all'imponente frana del TOC. Per info e prenotazioni al 329 00 38988. PS, per chi vuole, partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le auto. Poi allora un altro annuncio, l'energia che non ti aspetti, acqua, infrarossi e nuova energia. Allora sabato 10 ottobre in questo caso alle ore 17 fino alle 19:30, un'occasione per conoscere da vicino Oxy, una tecnologia innovativa in grado di estrarre corrente elettrica dall'acqua esposta all'onnipresente radiazione infrarossa e comprenderne il principio scientifico e le sue possibili applicazioni future, con Roberto Germano, CTO e cofondatore Oxy, presso Casa Insieme in via Brachettone 20 Tiene. Il contributo liberale è di euro 10. Per info e prenotazioni al 333-238-2403. Poi finalmente da giovedì 24 settembre, quindi fra 2 giorni esatti, AF Energia riprende la visione delle bollette di luce e gas e li potete trovare in sede radio appunto questo giovedì 24 settembre.
Poi, allora, azienda specializzata nel settore edile, nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura a nuova falegnameria a Masera di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico, falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico, oppure un falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature a questi annunci, a questo annuncio, per le candidature chiamare Sonia al 392 528566. Lo ripeto, chiamare Sonia al 392 528566. Anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarsego. Per informazioni potete chiamare l'ufficio ambiente allo 049 9299 845. Un altro annuncio, cerco appartamentino o casetta, anche se un po' vecchia, in affitto per fine locazione a settembre. Sono un pensionato e persona onesta. Ringrazio infinitamente se qualcuno può darmi una mano. Chiamare Alfonso al 349 58 55160. Altro annuncio, in questo caso di lavoro. Allora, affermato laboratorio artigiano di manifattura artistica di metalli nobili, cerca persone per assunzione presso la propria sede di Albignasego. Il profilo ricercato è possibilmente giovane, che apprezza il lavoro manuale e creativo, disponibile a un percorso di apprendimento che lo condurrà a diventare maestro artigiano in una realtà familiare e a misura d'uomo. Telefono 049 710204, chiedere di Enrico o Paolo. Poi vi ricordo sempre di guardare, insomma, di sostenere il sito di Ciao Bay, quindi basta andare dentro a www.ciaobay.org oppure inviare una mail a info@ciaobay.org. E anche con gli annunci abbiamo terminato, e con l'occasione, tra l'altro, gli mando un grandissimo abbraccio. E abbiamo una poesia di Roby L'Alpin, grande Roby. Guardarsi negli occhi. Dovrebbe essere naturale potermi specchiare negli occhi di qualcun altro. Vedrei meglio chi sono, il mio lato brutto e quello buono, perché in te c'è una parte di me e in me c'è una parte di te, e solo insieme possiamo crescere. Grazie Fabio, un abbraccio da Roby L'Alpin. Grazie a te Roby, come sempre, e soprattutto anche ai, con questa poesia hai anche sintetizzato quello che ho detto prima, anche nella questione, insomma, di interagire, di socializzare, di creare momenti, insomma, ecco, di aggregazione. Vi faccio ascoltare un brano musicale, poi c'è la pubblicità. Quando torniamo in diretta alla seconda ora, sapete che abbiamo la pedagogia del cuore. A dopo.

0: Eccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5. Allora, un po' per scherzare anche nell'osservazione che aveva fatto radioascoltatore, siamo in diretta, oggi è il martedì 22 settembre 2026, sono le 13.08, 12, 13, 14. Ok, quindi sapete che in questo momento potete mandare messaggi via sms oppure whatsapp al 334 7102 672, e finalmente siamo nell'ora della pedagogia del cuore, quindi benvenuto a Luca.
1: Buongiorno a tutti e benvenuto anche a te Fabio, che mi accogli sempre con tanta gioia in questa rubrica.
0: E di cosa parliamo oggi? Avevamo accennato qualcosa sempre sul filone delle motivazioni che possono spingere i genitori a iscriversi alle scuole Waldorf, o a conoscerle meglio, insomma, da questo punto di vista.
1: Sì, allora oggi inizia una piccola rubrica all'interno della pedagogia del cuore, e durerà penso più di qualche volta, forse 4 o 5 volte, forse di più, non lo so. Dal titolo 100 domande frequenti, sono le cosiddette FAQ. Okay. A me non piace molto questo acronimo, sì. Però diciamo quelle 100 domande che solitamente i genitori fanno. E quindi ovviamente io darò la mia risposta, però cercherò di avere un approccio abbastanza generale, ampio.
0: Certo.
1: Va bene? Quindi partirei a bomba con la domanda delle domande, che è questa: ma
0: ma
1: cominciamo ma, bene. Quando escono dalla scuola Waldorf, come si trovano gli alunni? Sono preparati? No, dico che la domanda delle domande, perché quando vengono a fare gli open day alla scuola Waldorf si entusiasmano vedendo un po' tutto il piano di studi, il percorso. Poi si trovano alla cena a sera, magari dalla suocera o dagli amici, e dicono: dove sei andato oggi? Ah, io sono andato di qua, sono andato di là, io sono andato all'open day della scuola Waldorf. Ah sì, cosa avete fatto? E ne parlano con grande entusiasmo. Mediamente ascoltano 30 secondi, proprio più tolleranti un minuto, e poi dicono poi dicono sì, ma dopo, come si trovano? Quindi questa è la domandona delle domandone.
0: Sì.
1: E non è semplice rispondere, perché io insegno alla scuola Waldorf, ma non ho fatto le superiori, e quindi la cosa non ho l'esperienza di aver fatto la scuola Waldorf e poi le superiori. La cosa migliore è quella di fare questa domanda agli alunni, agli ex alunni. E così in un paio di occasioni li abbiamo proprio invitati a scuola. Che li bello. Abbiamo invitati al 21° anno della scuola, è una data importante, questa potremmo dire della maggiore età della scuola, di maturazione dei 3 settenni. Li abbiamo invitati, abbiamo dato un microfono in mano e abbiamo chiesto che siano onesti e che ci raccontino qual è stata la loro esperienza, come hanno vissuto poi il percorso alla scuola pubblica. Abbiamo chiesto che siano anche critici, in modo che noi possiamo avere gli elementi anche per fare una retrospettiva.
0: Certo.
1: Abbiamo fatto una bellissima festa, abbiamo inviato molti inviti, e tantissimi di questi ragazzi sono venuti. Avevamo al tempo anche un pasticcere che era campione del mondo di pasticceria, quindi c'era la classica torta, sai, a 3 piani col candelotto in cima, quindi un bellissimo evento. E i ragazzi hanno raccontato, sono andati sul palcoscenico e hanno raccontato la loro esperienza. Generalmente positiva, o molto positiva, nel senso che dai feedback che ci vengono ci rendiamo conto che gli alunni che escono dalla scuola Waldorf hanno maturato delle competenze soprattutto nell'ambito del dialogo, della relazione, del conoscere le proprie emozioni, e anche nell'aspetto pratico, nell'aspetto del fare. Quindi quando vanno poi alla pubblica, quando vanno poi alle superiori, gli insegnanti stessi si accorgono che hanno qualcosa di particolare. Non sanno ben definire qualcosa, cosa sia, però a volte è capitato che una mamma sia andata a fare un colloquio e ha detto: guarda, trovo questa ragazza veramente interessante per come si esprime, per le idee che ha, eccetera. C'è solo un'altra ragazza in una seconda, eccetera, che ha queste caratteristiche. E la mamma dice: sì, si chiama Giulia. Ma come fa a saperlo? Perché vengono tutte e due dalla stessa scuola e hanno questa formazione, eccetera, eccetera. Quindi c'è qualcosa che non saprei ben definire, però di sicuro un imprinting c'è. Ad esempio, sono ragazzi, ragazze che apprendono per la gioia di apprendere, non per il voto, non per diciamo perché sono obbligati. Quindi c'è un approccio allo studio, un approccio alla scuola che attraverso la gioia, attraverso il fare per la gioia di fare, non per avere appunto un bel voto in pagella. Parleremo dopo dei voti.
0: Sì, posso? Prego. Ti interrompo solo un secondo per portarti anche un po' la mia esperienza in questo senso, che concordo su tutto quello che hai detto, e io l'ho sempre vista anche come una sorta di freschezza a livello scolastico che se paragono, ovviamente non tutti perché ci sono le eccezioni, però se paragono altri ragazzi nella fascia d'età di mio figlio che conosco, non avevano quella freschezza, anzi erano quasi stanchi di andare, volevano interrompere il loro percorso scolastico. E mi accorgo da genitore che quella freschezza un po' ce l'avevamo anche noi, nel senso che non avevamo tutta quest'ansia di dire e dopo deve fare un qualcosa perché deve diventare neuroscienziato piuttosto che avere il posto fisso in banca, perché ci avevano insegnato proprio nel percorso scolastico Waldorf che è un periodo ancora di nutrimento per loro. Sì. Quindi quest'ansia non ce l'avevamo neanche noi, quindi non l'abbiamo trasferita a lui. Sì. Infatti abbiamo scelto un qualcosa, come tanti altri genitori che sono usciti dalla scuola Waldorf Sofia di Padova, di andare a scegliere qualcosa per il loro talento oppure per la loro predisposizione. Sì. O qualcosa che piacesse a loro.
1: Sì, ecco. Confermo. Quando vanno in prima superiore, la maggior parte dei ragazzi hanno ancora voglia di studiare. Hanno ancora entusiasmo, fanno domande, non sono stati bruciati, o comunque hanno questo, manifestano un certo interesse. Come ho detto in altre occasioni, a volte diventano un rappresentante di classe o di istituto, però pongono domande, sono attivi. Certo. E quindi questo della freschezza è un aspetto positivo. Steiner parla che del tema della specializzazione e dice che non andrebbe troppo anticipato, nel senso che l'essere umano, se noi proprio guardiamo, è all'opposto dell'animale. L'animale è altamente specializzato perché quando un vitellino nasce ha già delle competenze, cioè subito si alza in piedi, ha un istinto, eccetera, eccetera. E quando nasce un bambino, Fabio, è veramente un brocco, ma un brocco, ma non sa fare proprio niente, voglio dire, deve acquisire tutte le competenze. E Steiner dice che proprio in questo c'è la sua forza, di non specializzarsi subito su una cosa,
0: certo,
1: ma di crescere, acquisire competenze multiple fino a che sarà in grado di fare sia questo che quello che quell'altro. Quindi, ad esempio, la talpa si specializza a tal punto che è quasi imbattibile nello scavare. Una volta ne ho visto una per davvero, Fabio, pensavo fosse morta. Poi, appena ha sentito il rumore dei miei passi, in un attimo è sparita sotto terra. Quindi, cioè, si vede che la sua biologia, la sua struttura, sì, sì, è fatta per scavare.
0: Certo.
1: Quindi, se l'uomo si mette a gareggiare con la talpa, perde, nel caso se dovesse scavare una buca. Se si mette a gareggiare col ghepardo, perde. Se si mette in velocità, se si mette a gareggiare col gorilla, nella forza perde. Quindi perde sempre l'essere umano con gli animali che sono specializzati. Ma se si inverte la prospettiva e dice chi è in grado di fare tutto, allora la talpa dice no, io so fare bene una cosa.
0: Certo.
1: Il ghepardo dice no, io so fare bene una cosa. Ma l'uomo ha questa caratteristica: se viene mantenuto duttile, morbido nella fase di formazione, diventa in grado di fare questo e anche quello. Quindi è molto importante posticipare il più in là possibile l'aspetto della specializzazione. E questo è un aspetto da, sicuramente da tener conto. Mi viene da fare anche un altro, portare un altro esempio, Fabio. Le aziende iniziano a fare un bilancio su più livelli. Quindi potremmo pensare anche noi di vedere un essere umano su più piani. Se ad esempio io considero l'aspetto dei contenuti, la testa, e un ragazzino ha 10, sa tutto, è un piccolo genio. Però se io guardo l'aspetto emotivo, l'aspetto empatico, l'aspetto delle emozioni, lo trovo un po' immaturo o comunque che non ha maturato questa capacità di stare nelle emozioni, di dare un nome, di esprimere quello che ha. Certo. Lo trovo un po' contenuto, insomma, che questo aspetto non ha avuto la giusta maturazione. Quindi ha 10 nella testa, 5 nell'aspetto emotivo e poi insomma è bravissimo, ha tante idee eccetera, però non sa fare, quindi è un po' imbranato con le mani, non sa tagliare, certo, eccetera eccetera. Quindi se io metto insieme questi tre bilanci ho 10 più 5 più 5, il totale fa 20. Se pensiamo a un essere umano che magari ha 8 nelle conoscenze, non sa proprio il nome di tutte le capitali del mondo o le formule chimiche di, certo, tutti gli elementi della tavola chimica, però ha una buona base di contenuti, supponiamo 8. Diamo 8 anche nell'aspetto emotivo, quindi si sa relazionare, sa esprimere il proprio talento, ha fiducia in sé, è in grado di disegnare, di cantare, di, insomma, di portare fuori il suo mondo interiore. Diamo un bel 8. E diamo un 8 anche nell'aspetto pratico, sa coltivare un orto, si sa appendere un bottone di una camicia, sa insomma scolpire, sa fare delle cose pratiche, e diamo un altro bel 8. Cioè a casa mia 8 più 8 più 8 fa 24. Quindi il problema dei cosiddetti geni, che poi quando vanno nel mondo del lavoro non riescono a lavorare insieme con gli altri perché non hanno maturato quelle competenze sociali, certo, quelle competenze di flessibilità, di adattabilità. Quindi i contenuti sempre di più dovrebbero essere uniti anche all'aspetto pratico. E quindi questo, secondo me, è un compito importante della scuola.
0: Certo.
1: Quindi, in sintesi, come si trovano poi quando vanno alle superiori? Allora, non c'è una regola, però tendenzialmente il primo mese percepiscono una bella differenza. Sentono un ambiente un po' più freddo e una relazione con gli adulti un po' più distaccata, un po' più professionale. E anche noi, se devo dire la sincera verità, certo, quando non abbiamo fatto la scuola Waldorf, ma quando siamo passato dalle medie alle superiori, ho percepito un distacco, un altro atteggiamento degli insegnanti.
0: Assolutamente sì.
1: Quindi anche loro percepiscono un ambiente un po' più freddino. Ma si adattano, la maggior parte, capiscono quali sono le richieste e quando arrivano più o meno a Natale della prima superiore già si sono ambientati. Poi vanno bene, vanno avanti, fanno, certo, la loro strada, mantenendo secondo me sempre quel quid, quella marcia in più, quella possibilità di avere una prospettiva altra sul mondo, sulla storia, quindi sulla geografia, sull'approccio ai temi della vita, no?
0: Certo.
1: Sono stati abituati a parlare, a dialogare, a confrontarsi con l'adulto, quindi questo poi riescono a portarlo anche in un altro ambiente. Ovviamente non è la scuola della bacchetta magica e non tutto funziona sempre. A volte qualche ragazzo fa una passerella da una scuola a un'altra, a volte può avere qualche difficoltà, però in generale quando vanno alle superiori trovano la propria strada, vanno e si inseriscono bene nella vita, nel lavoro, in quello che devono fare.
0: Certo.
1: Un altro appuntamento l'abbiamo fatto quest'anno, la scuola era al 36esimo anno, quindi sono passati un bel po' di anni, una scuola matura, organizzata, e di nuovo abbiamo chiamato gli ex allievi. Ne sono venuti altri, abbiamo organizzato un box interviste e quindi ne abbiamo raccolte più di 20. Era bello perché alcuni avevano già bambini, altri erano oltre i 30, altri oltre i 20, i più giovani erano in prima superiore. Ed è stato bello porre a loro 5 domande e sentire le loro risposte. Tutto questo l'abbiamo documentato e stiamo realizzando dei video per comunicare appunto le impressioni alle superiori. Quindi, in sintesi, questa domanda non ha una risposta specifica, però i feedback che ci arrivano dagli ex allievi sono estremamente positivi.
0: Mi è venuto proprio in questo momento un flash. Come tante altre cose, altre domande, non ha una risposta precisa, però si può andare a esclusione, nel senso, perché è una domanda che fra le righe e sotto sotto porta una paura.
1: Sì.
0: Cioè non è una domanda di curiosità,
1: sì,
0: ma è una domanda un po' che arriva dall'esterno, dallo zio, il parente, l'amico, eccetera eccetera. Sì, ok, sono dentro una bolla, ma cosa faranno dopo, come si troveranno dopo, ok? Ma è una domanda che si può rivolgere a tutti, perché voglio dire, come hai detto tu prima, il passaggio dalle medie alle superiori è particolare per tutti. Ma è quella paura sottintesa che va, secondo me, diciamo, eliminata, nel senso, non c'è quella paura, perché come tutti i ragazzi, ognuno con le sue vicissitudini, i suoi talenti, le sue predisposizioni, si affacciano, almeno per tutta la mia esperienza anche di altre scuole, anche di altre persone che ho conosciuto, si affacciano al mondo, diciamo, a un'altra fascia di età, a un'altra tappa del percorso scolastico, con l'entusiasmo, con curiosità, con veramente l'apertura mentale che secondo me serve e dovrebbe servire anche a tanti altri studenti. Ecco, questo sì, ci tenevo a dire.
1: Grazie, perché mi dai proprio il là per andare un po' più in profondità nella argomento. Il sottotitolo di questa domanda, che inizia per sì ma, sì, dopo eccetera eccetera, ha poi un sottotitolo. Il sottotitolo è il seguente: sì ma, e anche il sottotitolo è uguale. Il mondo fuori no, è aggressivo. E dopo come fanno a competere e gareggiare con gli altri? Quindi questo è un tema veramente importante. E a me viene proprio da girare la frettata, ma veramente, come si fa con la padella e girarla. E ripongo la domanda: sì, certo, siccome il mondo fuori è aggressivo, e lo sappiamo, ma per questo bisogna dargli un tempo perché si fortifichino.
0: Certo.
1: Quindi questi 8 anni, o a volte anche 11, se un bambino è iniziato dalla scuola materna, arriva fino all'ottava, o anche se fa le superiori sono ancora più anni, sono anni di formazione dell'io. Quindi sono anni di costruzione emotiva stabile, in cui certo, trovano una stabilità emotiva, acquisiscono competenze anche attraverso le esperienze che si fanno. Quindi loro, quando vanno tra virgolette fuori, anche se io non percepisco mai questa netta distinzione tra il dentro e il fuori, è una scuola come qualsiasi certo, altra, e c'è un percorso prima all'interno di un frammento scolastico, primaria o secondaria di primo grado eccetera, e poi si passa certo, a secondaria di secondo grado, quindi sono solo segmenti educativi. Però siccome poi sappiamo che il mondo del lavoro è competitivo, è aggressivo, c'è questo aspetto darwinistico, uno deve essere pronto, deve avere solidità. Facciamo un esempio, Fabio. Io non ho fatto molte fiere nella mia vita, però so che è un evento molto stressante, perché si fanno un sacco di ore al giorno, ci sono tutti i clienti che arrivano, insomma è tutto mega accelerato, no? Quindi psicologicamente mi ricordo che uno diceva: no, questa settimana devo star tranquillo perché la prossima settimana sono in fiera,
0: certo,
1: no? Quindi le persone si trattengono un po', dormono di più, cercano di mangiare bene, mentalmente si preparano, no? Ma secondo te è sensato che se uno, io ho il mio staff, giusto? Ma prima della fiera, secondo te, è sensato se io lo stresso con 14 ore di lavoro,
0: certo,
1: non li faccio dormire, non li faccio mangiare, perché voglio così, voglio risultati, voglio. Poi, ma quando arrivano lì, cioè le persone cosa troveranno? Persone stressate,
0: cronaca nera,
1: persone che non sono in grado di relazionarsi, che non hanno il giusto approccio,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Quindi il tema è quello del non è una gara, non è un non so, non siamo nella selva, non siamo nella foresta, siamo esseri umani che dovrebbero spostare completamente il focus dell'attenzione dalla competizione darwinistica alla cooperazione.
0: Assolutamente.
1: Anche perché Darwin, nella parte finale della sua vita, aveva rivisto un punto di vista e diceva che in natura esiste la cooperazione, che inizialmente sembra competizione, però i sistemi alla fine riescono a tra di loro a coordinarsi, a creare un equilibrio. Certo. Pensiamo ad Avatar, per dire,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì.
1: Quando tutte le radici degli alberi si uniscono e si crea questa connessione. Quindi sempre di più dovremmo immaginare un'equipe che lavora insieme, dove ognuno mette i propri talenti, dove si cerca di collaborare. Certo. Più che competere, e quindi vanno proprio cambiati alcuni paradigmi. Mm-hmm. Quindi noi siamo fiduciosi che questi ragazzi possano, durante il percorso scolastico, prima trovare il proprio talento, scoprirlo. Siccome ci sono tante materie, alcune artistiche, altre manuali, altre scientifiche, possono sentire che lì sono forti, nella musica o nelle scienze o in matematica o nel movimento, e poi le superiori possano trovare la propria strada e poi da adulti essere adulti che possano portare con gioia il proprio contributo trasformativo al mondo.
0: Certo.
1: Quindi questo è l'obiettivo.
0: Scusa, oggi intervengo, ma perché
1: prego.
0: Cerco di portare anche delle esperienze concrete, e qui spezzo una lancia a favore della scuola pubblica, perché collegandomi a quello che hai detto tu, fino a qualche anno fa sembrava la strada corretta quella della competizione, come se fosse un approdo naturale e dovuto. In realtà anche alcune scuole pubbliche si sono rese conto che il paradigma era sbagliato e hanno cambiato dei sistemi che si avvicinano alla scuola Waldorf, quello dell'accoglienza, della non competizione, dell'accettazione, combattere anche il bullismo, ad esempio, che è una, anche quella è una deriva, diciamo, comunque di essere troppo competitivi. E anche l'approccio, perché si pensa sempre alla scuola che ti riempie di compiti, quella iperproduttiva, quella più severa, corrisponde alla scuola migliore dove forma dei soldatini scolastici. No, non è vero, perché quelle di cui sto parlando, tra queste c'è una scuola che avendo completamente cambiato l'approccio anche dei docenti, è stata riconosciuta proprio l'anno scorso come la migliore scuola italiana. Mm-hmm. Che è un liceo di Este, ecco. E quindi è probabilmente un tassello, come dicevi tu, nella pedagogia del cuore, che deve abbracciare, insomma, non una sola strada, ma dovrebbe essere quello che dovrebbero proporre tutti, o questo grande albergo scolastico dove in ogni stanza c'è un modo di qualcosa che tu porti per nutrire sempre sti ragazzi, ecco.
1: Sì. Teniamo presente che gli alunni della scuola Waldorf sono lo 0,000 eccetera, no? Quindi noi dovremmo pensare realmente alla scuola, la scuola in generale, e immettere dei criteri, dei valori che siano condivisibili con tutte le pedagogie, e al di là, diciamo, delle etichette. Certo. Comunque condivido questo punto e entro un po' di più nello specifico adesso. Siamo a latere della domanda, però diciamo è pertinente. Quando io ero piccolo, Fabio, mi ricordo il sussidiario delle elementari. Non era molto grosso, però

0: Gli obiettivi sono stati ridotti, gli obiettivi della scuola pubblica, già da molti anni. Quindi invece di arrivare alla seconda guerra mondiale nella storia, hanno ridotto tantissimo e sono arrivati fino all'impero romano. Mentre la scuola Steiner da sempre in quinta arriva al mondo greco. Ma teniamo presente che mondo greco e romano sono due facce della stessa medaglia, certo. La cultura greco-romana. Quindi la scuola Waldorf da 100 anni propone uno standard, che è un qualcosa che è adatto al bambino di quell'età, cioè ha i denti per affrontare queste cose. Certo. Quindi da 100 anni la scuola dice alla primaria si arriva al mondo greco. La scuola pubblica ha fatto l'esperienza, ha maturato tutta una serie di cose e alla fine ha ridotto i programmi fino al mondo romano, che è la differenza, diciamo mondo greco e mondo romano sono paralleli, no? Ma su altre, molte altre cose, Fabio, ad esempio sulla geografia, lo stesso c'è stata questa riduzione, e sulla maggior parte delle materie, riforma Moratti. Ma facciamo un passo e arriviamo alla riforma attuale, no? Valditara, il ministro dell'istruzione, ripone l'attenzione sull'importanza del cartaceo, di scrivere in corsivo i compiti nel diario, come una volta, non i compiti inviati alle 10 di sera o alle 8 di sera per il giorno dopo, cose da fuori di testa. Sì. Quindi il tema è questo: la scuola pubblica fa un certo tipo di esperienza. Quindi in questi anni si è tanto spinto anche nell'ambito del digitale, però poi guarda i risultati e corregge il tiro, fa dei passi indietro. Quindi tutto, ad esempio, l'uso, tutte quelle scuole che ad esempio usavano il tablet come strumento e non usavano il cartaceo, e non hanno ottenuto dei miglioramenti poi in quelle che sono le prove invalsi o via così, anzi si è visto negli anni una leggera caduta, no? Quindi il tema è: ci sono degli argomenti adatti a ogni età, quindi il bambino quando è piccolo delle elementari, lo dice la parola, vabbè, primaria, comunque diciamo le elementari, dovrebbe fare cose elementari, certo. Però farle bene. Mia suocera Fabio, che ha fatto le elementari di una volta, quando erano collegate alla vita, si ricorda ancora le poesie.
1: Pensa a te.
0: Perché erano collegate alla vendemmia, erano collegate ai, certo, lavori, erano collegate alla vita. E poi lei, prima di andare a scuola, doveva andare a prendere il latte in una fattoria che doveva mezz'ora di strada, quindi arrivava a scuola che era dentro al corpo e queste cose rimangono. Quindi dovremmo pensare a una scuola che fa poche cose e fatte bene, soprattutto le elementari, che dà solide basi emotive in modo che il ragazzo acquisti autostima di sé, solidità, stabilità emotiva. Tutto questo per equilibrare anche questa follia dopaminica che abbiamo con i social e abbiamo con l'accelerazione appunto degli strumenti digitali moderni, che sempre di più invadono a gamba tesa anche il mondo dell'infanzia.
1: Certo.
0: Allora, se sei d'accordo, passiamo alla seconda domanda. Va bene, se no prima di arrivare a 100 avremo capelli bianchi molto di più di
1: abbiamo tutta la stagione radiofonica. Vai.
0: Allora, sono domande un po' a random, però insomma mi sento di mettere i pezzi forti all'inizio. Ma la scuola Waldorf è una scuola religiosa? Anche questa è una domandona.
1: Sì.
0: Allora, la scuola Waldorf per definizione è una scuola aconfessionale. Cioè, noi in classe non abbiamo il crocefisso. Cerchiamo di trasmettere il buono delle religioni. Ogni religione aveva le proprie immagini, ogni religione ha dato un nome alla divinità. Però mi viene da dire che è come se Dio fosse il sole. È luce, è amore, certo. Irradia sempre sul ladro e sul santo. Solo che i musulmani hanno dato un nome al sole, gli induisti un altro, e certo, via così. Però è sempre il sole.
1: Sì.
0: Quindi con vari nomi, però sempre qualcosa di superiore, di meraviglioso. Poi alcuni di

0: dicono che è uno, e non hanno torto, perché dico il sole è uno. Quindi tutte le religioni monoteiste sposano questo concetto, Dio è uno. Le religioni induiste dicono, Fabio, che ci sono 33.000 dei, 33.000. Principalmente però sono tre, Brahma, Vishnu e Shiva. Però non hanno torto, perché il sole può essere visto come uno o come tutti i raggi che il sole ha. Presente quando ci sono i temporali, che vedi queste lingue di luce.
1: Certo.
0: Quindi tutte le religioni, quelle vere, Fabio, dicono tutte la stessa cosa, che c'è un Dio buono, Dio buono. Soprattutto il Nuovo Testamento parla di un Dio padre buono. Quello magari dell'Antico Testamento era un po' più severo, un po' più burbero. Però Gesù ha portato veramente l'immagine di un padre buono, misericordioso. Quindi cosa facciamo alla scuola Waldorf? Non sposiamo una religione in modo specifico, ma cerchiamo di rispettare la cultura e la religione di tutte le famiglie che vengono a scuola. Forse, Fabio, anche per questo la scuola Waldorf ha ben radicato in India, in Australia, in Africa, in tutti i 5 continenti, con migliaia di scuole da più di un secolo, perché appunto il suo aspetto a confessionale la rende molto duttile, certo, può essere, diciamo, acquisita da molte altre nazioni, culture, eccetera. Però di fondo bisogna dire una cosa, che la figura del Cristo è centrale all'interno dell'antroposofia. Quindi, siccome la pedagogia Waldorf nasce da una madre, che questa è l'antroposofia, bisogna tener conto che il Cristo è comunque una figura centrale in tutto l'aspetto, diciamo, dell'antroposofia. Questo aspetto non viene però portato a mo' di catechesi all'interno della scuola, anzi non si parla proprio,
1: certo,
0: però si cerca di portare attraverso l'esempio, non le parole, quello che è un senso di rispetto religioso per il sacro. Ma Fabio, non in modo astratto. Quando un bambino gioca, ad esempio in giardino, e stacca delle foglie verdi, ci si può avvicinare e far notare che la pianta è viva. Quando si è a tavola e i bambini si riempiono il piatto, perché io dico mangiano con gli occhi e non con la pancia, però si fa notare che il cibo è prezioso, è sacro, certo, cioè è stato, c'è chi ha arato il terreno, c'è chi ha seminato, c'è chi ha curato, chi ha raccolto, chi ha trasformato, fino ai cuochi che hanno cucinato e, certo, hanno portato in tavola. L'ultimo anello di questa catena deve rispettare tutto quello che c'è stato prima, e quindi si porta incontro anche la sacralità del cibo, il rispetto dell'altro essere umano, il rispetto delle regole scolastiche, però con questo senso non di predica o non di una regola che viene calata dall'alto come fosse un vestito che può a volte calzare oppure no, ma come un buon senso. Quindi noi non parliamo mai di Cristo, di religione o via così. Però cerchiamo che la matematica sia portata con gioia, con sacralità, con rispetto. Cerchiamo che l'italiano abbia questi valori, che sono un po' i valori anche della cristianità. L'Europa si basa su buona parte...
1: Che l'italiano non venga straziato e ferito più volte, insomma, con la grammatica o altro in questo senso.
0: Sì, esatto. Cioè, cerchiamo di portare umanità, di, certo, portare calore, certo, di portare cuore. Ecco, quindi in questo potremmo dire che si vede questo impulso spirituale. Però poi ci sono alcuni genitori che approfondiscono l'antroposofia e lì trovano uno strumento soprattutto di autoeducazione, altri meno. Però ecco, la scuola è un ambiente dove ognuno può trovare qualcosa di utile per la propria formazione e la propria trasformazione di sé in chiave dell'autoeducazione.
1: Velocissimamente aggiungo questo, che rispetto a quando io e te, che siamo della stessa generazione, abbiamo fatto le elementari, era un qualcosa di straordinario che uno all'interno della classe rinunciasse all'ora di religione. Io ne avevo uno che, sì, mi ricordo, sì, che era guardato come un alieno, sì, ma sì, da dove viene questo, no?
0: Sì.
1: Ok, perché poi c'era questa continuità, l'ora di religione a scuola, il catechismo, eccetera, sì, eccetera. oggi mi rendo conto, perché sempre chiedendo anche ai figli dei miei amici, che tantissimi ragazzi rinunciano all'ora di religione, soprattutto alle superiori, ecco. E questo, diciamo, perché secondo me deve cambiare anche in questo senso il modo in cui la si propone, altrimenti diventa sempre una tifoseria dalla quale nascono sempre anche battibecchi, se non cose più gravi come le guerre.
0: Io sono una persona molto pratica, molto pratica, e bisognerebbe vedere cosa ha prodotto 2000 anni di catechesi. Cioè 2000 anni di catechesi vuol dire che quando il bambino è piccolo gli dicono cosa è bene e cosa è male. Ma questo non ha prodotto risultati in 2000 anni, perché se io lascio il latte con i soldi sul muretto di casa, soprattutto in certe città, il giorno dopo due ore non trovo né latte né i soldi. Pensa all'Austria, pensa alla Finlandia. Lì non hanno una base solida, religiosa, cattolica, ma si sono sviluppati altri valori, valori civili, valori sociali.
1: Confermo.
0: E quindi se uno li vede il latte con i soldi, non li prende, perché ha un'etica. Quindi la moralità, l'etica, i valori non possono essere trasmessi col timbrino dall'alto. Vengono trasmessi piuttosto attraverso l'esempio, attraverso dei valori che uno incarna. Tuo papà, tua mamma, cosa ti trasmettono? La società, che poi si sa è formata dalle microcellule della famiglia, no? Quindi il tema è ampio. Bene, se dici, passiamo anche alla terza domanda. Questa è una domanda generica. Come si riesce ad appassionare gli alunni alle varie materie? Noi abbiamo alunni, soprattutto alla scuola materna e la primaria, che vengono con gioia, che amano venire a scuola. E anche quelli delle medie, secondarie di primo grado, vengono comunque con gioia. Magari si lamentano un po', però appena si gratta un po', io dico come quei gratta e vinci, gratti via la pellicola, sotto trovi riconoscenza, trovi maturità. Quindi com'è possibile che si riesca ad appassionare i bambini alla scuola? Io ci ho parlato anche con mia moglie, che insegna da un po' di anni alla pubblica, ha fatto 20 anni alla Steiner e adesso vede un po' tutti i due ambiti, e credo che uno dei punti chiave sia questo aspetto, l'aspetto trasversale dell'arte. L'arte non è vissuta come l'ora d'arte e punto, quell'oretta alla settimana o quelle due ore alla settimana, ma si cerca che tutto l'insegnamento sia artistico. Quindi quando ad esempio si porta zoologia, si cerca di fare bei disegni alla lavagna della seppia o del leone o della mucca e via così, ma anche nelle ore d'arte si cerca di fare una pittura che abbia a che fare con queste tematiche. Lo stesso quando porto la storia dei templi greci, ad esempio, dei romani, si fa questa bella pittura con i templi bianchi che si stagliano così sul cielo azzurro e il mare, immaginando ad Agrigento. Ma poi ci si collega alla musica, quindi si portano le canzoni collegate alla storia, collegate alla zoologia, alla poesia. Quindi tutte le materie confluiscono in questo aspetto interdisciplinare, che però è concreto, non è appiccicato, è DNA della scuola Waldorf della pedagogia. Cioè viene quasi naturale farlo, così naturale, Fabio, che uno dice beh, ma si fa così, però non riesce, a volte gli insegnanti steineriani a volte non riescono a dar valore a quello che fanno perché sono immersi nel processo. Però facendo qualche passo indietro ci si rende conto che questo aspetto che si dà per scontato è molto importante. L'arte non è solo una materia singola, ma permea tutto l'orario, tutta la giornata, tutto il mese, tutto l'anno, 8-11 anni. La musica, l'arte, la pittura, il modellaggio, l'orticoltura, il lavoro del legno, il lavoro della creta, tutte le arti, il teatro, la recitazione, la poesia, non giocano in serie B, giocano tutte in serie A. Anzi, le neuroscienze dicono che dovremmo dire grazie alla maestra di lavoro manuale se vanno bene in matematica, perché la manualità fine sviluppa connessioni sinaptiche nella stessa area delle funzioni logico-matematiche. Quindi questo è un aspetto molto importante. Noi riusciamo a far amare la scuola perché gli insegnanti ci mettono entusiasmo e le lezioni sono molto ricche di tanti contributi, sono veramente interdisciplinari. Va bene? Passiamo a qualcosa di pratico, perché sennò partiamo sempre di cose così astratte o quasi filosofiche. Allora, un aspetto pratico: perché ci sono i grembiuli colorati? Allora, io quando ero piccolo, non so tu Fabio, ma io dovevo indossare un grembiule nero, era retaggio appunto del fascismo, con un fiocco azzurro. Mia cugina, che era in classe con me, aveva invece un grembiule nero con un fiocco rosso e un colletto bianco. Quindi noi siamo cresciuti così. E il grembiule a scuola ha il suo senso. Ha il suo senso. Perché è come se fosse una specie di divisa, è un qualcosa che mi ricorda che sono a scuola. Ad esempio, il fornaio, panettiere, deve indossare un camice quando va nel proprio laboratorio. Ma pensiamo al fabbro, si certo. deve mettere un vestito adatto. Pensiamo a chi è in marina, pensiamo ai pompieri, pensiamo agli eroi dell'immaginario dei bambini. Il pompiere è pompiere perché è vestito da pompiere. Quindi ad esempio a scuola nostra, quando vengono ad esempio durante l'estate a fare i centri estivi, la scuola è la stessa, gli insegnanti sono gli stessi, le attività sono molto simili, ma non hanno il grembiule perché sono centri estivi.
1: Certo.
0: Quando invece vengono ai primi di settembre, quando inizia la scuola, indossano un grembiule, perché vuol dire che sono a scuola, non sono i centri estivi. Ci sono anche regole un po' diverse tra la parte estiva, ludica, eccetera, dove un po' si va incontro ai bambini, si lascia un po' più respiro, e la parte proprio scolastica. Quindi il grembiule ha il suo significato, soprattutto quando i bambini sono piccoli.
1: Sì, io la vedo anche come una questione di rispetto, e tra l'altro non è forse è una cosa che stupisce un po' più gli adulti, perché in realtà i ragazzi che sono abituati a guardare gli anime o a leggere i manga, il mondo giapponese scolastico, proprio per sacralità e rispetto anche alle superiori, c'hanno la divisa.
0: Sì, sì, certo, pensiamo al mondo anglosassone o anche in Spagna. Quindi il grembiule ha il suo senso.
1: Certo.
0: Ha il suo senso. Ora, tenendo conto che va bene che ci sia un grembiule, secondo me è bello anche che sia colorato.
1: Sì,
0: perché ricorda di più, sono tutti neri, eccetera, mi dà l'idea, o insomma di retaggio di altri tempi, o non so, un funerale o qualcosa del genere. Quindi è bello vedere bambini con grembiuli colorati, gialli, rossi, verdi, azzurri, eccetera. C'è un significato anche dietro al colore che viene dato ad ogni grembiule. Qui dobbiamo appoggiarci sulla teoria dei quattro temperamenti. Allora, il collerico, temperamento focoso, ama il rosso. Cioè, c'è poco da fare.
1: Certo.
0: Tu metti lì tanti colori, 8 bambini su 10, collerici, focosi, di azione, prenderanno il rosso. O colori caldi. Semplice. Basta fare l'esperienza e si vede. Quindi, il rosso, quando io indosso un indumento rosso, bisogna tenere conto che dentro crea il colore complementare. Il colore complementare del rosso è il verde. Questa è una cosa molto importante.
1: Caspita.
0: Quando io vedo le cartucce della stampante, sono sempre i colori di base: rosso, verde, blu, colori di base. Con questi tre faccio tutti i colori. Lo stesso principio si basa la TV, su qualsiasi cosa. Quindi quando io fuori ho il rosso, vuol dire che dentro ho gli altri due, e ho il blu e il giallo, che insieme fanno il verde, perché l'essere umano non divide, porta sempre all'unità. Quindi se io fuori vedo il rosso, dentro ho il colore complementare, dall'interno appare il colore complementare che è il verde. Che il verde è campagna, è relax. Quando uno ha una giornata storta, va a camminare in mezzo a un bosco,
1: certo,
0: hai un'idea di cosa sia il verde. Va bene? Bene. L'opposto del collerico è il flemmatico. Flemmatico sono quei bambini tranquilloni, pacifici, dove li metti stanno, parlano poco, dei tranquilloni, diciamo gli ammortizzatori sociali. Amano mangiare, fanno il bis, il tris, a volte hanno una bella pancetta. I tranquilloni, ci siamo capiti? Bene, se metti dei colori su 10 bambini, 8 tenderanno a prendere colori tranquilli, tipo il verde. Tanti prendono il verde, questa è proprio statistica. Qual è la cosa curiosa? Sai perché prendono il verde? Per l'aspetto opposto al collerico, perché il verde, che è che è blu e giallo fuori, dentro attiva il complementare che è il rosso, certo. Quindi porta attività interiore, porta movimento, no? La stessa cosa possiamo vederla con il giallo, che di solito è assegnato ai sanguinici, che internamente produce il viola, che sarebbe rosso e blu insieme. E il blu, che di solito viene dato ai malinconici, che internamente produce l'arancione. Quindi la cosa, perché l'arancione è rosso e giallo insieme. Quindi adesso non vorrei, diciamo, dare troppe informazioni, però prendiamo un bambino malinconico. Presente, Fabio, quei bambini timidi, riservati, che la mamma propone di andare al compleanno e dicono di no, che rimangono attaccati alla gonna della mamma e per tutta la festa, e poi quando le persone iniziano a andare via, osservano tutto, quando le persone iniziano ad andare via, che sono già le 6:30, loro si sentono meno osservati, allora iniziano ad andare di qua, andare di là, e poi fanno storie perché non vogliono più andare via, no? Quel tipo di bambini. Un po' blu, un po' quieti, tranquilli, come un po' la notte, amano questa atmosfera. L'arancione, ma Fabio, hai presente gli arancioni, gli Hare Krishna, che li trovi in giro, che vanno volantinaggio nelle piazze? Cioè è un colore energico l'arancione, quindi è chiaro che questo tipo di bambini dentro ha bisogno di vitalità, ha bisogno di vita, di movimento, eccetera. Allo stesso tempo il sanguinico giallo, luce, curiosità, mille raggi, eccetera, dentro produce il viola. Il viola è un colore spirituale che dà profondità. Quindi questa è la teoria. Però attenzione, c'è anche una possibile caduta su questo aspetto, perché si tende così ad etichettare i bambini. Questo è così, questo è colà, questo è colà. Quindi negli anni noi a scuola siamo andati anche un po' oltre questo aspetto. Prendiamo il buono della teoria, però non lo vogliamo, che non vogliamo che diventi un dogma. Okay. Quindi a volte abbiamo chiesto anche al bambino: ma te, scusa, siccome sto grembiule dovrai mettertelo, no? O comunque è un indumento che indosserai per tanti anni, ma te che colore piace? E quindi la maggior parte dei bambini sceglie quello che l'insegnante riteneva, diciamo, che fosse quello adatto per le caratteristiche che ho detto. Altri un po' diverso, però cerchiamo di essere un po' più morbidi, perché sennò è facilissimo iniziare a dividere i bambini in categorie. Quindi c'è una teoria, c'è un perché. La cosa bella è che i bambini sono colorati, indossano grembiuli colorati, sembra un giardino pieno di fiori.
1: Io non mi ricordavo questa cosa di più colori, e con questa spiegazione anche legata ai temperamenti. Guarda, sono rimasto molto affascinato. Sarà passato un po' di tempo, ma non me la ricordavo proprio, quindi grazie di averla detta. Assolutamente.
0: Bene, e io direi arriviamo quasi alla fine, vediamo se ci riusciamo. Allora, ci sono i voti alla scuola steineriana? Questa è un'altra domandona. Com'è possibile? Allora, ci sono 3 modi per educare: con la paura, con l'ambizione o con l'amore. Noi rinunciamo ai primi 2. Non si sa se questa frase l'abbia detta Steiner. Noi comunque l'abbiamo messa nel sito della scuola, perché comunque è una buona sintesi. Allora, Fabio, ci sono 3 modi per educare. Con la paura, guarda che funziona. Immagina una classe, steineriana o no, chi se ne importa, e il maestro che alza la voce e inizia a fare l'Hitler della situazione. Guarda che funziona, I bambini si fermano. Si fermano, però Fabio è un crampo. Se uno li gestisce così, sempre nell'ispirazione, quando escono sono come cavalli impazziti,
1: sì,
0: si fanno male, bisticciano tra di loro. Questa è proprio questa è la pratica. Chi fa questo di mestiere sa che funziona così. Tu vuoi vedere se i bambini stanno bene, Fabio? Devi guardare come escono a ricreazione. Se escono camminando, chiacchierando, con tranquillità, vuol dire che hanno respirato e stanno bene. Se escono di corsa, come se stessero scappando da qualcosa o andando verso qualcosa che non si sa che scappa, vuol dire che non hanno respirato bene. Quindi, con la paura funziona sì, ma a un prezzo.
1: Certo.
0: Quindi si cerca di educare con l'amore, con altri valori. Con l'ambizione funziona. Per il 6, il 7, l'8, il 9, guarda che ci sono certi licei, classico, ma non solo, anche altri, c'è una gara impressionante a chi prende il voto più alto. Quindi a volte ci arriva addirittura a identificarsi col voto, io sono da 8, io sono da 6, io sono da 10, però questo è tutto un classismo che non può funzionare. Quindi ci sono i voti alla scuola Steiner, sì, ma non arrivano all'alunno. Mi spiego, 2 minuti, speriamo di farcela, se no lo riprendiamo la prossima volta. La nostra scuola di Cittadella è una scuola non paritaria, quindi noi siamo una scuola, dobbiamo fare le verifiche, dobbiamo avere i voti, se no come facciamo a, diciamo, a giustificare un certo tipo di percorso, arrivare anche a fare la pagella? Però non diciamo a dei bambini di prima o seconda classe, faccio un esempio, che martedì ci sarà la verifica di matematica. No, ma non si dice. I bambini si esercitano in modo corale, corale tutti insieme, e poi un giorno, senza nessun preavviso, si dice: bene, adesso che ci siamo esercitati in modo corale, ci si divide un po' di qua, un po' di là, e ognuno fa in modo individuale. Sono felicissimi di fare da soli. Poi noi prendiamo queste verifiche, tra virgolette, e mettiamo un voto, perché è giusto metterlo, e queste le cataloghiamo, le archiviamo. Quindi noi abbiamo una documentazione, abbiamo i voti, ma non arrivano i bambini. Questo è un aspetto interessante. Quando sono un po' più grandicelli ci chiedono invece di avere dei voti, e allora lì di volta in volta si cerca di, magari quando c'è un tema, di dare un giudizio un po' più descrittivo, un po' più ampio, e poi in taluni casi arriviamo anche a dare buono, ottimo, distinto, insufficiente e via così, perché il ragazzo un po' più grande lo richiede. Questo punto lo riprendiamo la prossima volta, collegato anche ai libri, ci sono i libri di testo, eccetera eccetera.
1: Intanto complimenti per aver pensato a queste di portare questo tema delle domande più frequenti, perché su alcuni argomenti che hai detto sono rimasto completamente affascinato. E tra l'altro ti salutano anche alcuni radioascoltatori, saluto Max Ungaro e grazie Luca per quello che ci porti.
0: Bello, a te, a voi.
1: A presto, ma fra 2 martedì.
0: Sì, ciao, ciao a tutti.

0: Eccoci ritornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5 e ringrazio intanto tutti quelli che ci hanno ascoltato. Per me Luca è sempre una garanzia e rimango sempre affascinato dalle sue spiegazioni, che non sono appunto solo teoriche ma sono anche pratiche. Cioè, in questo caso eccezionale l'idea di riportare le principali domande che normalmente emergono o in fase di colloquio, quando magari i genitori devono decidere di iscriversi a questo tipo di scuola, a questo tipo di percorso, oppure magari possono anche nascere durante il percorso, insomma, ecco. E saluto con più calma Max, grande Max, perché prima appunto avevamo così poco tempo che l'argomento ha insomma anche ispirato l'interazione con me. E allora leggo il tuo messaggio, ecco che viene fuori il nerd che è in Fabio, citando manga, anime e mondo scolastico nipponico e le classiche divise. Viva la Mu, grande la Mu, e un saluto al super ospite Max. Grazie Max, ci sentiamo dopo con la tua bellissima trasmissione Il Bosco dei Sogni. E, ok, allora vi presento il prossimo ospite e intanto vi dico buon ascolto di questa intervista.
1: Eccoci,
0: ciao Matteo.
1: Ciao Fabio.
0: Allora, piacere intanto di conoscerti, perché non ci conoscevamo prima, e benvenuto a Radio Gamma 5.
1: Grazie dell'invito, gentilissimi, e insomma sarà una piacevole chiacchierata.
0: Grazie a te di aver accettato. E allora per chi ci sta ascoltando, voglio presentarti come si deve, quindi lui è Matteo Vincenzi, che è un giornalista e autore del libro 1982 e dintorni, Cosa rimane di noi come sottotitolo. E un libro che già da come si intuisce ha come sottofondo questi mondiali dell'82, o comunque insomma quegli anni degli anni 80 che per chi li ha vissuti se li ricorda ancora con grande nostalgia, giusto?
1: Assolutamente sì.
0: Quelli della nostra generazione. E giusto per collocarti cronologicamente, anagraficamente, tu di che anno sei?
1: Allora, io sono classe 74, quindi insomma ero insomma ragazzino negli anni 80, però insomma già abbastanza per poterli assaporare appieno.
0: Infatti sì, io sono del 75, quindi siamo quasi quasi coetanei, insomma abbiamo vissuto la bellezza di quegli anni lì. Infatti, quando comunque parlo di nostalgia la intendo con un'accezione comunque positiva, ecco, perché insomma per esaltarne, ecco, la bellezza di quello che abbiamo vissuto, insomma, ecco, sostanzialmente.
1: D'accordissimo.
0: Infatti, allora, questo libro, beh, intanto posso dirti, ti faccio anche i complimenti, perché mi ha colpito molto questa copertina. Ovviamente qui in radio non si può vedere, ma cercherò anche di descriverla, perché c'è questa altalena proprio in riva al mare, un mare tendenzialmente, diciamo, al tramonto, che mi dà questa impressione qui, con un pallone di calcio sulla sabbia, giusto?
1: Giusto. In realtà Fabio, l'altalena proprio è un retaggio, o meglio il simbolo degli anni 80, che si era proprio sulle spiagge della Riviera Romagnola, ma non solo. E i tre elementi, poi, oltre all'altalena, sono il pallone ai suoi piedi, e un pallone non a caso, perché è il tango che fu utilizzato per il mondiale dell'82 in Spagna. E poi ovviamente, anche quello l'ho già citato, c'è il tramonto, stante a significare un'epoca che se n'è andata, ma di cui noi figli, definiamoci così, degli anni 80, conserviamo ancora dei ricordi potenti e immutati.
0: Sì, credo che in un certo senso facciamo anche fatica a liberarcene, perché è stata talmente tanta l'esplosione e tutte le varie sfumature su tutti i fronti, per cui non solo il boom economico, ma anche se penso alla musica, se penso ai costumi, alla moda, alla televisione, al cinema, insomma, per noi è stato un'esplosione di tantissime cose che in parte non credo che le generazioni abituate, quelle di adesso, abituate anche alla frenesia che c'è, si possano gustare come ce la siamo gustati noi, insomma, ecco. Ma questo non vuole essere il solito discorso si stava meglio prima, era solo una considerazione, non voglio fare il boomer quello ancorato ai tempi passati, è che effettivamente è stato un decennio molto importante, insomma, da questo punto di vista, insomma, per altri sì. No, per questo sì, insomma.
1: Sì, è anche molto rivalutato, perché c'è stato un periodo che veniva un po', diciamo così, anche schernito da un punto di vista, invece adesso sì. Insomma, è stato rivalutato, perché effettivamente poi, insomma, il paragone si fa con i giorni nostri, è inevitabile.
0: Sì, si fa, ma anche c'è una sorta di ripresa anche da un punto di vista artistico, perché ci sono anche tanti voci dello spettacolo, piuttosto che anche spettacoli musicali, oltre che teatrali o pittorici, che comunque richiamano, vanno un po' ad attingere a quel periodo lì, o lo rivisitano in un certo senso, quindi comunque è una fonte, insomma, ancora attiva tutt'oggi, ecco, mettiamola in questo modo.
1: Vuol dire che il segno l'hanno lasciato gli anni 80.
0: Sì, almeno, insomma, io ho questa percezione. E tu hai deciso quindi, insomma, di scrivere questo libro, che tra l'altro, allora, è stato pubblicato il 31 ottobre 2025, quindi ha quasi un anno, e nonostante sia passato così poco tempo, è già la sua terza ristampa. Voglio anche ricordare che è stato pubblicato con la casa editrice di Mantova, che si chiama Sometti, e quindi intanto ti faccio i complimenti, perché non tutti possono gratificarsi di un traguardo di questo tipo alla loro prima opera.
1: Ti ringrazio Fabio,
0: e quindi vuol dire anche che è piaciuto, perché poi, insomma, i numeri non mentono, in un certo senso vuol dire che si è innescato il passaparola, vuol dire che comunque i lettori hanno apprezzato molto, insomma, ecco.
1: Sì, devo dire che il riscontro è andato al di sopra delle aspettative, perché comunque è un libro, comunque è una narrazione che parla poi principalmente della mia vita e di come, con gli occhi di un ragazzino che ha vissuto quegli anni, però devo dire che tantissime persone si sono ritrovate e poi me lo confermo.